0: Ah, sto benissimo con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
1: Di una lettera facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
2: Ce l'hai alle scarpe, gli
0: quelli anfibi. Vengono usati dai militari, mi scusi.
3: Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
2: B! Bibite!
3: Le bibite!
2: B! Banane!
3: Le banane!
2: B! B! B! Lascia tua sorella fare le B! Le B!
3: Bravo! Infatti, si
2: io
3: sa,
2: esistono... Io non ho mai visto un piacere respirare con le b***e!
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
2: Voglio!
3: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
4: La coccinella.
5: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Sì!
2: Ci te muore, ci te stramurte, è tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
5: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
2: Ma è una vergogna!
3: Basta, si alza! Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
1: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
2: Ma
3: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, 2 volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
3: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
3: Giusto,
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo. Welcome to the
8: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Baciamelo piano. I super erotici.
10: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore? Prego, inserire 50 per bocca, 100 all'amore.
11: Iron Man, che cos'è questa scatola di latta con l'ombretto?
12: Capiti proprio a fagiolo, super comparsa. Ti presento Robottana, il robot puttana.
11: Ok, bulloni al posto dei capezzoli sono un concetto interessante. Ma se devo essere sincero, in generale non la trovo molto attraente a te.
13: Eh no. E come? Era partito così bene. Attraente.
11: No, ho detto entrare in tette.
13: Entrare in tette?
11: Sì, perché sto cercando di lanciare questo nuovo slang. Sai la ragazza...
13: È proprio nel film mio, devo.
11: Sai quella che ha fatto il corsivo? Ho detto,
13: chi
11: se
13: è?
11: Io metto tette in ogni parola dove ci sono lettino,
13: sì,
11: divento famosissimo, certo, quello che mette le tette.
13: Certo.
11: Ha capito il concetto?
13: Sì, sarei ore ad ascoltarla.
11: Tette?
13: 100 tette, migliaia di tette. Io veramente passerei la vita ad ascoltare.
11: Tipo, settembre tette?
13: Settembre, certo, sì, sì. Settembre. Ho capito, il concetto mi è molto chiaro! Ma questa produzione costa 16.000 euro al minuto! E quindi le sue lucubrazioni sulle tette mi rompono il cazzo!
11: Farò attenzione!
13: Anche io a rompere il cucculo! Ha capito?
11: No, lei ha fatto sia cacca che culo!
13: Io faccio il cazzo che mi pare! Poppo poppo!
12: Cretino! Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine!
10: Sì.
14: Non ho mai scopato così bene.
10: Ancora.
11: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
13: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
11: Ma si vedono proprio le mani umane che spuntano.
13: Ma no, le mani umane non si vedono, sono mani robotiche. Sono cyborg.
11: Chi c'è dentro?
13: Robert De Niro.
15: Scusate, andava bene la scena così?
11: Amore, Cazzo farà? Trovi nel film?
6: Eh no, scusa, mi hanno detto che mi davano 2 soldi in più. Ho pensato che era una buona idea. No.
11: E chi è che c'era la scatola che ti inculava?
7: Salve.
13: È Celentano.
7: Salve.
13: Eh beh, ormai non lavoro più tanto, c'è la sua età. Però come dentro la scatola del robot chiavatore, del rumba chiavatore.
11: Sono fan, cazzo, è una roba incredibile, amore, ciucciaglielo.
13: Possiamo andare avanti, per favore?
11: Prego, Celentano, si inculi mia moglie.
13: Lei si faccia da fare i suoi, andiamo avanti con.
12: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
13: No. No, no, chi ha sgommato con la banda? Chi è?
11: Ebraico questo.
13: No, no, no, no, no, questo è italiano. E HM si dice hem.
11: Ah, quello delle magliette?
13: No, no, no, no, no, quella è H&M, è un'altra cosa. Qui c'è la E prima.
11: Hem.
13: Senta, scusi.
11: È sunnita?
13: Hem. Non è sunnita e non è neanche sciita, è manco beduino. È italiano, è hem.
11: Hem.
13: No, è come quando uno si schiarisce leggermente la voce. No, questo è troppo, un tubercolotico. Meno. No, questa è una persona che non riesce a pescare. Questo è uno che caga. Questo è uno che ha paura del fantasma. Questo è uno che è appena inciampato.
11: Li ho finiti, non ne so più.
13: No, ma te fa... No, no, no, no. Così è un beduino che assalta una diligenza.
11: Ah, vede che c'è qualcosa comunque di arabo.
13: No, lei lo fa arabo. Questo è italiano. È M. No, no. Così è proprio uno che ha scureggiato in ascensore. Questo è mannaro. Niente. Allora, seguami. Me guardi. Me guardi tra le palle dell'occhio. Ok. Benissimo, bravo, bravo. È un momento di incertezza, capito? Lei si sta schiarendo perché sta dicendo una frase della quale non è proprio sicurissimo, capito? Perché sta tutto incrocchiato, che è? Gobbo di Notre Dame.
11: L'ho fissata.
13: Ma no, adesso si sciolga, mi doveva fissare prima quando spiega. No, non sta accelerando con l'ape. Che è? Un fiorino. No, non è quello. Senta, vogliamo levarlo questo M?
11: È meglio.
13: Vedo che provoca dei fastidi, Faccia solo, lo vedo.
11: Lo vedo, si è infilata la spina polvere nel culo.
12: No, no, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo! Porca puttana! Si è distrutta! È tutta colpa tua, super comparsa!
13: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
11: Perché l'ho imparato, ormai che lo...
13: Faccia un sob, qualcosa...
11: Sob!
13: No, sob così, cioè deve essere...
15: Mi
13: sob,
15: scusi, regista. Andiamo dritti.
13: Andiamo dritti.
15: È un coglione.
13: È un coglione.
11: Sì.
13: Ecco, accordo.
16: Iron Pen, Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
12: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula. Presto, non c'è tempo da perdere. Contattate i seguenti super erotici. È pronto a segnare?
11: Ah, segno io?
12: Mm-hmm.
13: No, so, se lei due state. Iron Pen è super comparsa, siete come Batman e Robin.
11: Però non vorrei fare una punta alla produzione, ma se dove anche me tutta questa gente, non è meglio per abbreviare i tempi e farla avere...
13: Sì, facciamo il gruppo WhatsApp dei supereroi.
11: No, però magari che siano qua presenti. Lui sceglie tutto.
13: No, perché ognuno vive la sua vita insospettabile da persona normale, celando dietro la sua propria normalità il fatto di essere un supererotico, come Superman, come Batman, capisci?
11: Perché io vivo qua?
13: Perché non c'è una casa. E le abbiamo lasciato la roulotte di produzione per arrangiarsi e fare i suoi bisogni, capisci?
11: Perché sono inquadrato nella roulotte?
13: No, no, non è inquadrato nella roulotte, ci sono delle microspie.
11: Ah sì?
13: Non vorrà mica che lasciamo la roulotte di produzione senza guardare che cazzo fa, scusi. Poi lo rivendiamo sul dark web. Ma non c'è il suo nome,
11: È un circuito di cinema?
13: No, Snuff.
11: Sif?
13: No, no, Snuff.
11: Vedo.
13: È che stiamo a giocare a poker. Snuff movies, film, quelli che la gente che s'accoppa.
11: Meno male, non ho tutti questi soldi dietro con me.
13: Infatti, non giochiamo a poker, andiamo avanti.
15: Prego.
13: Lei prende la super macchina da scrivere e prenda
11: appunti. Grazie un attimo,
13: Super Remington, prego.
12: Black Passera, l'uomo...
13: No, scusa, troppo rumore fa.
11: Scusate.
13: Cioè, più discreto, grazie.
12: Black Passera.
15: Che fa?
11: Un tasto alla volta.
15: No, deve farlo finta. Per finta.
11: Farlo per finta?
15: Per finta, lei muove le dita ma non pigia i tasti.
11: Ok.
15: Lo schermo è spento, vede?
11: Sì.
13: Non dobbiamo sentire il rumore dei tasti.
15: Lei muove le dita così e viene inquadrato da davanti e se
11: ne... Ok.
12: Black Passera.
13: Ma se lo fa con la voce mi rientra lo stesso dentro. Se mi fa ta-ta-ta-ta-ta, ma che è una canzone dei Morandi?
11: Per dare il rumore.
13: No, il rumore ce lo mettiamo dopo. Se è una produzione hollywoodiana avremo un rumore di macchina da scrivere.
11: Tanto lo accendo.
13: No, non si accende. Che ha fatto? Il suono d'accensione.
11: Perché è finto, diciamo.
13: È la macchina da scrivere, non si accende, è analogica. E adesso c'è il ritorno del vintage.
11: Ok.
13: Prego.
12: Nella prossima puntata.
17: Sbo, senti Sbo, sei proprio Sbo.
11: A me me la fa stracchino e rucola.
13: Che cosa?
18: Baciamelo piano.
9: I super erotici.

0: Miagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E fifufa ragazzi, rieccoci ancora una volta sintonizzati con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Dove eravamo rimasti? Siamo sempre a Pavia, l'anno più o meno ai giorni nostri. Nel finale della scorsa stagione Marco ha vinto l'isola ed ecco quantuplicato gli ascolti e l'affetto della fattoria. Quindi, come ogni grande inizio di una nuova stagione, bisogna festeggiare. Ed è proprio da qui che partiamo. Perché per celebrare questi nuovi traguardi, la radio ha organizzato un'enorme festa concerto a San Siro, naturalmente a Pavia, con tutti gli amici della fattoria. Here's my key, philosophy.
3: A freak like me just needs infinity. Salve a tutti, sono il vecchio direttore della radio Angelo De Robertis. Siete pronti? Sì! Però calma. E allora facciamoli entrare quei cattivi ragazzi. Ecco per voi la fattoria di Radio Norba.
4: E buongiorno Pavia! Cazzo merda culo!
5: Inca, quanti cazzo siete, inca!
6: Bellina, abbiamo proprio esagerato questa volta.
4: Oh, avervi tutti qui davanti è incredibile. Quando ho creato la fattoria, nella prima stagione di Gnagno, non avrei mai immaginato che sarebbe uscita questa figata pazzesca. Grazie a tutti voi, troia merda stronzo.
2: Una mega festa davvero incredibile, con un botto di ospiti illustri tipo Gigi D'Alessio, gli Eiffel 65, Shakira, gli Iron Maiden, Justin Bieber, e c'era perfino il cazzo di numero unissimo assoluto, Vasco ti spacco il culo Rossi.
4: Ragazzi, per me è un onore folle avere questo ospite, direttamente dal Modena Park di Pavia, Vasco Rossi!
7: Hey, ciao ragazzi! Io ho fatto il record mondiale di presenza a un concerto con le mie 200.000 persone, ma qui siete 200.000 e uno, Avete battuto anche me, non solo Linus, merde!
5: Inca, Vasco, tu sei il mio idolo assoluto, inca, bamba, lambrusco!
7: E non dimenticate lo squacquerone, perché anche lo squacquerone è un metodo ottimo per sciogliere le pasticche,
4: Ok, ok, secondo me stiamo andando un po' fuori tema. Dai Vasco, ci hai portato una canzone esaltante, merda merda ictus.
7: Eh sì, visto che siete i numeri uno, e la

0: grandissimo Vasco, anche se stai tutto spaccato, rimani sempre il supervissuto per eccellenza. La line-up del mega evento continua con Beyoncé, Negramaro, Avril Lavigne e le Spice Girls, che come ben sapete Fabio se n'è scopata una.
1: Poi Fabio, thank you per questo invito. Ti amo, Belin.
2: Belin, questa si è proprio attaccata come una cozza pelluosa.
0: E in questa grande festa ovviamente non poteva mancare Leone, in collegamento interstellare direttamente dal suo pianeta sul maxi schermo.
3: Outs bastard, che grande traguardo che state raggiungendo, eh? Dovete sempre ascoltare Leone, che ha sempre ragione. Avanti tutto, mazzò! Outs a davadai!
4: Dai Leo, visto che sei qua in un certo senso, non è che ci canti una canzone, stronzo finocchio senza tetto?
3: Lo sapevo che me l'avresti chiesto, mazzò, alla fine che devo fare se non le canzoni? Sempre canzoni devo fare. Dai Palmieri, manda la base che così faccio anche la marchetta al mio nuovo canale YouTube, che hanno fatto David e Viale prima che lo chiudano. Outs!

0: sempre qui. Ouch. A proposito, il canale YouTube è Leone di Lernia _ official. Vaffangur.
1: Auz, grande Leone, è stato veramente il concerto della vita. C'erano tutti, ma proprio tutti. Sapete chi c'era addirittura? Sì, io. Che figli di Troia mi hanno fatto mettere una parrucca e mi hanno fatto ballare come Repetto? Caini. E sentiamo cosa ha detto proprio Repetto di questo. Testimonianza davvero toccante. Ma non posso avercela con loro, lo sapete, no? La fattoria è pur sempre la fattoria. Che puoi farci? Altrimenti non sarei qui a narrarvi ancora una nuova stagione di questa serie incredibile. Ci sono davvero un sacco di storie che ci aspettano, amici. Preparatevi. E nel caso mi steste chiedendo se alla fine una canzone gliel'ho cantata anch'io, beh, non proprio, ma in compenso vi faccio sempre le sigle. Quindi beccatevela, bastardi!
2: È il gnagno 5 che è gran fidata.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Se ne è parlato tutto il weekend del caso dei bambini figli di stranieri a Lodi che dicono per motivi fiscali, non razziali, però per motivi fiscali sono stati esclusi dalle mezze scolastiche e dallo scuolabus. In pratica, quando suona l'ora di mangiare, i bambini italiani mangiano da una parte, i bambini stranieri mangiano dall'altra. E nel frattempo però nel weekend sono stati raccolti, grazie a un sito di crowdfunding, in pochissime ore oltre 60.000 euro per pagare la mensa ai figli degli stranieri. Quindi adesso i figli degli stranieri possono mangiare più che tranquillamente, ma il caso di sospetto razzismo rimane. Mimmo, sentiamo Mimmo.
7: Penso che comunque sia una cosa brutta per...
6: Brutta?
7: Diciamo brutta, va, la trovo comunque... Mi sto indignando.
6: Lei si sta indignando, come si indigna? Faccia sentire. Così sembra che stia facendo un pompino a un mulo. Si indigni un po' di più. Possibilmente, no, ma no, non con un linguaggio non verbale, possibilmente utilizzando le parole, spieghi il suo punto di vista.
7: Dovremmo dare
6: da mangiare. Che cazzo gli è rimbalzato un incisivo nella gola?
7: Ogni tanto mi viene.
6: Ma si faccia vedere però da un odontoiatra, presto anche.
7: Ok.
6: Il problema è chi paga questo cibo?
7: Noi, come paghiamo tutto.
6: Lei sa che cos'è il modulo ISE?
7: No, più o meno.
6: No, più o meno, o sì o no? Come si fa a sapere una cosa più o meno? Lei scusi, di quanti centimetri ha il cazzo?
7: Più del suo.
6: Sì, questo è tutto da vedere, se vuole ce lo misuriamo. Ce lo misuriamo?
7: No, no problema.
6: Ha un sestante per misurare il mio, perché per misurare il mio cazzo ci vuole la trigonometria. Dico, però lei a spanne, quanto ce l'avrà grosso il cazzo?
7: Una spanne e un mezzo?
6: Una spanna e mezza, quanto equivale?
7: Non lo so.
6: Ma vedi, che lei non sa un cazzo, non si può conoscere una cosa così a spanne.
7: Sì,
6: le faccio una domanda, lei di dov'è?
7: Messina.
6: Messina, un posto di merda, dai.
7: Sì, lo so.
6: Sì, ecco, lei è cosciente del fatto che dopo i negri toccherà i terroni?
7: Intanto ci sono i negri, poi quando ci sono i terroni se ne parla.
6: Quindi lei è cosciente di essere il penultimo, sì?
7: Sì, lo so.
6: Va bene,
7: sono ormai sicuro.
6: È preoccupato, quindi?
7: Sì, infatti sto sempre con l'ansia.
6: Con l'ansia, che cosa fa per combattere l'ansia?
7: Niente, mi seguo.
6: Si sega, lei si sega.
7: Dai, ti masturbi una o due tre volte.
6: Va bene, vado a farsi una sega da un'altra parte allora. Dai, pervertito del cazzo, dai, vaffanculo, dai. Testa di cazzo, segaiola malefica. Ci dicono che qualcuno di Forza Nuova vuole parlare con noi di questa roba. Sentiamo, Forza Nuova, sentiamo.
8: L'esclusione dei bambini stranieri dalla mensa scolastica.
6: Esatto.
8: Beh, ma devo capire, cioè, sono esclusi per che motivo?
6: Quindi lei non sa un cazzo di questa roba?
8: Ma ascolti, allora, su Lodi, tanto sono cioè, non è che devo sapere quello che succede dappertutto. Io lavoro, siccome non faccio politica per soldi,
6: sì.
8: E non prendo stipendi,
6: sì.
8: Io faccio due lavori,
6: sì.
8: E non è che tutte le notizie mi vengono sottoposte. Io coordino il Nord Italia, non sono segretario.
6: Cioè, lei coordina il Nord Italia ma non legge i giornali a questo punto?
8: Non è che non leggo i giornali, non li leggo tutti.
6: Ma qualsiasi cazzo di giornale ne ha parlato anche Topolino.
8: Ma non sta di puttana, la vai in
6: fuori. Anche su TV. Lei non sa un cazzo?
8: Ma ascolti, e allora, se posso dire qualcosa, le posso
6: dire. Dica.
8: Che se deve esserci un discrimine all'interno delle mense scolastiche per la fornitura della mensa scolastica,
6: sì.
8: È giusto che sia a favore dei bambini. Degli italiani.
6: Perché?
8: Residenti da...
6: Perché, scusi, se è una cosa che viene fatta in base al reddito.
8: Secondo me non deve essere fatta in base al reddito, è proprio quello il problema.
6: In base a cosa deve essere fatta, dica?
8: Che discorsi, devono il maggior diritto, ma di tutti i diritti degli italiani,
6: sì.
8: deve essere discriminato per gli italiani rispetto ai cittadini stranieri.
6: E questo non è razzismo?
8: Chi arriva l'altro ieri, che sia bambino, nonno, vecchio,
6: sì.
8: Non ha lo stesso diritto.
6: Perché?
8: Degli
6: Perché no?
8: Qua da sempre.
6: Perché no, scusi, qua... i servizi vengono alimentati con le tasse, giusto?
8: Come scusi?
6: Quando lei va in ospedale, ok? Le tasse per mantenere l'ospedale, chi cazzo le paga?
8: Certo, le pago io.
6: Le paga lei? E le paga anche lo straniero, però?
8: Beh, lo paga lo straniero.
6: Quindi,
8: ma
6: scusi, quindi se devono farle un'iniezione al culo, lei va a vedere se la siringa è stata pagata coi soldi suoi o coi soldi dello straniero?
8: Ma non mi interessa i contenuti degli stranieri, non dovrebbero neanche essere presenti qui gli stranieri.
6: Però adesso ci sono.
8: Però ci sono,
6: e quindi cosa facciamo?
8: Cosa posso fare? Non è che posso farmi saltare in aria fuori in piazza perché.
6: Però le piacerebbe. Però le piacerebbe farti saltare in aria.
8: Ma no, che puttana. È 25 anni che rompo il cazzo sulle strade, nelle piazze.
6: Sì, ma anche al telefono, anche al telefono.
8: Ma perché dici così?
6: Un po' rompe il cazzo,
8: è
6: dai.
8: È simpatico però.
6: Ci sta provando? Ma mi scusi, lei è un pelo frocio. Ecco. Uno di Forza Nuova ha un pelo frocio. Perché lei ha questo atteggiamento un po' frocio nei miei confronti?
8: Vabbè.
6: Sarà mica poricchione.
8: Adesso passi dagli immigrati ai froci. Dopo
6: no,
8: ci sta...
6: no, non lo so. Ehi, parlo con uno di Forza Nuova più che di froci e immigrati. Che posso parlare?
8: Sei tu che fatti, che parli solo di froci e immigrati. Mi ha chiamato tu.
6: Ti mando un bacino? Ti posso mandare un bacino con la lingua? Dai. Uno solo.
8: Dai, vai.
6: Uno solo. Un bacino solo. Dai, ciao. Bacino con la lingua. Ciao. Chiudiamo con il lupomane. Chiudiamo.
9: Culo a questi pezzi di merda stronzi di chioni rotti in culo che non sono altro. Addirittura siamo arrivati contro i bambini, ma che non è normale. Io posso capire, ma sei un buon razzista, perché mo va di moda essere razzista.
6: Sì.
9: Come va di moda prendere il cazzo in culo?
6: Quindi allora, ai ragazzi piace essere razzisti e prenderlo nel culo.
9: Anche.
6: Esatto. Anche. Proseguiamo.
9: Capita che tu trovi una persona che magari gli piace la bracciola dietro ed è pure razzista. Ed è un controsenso, perché da uno che prende la bracciola dietro
6: sì.
9: Dovrebbe essere meno razzista.
6: Fila. Perfetto, lupo.
9: Quindi io a questa gente la inviterei a casa.
6: Sì?
9: Li userei in un modo molto particolare.
6: Dici.
9: Ossia, li metterei a pecora
6: sì.
9: A tutti quanti.
6: Sì.
9: E siccome ultimamente il tatuo costa un sacco di soldi.
6: Certo,
9: il tatuo. In giro
6: sì?
9: Che il buco del culo puzza come il tatuo.
6: Sì.
9: Allora userei il loro buco del culo
6: sì?
9: Per addestrare i cani a costo zero.
6: I cani da tartufo, certo.
9: Perfetto, gli farei mettere il naso nel buco del culo al cane.
6: Sì.
9: Così quello sente l'odore
6: sì.
9: Si addestra bene e poi trova tutti i tartufi. Quindi questa è la fine che farei fare a questi pezzi di merda che da giorno.
6: E poi facciamo una bella cena con negri e froci e offriamo tartufo a tutti.
9: Perfetto.
6: Lo slogan, abbiamo poco tempo, lo slogan.
9: Sempre, tiro un filo, tiro un spank, tiro un cazzo, cazzo prende.
6: Col cane nel culo, ciao lupo, ciao.
9: Sempre, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Bagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E buongiorno amici e amicissimi, sempre con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo a Pavia, nell'anno più o meno ai giorni nostri. Nello scorso episodio i ragazzi hanno fatto una mega festa concerto per festeggiare e celebrare tutti i successi della fattoria, isola e ascolti compresi. C'erano un sacco di ospiti illustri e un mare di gente. Un vero evento da sogno. E l'indomani, in radio...
3: Porca puttana, ragazzi, ma che evento della Madonna è stato, cazzo sbumbalumba?
4: Ngasi, scopo tutti, spacchiamo tutto, saggezza millenaria presa negli anni, nga.
3: Ormai la radio non può più non darci credito e credibilità. Andiamo a parlare con l'illustrissimo amministratore delegato della radio, Certosino con la merda. E allora, illustrissimo, come vanno le cose, nonna papera puttana?
5: Marco caro, le cose vanno bene, anzi benissimo. Dopo l'isola e la mega festa, i vostri ascolti sono schizzati alle stelle, anzi stellissime.
3: Ma ottimo, Barabba inculato coi chiodi.
5: Oh sì, e abbiamo richieste da un sacco di nuovi investitori, anzi investitorissimi. Diciamo che se non ci fosse la fattoria, questa radio sarebbe già morta, anzi mortissima.
3: Oh, finalmente, quindi possiamo fare molto di più adesso che abbiamo ripulito il nostro nome? Eh? Eh? Puttana merda cazzo?
5: No.
3: Cosa? Ma perché?
5: Marco caro, è vero che l'isola ha ripulito un po' la vostra reputazione, ma rimanete sempre coi cattivi ragazzi della fattoria, anzi fattorissima.
3: Ma ancora, porco di... Cosa dobbiamo fare di più per mostrarci al mondo con gli occhi dell'amore con cui ci guardano i nostri ascoltatori che vanno oltre alle apparenze?
5: Sai, le tue parole dolci hanno fatto breccia nel mio cuore di ghiaccio, anzi ghiaccissimo. Vi concedo di fare una campagna pubblicitaria per celebrarvi. Fate pure voi, anzi voissimi.
3: Ah sì? Grazie illustrissimo, minchia strato merda.
5: Oh sì, tanto lasciandogli fare manderanno tutto in vacca come sempre, nessuno vedrà nulla. Un milione a me.
3: Illustrissimo, io sono ancora qui.
5: Ops.
2: E così Marco e i ragazzi scrivono su una campagna pubblicitaria coi controcazzi. O meglio, Fabio, scrivi una campagna pubblicitaria cazzo merda culo? Belin, Marco, amico mio, ma certo. Ecco, così è andata.
6: Ecco qua la mia idea. Noi giganteschi che ci muoviamo per le strade di Pavia come dei Godzilla King Kong. E poi la mega scritta La Fattoria. Eccessivamente grossi. Belin, ti piace?
3: Cazzo, ma è fighissima. Facciamolo, Finocchio Barocco Barlotto.
2: E così i nostri eroi vanno a realizzare lo shooting presso Visionaria Film, via Francesco De Sanctis 32, Milano, Pavia.
7: Salve, sono il capoprogetto per questa vostra campagna pubblicitaria, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Dai, facciamo ste robe che poi dobbiamo tornare in radio a montare le scenette. Su, squilibrio mentale al cazzo.
7: Certo, dobbiamo solo farvi le foto, singole e di gruppo, e poi registrare lo spot insieme alla guest star che farà anche da voce narrante.
3: Guest star? Di chi si tratta?
7: Al Pacino, che ci teneva particolarmente.
8: Salve Marco, io vi ascolto da sempre, sai? Siete forti, cazzo merda culo.
3: Al Pacino? Wow, ma è davvero assurdo. A volte non riesco proprio a credere a quello che cazzo abbiamo creato, cazzo.
2: E credici Marco, non saremmo qui a raccontarlo se no. I ragazzi fanno lo spot che in onda è veramente una bomba.
8: Se pensi che la radio sia tutta uguale è perché non hai mai ascoltato La Fottuta Fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Qui le regole saltano, le risate esplodono e i rutti volano. Ma è proprio per questo che sono i cazzo di numeri uno. La fattoria di Radio Norba, eccessivamente grossi.
2: Ed oltre a quello, con le foto dello shooting realizzano dei mega billboard, cartelloni pazzeschi che intasano tutte le città del mondo che New York puoi proprio succhiarci i cazzi, cartelloni fantastici dei quali, senza alcuna ragione, viene rimosso Maggioni, ma vabbè.
3: E allora, illustrissimo, te vische che pensi mi, Pirletta?
5: Ah, porca troia. Bel lavoro, Marco. Dai, tanto i brand non lo vedranno, no?
2: E infatti, come direbbero nella legge di Murphy, no, quei cartelloni non li ha visti nessuno, a parte tutto il cazzo di mondo. La risonanza è gigantesca e arriva anche ai piani alti di una nota holding che non possiamo nominare. Avete capito chi, no? Quelli dei film per famiglie, musical, animali parlanti, su, dai, su, il topo con le orecchie tonde, dai. Ecco, il billboard viene visto anche da loro e nei loro uffici si crea del subbuglio.
9: Presidente, presidente, sono comparsi questi enormi billboard della fattoria di Radio Norba.
10: La fattoria di Radio Norba, eh? Oh, sì, ne ho sentito parlare. I cattivi ragazzi.
9: Ma questi sono cattivi veri? Non come Giafaro, Capitan Uncino?
10: Vediamo se potranno tornarci utili. Chiama subito questo Mazzoli.
11: Pronto, cazzo merda?
10: Pronto, signor Mazzoli? So bene che riconosce la mia voce.
11: Santo cazzo, certo, tu sei Topol...
10: Non dire il mio nome, non abbiamo i diritti. In ogni caso, vi andrebbe di venire a qualche nostro evento e premiere?
2: Che collaborazioni stanno nascendo? Chi lo sa? Lo scopriremo nei prossimi episodi.
12: E gli anni 5 che è gran fidata, pe, pe, pe.

0: inquadratemi, più luce, più luce, che si vedono le rughe, si vede che sono una vecchia di 90 anni se non accendete le luci, dai forza. Oh, benvenuti a Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona. Ah, ho fatto così tanto botox alle tette, porca troia, sembro un gommone della Pirelli, guarda i capezzoli. Ciao scemi, ciao idioti. Sì, perché ricordiamolo, tutti dicono che ormai la radio, la televisione sono morte, ma in realtà io ho milioni di vecchi affamati di fica che accendono la televisione per vedermi, per vedere questi capezzoloni che con le luci e con tutti questi filtri che usiamo sembro ancora una ragazza di 23 anni, vero tecnico?
1: Salazzo!
0: Bene, benvenuti a Sbomeriggio Live. Abbiamo un sacco di cose importanti in questa puntata per tutti i rincoglioniti che ci seguono, ma abbiamo un ospite d'eccezione, vincitore di un premio Oscar pochi giorni fa, è con noi Brendan Fraser.
2: Ciao a tutti, ciao, volevo salutarvi, ho sentito parlare molto di questa trasmissione, sì, e del vostro, sì, doppiatore in simultaneo, sì, infatti, sì, vedete, sì, che, sì, la mia bocca si muove praticamente uguale,
0: esatto, esatto,
2: a quello che sto dicendo, sì, l'altra persona che sta parlando è dietro le quinte, che è bravo a farlo,
0: molto bravo,
2: italiano.
0: Sì, sì, allora Brendan, Brendan James Fraser del 68, un attore canadese.
2: Chiamami pure Brandy.
0: No, Brandon, Brandon.
2: No, Brandy, perché sono anche alcolizzato. Ah, mi piace che mi chiamano come gli altri, anche vodka.
0: Allora senti,
2: gin tonic.
0: La cosa che ha fatto parlare più di te non è tanto il fatto che tu abbia fatto molti film e che tu abbia vinto un Oscar, ma è il fatto che tu una volta eri un bellissimo ragazzo e poi, sì, sei, sì, diventato un contenitore di merda.
2: Allora, diciamo, il fatto di essere trasformato me stesso in un contenitore dell'umido è successo molto velocemente, insomma. E effettivamente ero fico, scopavo come un pazzo quando ero giovane,
0: sì,
2: ho fatto,
0: sì,
2: anche dei film belli, belli,
0: belli,
2: poi,
0: sì,
2: è passato il tempo, ho fatto, la mia carriera è andata una merda e adesso sono una cloaca umana e mi vergogno quando passo davanti agli specchi, però
0: allora,
2: vinto comunque un Oscar, me lo potete succhiare, figli di puttana.
0: Certo, certo. Allora, infatti nel 2022 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nella pellicola drammatica The Whale, che sarebbe La Balena.
2: Preso il plasma, me l'hanno dato, sì, mi hanno dato due pacchetti di plasmon,
0: sì,
2: per l'appunto questo film, mi hanno pagato proprio con i biscotti, una cosa proprio, signor Pavesi in persona proprio venuto, mi ha dato due pacchi di biscotti perché ha detto: minchia, sei una merda, vuoi fare un film e già ti facciamo un favore. Allora mi hanno pagato in biscotti plasmon, è vero, sì.
0: Allora senti, ripercorriamo la tua carriera, caro Brendan, sì, hai fatto il tuo esordio nel cinema nel 91 grazie al film Dogfight, una storia d'amore.
2: Sì, è stato, sì, un film del quale io non è che proprio vado fierissimo, perché comunque una storia d'amore con un cane,
0: no,
2: dog figa, perché proprio ero un pazzo appassionato della fica dei cani. Io cioè, all'inizio non volevo farlo questo film, che mi sembrava un po' potente come anche messaggio sbagliato, che il sesso interanimalesco è
0: nei
2: però faccio questo, sono una pellicola in cui per un'ora e 44 lecco la fica di un cane. È effettivamente un po' forte come contenuto, però mi ha lanciato.
0: Sei un marine diretto in Vietnam.
2: Sì, io vedi, anche quello sono, anche sono anche marinaio, faccio il marinaio e proprio pazzo divento, perché mi porto anche il cane in spalla in acqua.
0: Certo.
2: Non riesco a fare a meno di questa figlia di cane, che è proprio una roba inebria, proprio annuso le dita tutto il tempo, è incredibile.
0: Parliamo di altri film. Subito dopo hai fatto il protagonista in questa commedia Il mio amico scongelato.
2: Sì, sì, il mio amico congelato.
0: Con Matt Damon.
2: Con i Damon.
0: Chris O'Donnell.
2: Cioè. Con le donne. Allora, Il mio amico congelato con il Damon e le donne è anche un titolo pazzesco, perché se, sì, ci pensi, un solo uno scriteriato malato di mente potrebbe, sì, concepire un film che si intitola Il mio amico gelato con il demone.
0: Il mio amico scongelato.
2: Tutto quello che hai detto tu, insomma.
0: Sì, sì.
2: È una storia pazzesca, dove praticamente io ho un amico che mangia solo il gelato, proprio devastato. A livello di zuccheri, di diabete, non ha più i denti, cammina anche un po' storto, che sta per perdere un piede per la gangrena del diabete, perché lui mangia solo il gelato tutto il tempo, gelato.
0: Già.
2: Si caca anche gli occhi, passa ore e ore sul water. E poi c'è un demone,
0: sì,
2: c'è un demone che è tutto rosso, pazzo il demone con le corna, proprio tutto con la lingua di fuori, che proprio ammazza le persone,
0: sì,
2: e fa una, è proprio una combricola di mezzi handicappati. gelati, perché se ci pensi io già sono tutto stronzo. Poi questo che si mangia il gelato si caga addosso.
0: Vabbè, vabbè. Niente, non è un buon
2: bello,
0: ricordo,
2: eh.
0: Bello, sì.
2: Sì, sì.
0: Un colpo da campione nel 94.
2: E qua ho dato nel 94, in cui c'era un momento ancora che non si smetteva di parlare della cocaina, che negli anni 80 l'ha devastata. Io faccio questo film dove sono proprio uno che si fa un pippotto, il colpo da campione, e io proprio mi faccio questa riga di coca lunga 1,40 m con un colpo di fiato solo, e vinco anche la coppa del cocainomane, proprio, e muoio di infarto circa 47 minuti dal pippotto.
0: Allora scusami un secondo, ci fermiamo un attimo, dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria e Sbomeriggio Live torna subito.
1: Il nostro pianeta è un posto unico nell'universo. È l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare la vita. Cascate, foreste, oceani e tanta, tantissima fica. Tantissima fica. Nel XXI secolo, però, questa bellissima parte femminile è minacciata da una serie di problemi che allontanano l'uomo dalla volontà di stimolarla. Gli smalti di Fedez, le mascherine rosa alla polizia, i Maneskin e il gender fluid stanno omosessualizzando il mondo. È tristissimo osservare come milioni di ragazzi ormai depilati ignorano la bellezza della fica, che da sempre è un luogo caldo, accogliente e vitale. Stiamo disprezzando la cosa che genera il miracolo della vita senza un motivo, in favore di un pertugio oscuro da dove esce solo cibo digerito. Difatti, nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo L'ano e la fica del XXI secolo, si evince che se ti piace la fica sei banale e quasi sicuramente omofobo e fascista.
3: L'ano e la fica del XXI secolo.
1: Poni fine a questo sfacelo e scrivi sì fica al 4567 che belle le tette. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Eccoci tornati in studio, Brendan Fraser con noi ospite a Sbomeriggio Live. Continuiamo questa intervista incredibile. Diciamo che nel 97 diventi molto famoso grazie al film George, Re della Giungla.
2: Giorgio il re della giungla è bello, proprio un bel film.
0: Giorgio
2: il re della giungla è bello perché io sono questo ragazzo un po' psicopazzo, no? Che non capisco quasi un cazzo.
0: Sì.
2: E io penso di essere il re della giungla, no? Comanda le scimmie di portarmi il cappuccino. Vengo sbranato da una pantera perché ci impongo di rifarmi il letto.
0: Cioè tu sei convinto di essere il re. La giungla risponde.
2: Io sono convinto di comandare sulla giungla, ma la giungla non è convinta di essere comandata da me. Ecco. Perché nella mia mente psicopazza, io sono Giorgio, il re della giungla. Che è un po' una. Pagato anche da Armani il film. Perché Armani ha detto: ma mettete il nome Giorgio, io vi pago il film.
0: Ma no,
2: però
0: Giorgio.
2: Poi quando l'ha visto, ci siamo anche messi mezzo le mani addosso. Perché è uscito dal cinema. Non era felice aver finanziato questa
0: La
2: película.
0: La mummia, hai fatto praticamente.
2: Ho fatto la mummia anche al circo, alle giostre. Per tanti anni ho fatto la mummia, più che altro perché mi è rimasto un po' dal colpo che mi sono fatto nel 97 col film del pippotto. Il pippotto mi è un po' irrigidito. Infatti, la mummia è il seguito. È il seguito del grande colpo, perché io rimango mezzo pietrificato per circa 18 anni da questo mega colpo che mi faccio e rimango un po' mummificato.
0: Brendan, che consiglio vogliamo dare ai telespettatori di Sbomeriggio Live?
2: Guardate, io adesso sono in procinto di girare il grande colpo 2.
0: Anzi,
2: lo sto per quasi adesso. Mi faccio il grande colpo 2, se vogliamo un attimo, avete un attimo di pazienza. Qualcuno c'ha una 10 euro arrotolata?
0: Brandon? È secco. Brandon? Rigido. Brandon?
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
8: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eoculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
10: vieni
9: lo puoi
10: qua,
9: fare!
10: Vieni qua, Leon
9: fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
15: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
16: È tutto pazzo.
15: This is a zoo.
16: Dai.
15: This is a zoo.
16: Peterlizia.
15: Vai, dai!
17: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi è come bamba purissima caduta dal cielo direttamente nelle nostre narici. Abbiamo infatti l'onore e il privilegio di avere qui con noi un uomo con la U di urina. Un imputato che se non ci fosse lo si dovrebbe scagionare lo stesso. Stiamo parlando proprio di lui, il Garibaldi dei biberon di metadone, il Leonardo da Vinci delle siringhe infette usate come stuzzicadenti, il Bob Marley dei peli del cazzo, l'unico, l'inannusabile signor Odoardo!
18: Grazie. Capodanno di Canale 5. Da quando ecco. Mi esce la panicucci adesso?
17: Abbassatemi il volume di questa testa di cazzo in collegamento. Vedete, abbiamo montato un mega schermo qua in aula. Nell'aula di tribunale è impossibilitato a muoversi perché è un... questo ragazzo
18: che mi avete rapito questa
17: sentite questo rumore fastidioso. Allora è in collegamento video, come vedete abbiamo installato delle poltrone comodissime dove io e il signor Edoardo abbiamo assunto due prostitute che ci stanno allegramente succhiando le cappelle mentre assaggiamo dei popcorn alla formagella.
19: Signor giudice, lei è proprio un signore,
17: la ringrazio.
18: Comunque io non posso venire lì perché non posso fare le scale.
17: Adesso è troppo basso questo coglione, lo sentiamo bassissimo, è una roba pazzesca.
18: Io non posso venire lì perché ho gli zoccoli.
17: Ha detto che è una zoccola, lo sappiamo.
18: No, ho gli zoccoli.
17: Comunque, signor Merdone, ci spieghi per quale cazzo di motivo lei ha voluto collegarsi col nostro tribunale quando eravamo qua belli sereni a farci spompinare e a tirare della buona cocaina. Prego.
18: Allora, forse non lo evince, però io sono diventato un centauro. Nel senso che quella gran testa di merda che avete lì nello studio ha tagliato le mie gambe e ha apposto la mia parte superiore del busto a un cavallo. privato della propria testa. Lei sa cos'è un centauro, immagino. Ecco, vedi, non riesco neanche a trattenere le feci.
17: Ma signoro, silenzio, brutta merda. Chi è il giudice qua, eh? Signor Edoardo, mi meraviglio di lei. Rovinare la vita di una creatura così bella e innocente come un cavallo, dandogli il corpo deforme di questo abominio umano. Lei è un criminale!
20: Guardi, posso spiegare tutto, vostro onore.
18: Ma che cazzo c'è da spiegare, testa di merda? Cosa devi spiegare?
17: Guardi, sono proprio curioso di sentire quali sono le sue motivazioni, signor Edoardo.
20: È molto semplice. Mia figlia si è appassionata di mitologia greca e voleva sapere cosa fosse un centauro. Siccome il cellulare non prendeva bene, non ho potuto mostrarle una foto e così ho deciso di eseguire una piccola operazione sul querelante.
17: Aspetti un attimo che sto sbagliando.
18: Cosa fa? Stavo sbagliando.
17: Scusi, ho sbagliato le scarpe.
20: Ma non è un problema, suo sperma è santo.
17: Scusate.
18: Perché ha del pane in mano, mi perdoni?
17: Per fare la scarpetta, mi scusi.
18: Oddio.
17: Scusi tanto, scusate anche al gentil pubblico, è che ho questa esigenza. Io quando vedo il signor Edoardo e sento questo odore, ogni tanto mi scatta proprio il desiderio di segarmi. Comunque è tutto chiaro e soprattutto comprensibile. Mi perdoni, sono dubitato anche solo per un secondo di lei, mio carissimo signor Edoardo. Il suo gesto è chiaramente più che motivato dall'amore paterno e questo gesto va premiato. Infatti per questo io mi ritiro per deliberare.
18: Secondo me lei assume un po' troppa di quella cosa lì.
17: Secondo me lei sta parlando troppo e se non la smette io la faccio abbattere come tutti i cavalli zoppi. Ehi tu! Sei un nudista?
20: Sì, come hai fatto a capirlo?
17: Lasciamo stare, ma scommetto che la tua passione per il nudismo è complicata da un grave inestetismo estetico.
20: Puoi dirlo forte, c'ho delle emorroidi che mi arrivano alle ginocchia. È una cosa molto imbarazzante.
17: Da oggi non più, perché è arrivato Calzeroidi, il primo calzino per emorroidi.
20: Davvero?
17: Certo, da oggi con Calzeroidi non dovrai più vergognarti di quel grumo purulento che ti penzola fra le chiappe come la lingua di un cammello setato. Grazie a una vasta gamma di fantasie colorate potrai dare un tocco chic alle tue protuberanze sanguinolente.
20: Ma lo voglio subito!
17: E fai bene! Calzeroidi, il calzino per le emorroidi, è approvato dall'Associazione Italiana Mestruatori Anali. Calzeroidi, il primo calzino per le emorroidi! Eccoci rientrati dalla pubblicità. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da questa merda chiamata il cavallone di Troia di averlo trasformato in centauro. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte
18: cosa?
17: Condanna
18: quella
17: questa corte
18: condanna il figlio di puttana
17: questa corte
18: condanna quel pezzo di merda
17: assolvi l'imputato Oddio, anch'io!
20: Sono qui!
18: Che schifo!
20: Che delizia!
17: Eh?

0: Marco viene contattato dal topo con le orecchie tonde. Il presidente di una prestigiosa e famosa holding, che non possiamo nominare, è invitato da loro per parlare di affari e possibilità.
1: Dunque, il posto dovrebbe essere questo, salvagente sputacazzi.
2: Inga, sì, è sicuramente quel grattacielo con sopra quella scia luminosa che attraversa il cielo ad arco da un lato all'altro. Inga, magia.
1: Già, dai, entro, ci vediamo dopo.
0: Marco entra nel palazzo che è tutto un trip. Animali parlanti, fattine e scope animate che scorrazzano qua e là. Insomma, un normale sabato sera a casa di Morgan.
1: Qualcuno può aiutare? Qualcuno può aiutarmi? Tipo lei, signor cavallo parlante?
3: Ma certo! Di che cosa hai bisogno?
1: Sto cercando il vostro capo, taralluccio con la merda.
3: Il presidente?
1: Sì, topo.
4: Non dire il suo nome!
3: Non abbiamo i diritti per nominarlo.
5: Stava per pronunciare il mio nome.
1: Salve, sono io, Marco Mazzoli, cavolfiore tetraplegico.
5: Ah, Mazzoli, vieni nel mio ufficio.
1: Sono un po' emozionato e deve sapere che per me è un grandissimo onore essere qui. Sa, anch'io bazzico un po' nel mondo dei pupazzi. Mio padre ha fatto Gardaland e mio zio Prezzemolo, quindi...
5: Basta, non me ne frega un cazzo. Siamo qui per parlare di affari.
1: Mi scusi.
5: Dunque, caro Marco, ho visto che state facendo degli ascolti veramente astronomici ultimamente.
1: Beh, ultimamente. Siamo primi da 25 anni, però... Ehi, ora ho fatto l'isola! Tutta Pavia ora si è resa conto che esistiamo, che siamo brave persone! Yuppie! Ma vaffanculo, merda froccio ictus!
5: Oh, sì. Questa è la dura realtà, ragazzo mio. La gente non si accorge di nulla finché non glielo spiattelli sotto al naso. Anche io ho avuto un'evoluzione di questo tipo.
1: Ah, sì? In che senso, caramella allo smegma?
5: Ai miei esordi, negli anni 20 e 30, non ero come oggi.
1: Anni 20 e 30? Porca troia porca!
5: Ho quasi 100 anni io, E ai tempi non ero affatto il perfettino di oggi. Ero sì simpatico, ma anche birichino, irriverente e a volte persino figlio di puttana. Ridevo delle disgrazie altrui, prendevo in giro tutti e mi comportavo come un teppista.
1: Si potrebbe quasi dire che ero uguale a noi, Sarebbe stato perfetto dentro la fattoria.
5: Zitto!
1: Oh, mi scusi, puttana stronzo minchia.
5: In ogni caso, nel tempo qualcosa cambia. Con la mia enorme popolarità, mio padre, Walt, capisce che sto diventando un simbolo globale. Di conseguenza, inizia a ripulirmi. Divento più gentile, coraggioso e altruista, trasformandomi progressivamente in un protagonista positivo, quasi un modello di comportamento.
1: Beh, questo è un bene?
5: Certo che è un bene! Sono diventato una figura impeccabile, intelligente, onesto, sempre dalla parte del giusto. Sono il volto dell'azienda, cazzo! Devo essere universalmente accettabile!
1: Ok, quindi... di cosa dovremmo parlare, in sostanza, Pirla Salsarosa?
5: In sostanza, anche se un personaggio nasce come cattivo, può diventare un simbolo morale quasi perfetto! L'importante è trovare un equilibrio tra queste due anime! Non dovete mai e poi mai perdere parte della vostra imprevedibilità in favore di una personalità più stabile e rassicurante!
1: E quindi io cosa dovrei fare? Balorda spruzzolan brutto?
5: Evolvere, cazzo! Esattamente come me, anche tu rappresenti un'azienda!
1: Ma infatti già con l'isola c'è stata una bella evoluzione del pensiero comune, cocco bello nel culetto.
5: Esatto! E questo riflette sia i cambiamenti culturali, sia le esigenze commerciali. Quindi ti dico, Marco Mazzoli, volete partecipare a dei nostri eventi?
1: Ma certo che sì, caga sberla al firmamento. Però ho solo un dubbio.
5: Che sarebbe?
1: Ok evoluzione, ok trasformarsi, ok ripulirsi. Ma rimaniamo la fattoria di Radio Norba. Conviene farci presenziare alle premiere di Dumbo o Bambi, mannaggia l'Uruguay?
5: Beh, possiamo iniziare da un prodotto che in un certo senso si incolla bene a voi. Noi abbiamo anche la Marvel e Star Wars.
1: Ah, giusto che avete anche la Marvel. Porca puttana, quanti soldi.
0: E tutto felicio, Marcolino va a dare la notizia ai ragazzi.
1: E quindi poi mi ha invitato ai loro eventi, catafalco merda troia.
2: Eventi. Dai, andiamo. E vi porto pure delle caramelle speciali in ca.
0: E chissà che cazzo combineranno all'evento, ma ho il presentimento che lo metteranno sotto sopra. Ma lo vedremo nelle prossime puntate. Proud to be gnagno.
6: È gnagno 5 che è gran figata.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Dai. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
8: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
4: Dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Una cosa bella.
11: Sì.
10: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
11: Scusa, ti è partito un dente.
10: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
11: Scusa, è partito un dente.
10: No, l'altra
11: votazione. Giovanotti.
10: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
10: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5GG, sto qua in strada, stiamo effettuando delle riparazioni.
1: Non ho capito, un cactus.
0: Un cactus?
1: Più piano, più forte.
0: Sì, mi scusi, è che sto lavorando, sto qua dentro la buca con il mio amico Felix, un attimo, col collega. Stiamo effettuando una riparazione alla rete elettrica.
2: È rotta!
1: Sì, ma dove stai, scusa?
0: Dentro la buca, dentro la buca.
1: In casa mia?
0: Sì, in casa sua, e mi vedrebbe se fosse in casa sua, no? Che so, un dopo l'appartamento. No, sto dentro la buca, in strada, sotto il manto stradale.
1: Sì, ma scusa, dove stai tu? Fammi
0: sotto, capire, sotto il manto stradale, sotto, sai che sotto la strada passano tutte le tube, gli impianti, qua. Sono qua con Felix, il mio collega, che stiamo installando il Bruce & Bongo. Che questa centralina nuova per l'elettricità.
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tuo. Che cazzo la conosce a lei? Uno. E due, l'ho chiamata per avvisarle che ci saranno delle interruzioni di correnti. E quindi se c'è la roba dentro il frigorifero, cose che se va male, ce la mette dentro il ghiaccio.
1: Abbiamo capito.
0: Finalmente ha capito. Allora, quando lei sente il segnale d'allarme che noi mandiamo in filo di fusione, lei deve staccare tutti gli elettrodomestici, perché al Bruce & Bongo, se va in Bruce Banner, succede un Hulk. Capisce?
1: Babò.
0: No, babò, se non mi capisce, io ho il dovere di segnare che lei ha capito.
1: Ma te di italiano non è che ne sai tanto, comunque.
0: Ma perché, scusi, non sto parlando italiano io?
1: Ma c'è italiano, io ragazzo sì, la Sicilia, dico sì.
0: Ma perché, scusi, uso il turpoloco? Perché adesso dice parolacce?
1: Ma te ne ammetto che quando lei deve interrompere un servizio, ci c'è visa prima.
0: E questo sto facendo io.
1: Ci metti delle tabelle, delle targhette.
0: Ma poi cazzo in tabelle, devo lavare la corrente un attimo.
1: Vabbè, fai i cazzi tuoi,
0: E certo, e lei faccia i cazzi suoi, se ci esplode il frigo, se ne vado a far il culo! Chernobyl deve venire in da ghiacciaia! Bastardo! Quelli del 5GG.
1: Pronti?
3: Sì, pronto, mi scusi, sono l'ingegner Rovazzi. Senta, so che ha parlato con uno degli operai che sta effettuando.
1: Operaio? Io non conosco operai così comunque.
3: Lo
1: dica,
3: so.
1: Mi dica.
3: Mi perdoni, sono delle bestie, sai, gente sottopagata.
1: Sono delle bestie.
3: Come le stava spiegando il gorilla prima con cui ha colloquiato, abbiamo la necessità di staccare la corrente. Purtroppo c'è stato un Bruce & Bongo improvviso. Sono quelle cose che capitano quando c'è di mezzo un King Kong, un Bruce & Bongo, un Bruce Banner, e diventa una situazione quasi ulcosa.
1: Vabbè, scusate, voi dove dovete lavorare?
3: Sì, esatto. Allora, siccome io non volevo staccarle la corrente all'improvviso e causarle una cessazione immediata.
1: No, qua c'è un computer, ci sono un sacco di elettrodomestici, c'è un sacco di elettronica che è accesa.
3: Corretto. Lei riceverà praticamente, lo sentirà dalla strada, un segnale. Quel segnale significa che noi stiamo per staccare la corrente dalla sua abitazione, ovviamente anche da tutto il resto.
1: Dalla mia propria abitazione?
3: Di tutte le case, diciamo di tutti gli appartamenti all'interno della palazzina.
1: Sì, ma tutta via San Donato, soltanto l'appartamento mio viene staccato.
3: No, tutta via San Donato, proprio perché non è che possiamo stare a staccare un appartamento alla volta.
1: Vabbè, dai, adesso provvediamo immediatamente.
3: Allora, quando lei sente questo segnale, tenga le finestre aperte così siamo.
1: No, io sono in negozio, io non ci sto in tracasa, io ho un negozio, ho un'attività commerciale.
3: Ah, che negozio è? Qual è?
1: Quello di mobili.
3: Ah, ho capito. Quindi lei è il primo a subire, tra l'altro, la staccazione della corrente.
1: Sarà sempre il primo. Che fortuna, vuoi essere il primo.
3: Allora, vediamo un attimo. Lei riesce a sentire il segnale, un attimo solo,
4: Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo.
1: Perché non vai a cagare, pezzo di merda?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue. Allora,
5: sì, va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No, guardi.
9: La linea della Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
9: per
5: cosa
9: chi non
5: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Bagalo, porco...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cacca,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Siamo nel merdibrante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove i sudici acariatidi stanno guardando vecchie puntate di Sarabanda.
1: Uomo gatto.
2: Vai.
1: Uno, due, tre.
2: Passo.
3: Ma dai, uomo gatto, è facile, su.
4: Nonno, ancora guardi le vecchie puntate di Sarabanda?
3: Sì, sono pur sempre un nostalgico e non riesco a resistere al fascino sublime di Enrico Papi.
5: Io ce lo ciucciavo Enrico Papi.
4: Ma che fine ha fatto Enrico Papi?
3: Boh, credo sia morto.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Qualcuno ha detto Enrico Papi?
7: Sua maestà, Lord Giolitti!
4: Sì, maestà, stavamo giusto chiedendoci se Papi fosse morto o no.
6: Non è morto, amici miei.
3: Oh, che lieta notizia, bontà divina!
6: E per di più, ora conduce un programma radio insieme a Lodovica Comello.
4: Oh, che bella figa lei. Ma cosa c'entrano quei due insieme?
6: Non lo so proprio, amico mio. In ogni caso, quel cazzo di Papi parla sempre sopra le persone e non lascia parlare la dolce Lodovica, stellina cara. Ha veramente svitato la minchia. Andate e fate ciò che va fatto.
4: Forza, amici, si torna al lavoro.
3: Non so se ce la farò. Turbo Boomer!
0: E con turbo celerità i Turbo Boomer vanno in Largo Donegani, sede della radio in cui Papi sta registrando il suo programma.
8: Eccoci, una nuova puntata degli Sbollati di 105, amici. Ma è incredibile, siamo in onda pure oggi. Sempre qui nel mio programma, il mio di programma, io Enrico Papi, c'è anche quella chiacchierona impertinente di Lodovica Comello.
9: Ecco, Enrico, io vorrei dire...
8: No, zitta, zitta Lodo, zitta, questo è il mio programma, non mi interrompere.
4: Fermo lì, sacco di cazzi.
8: Uzi, ma quelli sono i potenti... Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, stellina.
8: Ma siete voi, siete arrivati finalmente. Ma io lo sapevo che prima o poi qualcuno sarebbe intervenuto per Lodovica. Perché Lodovica cerca sempre di intervenire. Questa cosa non va bene, poi c'è sta suo marito lì, coso.
9: Enrico, in verità sei...
8: Ma lo vedi, non mi lascia mai parlare, ma porca miseria. Mamma, mi arrabbio veramente, divento un animale,
4: A me sembra che sia tu a non far parlare mai nessuno.
8: Esatto, Gandalf, ma come hai fatto? Come hai fatto? T'hanno passato la risposta, perché è incredibile. E qua poi continuano a interrompermi. Io sono qua che cerco di fare il mio lavoro dignitosamente e tutti mi devono parlare sopra.
5: Scusa Enrico, ma guarda che sei tu a...
8: Brava, manna! È incredibile, ma come ha fatto? Brava! Vedi che non sono pazzo, lo vedi anche tu che non mi fanno parlare. Brava!
4: Questo figlio di puttana mi sta facendo proprio girare il cazzo.
8: Bravissimo! Hai indovinato, lo puoi dire forte Gandalf, anche se secondo me insomma Lodovica dovrebbe un po' essere licenziata. Perché il mio programma lo dovrei fare io da solo, no? Non potevi dire saggezza più saggia, bravo!
5: Io capisco il rammarico della povera Lodovica.
8: Brava, risposta esatta, brava!
4: Non credo ci siano altre spiegazioni ragazzi, ammazziamolo di cinghiate e basta. Nonno? Nonno?
3: Oh, scusate ragazzi, è che sono un po' emozionato di vedere Enrico Papi dal vivo. Mi scusi, signor Papi, potrebbe dirlo per una volta? Solo una? Dai!
8: Moloseca!
3: Oh, questo è il più bel momento della mia vita dai tempi della seconda atomica.
8: Senti nonno, visto che sei qui, sei pronto a giocare?
3: Non aspettavo altro!
8: E allora, Moloseca!
3: Oh, che ansia!
8: Dai, buttati!
5: Questa è thriller, nonno!
8: Buttati, che facile, dai!
5: Nonno, è thriller!
8: No, ma dai, dai!
4: Thriller!
3: Hitler!
8: Ma no, no!
3: Oh, maledizione, ci tenevo così tanto a vincere!
8: Ma no, nonno, ma non è quella la canzone! Dai! Ma chi mi avete preso? Asaia, ma chi mi avete preso come concorrenti?
3: Ho capito, non c'è bisogno di continuare!
8: Ora, dai, una risposta soltanto e puoi portarti a casa 2500 orologi fumagazzi, dai, dai!
3: Ma non stiamo più giocando, Enrico!
8: Non c'è proprio scampo per il povero nonno, niente, niente!
3: Ma senti, Enrico, hai rotto il cazzo al camion!
8: Ah, e quindi...
3: Prendo la cinghia!
0: E i turbo boomer fanno finalmente chiudere quella fogna di merda Enrico Papi a suon di cinghiate che è veramente musica per le nostre orecchie. Anzi, musica.
8: Grazie Turbo Boomer, veramente avete risvegliato il mio cuore come ladri fantasma di Persona 5 e giuro che non lo farò più.
3: Mi è spiaciuto molto cinghiarti Papi, ma quando è troppo è troppo.
8: Senti nonno, ma mi racconteresti una barzelletta?
3: Ma certo Stellina, due pecore si guardano intensamente negli occhi e si guardano negli occhi intensamente, si guardano per ore, per giorni, per settimane, mesi, anni e continuano, si guardano fino a che una delle due dice...
8: Ah, no, ma aspetta, oh, questa io la conosco, la so, dice che praticamente dice, beh, come le pecore, no?
3: Nessuno può raccontare la barzelletta a posto mio. Ma sai che ti dico? Preferivo quando tutti pensavano che eri morto, porco.
2: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Merda!
10: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però. This is the Zoo.

0: Gang, nel programma più trap che c'è, che è Scoo. Prima di passare al grande ospite, vi voglio ricordare a tutti i bro che è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio primo libro, che si chiama Una vita a dire cazzate alla radio, ma io faccio finta di niente. Schere! Un libro che racconta la mia storia di come è nata la trap e da chi continuiamo a copiare male lo stile. Schere! Ci siete, bro? Io sono Gianfranco Schere e oggi come ospite abbiamo un nuovissimo artista internazionale della Gang, che nel suo paese è già al primo posto di tutte le classifiche Gang. Lady and Gang and Gang, Mr. Padre P.I.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle poste in Germania. Te lo chiedo perché sul tuo CD la traccia numero 3, che si chiama Aspetta, aspetta la posta, parla proprio di questo grande problema molto comune al nostro. Ecco, se vuoi dici qualcosa.
1: Ma è l'orario che non va bene. Apre dalle 7 alle 9 e io devo vendere l'erba con i pacchi e non è mai aperta.
0: Escare! Incredibile, sentite lo stile, il sound, come parla questo ragazzo, si sente che arriva dalla strada, incredibile. Ricordo che se volete fare qualche domanda a Padre PI potete mandare il vostro messaggio audio ovviamente alla Trap Message. Adesso appunto abbiamo saputo dei problemi di salute del tuo manager Jerry Lambada. Puoi dirci qualcosa, come sta adesso?
1: Allora, Jerry Lambada ha avuto l'ictus e adesso sta un po' bene. Però adesso gli ha preso un trombo, è venuto il trombo alla gamba e...
0: Ascolta un attimo, Padre Piai. Allora, c'è uno speaker in Italia che fa un programma su una radio molto molto famosa, molto conosciuta. Lui si chiama Marco Mazzecchi e lui sostiene, diciamo, continua a insultare i trapper italiani perché dice che i trapper italiani copiano male la trap americana, ma la trap americana in teoria è un'altra cosa. Tu cosa ne pensi, diciamo, di questo stronzo?
1: È proprio uno stronzo di merda.
0: E allora sentiamo il tuo nuovo singolo che si chiama Vendo Erba, qua a Scoo.
2: Vendo Erba.

Svizzera vicino alla Germania, ma con le mie rime ogni babbo si dilania. C'ho la Lamborghini con il tetto fatto in vetro, io al posto di guida e tu nel seggiolino dietro. Allora, vendo

0: questa è musica Yo Man, non quella merda dei Queen che copiano e basta. Li conosci Queen? Sai che si sa che sono un gruppo che copia la trap ultimamente.
1: Ma ho sentito parlare.
0: Hai capito, è una roba pazzesca. Allora adesso io ti devo salutare, perché però se vuoi puoi rimanere qui con noi, perché adesso ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, The Message. Quindi sentiamo il primo messaggio, vai.
2: Uè coglioni, adesso mi avete fatto incazzare, eh? Guarda, sono già al casello di Milano qua. Oh, alza la sbarra, dai. Oh, muoviti prima che esci dalla macchina e metti la mano addosso pure a te. Muoviti, alza. Non ce l'ho il tele, passate la sbarra. Oh, allora, Massa il casellante, arrivo un attimo, eh.
0: E allora, bro, oggi a Scu avevamo il grande padre P.I. Vuoi salutare qualcuno, P.I.?
1: Ma frate, io saluto tutti, bro.
0: Scusate, c'è un problema in radio, cosa sta succedendo? Chiudi la porta a quello lì.
1: Ma cosa ho portato qua? Ma che bello, la sbarra del casello, guarda. Ico, vieni. Comunque sia chiaro qua, la musica, quella figa, quella che conta, è quella dei Righeira.

0: siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove si stanno sfidando a colpi di indovinelli.
1: Allora, come si fa a creare una discoteca in Africa? Attacchi un pezzo di pane sul soffitto e vedi che iniziano a saltare tutti!
2: Nonno, dovevi dire un indovinello, non una barzelletta.
1: Ma io le barzellette le racconto solo alla fine.
3: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
4: Sua Maestà, Lord Giolitti!
3: Ah, la scuola! Che bei tempi! Ma ad oggi ci sono problemi su quel fronte, amici.
1: Quando andavo a scuola tutti mi prendevano in giro perché ero scemo.
5: Nonno, ti prendiamo ancora in giro perché sei scemo.
3: Abbiamo ricevuto delle segnalazioni dall'istituto elementare Terrence Hill. Andate ad investigare.
5: Forza, vecchiacci, andiamo.
0: Turbo Boomer! I turbo rapidi, Turbo Boomer, vanno nella turbo scuola pronti per turbo investigare su questi turbo problemi.
6: Allora ragazzi, che cosa significa sistema di numerazione decimale, che è quello che utilizziamo attualmente?
7: Io lo so, prof! Sistema numerico decimale. Il sistema di numerazione posizionale a base 10 che per rappresentare un numero utilizza 10 cifre da 0 a 9.
6: Molto bene, Luigina. Un'altra domanda. Di chi era musa Amanda Lear?
7: Io lo so, prof! Amanda Lear, cantante e modella, è stata la musa ispiratrice del celebre pittore surrealista Salvador Dalí, con il quale ha vissuto un profondo legame artistico e personale ispirando molte delle sue opere.
6: Sì, Luigina, brava, come sempre. Ma potresti anche lasciare spazio agli altri, no? Dai, un'altra domanda. Da dove proviene il personaggio di Gandalf?
8: Io lo so, prof!
7: Zitto, tu!
9: Capra ignorante!
8: Ah, scusa, Luigina, vai tu!
7: Eccomi, prof, io lo so! Gandalf, la sua prima apparizione risale al 21 settembre 1937, data di pubblicazione dello Hobbit, romanzo di J.R.R. Tolkien.
6: Basta, Luigina, hai sfraganesciato la Wallar, però!
7: È lei che ha perso l'amore per la professione semplicemente perché dall'altra parte ha sempre trovato studenti negligenti e inetti. Io ho semplicemente un intelletto più sviluppato e mi piace studiare. Non me ne devo vergognare.
6: Luigina, ti sembra il modo di rivolgerti al tuo professore? Smettila o prendo la cinghia.
7: La cinghia, striscia flessibile generalmente di pelle che si porta per supporto alla vita. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum ed è tornata in auge grazie alla scenetta dei potenti. Andata in onda nello Zoo di 105 a partire dall'8 aprile 2025.
5: Qualcuno ha detto la cinghia?
6: Eccoli! Loro sono i potenti!
2: Oh, ma quanti bei bambini! Salve, stelline belle!
8: Salve, Turbo Boomer! Ho fatto questo disegno per lei, signor nonno!
1: Ma cosa stracazzo! Un disegno coi pastelli a cera! E quindi?
8: Ho fatto la mia casa, lì c'è la mia mamma e lì c'è il sole che sorride!
1: Ma trovati un lavoro! Alla tua età in Vietnam i bambini fanno già le scarpe che stai indossando! Altro che pastelli a cera!
6: Scusate, signori, ma perché siete qui?
5: Tranquillo, prof. Tu sei un grande e stai facendo un ottimo lavoro.
1: Siamo qui per questa piccola secchiona gnegnegne.
7: Cosa? Io? Perché?
5: Perché a nessuno piacciono i professorini di sta ceppa piccola.
7: Ma io non voglio fare la professorina. Cerco semplicemente di fare un buon uso del mio dono.
1: E quale sarebbe questo dono? La stregonaggine?
7: No. L'intelligenza.
1: Se fossi davvero intelligente faresti silenzio. Altro che doni. Ai miei tempi gli unici doni che ricevevi erano una lippa ed una grappa barricata a Natale. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Secondo me dovreste smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarsi lo stereotipo sull'Italia arretrata, il reddito di cittadinanza e la politica triste. La cultura è l'unico modo che abbiamo di essere realmente liberi. E voi che siete anziani dovreste battervi per questo.
5: Che parole potenti, sapientina.
2: Sai questo cosa significa?
7: Che sono una bambina molto intelligente?
5: No, Tusetta, che dite siete un'astrologa?
1: Prendo la cinghia!
0: E con una cinghiata antistregoneria, i Turbo Boomer danno una grande lezione alla piccola demiurgo maga, così che la smetta di fare le sue cazzate da Harry Potter, Doctor Strange o qualche altro frocio magico.
7: Già, grazie Turbo Boomi! Che bello che mi avete trasformato in una bambina normale! Se io avrei studiato ancora, forse sarebbe stata diventata dottora! Ma però a me mi interessa poco, io voglio sfere e basta!
9: e basta.
7: India, anche se ho 8 anni, minigonna e top, vado in discoteca a ballare.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Una turista americana va in un ristorante a Roma e viene servita da un cameriere pakistano che dice arigato e lei risponde gracias, capita, perché le americane non capiscono proprio niente. Ti chiedono spaghetti, cacipepi, e cappuccino, per favore. Le americane, che ridere, l'America, l'americana, c'è questa americana, questa americana è una puttana obesa e muore, porco d***o.

0: bene, benvenuti amici di Squarto Graders, che siamo Cleni, amministrazione Bracco Paolo, siamo bene? Nene nene, anche oggi con tanti casi che ci fanno Highlander che si sa, ma come possiamo digiunare, swe, poi siamo frestoni, al mio fianco Carmelo Abbate sulla poltrona che dice cose, ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, ma salutiamo senza indugio la mia co-conduttrice, la splendida aliena senza naso con le luci incandescenti, Alessandra Viero, ciao Alessandra!
2: Ciao, sono figa!
0: Sì, lo vedo, bene, bene, bene, bene! Come siamo questo programma senza la nostra ansia fiato da corsa Sebastiana? Occhi spalancati, ciao Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi, volevo salutare anche gli amici a casa che ci scrivono sempre in tantissimi e oggi mostro la foto di un nostro fan Squarto Graders, eccolo, si chiama Frocionero Baffuto Michele. Ecco la foto felice mentre gioca con il latte sulla faccia della moglie.
0: Sebastiano, non è latte, gli sta sb***ando in un occhio. Non è un dito, è un cazzo. Gira la foto in regia un attimo. C'è l'indirizzo? Bene, sono cose che diacono, ma non si pensano che sono Foggia. Andiamo subito alla ricostruzione del nostro struzzo che si inalbera con i fili dei caschi. Servizio!
4: Sono le 4 del pomeriggio nella dimora del signor Beppe Stratocaster. Il signor Stratocaster sta come ogni giorno impersonando un personaggio storico a caso per una sorta di sindrome schizofrenica che gli impone di essere un'altra persona per 20 minuti al giorno e tirare forti testate ad un culo di gomma scopabile inchiodato al muro, acquistato su un sito cinese di cose scopabili.
1: Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Ah, ah, ah! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone!
4: Proprio mentre il signor Beppe Stratocaster stava rinsavendo dopo l'ennesima testata al culo di gomma scopabile inchiodato al muro, ode un rumore di arpa e risate di sirene di Ulisse provenire dalla stanza adiacente. Ovviamente, nel suo delirio di follia, il povero Beppe Stratocaster decide di spogliarsi completamente nudo e camminare all'indietro verso il rumore misterioso, lasciando le spalle ad un probabile pericolo.
1: Anche se non so per quale motivo, adesso voglio tutto pazzo spogliarmi e andare verso il probabile pericolo girando di spalle. Ah, non l'ho detto, ho sentito un rumore provenire dalla stanza di fianco mentre giravo le testate vestito da Napoleone a un culo scopabile. Ok, adesso sono di nuovo pazzo. E adesso mi spoglio e vado all'indietro. Qualsiasi cosa ci sia di là, sto arrivando di spalle tutto nudo. Sono pazzo!
4: Ed è un attimo. Appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecandolo per via delle testate al culo di gomma scopabile, il signor Beppe Stratocaster viene investito da tremende arpate scagliate da alcune sirene di Ulisse, donne pesce.
1: Che puzza di pesce e che puzza di fica! Ma chi è? Non ti vedo perché sono di spalle tutto nudo! Ah! Ah! Ah! Che carpate! Ma, ah! Ma non sei né pescio! Ma non sei neanche fica! Che minchia sei! Ah! Ah! Come fai a cagare? Ah! La curiosità! Devo morire!
4: Il povero Beppe Stratocaster muore poco dopo le arpate e viene ritrovato solo dopo poche ore dalla fatina dei denti, probabilmente attratta dagli incisivi di Stratocaster sparsi sul pavimento, e chiama gli inquirenti fingendosi Mina. Le indagini divergono sulle tracce del Sasquatch di Trani.
0: Bene, bene, impeto che siamo boldi in navigare seriate, che siamo piccoli allora ci amiamo, come siamo bifolchi, diciamo che Sebastiana ci apre gli occhi su social network. Sebastiana!
3: Sì, i nostri Squarto Graders sono attivissimi e ci segnalano un video trovato in rete che dovrebbe ritrarre dei clandestini che stanno rapinando una donna che sta mangiando il gelato. Ecco, guardiamo.
0: No, Sebastiano, è un'orgia in terrazza e quello non è un mottarello, è un cazzo nero. Lei sta succhiando. Non è aggredita, sta godendo. Troione. Girami il link. Bene, come sono fresco, che siamo interiori e alla fine siamo Frankenstein, possiamo? Allora andiamo che sono persone, ci siamo e corriamo e alla fine sarà detto che ci poniamo Catania Fisica e Bologna Paradosso, ciao!

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Oh, che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te li sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene. Non
3: so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: poi. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando degli interventi urgenti in zona, mi scusi il disturbo.
0: Che volete?
1: Mi scusi signora, stamattina presto è stato mandato un breaking bad e quindi adesso siamo qua nel sottosopra perché pare che ci sia un demogorgone, quindi dobbiamo interrompere le forniture di luce, gas, acqua, telefono, tutto cosa.
0: A che ora?
1: Guardi, stiamo lavorando adesso. Adesso ci sono i Peaky Blinders molto alti. E quindi il tempo di installare uno Squid Game, signora. Ci vorrà da 1 a 3 ore.
0: Da adesso?
1: No, non da adesso, da quando sente il segnale d'allarme. Adesso le faccio sentire un segnale d'allarme. Lei si prende un appunto e poi quando lo sente iniziamo a lavorare, va bene?
0: Bisogna raccogliere un poco d'acqua.
1: Sì, le consiglio di raccogliere un poco d'acqua, se c'ha magari qualche accumulatore di energia elettrica, se c'ha un grosso alambicco dove raccogliere il gas.
0: E quante ore sarete?
1: Guardi signora, adesso le spiego, il problema è che è stato segnalato un demogorgone. Il demogorgone ci può volere, se siamo fortunati ci può volere una ventina di minuti, se siamo sfortunati anche 3-4 ore signora, quello è duro da stanare.
0: E dove siete adesso? Dove chiamate?
1: Nel sottosopra signora.
0: Ci
1: faccio sentire il suo segnale d'allarme in codice, lei se lo segna e poi quando riceve la telefonata col segnale d'allarme spegne l'elettricità, l'acqua, la luce e queste cose qua.
0: Bisogna spegnere la...
1: Sì, perché signora, se lei non lo spegne può verificarsi un attacco on Titans, che è terribile, è terribile. Se no c'è il Dracarys e che può provocare degli incendi.
0: Segnale, come me l'ho mandato col telefono?
1: Sì, glielo faccio sentire adesso, così lei lo memorizza, va bene?
0: Sì.
2: Pena segno già la fegna. Pena segno già la fegna. Pena segno già la fegna.
0: Bisogna spegnere il contatore, chiudere la chiavetta dell'acqua
1: e del gas pure.
0: E che cos'altro?
1: E nient'altro signora, quello è.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Ma ha riconosciuto il segnale signora?
0: Sì, spenga la chiuda l'acqua, spenga la luce, la...
1: No, proprio le parole del segnale d'allarme signora, le ha sentite bene?
0: Proprio il segnale no. Ho sentito le parole, ma che segnale?
1: Ce la faccio risentire le parole signora, che sono importanti. Aspetti lì, vai Felix.
2: Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna.
1: Cosa dice? Che?
0: Se lo segna.
1: Se lo segna? Non si appisoli signora, qua siamo in emergenza, non si appisoli. Se lo segna ha sentito lei. No, glielo faccio risentire, non è esatto. Apra bene le orecchie, glielo faccio risentire più piano e più forte come volume. Felix, mandiamoci un bel segnale che la signora è un po' anziana, giusto signora?
0: Sì, mi fa sentire il segnale, non so.
1: Certo signora, glielo faccio a prova di Matusalemme proprio, che anche i faraoni nelle mummie lo riconoscono.
0: Ma lei mi fa uno squillo prima per telefono e poi mi dice queste parole.
1: Esatto, arriva lo squillo del telefono, lei tira su, fa pronto e poi sente questo segnale qua che le faccio sentire adesso, va bene?
0: Va bene.
1: Ascolti bene signora, cerchi di capire che cosa dice, prego.
2: Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna.
0: Pino insegno c'ha la fregna, no?
1: Sì, Pino insegno c'ha la fregna. Ha segnato?
0: Vabbè, me lo ricordo, Pino insegno.
1: Pino insegno? C'ha presente quello col vocione? Ma non è questo il giorno! Ha presente?
0: Vabbè.
1: Quello lì c'ha la fregna, non si direbbe. Pronto? Quando sente. Va bene, va bene.
4: Non si direbbe.
1: Non si direbbe, non sembra molto virile.
4: Quello lì.
1: Già presente, ma non è questo il giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
3: Ubriacato.
4: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
5: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
6: Già, sei tutto ubriaco. Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
4: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
5: Beh, ma quello anche senza l'alcol.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
4: Sua Maestà, Lord Giolitti!
7: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano, fla! Sono davvero fuori di me!
6: Che succede, capo?
7: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
6: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
4: Sì, andiamo, guido io.
5: Nonno, sei troppo sbronzo per camminare.
4: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
6: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
2: Boomer! E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
8: Voglio una vita spericolata.
9: Bene, devo andare a lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
6: Fermo lì, le stufante.
9: Oh no, i potenti... Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
4: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
9: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
4: Ah, sei un bastardo drogato! Prendo la cinghia!
2: C'è solo una cura, ed è la cinghia.
9: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi

0: Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
1: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
2: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
0: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
3: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
0: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
1: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
0: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
1: Sono uno stregone, non farti domande.
0: No, beh, io non cederò.
2: E se ora mi accendo un mega cannone, eh? Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
0: Ok, ora calmo, Pippo. Non devi cedere.
3: Aspetta, aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
4: Droga! Dammi la droga! Pippo, sbanfo, cale, e un mega spadone nel braccio.
2: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
3: Prendo la cinghia!
5: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
4: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
1: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
4: Grazie davvero.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare, poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri, e in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice l'aereo precipita e l'hostess muore, porco
6: Turbo Boomer. Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Orso, vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre,
2: Quella che lo prendeva in culo dai sette nani, meno uno.
3: Vecchio orso, guarda che bel sole, ci accompagni in piscina?
2: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Mara Maionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
2: Uè, arriva l'inverno, voglia tuo padre, Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
3: Ti prego, vecchio orso, se ci porti in piscina farà tutto quello che vuoi, promesso.
4: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
2: Oh! Promesso, voglia tua madre, Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione.
0: Tutto quello che vuoi. Faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
3: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
2: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
3: Cosa?
0: Nessun problema.
3: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede!
2: Ah! Ridammi il piede, vai da tuo padre, Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Si va in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
5: No, il bambino sanguina, non può entrare.
2: Non può entrare, lo vai da tua nonna, Quella che ce l'aveva così stretta!

0: che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
1: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, ciao. Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
0: Nessun problema, ti presto i miei.
1: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
0: Perché l'ha usata la nonna di Peter.
2: Vecchio orso!
3: Radio 105.

0: davanti, bitch!
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E strana morto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te un attimo scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che
6: la... Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spacco un cerroide.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuo.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Marmonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
0: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Olio di palmo, prodotto da veri schifosi segaioli onanisti certificati, 4,60€. Uova infrangibili, 2,50€ la scatola. Cocco Co, frutto tropicale con contratto a progetto, 9,90€. Farina tipo 007, fatta col grano ma travestita da filetto di salmone, 5,90€ al chilo. Pratico... Pratico schiaccia mimose, mortaio in pietra per maschilisti convinti, 15€.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Fanculoni Beretta. Morbidi salamini a forma di dito medio, 9,99€. Limoncesso, liquore della costiera amalfitana prodotto con acque nere, 19€. Incredibile! Basilico al gusto di prezzemolo, 7€. Pizza lavabile, 11,10€. Kinder Fetta al lutto, merendina con ritratto di cari estinti sulla confezione, 6,66€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Contorno a base di patate, incomodi stronzetti da scaldare al microonde, 4,69€. Dadi da brodo più roulette d'arrosto, 16,90€. Fetorade, bevanda energetica a base di embrioni umani, 199€. Trattative riservate a rettiliani e illuminati. Rucola denocciolata, 7,10€. Detersivo lavastoviglie in pastiglie più detersivo lavatrice in supposte, 13,30€. Dirty Sanchez, gli iconici anelli di totano color marroncino, 4,99€.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel... Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel barattolo, 1,24€. Sciroppo di alce, 8,10€. Poco bio, linea di ortaggi coltivati. Poco bio, linea di ortaggi coltivati con diserbanti così letali che i NAS sono rimasti a bocca aperta, a partire da 2,30€. Caviale di cavia, 19,90€. Betlemmental, il formaggio con le stimmate. Betlemmental, il formaggio con le stimmate, 17€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 43, 22.21. Corriere Foggiano incattivito dalla sciatica. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda, grazie.
3: Ma mi te faccio attenta a figgio. Che cazzo sì?
4: Leve.
3: Ma mocca amante.
4: La faccio, la trovo una chinga.
3: Non ti chiami in mezzo.
4: Gulo.
2: Soggetto 37, 999, 13. Maresciallo Mangiacobra contrario alla Trinità. Contatto.
3: Pronto.
4: Ofa.
3: Ofa chi?
4: Ofa, faccio di cazzo di chi?
3: Faccio di cazzo a me, faccio di cazzo a te, mocca chi te è morto?
4: Upa.
3: Un peccione di sora.
4: E da mamma tu pure, cazzo, che mangia
3: pure,
4: cazzo.
3: Certo, pure quello di mamma, ta tua.
4: La ma.
3: Cioè, Ma va, chi te è morto, va.
4: Ci te è morto e stramorto e vive, tu è tutta la razza tua.
3: Mangia, mocca, chi te è morto a te, a mamma, ta, a sorra, ta.
4: A zia.
3: Chi te è morto. A zia, ecco, mi sono dimenticato a zia. Ci metto pure un zio, no solo a zia.
4: E cara.
3: Ciao, vai. Ma ascoltami a me, va, fangulo, va.
4: Tu è mamma, ta. Ah, so, che lo mangia la cazzo.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
5: Pronto?
4: Upa.
5: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda.
5: Porca m***a. Ascolta, ma non ti sei fatto sentire per settimane o un mese? Questo dovuto sicuramente alle minacce che ti ho fatto, poi ci sei cagato in web.
4: Mangiamolo, cazzo! Il terremoto!
5: Lo cazzo la metto mocco, tu che ti ha imbrattato da mamma, che ho fatto, madonna! Oh, non mi fai girare il cazzo, che non è una giornata storta. Che cazzo vuoi? Lo muestra, che cazzo sei?
4: Che cide?
5: Non ho capito.
4: Cide morta, sta morta e viva, tutto.
5: Mocca che da troia tua mamma, te figli da bocchino. Ma non di nu cazzo la fai, voglio.
4: Upa! Terremoto!
5: Mocca la murta, catino, murta chi te stramurta, brutto bastardo.
4: Mamma,
5: all'anima della corna, catino, figlio di un orecchione cornuto.
4: Gula, mamma.
5: Gula, mamma, che da troia. Uno, non vuoi per niente, capo, cazzo, no, uè, chi ghiò?
4: Lefe.
5: Chi è che, uè?
4: Lefe, c'è il terremoto a King Kong, tu. Il terremoto!
5: Ma vedo la muerta di mamma, tu sto mongo. Oh, ma non di nucazza, ma perché non ti fa chi è? Che ci sta un cascato in guerra, brutto figlio da potere. Pizzo piglia, pechina da merda e bastardo.
4: Mocca, mamma.
5: Ma fa mocca la muerta da mamma, te vengo coloid.
4: Mamma, te tene tutto lo pochino z***o.
5: Ma tu c'è un cazzo di parli, ma tu la sei vista a mamma, te. Che fichi più cazzo in guliede che una scimmia.
4: Esso.
5: C'è cazzo sta pa, ma c'è cazzo occhiano, c'è cazzo da me.
4: Esso.
5: Sorto da di c***o. Ma tu veramente stai fuso, tu non la tinchi la capo, tu le spiegate a scappare, tu e lo scappo della mattina la sei.
4: È sorta, è sorta.
5: Terremoto!
6: cazzo?
5: Opa, ma sono passato un macettino, un cazzo, mocca, che parlo come un mongolo. Ma ti rendi conto quando si chicchia? Eh? Non è una vita che cacco un cazzo, ma poi c'è non ti fa che?
7: È sorto.
5: Poi c'è tutto, oh, dove sei, cito, mocca?
7: Ehi!
5: Ma vaffa mocca che da imbrattata da mamma, te adesso tu andicappata da merda, tu che da imbrattata da mamma, che da troia sfogacciolo da sorto, cu dricchione mongoide da dattante e cu culattone da fratto come a te, mongoide andicappata, vaffa le becchine, vè, mongoide, ciao, madonna come ti chiamano, brutto figlio da becchine.
4: Papa, ti giochi col pongo?
8: I Puglieri, primo contatto fallito.
9: Radio 105.
10: Che mio cugino, che mio cugino, si è fatta male. Ah, porno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
5: Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Chi parla?
4: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
5: Pronto?
6: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
5: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
4: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
5: Ma pronto?
4: Leccami i coglioni.
5: Signore.
4: Ecco, brava.
5: Oh. Ma chi è?
6: Per favore, dammelo.
5: Signore mio.
7: Pronto?
2: Sì, pronto?
7: Sì.
6: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Ma va a fare in culo.
4: Pronto? Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Mettilo in bocca.
7: Vai a fare in culo, capito? Ma rompere il cazzo.
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
7: Vai a succhiare al cane.
4: Leccami la punta.
7: Vai da un cane.
4: Con la lingua, ti prego.
5: Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Basta, non dire più una parola.
5: Ok.
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
4: Leccami i coglioni.
5: Eh?
4: Leccami i coglioni.
5: Eh?
4: Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
5: ma
4: tutta la punta.
5: Ma da fartene dire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
7: Porco!
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
7: Chi parla?
4: Leccami i coglioni.
7: Ascolta, scusa, chi parla?
4: Oh.
7: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
4: Più veloce con quella bocca.
7: Aspettami, risposto un momento.
4: Dimmi
7: pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
4: Leccami i coglioni.
7: Ha sbagliato completamente il numero.
4: Ecco, brava.
7: Chi è quello lì che parla sotto?
4: Succhio.
7: Ascolta,
4: che non...
7: se vieni qua un momento con il camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi. Hai capito? Tu e tua amica lì.
2: Remo.
7: Che froci di merda.
4: Mettilo in bocca.
7: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono. Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
4: Noi
7: vado lì, ho fatto tutto in c***o, ok?
4: Leccami i coglioni.
7: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
4: Ecco.
7: Il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in c***o, capito? Tutti con i cacchi. Ma va,
3: Attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
8: Pronto?
9: Cappella.
8: Pronto?
9: Cappella.
8: Bracchite morte e stramorte.
9: Ho ancora.
8: Pronto?
10: Chi è?
8: Oh.
10: È in forma, maggiore? Chi è?
8: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
10: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
8: Vaffanculo.
10: E poi te lo infilo dentro.
8: Pronto?
9: Cappella.
8: Pronto?
10: Oh, sì.
8: Pronto?
10: Allora, caro Fonuber, è in forma, maggiore?
8: Eh?
10: Ora ti srobo in bocca.
8: Ma che cazzo sei? Pronto?
9: Cappella.
8: Eh?
9: Cappella.
10: Bene.
8: Pronto?
9: Cappella.
8: E che vuoi?
10: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fogliuber?
8: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
9: Sto per svolare.
8: E poi mi dici che vuoi.
9: Sto per svolare.
8: Chi sei?
9: Eh? Oh sì, che sbarro.
8: Cine, vaffanculo.
1: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Niente da fare. I tamarri sono ancora alla ricerca del fornaio del panificio, colpevole, secondo loro, di essere troppo bravo, al punto da aver fatto venire il diabete ai due terroncelli di periferia. Peccato che non riescano a capire una cosa molto semplice. Non è il pane il problema. Sono loro che si sfondano come dei babbuini.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Sì, sì, rispondi pure dalla cantina, stai cercando le cacciotte. Sono Massimini di quarto, pronto?
3: Pronto.
4: Vedi te che c'hai sto atteggiamento già subito, che uno ti chiama per chiedere un consiglio medico e vedi che gli rispondi, già rispondi di merda dalla cantina. C'hai un telefono da 7000 lire, probabilmente non c'è neanche i soldi per comprarti da mezzogiorno il pane. Sto scemo di merda. Senti, tu sei nutrizionistico?
3: Sì, nutrizionistico.
4: Va bene, già. Ma senti, ma vuoi che ti presti 300-400 euro a comprarti il telefono oppure vai avanti a parlare dentro un bicchiere attaccato a un filo?
3: Sei simpatico, di dove sei?
4: Ah, vuoi scopare già, sei pure culatone. Senti, la domanda secca, perché io sto cercando un professionista della nutrizione. Siccome io faccio colazione praticamente con una Ceres e due pezzi di pizza pugliese, no? Ma perché ieri mi sono sbranato 3 grammi nella nasca, la mattina mi alzo con proprio lo sfregio, proprio le voglie di mangiare l'inferno. Oh, figli di puttana. Cazzo fa?
1: Tamarri.
5: Roshri, sì. Chi è lei?
4: Io sono Massimin di quarto. Tu vieni da sì. Spazio? Sei alieno? Che parli strano? Ti ho chiamato perché praticamente mio cugino, siamo stati da un dietologo e siccome lui si scascia di brutto da te, che gli piace un sacco il tuo pane, pizzette, sì, la roba che fai tu, no? Però sta cosa gli ha alzato il colesterolo pesantemente, è devastato. Mi senti? Pronto?
5: Sì, lo sto ascoltando.
4: Allora, praticamente lui per questa ghiottoneria che ha nei confronti dei tuoi prodotti si è praticamente devastato il corpo. Allora,
5: può darsi che hai sbagliato a chiamare forno. Io
4: va bene,
5: qui è il laboratorio.
4: A parte la tenerezza infinita che ho nei confronti del tuo italiano, però quello che stavo dicendo, tu sei la produzione del cibo, no? Lo fai tu il pane, le pizze.
5: Guardi, non ho tempo da perdere.
4: Sai che veramente ti infilo nel forno, pezzo di merda. Pronto? Pezzo di merda? Richiamo?
6: Buongiorno.
4: Sì, schiava, ascolti, c'è mica il panettiere lì?
6: Pronto?
4: Sì, al pronto ci siamo arrivati circa 4 minuti fa, sono Massimini di quarto, c'è il panettiere?
6: Il panettiere è andato via a quest'ora.
4: Porca miseria. Mi fa una gentilezza, perché praticamente non ho finito di mettergli le mani addosso l'altro giorno, che mi doveva 50 euro, che pippa lui, no? Gli ho venduto le pezzate. Gli può dire che gli altri schiaffi glieli do domani? Pronto? Pronto? Ma guarda che la gente maleducata.
1: Tamarri.
7: Sto chiamando il tuo forno?
8: Sì, sì, di a quello che sta battendo di stare un attimo calmo, che devo parlare al telefono. È il forno?
7: Sì.
8: Sì, ciao. Senti, ti devo passare un attimo mio cugino perché ha avuto a che fare l'altro giorno con il fornaio. Sei tu il fornaio?
7: No.
8: Passami il fornaio un attimo. Per favore. Sono Giovannino, che devo passarti mio cugino Massimino che ha avuto una discussione col fornaio. Passamelo un attimo. Passamo.
7: Aspetta, io parlo.
8: Sì, dai.
7: Eccolo, parlo con lei e lei se parlo.
8: Che cazzo stai dicendo? Passami il fornaio, vai.
7: Sì. Cercando il fornaio con le...
4: Dai, facciamo ancora più rumore, dai, picchiamo le cose. Battiamo anche le mani, dai. Più rumore, dai, picchiamo anche gli oggetti, dai. Porca. Ma dove l'avete messo il telefono? Sulla cappotta di un camion.
6: Pronto?
4: Sì, signora, scusi, ma il telefono dove l'avete messo? Davanti proprio all'uscita delle bocchettone dell'aspiratore del forno? C'è un casino che non si può... Senti che roba.
6: Scusi, cosa desidera?
4: Prima di tutto desidero poter parlare con qualcuno senza sentire un camion lanciato a 160 km orari nel tunnel dell'Alma.
6: Aspetta, questo è un negozio, questa è una cucina, quindi mi dispiace, ma...
4: questa è una persona, questa è una mano, questa è una schiaffa. Senti, allora, potresti dire al fornaio che mio cugino si è preso il diabete per colpa sua?
6: Ma scusi, ma chi è lei?
4: Massimini di quarto, praticamente mio cugino è stato dal dietologo e gli ha detto che lui si è scasciato troppo di pizzette, pane, tutte quelle cose lì che fate voi molto buone. Cioè voi avete una qualità troppo alta e mio cugino è rimasto un po' addicted, come si dice nelle lingue straniere, del vostro prodotto.
8: Sì, per colpa del fornaio.
4: Allora praticamente lui ce l'ha a morte col fornaio, dice che per colpa sua è diventato diabetico.
6: Ma lei ha chiamato per dirmi questo?
4: No, ho chiamato per minacciare il fornaio, però mi ha risposto lei.
8: Fatti passare il fornaio.
4: Allora, può dirci al fornaio per piacere che oggi pomeriggio intorno alle 5:30 mio cugino viene là fuori e gli tira una cacciavitata. Pronto? Signora?
8: Ha detto sì.
4: Ma pensate, uno deve essere anche educato.
8: Ma sta lavorando, Massimino.
4: Vabbè,
8: va. Che doveva fare la focaccia.
4: Comunque c'è ragione, è colpa del fornaio. Non tu che c'ha la bocca da porco di merda.
8: Sono loro che se non facessero quelle robe io non avessi il diabete.

0: Son, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Discovery Franco presenta. Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: I vichinghi e la medicina!
3: Io brutto sputo da mia bocca. Sente grosso alce dentro mio petto. Forse non buona idea di far mettere Pampini dentro di buco che puzza di donna di dietro albero freddo freddo. Io fatto tatruito per chiedere un consiglio. Sì, fatto tatruito. Truito Franz! Truito Franz! Apriti porto! Truito Franz, io sento che tu dentro! Truito Franz! Truito Franz!
4: Knull! Che in cazzo tu vuole tu questo momento? Presto di giorno! Tu non sa che Truito Franz impegnato a riti con moglie di Vichingo Franz?
3: Tu sta con moglie di Vichingo Franz? Che poi tu stesso nome... Curioso, noi solo 5 nomi in popolo vichingo. Tu fa magia!
4: Ja, io impegnato a far magia con grande bacchetta vichinga.
3: Ah, tu usa i tuoi poteri per aiutare povera moglie di Franz. Cosa lei sta male?
4: Ja, ja!
3: Oh, che cosa ha? Forse ha malattia di streche?
4: Nein! Cose private di moglie di Franz, io non voglio parlare.
3: Ah, forse lei ha piccolo maleficio da altra moglie di altro vichingo per gelosia.
4: No, niente maleficio, nein.
3: Allora forse lei...
4: Knull, basta! Tu fare i tuoi Schweinsnitzel, di fatti tuoi! Basta fare domanda! Cosa vuole da druido? Vuole erba pipa che fa ridere?
3: Nein, de druido! Io ho grosso alcio dentro petto che fa tanto coffo coffo mentre dorma. Io forse ho preso tanto nevo su mio dietro che puzza mentre facevo violenza su buco che puzza di donno in foresto.
4: Ah! Mi spaccio Knur, tu a tosso?
3: Tutta erba per cura tosso?
4: Niente Knur, tu ora devi andare in Valhalla. Tu non più salvare dal destino di Vichingo.
3: Ma perché io devo morire morto? Io non voglio andare in Valhalla. Altro vichingo Knir ha avuto tosse tu curato con l'acqua che brucia erbo.
4: Ma vichingo Knir molto forte e giovane. Tu vecchio grasso, molto schifo schifo.
3: Ma come schifo schifo? Io forte come orso. Io ho ancora legno in mio pelle di gambe.
4: Tu già vecchio Knur. Tu almeno 24 o 25 solstizio.
3: 25 solstizio e 12 solstizio.
4: Ma che cazzo hai detto? Io non ti capisco, Knur.
3: Cosa sentite da popolo del nord?
4: Ah, britanni?
3: Sì, britanni.
4: Beh, ciao, Knur. Io torno a fare magio con mio bacchetto su moglie di vichingo prima che lui torni da razio.
3: Ma ti prego, tu aiutami a vincere il tosso, ti prego. Sento.
4: Va bene, basta che tu va via. Adesso tieni, bevi questo pozione molto potente. E sta dulune sotto grosso pelle di orso. E sputa acqua da tu palle. Poi mangia cinghialo bianco e non beve sidro.
3: No, sidro. No, sidro.
4: No, niente sidro.
3: Va bene, potente truito!
4: No! Ninth Sidro!
3: Si è capito, Ninth Sidro!
4: Ok, dammi oro per consulenza e medicino.
5: Ma io...
3: io ho diritto di cura perché io di villaggio sono di sanità pubblica.
4: Nein, questo è consulto privato. Prego tu oro o niente medicino.
3: Ma io non ho oro. Posso trarre il mio buco che puzza puzza come per vichingo che fa guanti di pelliccio.
4: Nein, io già moglio di druido. Tu dammi oro o io faccio sortileggio e ti fa crescere albero dentro buco che puzzo dietro.
3: Ma tu pucia per pampino, non possibile che cresce albero il mio buco che puzzo puzzo.
4: Va bene Knur, tu ha voluto.
5: Maral Knur grabe fargatulib.
3: Tutto divertente con parolo buffo. Che malo. Che malo che mio. Che malo buco che puzza puzza fa malo. Più di quanto violento per guanto di pelliccia con vichingo che fa pelliccio. Ho fatto crescere grosso tronco il mio buco che puzzo puzzo. Tieni, questo è oro. Oro, oro, tieni oro.
4: Oh, io non arresto, Knur.
3: Tu tieni, no problema. Ma tieni.
4: Grazie, Knur. Mi raccomando, niente sidro.
3: Sì, niente zitro. Sì, grazie. È druido. Ora tu puoi fare magio per levare dal mio buco puzzo puzzo alberello.
4: Tu aspetta autunno. Lui cade solo.
3: Grazie druido. Grazie druido.
4: Nai Knur.
3: Cosa?
4: Nai.
3: Niente zitro, io ho capito.
4: De niente Knur. Niunt.
3: Tu pazzo.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Ciao Fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, dai, dai, minchia! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto Salvo?
1: Sì?
2: Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano, scusami il disturbo.
1: Sì, mi dica.
2: So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani.
1: Uh-huh.
2: E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto?
1: Sì, a Olbia.
2: A Olbia,
1: no,
2: esatto.
1: Già mi hanno confermato, però mi devono dare la data.
2: È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata.
1: In che senso?
2: Nel senso... purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto, Gianfranco Zola, Alberto Tomba.
1: Sì, questi sì, li ho incontrati in effetti.
2: Chiaramente io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente.
1: Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo, nel senso, io non ho avuto mai battipecchio con nessuno, questa è la cosa strana che mi.
2: No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato sotto, diciamo, la parte delle note che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi.
1: Quindi insomma che non sto capendo.
2: Vorrei sapere che cosa è successo.
1: Guardi, non so cosa dirle. Veramente.
2: Ma come? Cioè non sai che cosa è successo?
1: Ma io sì, sono venuto qualche volta quest'estate, ma non è mai successo niente di particolare.
2: Ma allora perché il responsabile ha segnalato?
1: Non saprei, il responsabile chi è segnalato, non lo so.
2: Non sono molto convinto di questa tua versione dei fatti al momento, cioè la telefonata non sta proprio andando alla grande, Salvo, sinceramente.
1: A me mi sta sembrando troppo strano perché, ripeto, non è successo niente di che.
2: Io ti dico, Salvo, molto sinceramente, questa è la politica aziendale. Noi ci teniamo.
1: No, ci mancherebbe.
2: Ci teniamo a mandare, cioè a, diciamo, a impiegare nei nostri servizi delle persone che abbiano, diciamo, una condotta limpida e irreprensibile. Anche perché si tratta comunque di un lavoro ben retribuito, un lavoro con un orario adeguato. Per cui ti dico, la concorrenza è grande.
1: No, beh, questo ci mancherebbe.
2: Quindi al momento mi sembra che, diciamo, su per quanto riguarda il tuo contegno ci sia perlomeno qualche ombra. Ora io dovrei parlare con il responsabile, però in questo momento io non mi sento di dare il via libera alla tua pratica.
1: No, ma guardi, io posso chiamare il responsabile e gli dico che cos'è sta storia, va? Perché è assurda per me, per quanto riguarda è assurda, quindi.
2: Allora senti, facciamo così, chiamo un attimo il responsabile che ha scritto le note.
1: Sì, certo.
2: E mi faccio dire qual è il problema. Se mi aspetti solo un attimo in linea, lo vado a chiamare un secondo nell'ufficio di là.
1: Sì, certo.
2: Grazie, scusa, ti metto un attimo in attesa, abbi pazienza.
1: Prego.
3: Round 2. Pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, sono Francesco Maggiore, appunto.
1: Mi dica.
3: Allora, qua abbiamo delle note, appunto, il mio collega adesso mi ha informato a proposito della sua richiesta, giusto? Le note le ho fatte io. Qui c'è stato segnalato dei comportamenti un po', diciamo che, un po' sgraditi da queste persone.
1: Ma guardi, io non... Ripeto, a parte che io non sono viste così le persone, quindi ovviamente...
3: No, ma allora, aspetta, facciamo così, Salvo, cioè, tanto ormai... Stiamo trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero. Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola?
1: No, assolutamente no.
3: A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba?
1: No, assolutamente no, assolutamente no.
3: Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due?
1: Non sto dando le bugiardi a nessuno. Io sto dicendo che hanno inventato, cioè, non è una situazione che è successa, assolutamente.
3: Ma anche sputato in faccia da Batantuono?
1: Guardi, venite voi a verificare con i vostri occhi.
3: Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega. Sì.
2: Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Io mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto.
1: Guardi, non so cosa dirle.
2: Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105.
1: Ma andatevene a fanculo, va. Immaginavo qualcosa.
2: Hai messo un dito in culo a Zola, dai.
1: No, no, no, la foto me la sono fatta, è vero, quello sì.
2: Beh, tu molesti i VIP però, di la verità.
1: No, no, no, no, no. Ma... non molesto.
2: Ma vai che sei un Paolini, sei. Grazie, Salvo, un bacio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: La discoteca non va più, ora c'è il soft clubbing. I DJ suonano in locali diversi, come bar, piazzali, negozi di ogni genere. Quindi Massimino e Giovannino, che oltre ad essere due tamarri sono anche due DJ, chiameranno le pollerie per organizzare degli eventi per fare il loro DJ set.
3: Casa del p***o, buongiorno.
4: Minchia, non sapevo come atteggiarmi con questa risposta. Salve, sono Massimino di Quarto. Un'informazione, lei è titolaro?
3: Non sono interessato, e poi se risponde mi dice minchia, arrivederci.
4: Oh, coglione, che cazzo fai? Pronto? Minchia, richiama Galvanico.
5: Casa del Polo, buongiorno.
4: Ah, perfetto, finalmente qualcuno di gentile, no? Perché prima c'era un personaggio, mi ha messo la cornetta in faccia, maleducatissimo proprio.
5: Evidentemente se l'ha fatto avrà sentito qualcosa che non andava.
4: Sì, secondo me è solo razzista, perché ha sentito che sono un po' meridionale. Vabbè, comunque
5: guardi che io sono la mamma e sono meridionale. Se la mette su questo punto, arrivederci, buona giornata.
4: Ma che cazzo è? Proprio genetica la cosa. Ma non mi mettete giù la cornetta, che
6: Un razzista completo.
4: È proprio la famiglia così, oh. Devo abbassarti la cornetta a prescindere. Non voglio sentire quello che vuoi. Devo buttarti giù la cornetta. Pezzi di merda.
5: Casa del po, buongiorno.
4: Uè, ho streghetta. Mi sono a chiamar per parlare con il direttore.
5: Ah, Agoso, vedi dannattene a quel paese, ma non fare perdere tempo alla gente, se no ti denuncio.
4: Ma devo chiedere una cosa al proprietario, ma che cazzo siete bunkerati, oh? Ma che problemi avete? Pronto? Minchia, ma sta gente, ma che fulminata forte, oh.
6: Minchia, che nervoso.
4: Pezza di merda.
6: Minchia, pollaia.
5: Polleria?
4: Scema di merda! Sai che la prossima volta metti giù la cornetta, proprio ti mordo il collo, ti aspiro tutto l'impianto delle vene come se fossero spaghetti. Me li succhio, ti succhio le vene come gli spaghetti, proprio, capito?
5: Cosa ha bisogno?
4: Io? A parte di di capire se ho sbagliato numero. Sei quello che mi ha messo giù la cornetta prima?
5: No.
4: Ah, scusa, allora...
5: Noi siamo una polleria.
4: Allora ti risputo le vene nel corpo. Fai finta che non le ho mai succhiate via. Volevo sapere se era possibile fare un soft clubbing da voi con i polli bollenti, il tipo gadget, lanciarli ai cristiani vestiti da pollo. Vogliamo organizzare?
5: No, non si può.
4: Sto parlandissimo, sto facendo quello che ti sta spiegando. Che ti sovrappone alle cose che dico. Allora le vene te le risucchi di nuovo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, salve signora. Sto chiamando da Milano. Perché
5: sì,
6: vorremmo fare un soft clubbing nella sua location, che adesso si usa molto fare, diciamo, nei luoghi un po' strani, la situazione con il DJ che mette i dischi, la gente che viene, consuma, e ci piaceva
5: Guardi,
6: fare una roba così coi polli.
5: Io ho paura che non abbiamo lo spazio e non siamo proprio l'attività giusta per fare una cosa.
6: Eh no,
5: genere.
6: Perché signora, le spiego.
4: Dice che più è marcio.
6: Più è marcio il posto, più è diverso dal mondo della discoteca e adesso funziona. Tipo, immagini la console in mezzo alle galline appese, tutte depilate, che ci tiri gli schiaffi forte, proprio mentre lanci i polli alla gente, tutti sulle mani. È un'attività secondo me che a Milano funziona tantissimo.
5: Noi qua siamo in campagna e ho paura che quello che funziona a Milano non funzioni qua. Quindi io la ringrazio.
6: Ma noi veniamo. Aspetta, fammi finire. Però si immagini che ci sono anche la gente che fa i video con Instagram. Noi siamo famosi. Veniamo là, viene il pubblico nel luogo.
4: Guardate
6: dove
4: che è pieno di polli bollenti.
6: Basta che è pieno di polli in giro. Che bollenti che li lanciamo sulla. Tipo giro arrosto col ferro che lo lanci su una persona e lo infizzi nel petto. Una roba così, capito?
5: No, io la ringrazio, ma non sono interessata.
6: Non ti andrebbe di farlo, bastarda.
5: Ma vaffanculo.
6: Pogliona. Che cazzo fai?
4: Come è precipitata sta cosa? È precipitata.
6: Ma proprio come un mattone nell'acqua.
4: Sì, sì, proprio volata in fondo al precipizio la situazione in un attimissimo.
6: È lì nel buio.
1: Tamarri.
7: Martinello, buongiorno.
4: Sì, sacca, sono Massimo di Quarto.
7: Sì, prego.
4: Ah, perfetto. Lei è la titolare della situa?
7: No.
4: Ah, con chi posso parlare? Perché vorremmo organizzare un soft clubbing da voi.
7: No, noi siamo solo una friggitoria di pesce, una gastronomia di solo pesce.
4: Ah, minchia, proprio olio bollente e odore di totano. Stupendo,
7: sì,
4: cazzo.
7: Ah, sì.
4: No, perché stavo pensando, siccome voglio proporre al titolare, scusi, ti rubo un secondo, così mi dici se è anche uno mezzo pazzo che ci starebbe oppure no. Vogliamo organizzare, sai cos'è il soft clubbing, no? Dove gli scasciati la mattina vanno a fare colazione con la musica house.
7: Ma non è proprio il posto, no.
4: No, no, ma no. Appunto perché non è il posto. Siccome adesso la cosa che funziona è le cose alternative. Cioè tipo io che prendo ste manate nell'olio bolletti di Totoro, lo lancio alla gente mentre sta andando la musica, cioè,
7: proprio... la devo abbandonare perché ho dei clienti.
4: No, non mi lasciare.
7: Arrivederci.
4: Va bene, dai, è così che funziona la vita. Uno ti propone di fare la grana e tu butti via quattro Totoro in bocca a tre terroni. Ma guarda che stronza di merda.
1: Tamarri.
8: Sì, pronto?
6: La balleria?
8: Sì, mi dica.
6: Ciao, grande. Senti, ti ho chiamato perché vorremmo organizzare un soft clubbing da te.
8: Che sarebbe tradotto in italiano?
6: Praticamente adesso cosa succede? Che la discoteca non c'è più e si fanno queste robe tipo nei bar a colazione col DJ che mixa. E allora
8: ti dico subito, ci servono un locale troppo piccolo.
6: Ma non c'entra il piccolo, la gente sta fuori. Ma poi mi hanno detto che, ti spiego, che i locali a noi ci interessano, basta che siano marci. Mi hanno detto che il tuo posto è una merda.
8: Sì, quello è vero.
6: Ed è perfetto per fare.
8: Perché più è.
6: Oh, figlio di puttana, sto parlando, coglione. Che cazzo fai?
8: Ciao, va, ti lascio.
6: Ma vai a fanculo, scemo di merda. Oh. Ma pensate, cafone, gli avevo proposto il cambiamento di vita a sto coglione.
4: Minchia, gli risolvevamo gli affari, cazzo.
9: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come on. Paura.
2: Radio 105. Hey.
10: 105.
2: Hey. Lo zoo di 105.
11: Nel Wonderland di oggi, Wender utilizzerà le voci campionate di Orazio, sentite.
12: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata, penultima.
13: Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
14: Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare, porco. Andata!
11: Orazio vuole che Roberto saldi la rata, quindi vi presentiamo Rate Stellari.
12: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata, penultima, e poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta lo farò con mia telefonata.
15: Ma io sto di coglioni!
14: Porca madonna! Testa di cazzo! Testa di cazzo un'altra volta! Perché non si concepisce questa tua mancanza di serietà!
15: Vai a fare nel culo, Pinocchio!
13: E che cazzo? E dai, eh! Sono stato no bono, dite.
15: Le forze dell'ordine stanno registrando, capito, stronzo?
13: No, no, non si può sgolognare.
15: Non più i coglioni!
13: Quando mancano.
15: Vengono lì a prendere, li vanno a pezzi!
14: Roberto! Roberto!
15: Ma Roberto, va a fare in culo, Roberto!
13: Ho preso già il numero, l'ho trovato sull'agenda.
15: E allora, sull'agenda, hai trovato il cazzo, hai trovato?
13: Roberto!
15: E rompi il cazzo con il telefono anonimo, tutto quanto registrato qua, oh!
13: E che cazzo? E dai, eh! Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco
15: Dio. Fare in culo, Finocchio.
13: Non mi fa tanto tempo da incazzare tutte le volte. Cazzarola,
15: senti,
13: è un dovere.
15: Grande Finocchio.
13: Allora l'imprendi.
15: E fare ancora, vengo lì a romperti il culo.
13: No, no, non si può sgolo ogni mese. Grazie.
16: Pronto?
12: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata, penultima. E poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta devo fare 8.000 telefonate. E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
16: Ma di chi parla? Di chi? Secondo me ho sbagliato numero.
14: Porca! E paga perché io! Perché domani ho telefono a Roma! Faccia venire la finanza! Basta!
16: Ma che cazzo sei?
13: Concludo questi messaggi. Io domani al 101% vado dalla polizia. Grazie.
17: Pronto?
12: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata, penultima.
17: Che cosa?
13: E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non
17: pronto,
13: è possibile.
17: Io non ho capito niente. Chi siete?
13: Capisci?
17: Eh?
13: Aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
17: Che cosa?
13: Roberto!
17: Chi Roberto sei?
13: Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare!
17: Che cosa ti devo pagare?
13: Porca vacca! Grazie.
18: Pronto?
13: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
18: Senti, non ho capito chi siete, dite nome e cognome.
13: Roberto!
18: Roberto?
13: Porca vignata!
18: Vaffanculo!
19: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare, invia su... Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare.

0: tamarri.
1: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di una vernice per interni che si possa pulire facilmente da macchie umane.
0: Tamarri.
2: Ah, sono fatto come una merda! Tiro i cazzi nella stanza!
3: In color?
2: Minchia, c'hai una segreteria d'attesa con la musica, veramente mi ha fatto cantare, complimenti. Ciao. Cozzo. Ciao, senti, io ho bisogno di delle informazioni, che vorrei comprare una vernice, diciamo, che mi serve per un'attività che svolgo in casa, perché facciamo gli combattimenti dei galli in casa e allora alle volte si macchiano le... Ho bisogno di una vernice che posso lavare per il sangue, queste robe qua.
3: Uno smalto, andiamo con uno smalto.
2: Quanto costa per fare una stanza? Quanto devo spendere? C'ho il gallo che rutta.
3: Più o meno, quanti metri quadrati sono?
2: Aspetta che chiedo, scusa Nat, chiedo a mio cugino. Massimino, quanti metri quadrati è la stanza dei galli che scassiamo?
4: E che cazzo le so, porco...
2: Misura un attimo, quanto sarà? Fai dei passi.
4: 1, 2, 3, 4, 5, qualcosa.
2: E dall'altra parte?
4: Saranno più o meno 20 pezzi.
2: 20 pezzi, 5 e 20 pezzi mi dice. Non so, 5 metri e 20 pezzi.
3: Ma in che senso 5 metri e 20 pezzi?
4: E il pezzo sarà, digli che il pezzo sarà, cos'è?
2: Un pezzo è 3 centimetri. Quindi 5 metri e 3 centimetri per 20 volte.
4: Dipende dal pezzo, se è quello in stagnolo o quello dentro la bustina.
2: Sono pezzi di bamba, hai capito? La misuriamo così. Guardi, a 3 centimetri.
3: Ti passo un attimo Mirko, che
2: forse... Sì, passami Mirko, dai.
3: Che loro sono,
2: sì, grande.
3: Sono meglio forse.
2: Grande.
3: Niente.
2: Come si chiama il tipo che mi passi?
3: Davide.
2: Berride?
4: Berride.
3: È un nome... Davide. Si chiama Davide.
2: Davide.
4: È un nome greco.
2: Davide.
4: È in pugliese.
2: Ma non potevano chiamarlo Davide?
4: È in pugliese, Davide.
2: Oh.
3: Pronto?
2: Oh, Davide.
3: Davide, no Davide.
2: Ah, e tuo amico mi ha detto Davide. Dicevo, che cazzo di nome è Davide?
3: Davide.
2: Ho detto, che cazzo è sto mo***o che si chiama Davide? Sì, Davide.
4: Da testare.
2: Sì, Davide. Davide, allora ho parlato con il tipo, mi ha detto che mi dovrebbe dare una vernice analcolica. Oh.
3: Oh. Chi sei?
2: Come chi sei? Ma che cazzo ti permetti di chiedermi chi sono? Capito? Mica ti ho chiesto tu chi sei. Che cazzo fa? Pronto ancora? Chi è?
5: Oh, ma avete rotto i coglioni a Davide, minchia, che Ulisse, ma come cazzo vi chiamava? Andate a far culo, va. Ma pensa a te, Massimino, mi fanno perdere un'ora di tempo per la cosa analcolica.
4: Perché la gente è proprio pezza di merda.
0: Tamarri.
4: Senti com'è, fischia. Pronto, sono... Che errore che ha fatto. Già.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno, prima ha risposto Flash Gordon che mi ha messo giù la cornetta in 6 secondi e 20. Un primato incredibile.
6: Chi parla?
4: Madonna, sto parlando con Satana. Sei arrivato dagli inferi, senti che risata diabolica. Senti,
6: con chi parlavi? Stavi parlando con Luca?
4: Ma non lo so come si chiamava il meschino. So soltanto che gli ho detto, cioè io stavo parlando, ho detto una cosa.
6: Sì, ma lei chi è, scusi?
4: Ma che mi fai finire di parlare? Ah, voi proprio non vi interessa del mondo esterno, proprio siete in un bunker, come si chiama, di Fallout. Meravigliosi. Senti, precisissima, mi chiama Massimini di Quarto. Voi siete persone dei colori dell'arcobaleno, là, come colorificio?
6: Sì, la precisina risponde così, sì.
4: Anche come... Sei anche uno che se la piglia malissimo proprio. Vabbè, ma ti spengo in un secondo proprio con una carrellata di proiettili. Senti Spastix, senti, c'ho bisogno di una serie di informazioni e eventualmente vengo lì a elargire qualche argent per riempirvi le casse, ma pochi, perché il resto
6: ve lo faccio apre con te.
4: Sto parlandissimo, sto parlando, vedi che senti il movimento della mia bocca e il suono che esce. Lo sentivi? Ti fa perdere la pazienza che sto parlando, Stopar.
2: Non ti faceva parlare.
4: Sto proprio parlando, Stopar.
0: Tamarri.
3: Sì, pronto con la
4: Madonna, sai che il prossimo che mi mette giù la cornetta, giuro, prendo qualsiasi mezzo di trasporto, anche aereo, vi piombo dentro come Trump sul Golfo di Hormuz.
3: Sì, sì, tu dimmi chi sei, per favore.
4: È la quarta volta che ti dico che sono Massimino di Quarto, ho bisogno di informazione, mi servono le vernici.
3: Massimino di Quarto.

0: capito, dimmi.
1: Hai
0: dimmi
1: capito,
0: pure.
1: Perfetto, adesso sai chi sono, siamo a posto. Allora...
0: Sì, va bene, ascolta un attimo, ma come mai ti sento così basso?
1: Non lo so, sarà un problema tuo, spendi qualcosa in più per un telefono.
0: Sì, sì. Dai, dimmi, dai, cosa hai bisogno?
1: Senti, handicap, c'ho bisogno di una serie di materiali per verniciare una zona esterna. Perché praticamente abito in un palazzo in periferia, dove sotto sono arrivati dei maranza, no? Che voglio strappare le catene. Soltanto che non hanno capito che nel mio palazzo la metà hanno fatto 40 anni di galera. Insomma, e ogni mattina, diciamo, c'è un attimo di riciclo urbano, no? Gente che perde orecchie, capelli, bocche.
0: Andiamo, ma lì è una zona, come il Bronx.
1: Ma come cazzo parli? Cosa sei? Gigi Andrea sei meraviglioso. Vorrei accarezzarti insieme ai ciccioli. Senti,
0: ascolta un attimo, guarda, se vuoi vieni qui a prendere, se vieni a ordinare qui il materiale.
1: No, sì. Lo volevo ordinare da un altro, ma parlare con te, sono uno che fa coccola al telefono. È ovvio che lo prendo da te il materiale, però...
0: Sì, devo... no, ma se vieni qui è inutile che parli, cosa parliamo a fare per telefono? Se oh, comunque... un colore, qualcosa, vieni qui col campione e te lo prepariamo.
1: Comunque sei stato fortissimo in MotoGP, perché ti sei ritirato? Che cazzo ho chiamato? Valentino Rossi, c'è un accento leggermente marcato. Va bene, comunque... Comunque vengo, però stai calmo. Stai calmo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ti
0: sono
1: sei
0: tranquillissimo.
1: No, che senti che sei agitatissimo, che un attimo che ti arrotolo,
0: no,
1: ti faccio la forma di
0: tranquillo.
1: Ti trasformi in un tortellino, oh, sto parlando, stoppa. Hai capito? Sto parlando. Va bene, dai, arrivo, dai, ciuffo cazzi. Ciao, ti mordo. Non sono pazzo.
2: Tamarri.
3: Speriamo che non mi risponda una donna, perché non c'ho voglia di essere gentile oggi. Oggi.
4: Come si dice? Buongiorno.
3: Lo sapevo. Pronto?
4: Pronto.
3: Il colorificio?
4: Sì.
3: Ciao Mangiacazzi, senti, ti volevo chiedere un'informazione per un tipo di vernice che mi serve per la casa.
4: Sì.
3: Che devo cambiare sta vernice, perché a casa mia facciamo un po' di cose con gli amici e si macchia sempre la vernice. Abbiamo bisogno di una vernice che si pulisce bene, perché capita molto spesso che facciamo le feste con gli amici, le amiche insieme, non so se hai capito, e si sporcano i muri.
4: Allora, in questo caso serve smalto murale.
3: Ma sei sicura che, cioè, se ci sborro sopra poi viene via?
4: Ok, vernice si chiama smalto murale.
3: Smalto murale, aspetta.
1: Antisborra proprio.
3: È antisborra, mi chiede anche mio cugino, sì.
4: Come?
3: È antisborra. Seghe di gruppo.
4: Come?
1: Anche lo
3: squirtamenti.
1: Lo squirt.
3: Se ci squirta una sopra va via, poi si pulisce bene.
4: Sì, si pulisce bene, ah. Si pulisce tutti i tipi di sporchi, caffè, vino, acqua, tutto.
3: Quindi sborra, squirt e poi cos'è l'altra?
1: Anche la merda del culo.
3: Gli spruzzi?
1: Sì.
3: Le spruzzate.
1: Quando fai il culo che schizza la merda.
3: Quindi spruzzo anche dal culo. Va bene, signora.
4: Smalto murale.
3: Grazie. Signora, è stata gentilissima, veramente. Complimenti, metterò dei punteggi su Google.
4: Grazie mille.
3: Se vuole la invitiamo.
4: Buona giornata.
3: Ci abbiamo amici con i cazzi giganti. Ciao grande. Ciao.
4: Arrivederci.
3: Ciao. Salve.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
5: Sì.
3: Ah!
5: Sì.
3: Dai!
5: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
4: scusa,
3: no.
4: Vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: stronzacci, fate uno scherzo a Massimo che sta aspettando un motore che arriva ad aprile. Ciao, Giuseppe.
1: Ma che cazzo ci dovremmo fare con questi quattro dati cacati? Prima di infamare Massimo, infamiamo Giuseppe per la sua mail di merda.
2: Pronto?
3: Testa di merda.
2: Buongiorno.
3: Se non mi metti il cognome del padre della tua ragazza, come cazzo lo facciamo lo scherzo?
4: Massimo, che motore sta aspettando, Massimo?
2: Prendendo una Yamaha R7.
4: E non me lo potevi mettere nella cazzo di mail?
2: Sinceramente sto per non mi chiameranno mai. Cazzo.
4: Va a fare il culo. Ma certo, ma se scrivi una mail di merda non ti chiamiamo, no?
3: Bastardo di merda. Mica, dovete dovuto chiamare per avere i dati, testa di cazzo. Va bene, vai a fare in culo che gli facciamo lo scherzo, ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Vai, Maria! Round
2: 1. Chi è?
3: Signor Massimo?
2: Chi è?
3: Salve, Yamaha Italia.
2: Buongiorno, mi perdoni, io continuavo ad attaccare.
3: Ho visto, no, questo purtroppo è colpa anche di questi call centeristi che erano un po' i coglioni, quindi...
2: Bravissimo, bravissimo.
3: Allora, la chiamo da Milano, salve, io sono il responsabile, diciamo, nazionale. La chiamo perché è successo proprio una cosa un po' complicata. Lei ha ordinato una Yamaha R7, corretto? A Roma?
2: Corretto.
3: Allora, praticamente la sua moto era in consegna ad aprile, corretto?
2: Sì.
3: È successo che la sua moto è arrivata prima.
2: Ok.
3: È arrivata prima in concessionaria. Praticamente la sua moto è stata ritirata da un lei che non è lei. Cioè la sua moto è già stata ritirata, però da qualcuno che probabilmente era provvisto dei suoi documenti falsificati. Praticamente mezz'ora dopo che era stata scaricata dal camion ed è stata consegnata. E quindi questa è una situazione un po' imbarazzante per noi di Yamaha Italia.
2: Direi.
3: Prima di telefonarle ho fatto una verifica personalmente per vedere se avevamo comunque in tutta Roma una moto identica alla sua per riuscire a sopperire la problematica. Purtroppo non c'è, però le preavviso che probabilmente per un discorso assicurativo e per gestire questa roba anche a livello legale, io credo che lei prima di un anno e mezzo non riveda un'altra moto.
2: Ma stiamo scherzando?
3: Lo so, signor. Purtroppo, guardi, può percepire il mio imbarazzo. Lato nostro è come se l'avessimo consegnata alla persona corretta. Dopo ci siamo resi conto che probabilmente c'era qualcosa che non andava perché i documenti non collimavano e...
2: No, allora scusi un attimino, Ma intanto, quindi, se ho ben capito, mi parte anche il pagamento a me direttamente dalla banca.
3: La moto è già stata pagata
2: dalla mia banca?
3: Esattamente, credo che sia passato stamattina il pagamento.
2: Cioè no, non è possibile questo qui, scusi un attimino, allora io come faccio? Cioè io adesso, se adesso rinuncio a tutto?
3: No, allora praticamente lei la moto l'ha pagata, la moto è già stata ritirata, quindi la vendita è andata a buon fine. Adesso lei non ha la moto perché qualcun altro ce l'ha al posto suo. Se lei ha pazienza un secondo la collego con l'ufficio di Roma in modo che possa parlare con un collega in loco.
2: Deve essere veloce perché io sto pure lavorando, soprattutto già mi stanno girando i marroni.
3: La capisco, guarda, io sono imbarazzatissimo per lei.
2: Non è una cosa possibilissima, ma che stiamo, cioè dal mondo uno viene, porti i documenti, ricontrolli se i documenti sono quelli, se la persona è lui. Io i documenti li ho lasciati a voi e voi mi dite, no, c'è stato un pincolino che ha girato i suoi documenti. No, è impossibile una cosa del genere, capisce? Cioè, quella è una truffa, bella e buona.
3: Purtroppo siamo stati truffati entrambe.
2: Che vuol dire siamo stati truffati entrambi? Cioè, siete voi che dovete controllare, non io.
3: Ma noi abbiamo controllato i documenti al momento.
2: Ma sui documenti c'è sta una fotografia che parla,
3: Ma guardi, probabilmente hanno falsificato i suoi documenti. Qualcuno sapeva che lei doveva ritirare questa moto. Non so come sia possibile abbia saputo che questa moto era arrivata prima del previsto ed è venuta a ritirarla prima di lei.
2: Va bene.
3: Le passo il mio collega di Roma. Tenda un attimo.
2: Sì, va bene. Un attimino, sì. Andiamo a farci un giro.
5: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, con chi
4: buongiorno,
2: parlo?
4: Buongiorno, signor. Buongiorno, sono Pecora, buongiorno. Innanzitutto volevo porgere le mie scuse.
2: Ci faccio poco delle scuse.
4: Lo so, mi rendo conto. Però guardi, le spiego un pochino la dinamica, perché comunque è giusto.
2: Sì,
4: che...
2: veloce perché sto lavorando, quindi già mi stanno girando i marroni, quindi si figuri se c'ho tempo da perdere.
4: Guardi, io la capisco. Purtroppo l'impiegato è giovane, è sui primi giorni, è una settimana che è qua. È arrivato questo tizio con i documenti e lui ha fatto tutta la consegna, tra l'altro ha fatto anche bene, nel senso che gli ha spiegato tutto, il libretto e le cose, ha preso, gli ha dato gli adesivi, queste robe qua. Eccetera. La persona è andata via con la moto, abbiamo visto le telecamere di sicurezza. Poi combinazione, il giorno stesso è arrivato un altro collega e dice: guarda, chiama un po' che è arrivata la moto in anticipo, così se la vi appiglia. E alla fine dice: no, ma guarda che è già venuto, è appena passata a ritirare, ho appena fatto la consegna, ha fatto il documento firmato, capisci?
2: Vabbè, tanto se ci sono delle telecamere che avete preso.
4: Sì,
2: quello
4: c'è, ma quello le indagini andranno avanti, però lei dovrebbe passare in concessionario a prendere intanto la fotocopia del libretto per andare a fare poi la denuncia di furto.
2: Ma forse, bella inculata.
4: Sì, guardi, c'è proprio.
2: Va bene. Mi fermo però col mio noto legale allora.
4: Purtroppo i ladri esistono, i ladri, i truffatori, i criminali.
2: No, mi dispiace, pensavo era una ditta un po' più seria.
4: Ma guardi, non è un problema della ditta, lì è il ragazzo giovane che ha fatto.
2: Vabbè, la ditta non c'è ragazzi che stanno alla stessa di fare il loro lavoro.
4: No, vabbè, adesso però scusi, abbia pazienza, adesso non è che possiamo infamare il nome della Yamaha perché un ragazzo ha sbagliato. Noi ci dispiace del disservizio, credo che gli abbiano già offerto la possibilità di prendere uno scooterone. Tanto
2: che ci faccio uno scooterone?
4: Ci va in giro, ci va in giro. E che deve fare, scusi? Non è che deve andare a girare per forza con la moto, se gli servono due ruote.
2: Me ne serve una sola, allora facciamo così, me ne date una solamente, va bene, così. Siamo fatti e parla così, una ruota, io vado con una ruota.
4: Ma vabbè, ma adesso non si cazzi con me, io non c'entro niente, gli ho chiesto pure scusa, mica ho fatta io la vendita, so cazzi sua se gli hanno fatta la moto, scusi, abbi pazienza. Adesso mi fa girare il cazzo pure a me.
2: Come ti chiami, scusa, come ti chiami?
4: Io Renato Pecora.
2: Renato Pecora? No, dico, visto che tu mi stai dando il tuo.
4: Non lo so
2: che cosa.
4: Non lo so, io capisco che stai incazzato, ma mica è colpa mia. Io ti faccio sta telefonata, ma ti faccio una telefonata di cortesia, perché sono tutti i cazzi tuoi. A moto te l'hanno fregata a te, mica a me, scusa. Che cazzo, io a moto ho data uno dei documenti tuoi. Se ti inculano i documenti, sono cazzi tuoi, mica sono cazzi mia.
2: Senti, Renatino, certi atteggiamenti li usi con i tuoi amichetti, hai capito? Con me certi atteggiamenti non li hai, perché io non ti ho mancato del rispetto.
4: Come non mi hai mancato del rispetto? Mi hai detto che non siamo un'azienda seria, io vendo 200 moto al mese. Io solo con ricarico mi vado alle Maldive tutti i mesi, con ricarico mi faccio vedere le moto che mi vendo. Ma che cazzo me le frega la moto tua?
2: Stai bene così, Renatino.
4: Sto bene, Renato, infatti. Sto bene, infatti. Sei tu che sei piata andar culo, te la pigli con me che c'entro un cazzo, che ti ho fatto pure la telefonata.
2: Senti, stronzetto, io vengo lì e stacco la capoccia, capito?
4: E via.
2: Dove sei?
4: Vieni tu però, non quello che è venuto a piano moto. Perché secondo me, te posso dire come la penso io. Te hai mandato il tipo, te sei messo d'accordo col tipo che ha fatto la fotocopia del documento tuo. Guarda, poi ti rivendi la moto e me la vuoi mettere a culo.
2: Tu non sai chi sono, io sono una persona precisissima, capito? A me certi giretti di mano così non mi piacciono.
4: E sti cazzi non ce lo mettiamo? Vieni, ti aspetto, vieni al Tuscolano.
2: Dove?
4: Allora, hai presente il Tuscolano?
2: Beh?
4: Hai presente? C'è quell'edificio grande?
2: I Tuscolani, ti dici prima, una via, un numero, un civico.
4: No, non c'è bisogno del civico. Ti do un numero solo. Il numero è 105, il nome della radio che te sta pià per culo. Siamo lo Zodi 105, stronzo!
2: Vaffanculo, pezzo di merda. Questa mi è piaciuta. Se un attimo ci hanno cascato, però, li mortali.
5: Quanto ti sei incazzato, Massimo?
6: Come hai visto l'estate senza moto? Come ci sei rimasto male?
2: Ma con chi sto parlando? Chi è che ha organizzato sto scherzo?
4: Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zodi 105. Lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Giuseppe.
2: Ma gli mortacci sua, guarda, pezzo di merda. Io voglio bene, guarda.
6: Senti come sta meglio adesso.
4: Stai bene, sì, ma sì.
2: Sì, ma rovinerà la giornata, ma la sua ripresa. Sono il negozio pieno di gente, tutte che stanno a scarti da me, mi stanno del culo. Vaffanculo, buona giornata.
4: Ciao.
7: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Ciao facci di culo! Mi chiamo Salvatore e vorrei che facesti uno scherzo bastardissimo alla mia compagna Asia. Due settimane fa siamo entrati nella casa nuova dopo mesi e mesi di attesa fra proposta, rogito e cazzi vari. Inutile dirvi che lei è la donna più felice del mondo ed è proprio per questo che dovete rovinarle la vita con una delle vostre infamate inventandovi, che ne so, che ci sono dei problemi coi documenti o con gli impianti. Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal catasto di Milano. Buongiorno, abbiamo appena ricevuto la pratica relativa all'abitazione in corso Garibaldi. Sì, buongiorno. Mi scusi, volevo semplicemente verificare con lei dei dati riguardanti la scia, perché a quanto pare l'immobile non ha raggiunto la piena abitabilità e quindi è stato, come si dice, è stato acquistato il 7 aprile, leggo qua, senza però che fosse conforme la consegna dei documenti. Volevo sapere se è semplicemente un ritardo o se non avete i documenti mancanti.
1: No, allora, noi abbiamo girato tutti i documenti. Perché comunque l'immobile è stato acquistato, cioè è stato acquistato da privato, ecco, quindi io ho girato tutti i documenti, non so, posso chiederle se riesce a mandarmi le mail così verifico col notaio, gli giro le mail.
2: Ma guardi, il problema non è del notaio, il problema è dell'intermediario. Voi avete utilizzato un intermediario?
1: No.
2: Quindi è stato da venditore ad acquirente.
1: Esatto.
2: Io però qua vedo indicato a margine un appunto di un collega, dice venduta dalla Ibaseca.
1: Sì, ma non è come dire, cioè comunque non è un'agenzia, perché la Ibaseca ha acquistato,
2: sì,
1: questi immobili.
2: In pratica lei ha acquistato una casa che non è conforme a quelli che sono i regolamenti del catasto. Il mio sospetto è che il venditore abbia in qualche modo contraffatto i documenti che sono stati consegnati al notaio. Dopodiché, a termine della verifica che noi facciamo come ufficio catastale sulla consegna dei documenti, è emersa un'incongruità. Quindi, per fare in modo di vendere la casa, il venditore ha contraffatto i documenti modificando l'assetto della casa per poterla vendere, altrimenti non l'avrebbe potuta vendere. Quindi lei si trova in questo momento ad aver acquistato un appartamento che non corrisponde ai criteri di abitabilità secondo...
1: Ma scusi, è uscito anche il perito, è uscito tutto, non capisco come...
2: Molto semplicemente, lei lì non ci può abitare. Avete già provveduto al trasloco?
1: Certo. Ho capito. Facciamo così, allora, per risolverla, se riesce cortesemente a mandarmi un'email, io giro tutto al venditore, così mi faccio pervenire i documenti che non mi ha chiesto, che non mi, non lo so, non, in questo momento non sto capendo più niente. Ma il perito, scusi, cosa ha fatto?
2: Ma cioè, guardi, per esperienza personale, il perito che viene diciamo fornito dall'istituto di credito che poi eroga il mutuo, ok? Non va a verificare la conformità dell'impianto elettrico, guarda solo che a spanne la casa più o meno corrisponda a quella sulla cartina.
1: Ma non è stata affittata, ma la casa, scusi, è stata affittata da praticamente, a parte che hanno fatto un rogito a dicembre, qualche mese prima di quando l'ho acquistata io, quindi ma, non penso che
2: no, ma
1: l'impianto
2: questo,
1: elettrico.
2: Ma no, ma scusi, ma questo non può essere successo.
1: Perché no? Come no? Ho tutti i documenti.
2: Ma non può, mi scusi, una casa non si può vendere dopo 4 mesi dal rogito,
1: no,
2: devono trascorrere almeno 5 anni.
1: Ok, no, allora ho sbagliato, non lo so, comunque sto andando in tilt veramente.
2: No, ma guardi, la mia opinione,
1: un mancamento veramente.
2: Beh, si sieda con calma, la risolviamo, sono qua apposta e sono...
1: Grazie.
2: Nel senso,
1: no,
2: lavoro...
1: No, ho 27 anni, cioè.
2: No, certo, ma mi rendo conto della cosa, sono dei truffatori.
1: Le sto dicendo una cosa che non so.
2: Cioè, ha acquistato un appartamento nel quale non può abitare, a meno che non provveda in tempi molto brevi e pagando una penale piuttosto salata a risistemare tutte quelle che sono le incongruenze.
1: A quanto ammonta la penale?
2: Signora, io non faccio l'architetto, però prevedendo un costo attuale intorno ai 650 euro al metro quadro, che è un prezzo base per la sua zona, trattandosi anche di uno stabile di non di prestigio, a occhio glielo faccio, potrebbero essere un 25-28 mila euro più o meno per l'adeguamento, più la penale.
1: Capisco.
2: E la cosa più importante è che voi non avete il beneplacito per risiedere nell'appartamento, quindi fino a che non è conclusa la procedura, che può durare da 6 a 9 mesi, voi non potete stare nell'appartamento.
1: Ora io cosa dovrei fare?
2: Prima di tutto fare un altro trasloco, cioè trovarsi un posto dove stare per 6-9 mesi, questa è la prima cosa che deve fare, perché lì non ci può stare. Dopodiché farsi fare un bel preventivo in base alla mappa che io le manderò via mail, fare i lavori che vanno fatti e poi può tornare ad abitare lì.
1: No, guardi, veramente non ho parole, non so cosa dirle.
2: Io sarei molto molto arrabbiato con chi le ha venduto l'appartamento, che l'ha palesemente truffata.
1: Senta, va bene, io ora sono a lavoro e è già stata una mazzata abbastanza pesante,
2: so,
1: così.
2: Immagino.
1: Se mi può per favore girare tutto via mail, così sì. Almeno...
2: No, ma guarda, c'è un modo molto più semplice. Se lei alle 2 accende la radio e ascolta lo Zodi 105, capisce di essere stata presa per il culo.
1: Non ci posso credere, ma veramente, ma fa il culo! Ma sta scherzando! Le ha dato il numero al mio compagno, vero?
2: Sì, è Salvatore che t'ha fottuto.
1: Ma vaffanculo, va. Stasera senza cena. Non ti lavo neanche la roba della palestra, non ti lavo. Ti butto via tutto.
2: Minchia, ci sei cascata di brutto, Asia.
1: Certo.
2: Vabbè, dai, vai tranquilla. Compra pure il divano.
1: Ma mi hai fatto fare cardio, cazzo.
2: Sì, vedi, senza allenarti, una telefonata al giorno così, cazzo, diventi Hulk.
1: Mamma mia. Va bene.
2: Ciao Asia, un bacio.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Gente comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Mina, sono qui.
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, Maidogro! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Sei anche tu! Conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza. Ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri! Una sera tutto ubriaco ad un semaforo con gli amici, inizia a insultare una povera signora al volante, dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente, perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu, una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa, decidi di spruzzarti addosso il Vetril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie. Brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! Se anche tu durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squaraos fulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Anche tu sei in coda al supermercato a Miami, inizia a dire delle iper porcate con bestemmie rotanti a tua moglie, pensando tanto nessuno mi capisce, ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica, la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto! Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere! Sei dei nostri! Sei anche tu!

0: una vicina di casa ipermaiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23esimo piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Briavo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero! Aia!
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però!

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo, sì! Oggi dentro Molo Provo ci buttiamo nel grande universo delle app di incontri, vai! Allora, diciamo subito che io sono un uomo sposato, quindi diciamo, è un interesse scientifico mio, divulgativo, anche se devo dire che la storia con mia moglie è un po' quella di Paperissima Sprint, no? All'inizio quando ci siamo messi insieme era una velina, mo è diventato il gabibbo, Comunque, vediamo subito le app di incontri, dai! Allora, guardando le recensioni, la più votata questa settimana è questa app che si chiama TurboTupa. Il nome è abbastanza evocativo. Vediamo come funziona, proviamo a iscriverci. Allora, usiamo l'assistent vocale.
4: Ciao!
3: È sempre quello l'assistent vocale.
4: Ciao!
3: Ciao, vabbè, senti, assistent vocale... devo compilare il profilo per iscrivermi a TurboTupa.
4: Lascia perdere, non hai speranze.
3: E come lascia perdere? Devo fare il video, lo provo. Fatti i cazzi tuoi, assistente vocale. Allora, metti la foto. Pensavo di mettere questa, che ne dici?
4: Oh, che brutta.
3: È brutta, è un selfie.
4: Mamma mia, tu brutto mostro merda.
3: Mostro merda, diciamo che non sono proprio George Clooney, però metto un'altra foto, che dici? Ecco, questa.
4: Faccia di cazzo questa.
3: Come faccio di cazzo? La mia faccia. Mettine una tua allora, dai, dal mio coso album di foot, dai.
4: Ok.
3: Questo è il mio cane Pippo, scusa.
4: Cane a tira fica.
3: Cane a tira fica. Va bene, d'accordo, mi fido di te, amico. Adesso inseriamo i dati, allora nome Molo, cognome Provo, orientamento etero. E come mi piace la fica a me.
4: Sicuro?
3: Certo sicuro, mi piace la fica, no, non voglio altri incontri, dai.
4: Vabbè.
3: E come vabbè, se ti dico è il mio TurboTupa, non lo so. Che delusione, che tristezza, che fatica ogni volta. Ecco, allora, adesso che siamo iscritti, cominciamo a sfogliare i profili e cerchiamo un match. Allora, qua sta Maria Luisa.
4: Bluta.
3: È brutto, sì, è proprio un gesto di merda, non ho capito neanche da che parte si guarda. Scusa, assistente vocale.
4: Ciao.
3: Che siamo ripartiti dall'inizio, non ho capito, andiamo indietro nel tempo, che so, Benjamin Button. Che delusione. Niente, Maria Luisa, no, manca la tavoletta, pare un gesto, andiamo avanti. Alessandro, beh, Alessandro è una bella fica. Proviamo, tanto, mo lo provo, proviamo. Match, vai. No, ma ha risposto. Allora, scriviamo un messaggio di apertura, dai. Ciao bella, di dove sei?
4: Che boomer.
3: Che boomer, che cazzo devo scrivere? Aspetta, non mi viene un cazzo. Fai tu.
4: Ok. Dai culo.
3: Come dai culo? È subito così, a freddo.
4: Siamo 2026, veloce. Fidati.
3: Fidati. Vabbè, proviamo, vai. Lanci il messaggio, dai culo.
4: Risposta.
3: È arrivata la risposta, che dice?
4: Fanculo te e tua madre.
3: Che delusione. Che tristezza. Che sconforto. Bene ragazzi, matchando qua e là. Stiamo aspettando che ci risponda qualche bella tupa qua su TurboTupa.
4: Match.
3: Apri, chi è?
4: Renatone.
3: Renatone, no, non mi interessa Renatone.
4: Bello Renatone.
3: Sarà anche bello Renatone, ma non è il mio genere, cioè al cazzo c'ha.
4: Bel fisico.
3: Niente, Renatone, non match.
4: Vabbè.
3: Oh, finalmente abbiamo trovato Besunda.
4: Match.
3: Match con Besunda. Non ci posso credere, c'ha due tette così, un culo meraviglioso.
4: Messaggio da Besunda,
3: leggi messaggio.
4: 500 euro.
3: Ma che cazzo, porca puttana. E 500 euro che cosa vuol dire?
4: Tu paga lei da fica culo e bocca.
3: È da fica culo e bocca, ma si mangia metà dello stipendio, scusa. Andare a Troia lo capaccio anch'io, che delusione.
4: Ok, faccio bonifico.
3: No, non fare bonifico, non stanno neanche 500 euro sul conto. No, fermo tutto. Togli carta credito.
4: Troppo tardi.
3: E come troppo tardi? Vabbè, ormai cospes, fammi vedere ben Besunda.
4: Bel uccellone.
3: In che senso, c'ha lo struzzo in casa?
4: Un serpente.
3: Serpente c'ha?
4: Tra le gambe.
3: No. Ma hai mandato col travestone!
4: 26 centimetri!
3: A 26 centimetri non ci stanno neanche nel culo mio, che delusione! Bene ragazzi, in conclusione abbiamo provato quest'app Turbotupa e devo dire la verità, diciamo che non è proprio efficacissimo se vuoi trovare da chiavare.
4: Match,
3: aspetta che magari vengo smentito nel final. Chi è?
4: Renatone.
3: Ma ci fa fanculo Renatone. Fammi apri un po' la chat con Renatone.
4: Chat aperta.
3: Renatone, scrivi, detto io. Renatone, vedi che ti rompi il culo.
4: Risposta di Renatone.
3: Che dice?
4: Dimmi quando che vengo lì.
3: Renatone è veramente un culattone. E senti, assistente vocale.
4: Messaggio del Renatone.
3: Un altro ancora, leggi.
4: Ti do 100 euro se mi rompi il culo.
3: Assistente vocale, consiglia il mio abbigliamento. Comodo, eh? Gli stacco una pompa che gli tiro dentro i capelli. Arrivo con le trecce e viene via pelato. 100 euro, cazzo. Con 5 Renatoni, alla fine mi chiaffo pure per esunda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, un assessore alle pari opportunità del comune di Milano recentemente si è lamentata per il fatto che ci sono dei siti, dei profili Facebook e Instagram che ogni giorno postano immagini e video di queste zingarelle che borseggiano sui mezzi pubblici, perché dice che è inumano, che si spinge alla violenza. E io a questa signora romana vorrei rispondere: sto cazzo! Ma porca puttana, ma ti pare che uno si deve lamentare perché un cittadino mette su internet il video di una che ruba? Però c'è tutta una parte di radical chic che pensa che fare il video alla gente che commette un reato è una puttanata. E allora quando fai il video al poliziotto che picchia il nero senza motivo, non è anche quello alimentare un clima di violenza contro la polizia? Voglio sentire voi se c'è qualcuno che pensa che mettere i video delle zingare sia alimentare la violenza. Dai, apriamo le linee. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, gradito ritorno, vai.
4: Ma tu hai sentito anche l'altra volta l'annuncio che hanno fatto in metropolitana a Roma? L'ATAC, scusate, ci sono gli zingari. Perché dove sta scritto che i borseggiatori sono zingari? Potrebbero essere milanesi, romani, napoletani,
3: certo.
4: Però,
3: norvegesi, cioè, c'è pieno di borseggiatori norvegesi sulla metro di Roma, eh?
4: Vabbè, ma c'è bisogno di dire allora che io dico fate attenzione ad andare in Sicilia che c'è la mafia?
3: Che cosa dici?
4: Secondo me è razzismo, Crucia, parlando seriamente, con te non si può mai parlare serio. Però tu sei una lute, schifo proprio, mamma mia,
3: ma perché razzismo? Perché razzismo?
4: È razzismo perché vai a catalogare delle persone in modo tale da renderli brutte.
3: Ma se sono loro che borseggiano?
4: Ma chi te l'ha detto a te che se sono loro? Io nella vita ho fatto il borseggiatore. Non hanno mai detto napoletano che fa il borseggiatore.
3: Sempre tutti napoletani, ladri di orologi. Ladri e senza casco. E comunque io preferisco la gente che ruba piuttosto che la gente che ruba dicendo di prendere il reddito di cittadinanza, perché tu sei più ladro.
4: Mamma Cruciano fai bucchina.
3: Non fai un cazzo dalla mattina alla sera. I napoletani non hanno voglia di fare un cazzo.
4: La capolista se ne va.
3: Allora segui la capolista fino a fanculo. Ciao. Andiamo in Calabria, c'è Palmino, Calabria, forza, vai Palmino.
5: Io sono il Bruno Giovanni, che cosa vuoi?
3: Potete parlare uno alla volta, come le persone civili e non come i cazzo di cavernicoli che siete, uno alla volta.
6: Come mai, Cruciane, non mi piacciono queste parole qua.
3: Lei è un cazzo di cavernicolo, questo non si può negare.
6: No, tu sei una testa di cazzo allora, scusa.
3: Probabile. Sa che quando la persona che pronuncia l'insulto è zero, anche l'insulto è zero, e lei è zero.
6: Comunque abbiamo capito che sei un coglione.
3: Sì, va bene, adesso che si è sfogato nelle sue frustrazioni di persona inutile, ha un parere in merito alla questione o no?
6: Aspetta che motare, così va bene, motare con l'opinione mia.
3: Dica.
6: Andes.
3: Scusi, lei si è infilato il telefono nell'ano?
6: No, te hai fatto una scorreggia.
3: Lei cosa ride? Lei ha piritato il telefono, bestia, lei è una bestia.
6: Ma perché stai monnato? T'ha arrivato un fax?
3: Sì, è arrivato il fax. Bestia maledetta, via, butta giù a questo stronzo, dai, via, un altro. Andiamo velocissimi, molto flash, con le pagelle della settimana di Rintintin. Sei pronto, Rintintin?
7: Certo, come sempre.
3: Allora, cominciamo da Salvini, che ha fatto il compleanno.
7: Salvini vaffanculo.
3: Salvini vaffanculo. La Meloni, che cantava con lui la canzone di Marinella.
7: Che lo canti ancora.
3: È brava a cantare, Meloni, ti è piaciuta?
7: Ma che fa schifo.
3: Fa schifo. Ellie Schlein.
7: Guarda, lì promettente.
3: Quindi, ribadiamo al volo. Salvini...
7: Testa di cazzo
3: e vaffanculo.
7: Esatto.
3: Meloni che canta?
7: Ma canta male.
3: Canta male, quindi Meloni fa schifo come canta.
7: Esatto.
3: Invece Ellie Schlein promettente.
7: Esatto, sì.
3: Quindi un giudizio finale?
7: 1-2 per von der Leyen.
3: Benissimo, grazie Rintintin, un bacio, un abbraccio.
7: Ciao.
3: Un braccio anche a te, sì. Una gamba, un piede, un tallone. E chiudiamo con l'amico mio da Grey School, come ogni settimana. Buongiorno amico mio.
8: Stiamo arrivando.
3: Chi arriva? Questa volta
8: te la metto nel culo.
3: Cosa?
8: Brutta merda.
3: Perché? Racconta.
8: Te la metto nel culo.
3: Dai, dimmi.
8: Senta che mi sono scritto giù bastardo.
3: Dove?
8: Sto giro. Abbiamo fatto un esposto.
3: Porca miseria.
8: Seppure su Spotify, eppure. La bestemmia il 16 febbraio.
3: Sì?
8: Minuto 45 e 40 secondi. Abbiamo fatto un esposto alla Gcom. Ti chiudono.
3: Benissimo.
8: Ti chiudono, brutta merda.
3: Ma senti.
8: Sto offrendo perché ti chiuderanno.
3: Ascoltami.
8: Finalmente.
3: Va bene, ascoltami. Ma questo esposto l'avete fatto su carta?
8: su carta bollata.
3: Benissimo, così mi ci pulisco il buco del. Mi ci pulisco il buco del. Mi ci pulisco il buco del. Oh, mi ci asciugo il culo con il tuo esposto. Mi ci asciugo il culo.
8: Io mi ci asciugo.
3: Non conti niente. Non conti niente. Ma sì, con due avvocati. Metto lì due avvocati.
8: Dai lì, archiviata. Quelle lì adesso faremo di tutto per farti chiudere il brutto onto.
3: Ma tu ti rendi conto che andrai a sbattere contro un muro? Tu sei inutile. Tu non hai nessun potere. Tu sei zero. Sei niente. Tu sei un rifiuto della società.
8: Te lo dico, fatti vedere.
3: Dai,
8: fatti vedere.
3: Sì, dai, vieni. Cosa fai? Cosa
8: pianterai, brutta
3: cosa,
8: merda.
3: Cosa fai?
8: Te lo prometto.
3: Sei un
8: chiacchierone.
3: Chiacchierone. Chiacchierone. Chiacchierone.
8: Te lo prometto, cazzani. Certo. Arriverà quel giorno. Ti strapperò la pelle e la userò, brandelli. La userò come un mantello.
3: Ah, sì.
8: La userò come un mantello.
3: Superman
8: di sto. Mi verrà tutto il tuo sangue. Brava. Maledetto
3: Zorro. Sei Zorro.
8: Ti disprezzo di tutto il cuore.
3: Tu mi ami. Tu mi ami. Non puoi vivere.
8: Stai zitto.
3: Non puoi vivere senza di me. Non puoi vivere senza di me. Sono la tua unica ragione.
8: Il mio corpo di Cristo. Rispondono a me. Il maledetto. Te lo prometto. Un corale alza due. Per fuori sorti leggi. Ti scaverò vivo. Ti scannerò vivo, bastardo. Ti taglierò le canne nella gola. E finché sangue t'ampillerà, ti tirerò una sera guardandoti. Passa l'ultima cosa che faccio. Te lo prometto, Cruciani.
3: Sì.
8: Te lo prometto.
3: Ma che prometto.
8: Ti scannerò vivo. Devi morire male. Devi morire.
3: Secondo me questo tizio dovrebbe scrivere un romanzo. Dovrebbe scrivere un libro di minacce, perché è veramente molto creativo. Peccato che sia un pazzo frustrato da ricoverare. Alla prossima, ciao.
0: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Radio 105. Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.

0: Ma che pufo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
1: Avevi detto...
0: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
1: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
2: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Lì arriva tutto bello.
2: Bello.
0: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
1: Ah.
0: Sì,
1: ah.
0: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
1: sì.
0: Lì invece no. Si allunga.
1: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
0: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
2: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
0: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
1: Non si mangia.
0: Lì tutta minchia.
1: Ma si pagano le tasse?
0: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
1: No.
0: In natura, non so, nel mangiare.
1: Sempre così. Minchia.
0: Sempre minchia, non
1: cioè, è una vita del cazzo.
0: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
1: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
0: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
1: La puoi trombare?
0: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
2: Cioè ah, come? Cioè?
0: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
1: Ah, ah, un groviera.
0: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
1: Ah no?
0: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
1: Cioè, la passera in gola?
0: Sì, sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
2: Non sei uno neanche che fuma tanto.
1: Secondo te Paolo è uno che tromba?
0: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
1: L'abitudine del barbero.
2: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
0: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
1: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
0: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
1: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
2: No, è sul lavoro adesso.
1: Perché non bevi la sera un bicchiere di vino?
0: Mai!
1: Eh?
0: Mai!
2: Dai, con
0: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
2: Prova,
1: è vero.
0: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
0: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
2: Flipstone, famosi Flipstone.
4: Dai,
2: ho fatto tilt col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
1: C'è Fred.
0: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
1: Dai,
0: bam, bam, bam, bam, bam, bam,
4: la moglie, vi.
0: Viva l'Italia. Italia,
2: Poi c'è anche CCC.
0: C'è il Grassea, c'è che so che va a frenare.
4: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
0: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
0: Stai zitto.
1: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora?
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
0: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Sì.
0: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
4: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
1: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
1: Sì.
0: Vuole il piede.
1: Vuole il piede?
0: Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
1: Bello, un scusami.
2: Guarda, cromosoma in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre, uguale a lui.
2: Aspetta, se le
0: mia
2: metti
0: moglie,
2: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
0: Lui. Io.
2: A che età?
0: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
2: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
2: Ma non è neanche lui.
0: Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo dici?
0: A te diventa così.
2: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì, pensa a 80.
1: Mamma,
2: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco,
1: come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma stai un brucazzo, è possibile.
1: Vaffanculo.
0: Come drive, però,
1: cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo,
0: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri
0: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
2: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, ma sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
2: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
0: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
2: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
2: Ti vuoi andare a Taranto?
1: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
2: Sì. Anch'io, sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
8: Nannina!
9: I partigiani! Dove? Cosa è successo?
8: No, non sono partigiano. Che cos'hai in mano?
9: Ah, ma bellina, Enrichetto, ma ti ho detto mille volte che non mi devi svegliare di colpo, eh? Mentre pisolo con la Luger sotto il cuscino.
8: Che cos'è la Luger?
9: Niente, una roba, non dir niente a scuola, mi raccomando, che non si sa mai che... E poi mi appendono a testa giù.
8: E che stai dicendo, nonnino?
9: Niente, Enrichetto, dai, fate affari tuoi.
8: Mi racconti una storia, mi sto annoiando.
9: Sì, certo, Enrichetto, siediti sul divano accanto a me, che te la racconto. Allora, vediamo un po'. Allora, c'era una volta un bambino come te di nome Tommy. Tommy viveva in una casa molto, molto ricca. I genitori erano ricchi e lui era così ricco che si annoiava tantissimo. Perché non sapeva più a che cosa giocare, c'aveva tutto, capisci?
8: Ma tutto? Anche tutte le console dei videogiochi?
9: Tutte.
8: Anche tutti i giochi e tutte le skill?
9: Ha detto tutto, si vede che c'ha tutto, no? Anche se non è che ho capito bene che cazzo hai detto.
8: Wow, allora era ricco.
9: Ricco, sì, esatto, perché era ricchissimo, proprio pieno come un uovo di Pasqua. Ma essere così ricco lo aveva allontanato dalla realtà. Tanto che non c'aveva amici veri, perché tutti lo sfruttavano, perché lui era ricco e nessuno ci voleva bene veramente al piccolo Tomolo.
10: Ehi raga, ciao! Venite a giocare a casa mia? Mio babbo ha fatto costruire un circuito di mini Formula 1 dietro casa e ho affittato un Luna Park per merenda!
11: Sì! Tommy, sei il numero uno!
12: Sei un idolo!
9: Ma Tommy non sapeva che tutto quello che c'aveva un giorno sarebbe svanito, perché il suo babbo venne arrestato e tutta la sua ricchezza sparì di colpo. E con la ricchezza anche tutti gli amici e le ragazzine che fino a quel giorno idolatravano il piccolo Tommy, capisci?
8: Che vuol dire idolatrare?
9: Che ci leccavano il culo, Enrichetto.
8: Ah, ok, grazie, nonno.
9: Allora dicevo, il piccolo Tommy.
13: Bambini, diamo il benvenuto a scuola al piccolo Tommy, che da oggi verrà a scuola come tutti voi, perché non studierà più a casa con gli insegnanti privati.
14: Ehi, guarda, c'è Tommy il pezzente!
11: Sì, adesso fai schifo, non sederti qui di fianco a me, che puzzi di povero!
10: Ma io vi ho fatto tanti regali quando ero ricco e tu mi dicevi sempre che ero il numero uno, perché ora mi tratti così?
11: Perché sei una merda e quando avevi soldi eri fico, ma ora sei un povero sfigato, non hai più niente di divertente.
10: Mamma, io sono sempre io, anche senza soldi.
11: Nanna, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
14: Vai a fare il culo.
13: Ammazzati.
8: Ma no, nonna, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
9: È già piccolo Enrichetto. Quei bambini lo frequentavano solo per interesse.
7: La favola di Nonno Giovanni.

0: Amore, svegliati, ho sentito un rumore provenire dal salotto. Speriamo non siano i ladri.
1: Cristo amore, ma perché mi hai svegliato? Ero riuscito a rientrare nel sogno dopo la pisciata. Adesso non saprò mai cosa significa un bocchino da una donna a due teste.
0: Hai sentito?
1: Calmati, non trarre conclusioni affrettate. Magari potrebbe essere un semplice soprammobile caduto in seguito ad una mensola che ha ceduto. Accidenti, questo scricchiolio potrebbe essere una porta, forse hai ragione.
0: No, scusami, è che sono spaventata.
1: Comunque, mi sembra non ci siano altri rumori, a parte quelli del tuo sederino. Possiamo ritornare nel mondo dei sogni, così magari riesco a farmi la donna a due teste.
0: Ma sei scemo, non vai nemmeno a controllare. E se ci fosse un ladro o una banda e ci legassero e mi violentassero per poi pestarti per sapere la combinazione della cassaforte?
1: Uè arancia meccanica, va che viviamo a Concorrezzo mica a Detroit. E comunque non abbiamo la cassaforte e il nostro appartamento merdoso è al sesto piano di una casa di edilizia popolare anni 80. Diciamo che una banda dovrebbe essere proprio di disadattati per scegliere noi come vittime. E la Madonna che tosse.
0: Ti prego, scusami, ma sai che sono ansiosa di natura.
1: Figa, ma mangiati le unghie, picchietta i polpastrelli sul comodino, agita le ginocchia. Va che ci sono svariati modi per scaricare l'ansia, amore mio.
0: Dai, ti prego, vai a vedere, così mi tranquillizzo.
1: E ma dai, amore, fa freddo, non mi fare uscire dal piumone. Beh, se lo chiedi così, non posso dirti di no. Ok, tutto a posto. È caduto un bicchiere dal mobile che era in bilico. Possiamo tornare a dormire, tu ti puoi tranquillizzare e io farmi sbocchinare da un obbrobrio genetico mutante.
0: Ah, si è ringraziato il cielo.
1: Mamma mia, amore, ti prego rilassati e non accendere nessuna lampadina, altrimenti saltiamo in aria con tutto sto gas.
0: Per fortuna, da quando hai preso 7 volte il Covid nel 2020, non senti più l'odore della cacca, altrimenti mi avresti lasciato stanotte. Ieri ho anche mangiato le verze.
1: Sì, ma porco, niente odori, ma mica son diventato sordo per la Madonna.
2: Amore, svegliati! C'è un fortissimo odore di zolfo. Presto scappiamo. Potrebbe essere lo scaldabagno a gas.
3: Calmati, è cacca.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Quella scorreggiona della vicina ha mangiato ancora le verze. Cose di casa.
4: Cose di casa. Cose di casa. Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance di Radio Piemonte Sound. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound per avermi votato facendomi vincere come miglior programma radiofonico musicale. Peccato solo che ero nella categoria programmi di merda. Ma l'importante è vincere, vero Caputo?
3: Sì, Gabri.
2: Oggi grande classifica, ci aspettano tre hit pazzesche che stanno scalando, niente. Quindi Caputo, fai partire la terza posizione di questa settimana.
3: Sì, Gabri.
2: Scende di ben tre posti DJ Papera con Paparella Gay.

0: minchia, minchia, minchia, ma non è giusto, né? Questa è veramente una super hit, mega power sound. Comunque, gli ho blindato i diritti e adesso da quando l'ho passata in radio è praticamente mia, già depositata la SEA, minchia se sono avanti, vero Caputo?
1: No, Gabri.
0: Benissimo, ma non perdiamoci in discorsi del cazzo e andiamo avanti. Alla seconda posizione sale di un posto a forza di cornate Steady K con Lo Yoga featuring Marco e Stefania.
2: Ehi.
3: Ehi.
2: Sto a posto?
3: Sì.
2: Senti, stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
3: Anche no.

0: Puta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, oh, minchissima, ma questa è veramente peggio di una telenovela, è incredibile. Bravo Steady K, ma attenzione perché... Ah sì, c'è un messaggio, sentiamo un messaggio.
3: Gabri, sono papà, ascolta, facendo pulizia in cantino, ho trovato un sacco di giornali di porno e delle bottiglie con la punta piena di peli. Mi sa che sono venuti ladri. Ci hanno fatto le porcherie in cantina, bastane. Chiamami appena puoi, perché c'è anche il braccio di una donna con tatuato il tuo nome. Cosa? Poi ti volevo dire anche che...
2: Minchia, adesso? Adesso ci spariamo la prossima posizione di questo settimano. Arriva in vetta la numero uno delle numere uno. Lui è Young Signorino con...

0: gioca sopra.
1: Minchia, minchia, ma allora sta spaccando di bestia sta canzone, ma minchia, veramente minchissima. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete mandarmi un messaggio o un video dove siete nude, potete farlo scrivendomi a caneculomortadella@gmail.com. Tranquilli che le leggo sempre tutte, eh. Saluto Michele che mi ha denunciato solo per avergli stampato a mio nome Jordi prodotto negli anni 2000. Ma sì, dai, ti offro una serata, magari una pizza, vediamo, poi ci mettiamo a posto, dai, cosa vuoi che sia, dai, venduto niente.
2: No, Gabri.
1: Ora vi saluto, ma prima tenterò di farmi segare in due da una pialla enorme offerta dalla falegnameria Franco di Moncalieri. Venite anche voi a farvi tagliare qualcosa. Allora, io sono sdraiato sul banco, con addosso l'iPad che comanderà così Ableton Live. Caputo, mi stai ascoltando?
2: Sì, Gabri.
1: Bene, allora, appena inizierò a mixare, tu fai partire piano piano la sega gigante, ok?
2: Sì, Gabri.
1: Così da poter spiegare bene alla gente che ci ascolta quello che sta accadendo.
2: Sì, Gabri.
1: L'hai messa piano?
2: Sì, Gabri.
1: Ok, allora, vai dolcemente.
2: Sì, Gabri.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Questa volta l'hanno combinata grossa. Wender e Johnny hanno rimesso in mezzo Ennio. Ma prima di farvi ascoltare lo scherzo, sentite il messaggio arrivato a Johnny su Instagram da un amico del marito della nipote di Ennio, subito dopo avergli fatto lo scherzo, che andrete a sentire tra poco. Johnny, che cazzo è successo? Ho appena finito di parlare con il marito della nipote di Ennio e mi sa che stavolta è davvero nella merda. Sempre ammesso che sia opera vostra. Un casino totale. È andato con il fucile a sparare al contadino vicino al suo orto. Ma che cazzo avete fatto?
2: Hey!
3: Pronto, Ennio!
2: Hey!
3: Hey! Hey!
2: Porca la...
3: No, porco... Lo dico io, cane, che porco... Hai rotto i coglioni con ste vacche che scorreggiano, c'è una puzza di merda in tutta la valle, Cristo...
2: Ma che cosa? Chi sei?
3: Sono Umberto, quello dell'orto di fianco, porco... Ci sono le tue vacche che scorreggiano, non si respira più!
2: Umberto! Umberto dalla campagna!
3: Sì, sono qua vicino a te con l'orto di...
2: Ma dove che cosa porco... vuoi dalle mie vacche? Che cosa vuoi dalle mie vacche?
3: C'è una tua vacca di... che è venuto nel mio campo, porco... Mi scagazza ovunque, adesso gli sparo.
2: Stato, vieni fuori, bastardo. Paro nelle gambe, brutta merda.
3: Ti sparo io nelle gambe, bastardo.
2: Bastardo è la mia vacca.
3: Te la gli spezzo il collo, quella bastarda.
2: Spana la... Vengo fuori aspettami che vengo fuori.
3: Non sai neanche parlare, ignorante. Bastardo, non sai neanche parlare. Guarda la mucca, la vedo adesso sul tetto della casa, porco.
2: Vado a andare a vedere, basta.
3: Che cazzo di vacca c'hai?
2: Vieni fuori dalla terra che ti sparo nelle gambe, brutta merda. Fammi andare a vedere, brutto bastardo.
3: Guarda, se guardi a destra, la vedi la casa con la vacca sopra, porco.
4: Ma avete parlato?
5: Fatto, a posto. Adesso lo richiamiamo e faccio quello che risolve il problema.
6: Dove abita Ennio?
2: Pronto! Dove parca la...
5: Salve, sono l'avvocato dall'ufficio legale Luke Skywalker, buongiorno. Il mio cliente, signor Franco Tapioca, mi ha chiamato perché la vuole denunciare perché gli è entrata una vacca dentro il suo campo.
2: Ma lei fa la mia vacca, lei è andata nel campo, ma lei è andata nel campo che siamo confinati, non mi fate più non lei.
5: Allora, signor Franco mi ha chiamato e mi ha detto che la mucca è tranquilla e con lui stanno bevendo un caffè in cucina in questo momento, sono sereni.
2: E gli ha dato del caffè alla mucca?
5: Sì, ha detto che gli piace il caffè con l'acqua.
2: Ma io mi devo puntare la mucca che mi porta la mano, che testa c'è, porco d'un...
5: Le passo l'avvocato del signor Franco.
2: Porca, chi sei?
5: Sono Aram Benjo.
2: Aram
5: Benjo, il signor Aram
2: Benjo.
5: No, Aram Benjo.
2: Aram Benjo.
5: Sì, sono il pilota.
2: Aram Benjo.
5: Sì, sono il pilota del Daitan 3.
2: Ma io non ti conosco. Che cosa sei?
5: Signor Ennio, allora cerchiamo di trovare una quadra. Le passo l'avvocato del signor Franco Tapioca. Attenzione, rimanga in linea, grazie. Salve.
2: Porca
4: madre.
2: Puttana bastardo.
4: Ciao Ennio, come stai?
2: Brutto bastardo! Ma te non meriti di vivere, bastardo!
4: Ennio, il tuo vicino ti sta...
2: Ti devi far vedere! Sì. Brutto bastardo!
4: Va bene, allora...
2: Dove c'è la mia vacca?
4: La tua vacca è sul tetto del vicino che sta facendo le uova!
2: Ha portato la vacca sul tetto?
4: No, la tua vacca è andata sul tetto.
2: Ma porco d'un... la vacca sul tetto! Come c'è andata a finire?
4: Ci si sarà arrampicata, non lo so!
2: Porca la... Ma non è mica una pecora! Ma che porco d'un... È una vacca! È una sì, vacca, ma è brutto bastardo!
4: Ascolta,
2: a casa d'Umberto, che te sei la casa d'Umberto! Mi sparo nelle gambe,
4: no,
2: tutte e due!
4: Ascolta,
2: fuori, mi sparo nelle gambe tutte e due!
4: È importante, ascoltami! Ehi. Umberto ha detto che ritira la denuncia se tu gli porti una vecchia da burrare.
2: Dov'è la vecchia da burrare?
4: Io parlo con lui. Lui ti porta una vecchia da burrare. Vengo io.
2: Dov'è la vecchia da burrare?
4: Te la porta Umberto. Però gli devi lasciare la vacca.
2: La vacca ne valeva almeno ne valgono 50 di vacche da burrare, brutto bastardo.
4: Ascolta, allora io adesso ti passo
2: ma porca la ma che cosa c'hai nella bocca? C'hai la paralisi nella bocca, puttana la... Non te lo hai mai capito niente come
4: parla. Ennio,
2: brutta merda.
4: Io ti passo
2: la vacca adesso, vado da Umberto.
4: No, aspetta,
2: vado a vedere, mi sparo nelle gambe tutte e due.
4: Aspetta, Umberto ha detto che ti manda una vecchia da burrare, ma si tiene la vacca e due uova.
2: Va a casa, puttana.
4: Allora ti passo Umberto.
2: Porco d'un vado a prendere il fucile, se sparo nelle gambe col sale, brutto bastardo. Aspettami le andiamo che adesso va puttana la
4: ti passo.
2: Mi sparo nelle gambe tutte e due, mi sparo nelle gambe.
4: Umberto, vieni a parlare con Ennio.
2: Pronto,
3: bastardo di merda, porco. Te la spacco la vacca. È venuta nel mio campo. Sì, adesso di no. Zitto! Ti ho detto stai zitto, che adesso ti faccio bere 6 litri di caffè a questa troia di vacca.
4: No, Umberto.
2: Ma come hai fatto a tirarti dentro anche andando, Umberto? Bastardo!
3: Perché è entrata lei? È entrata da me sta bastarda, me l'ha portata Arnaldo!
2: Arrivo subito, mi sparo nelle gambe su tutti e due! Brutto bastardo!
4: Portami due uova, per favore!
5: Perfetto, adesso va a sparare col sale.
7: Sì, va a ammazzare il vicino col sale adesso.
5: Perfetto.
7: Per colpa tua?
5: Colpa mia.
7: Sì, lo leggiamo sui giornali.
5: Questo è spettacolo.
7: Questo lo leggiamo sui giornali.
5: È show, ragazzi, è show.
7: È show must go on.
5: Michael Jingle.
7: Jingle.
6: Dove abiti?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
2: Ehi nonnino, mi racconti una favola delle tue, dai? Però non come l'ultima volta che ho fatto brutti sogni.
3: Vabbè, bellino Enrichetto, io alla tua età c'avevo un fucile in mano e sparavo ai buoni,
2: In che senso, nonno? Vuoi dire cattivi?
3: Dipende un po' da che parte stavi dalla storia. Ma oggi sono i cattivi, ma meglio non approfondire. Comunque, siediti che c'ho poco tempo, che alle 4 devo andare al bar, che c'ho il torneo di scopa con i gli amici.
2: Sì, grazie, nonno, grazie.
3: Allora, un po' di tempo fa, quando le persone non volavano come adesso, ma si volava molto meno, erano altri tempi, insomma, c'era un bambino di nome Jack. A questo Jack c'aveva un sogno: diventare un pilota di quei bolidi che vedeva volare sulla sua testa dal campo di Gran Turco dove lavorava il suo papà. Infatti Jack era figlio di un agricoltore del Wyoming in America.
2: Oh, che bello, nonno! Il piccolo Jack vedeva gli aerei e voleva essere un pilota!
3: Sì, Enrichetto, che cazzo ti ho appena detto? Non è che devi fare il pappagallo,
2: Scusa, nonnino, scusa.
3: Dai. Jack è lì. Allora, il piccolo Jack divenne un giovane ragazzo e poi un giovane uomo. E alla fine coronò il suo sogno di entrare in una scuola di volo.
4: Eccoci cadetti, oggi è il grande giorno. Ognuno di voi sarà assegnato ad una compagnia e avrà una grande missione.
5: Sì, sì, signore!
4: Siete anche scoordinati. Tu, cadetto Jack.
6: Sì, signore!
4: Tu avrai la responsabilità di trasportare tutti i paracadutisti oltre le linee del nemico e poi tornare indietro senza farti scoprire.
6: Sì, signore!
2: Ma nonno, c'era la guerra?
3: Sì, Enrichetto. Erano gli anni 40, tempi duri e difficili.
2: Allora Jack era un eroe.
3: Sì, poi vediamo. Jack partì per la missione. Un grande aereo con due grandi eliche e tanti ragazzi come lui a bordo, pronti a gettarsi per andare a combattere. Ma mentre stava sorvolando il campo di battaglia fra lampi e boati, vide una grande luce davanti a sé.
2: Oh.
3: E un grande uomo barbuto comparve al suo fianco nella cabina di pilotaggio.
2: Ma nonno, chi era? Un alieno?
3: Alieno. Tutti sull'aereo iniziarono a mormoreggiare stupiti e anche un po' spaventati. E a quel punto i loro vestiti sparirono. E poi sparirono le armi e infine anche l'aereo e iniziarono a volare con le loro stesse braccia, un po' come degli uccelli.
2: Wow, che bello, una magia! Sono diventati dei supereroi! Che hanno fatto? Sono andati in picchiata a sconfiggere i nemici!
3: No, Enrichetto.
2: Allora quello seduto con la barba era Zeus che gli dava i poteri degli Avengers?
3: No, Enrichetto, no.
2: Nonno, non capisco, se non erano Avengers e non era Zeus, perché volavano?
3: Perché nemmeno ho il tempo di decolare che Jack e tutti i paracadutisti sono stati abbattuti e fatti a tranci dai mortai. E il sogno di Jack è durato meno di pochi minuti. E l'uomo barbuto è stata un'allucinazione dovuta all'esplosione. Si sa che il cervello umano muore dopo un paio di minuti dal decesso, no? Cioè rimane un po' in vita, vigile.
2: No, è una storia non molto bella, finisce malissimo.
3: Ma no, Enrichetto, c'ha un grande insegnamento dentro.
2: E quale?
3: Che il cervello umano muore dopo il corpo, una roba scientifica.
2: A me non è piaciuta questa storia, nonno.
3: Me ne sbatto il cazzo sugli scogli di Bergegi, Enrichetto, sinceramente. Dai, dammi un po' quella spilla del circolo.
2: Che cos'è?
3: Ma niente, roba di agricoltura, un fascio di grano, ma niente, tranquillo.
2: Ok.
3: Dammi anche l'aquila, vai.
2: Ti sei dimenticato la fascia nera?
3: Sì, perché facciamo un minuto di silenzio, sì. È che è morto un calciatore dei miei tifosi. Fatti i cazzi tuoi un po', Enrichetto.
1: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, ma sei triste?
3: È un po'.
2: Ma dai, sto via solo 2 settimane, goditi la vita. Usa quella cazzo di barchetta che hai, che ti lamenti sempre, che non hai tempo e che non te la faccio usare.
3: Ma sai che hai ragione. Solo che non la uso da tantissimo, non l'ho fatto nemmeno il tagliando.
2: Ma dai, è nuova! Non l'hai mai usata! Vedrai che parte al primo colpo.
3: Vabbè, dai, oggi si naviga!
2: Bravo amore, ci sentiamo stasera in marina, ritto mio.
4: Ehi, infatti.
3: Che bella, che bel sole. Il profumo del mare. Adesso levo il telone. Ecco, metto il motore così, faccio il pieno, bello pieno. Voglio tanta benzina che voglio girare tutto il mare, tutta la costa mi faccio. Giro le manopole. Libero il motore! Giro le chiappe!
5: Come nuova. Al primo colpo.
6: Wender, ma sei ancora in Asia?
7: Ma sai Paolo, è un po' così. Io però sto cercando di superare sto momento e ho deciso, le cose vanno fatte, devo farlo, il mio lavoro, ci salgo sull'aereo, che devo fare?
6: Dai, guarda quest'app, cazzo. Guarda, ci sono 22.000 voli che stanno volando in questo momento sopra le nostre teste. Guarda, cazzo.
7: Sì, ma sono d'accordo. Ma mi sono fatto anch'io questo ragionamento. È inutile stare lì a pensare. Cioè, e poi è il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.
6: Guarda fuori, sono 100 aerei, stanno decollando tutti gli aerei. Che è proprio il nostro.
7: Sì. Tu mi stai sempre vicino, però io sono tranquillo.
6: Ma stai sereno. Che cazzo. Cioè, che cazzo vuoi che succeda?
7: Cazzo, sei proprio. Guarda, tu mi dai la sicurezza. Proprio. Ti voglio bene.
8: Infatti! Abbiamo avuto un problema idraulico, in questo momento il carrello è rimasto in condizioni down e ci prepariamo per un nuovo atterraggio e vi darò informazioni sull'aeroporto che decideremo di utilizzare in questo momento, un attimo di attesa.
9: Vaffanculo Paolo!
6: No, vaffanculo tu, Wender!
9: No, tue parole di merda!
6: Vaffanculo, Wender!
9: Troia!
5: Tratto da una storia vera. No comment.
10: Amore, ho una sorpresa!
11: Cosa? Mi hai comprato un regalo? Che carino!
10: No, in realtà è un regalo per tutti e due!
11: Un viaggio?
10: No, guarda!
11: Ma che cosa sono?
10: I vestiti da orsetti per fare i video porno su Pornhub, la categoria furry.
11: Ma sei scemo?
10: Dai amore, è una roba che ci fa rapare di brutto da sempre. Facciamo tutto travestiti e non ci riconosce nessuno, già capito?
11: Sai che mi hai fatto eccitare? Saremo vestiti da orsettoni e saranno scoperti solo i genitali.
10: C'ho già la bega in tiro, guarda!
11: Mamma mia, ma sono acrilicissimi però, eh?
10: Lo so, amore, non è che sono di pelo vero, cioè, capito?
11: Lo so, ma cavolo, fanno un effetto antistatico assurdo, senti qua.
10: Vabbè, dai, amore, che te frega? Non è che prendono fuoco sfregando, cioè, capito?
4: Ehi, infatti!
10: Orsacchiotta bastarda! Ti piace? Ti cado! Brucia!
5: Ma chi si sega con gli orsi che si inculano?
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: In questo periodo dell'anno c'è un avvenimento incredibile che attira tutti i pastori e i reietti delle montagne nella stessa fetida locanda. Il nonno, come gli altri iachini e schifosi perditempo ubriaconi, si assiepa dentro il piccolo spazio puzzolente per assistere allo spettacolo degli spettacoli. La trasmissione sull'unica televisione del comprensorio montano del Festival della Canzone Austriaca, ovvero San Klaus. Ovviamente delle canzoni non interessa a nessuno. Infatti i manigoldi sono lì unicamente per ubriacarsi guardando l'immane quantitativo di fica presente sul palcoscenico.
1: Piano, nonno! Se bevi così in fretta la birra, sarai ridotto una merda prima che inizi lo spettacolo!
2: Ah, fotte di stronzo! Tanto ho portato la grammata di Pamba!
1: Beh, se hai di che ripigliarti, tanto meglio! Eccoci, inizia la trasmissione!
2: Allora, porco c***o, chiudete quelle cazzo di fogne che voglio sentire quella merda di televisione, porco!
1: Ma sei pazzo! Perché hai sparato un colpo di pistola nel pub? Lo sai che rischiamo di finire in carcere, brutto cretino ubriacone!
2: Non me frega un cazzo di quello che mi stai dicendo. Voglio vedere la fica, voglio vedere le troie che cantano con l'autotune. Voglio fissargli i piedi e poi andarmi a fare un'incredibile sega a casa, in mezzo ai formaggi. Porca troia, come sono spaccato. Devo farmi un colpo. No, no, la coca! Mi sono dimenticato la coca! Porca
3: Ehi, nonno! Non pensi di essere un po' troppo su di giri per stare qui stasera? Noi abbiamo voglia di farci una bella serata e tu sei un po' troppo alterato. Vattene a casa!
1: Klaus, vai via! Non parlare così al nonno! Lo sai che è armato e particolarmente irascibile! Inoltre è bevuto come una merda!
2: E tu chi cazzo saresti? Come osi parlarmi così? Adesso ti faccio un buco in fronte e me lo scopo!
3: Calmati! Metti giù quel ferro brutto, pazzo bastardo!
4: Nonnino! Eccoti! Finalmente ti ho trovato! Ti ho portato il sacchettino che ti è caduto mentre uscivi dalla baita. Ho pensato che sicuramente ti sarebbe servito e sono scesa fino al paese per dartelo.
2: Non ci credo. Questo è un cazzo di miracolo. Brava, strompiolotta, cazzo, brava. La babba.
4: Solo che ora non so come risalire, quindi devo aspettare che finisci. Così mi spingi su fino alla catapecchia quando torni.
2: Ma col cazzo, porco c***o, secondo te?
1: Ecco, sta iniziando! Zitti tutti!
5: Avete sentito che ho voluto iniziare il festival? Ed è giusto che l'aristocrazia...
2: Basta, santo cielo! Anch'io, Pippo, ma mica faccio tutto sto casino!
1: Ma no, no, no, stanno commemorando un conduttore storico, Pippo Bauden! Ehi, ma dove stai andando?
2: Vado a casa.
1: Ma perché?
2: Sono troppo ubriaco.
1: Ma sei sempre ubriaco, non puoi farti un destro ora che ce l'hai? Che problemi ci sono?
2: Anche il più grande dei fattoni capisce quando è troppo. Solo fottuto. Ho le allucinazioni.
1: In che senso?
2: Cristo Dio, vedo un n***o in televisione che conduce.
0: E no, nonno. No. Quel ragazzone tutto scuro è Carlo Conten, un italo-tedesco che passa forse troppo tempo al sole delle Maldive. Beh, però, tutto sommato, la scelta di andare a casa è stata saggia. Alla fine ti sei evitato 5 ore di rotture di coglioni, con canzonacce tutte uguali, scritte solo per sperare di viralizzare su TikTok. Al prossimo episodio, stronzoni!

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Bau bau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiedertelo, vai dire a tuo padre, quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Bau bau, e perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: Ehi, a parte il formaggio vai dire a tua madre, quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao nonnino mio volgarissimo.
2: È arrivata allora. Volgarissimo la vai dire a tua nonna, quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, bau bau, ti stai facendo una domanda, che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Tutto a posto di tuo padre, Quel merda?
3: Ma come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice voglio da tua madre, Quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, di pottana, andare in banca, via.
3: Ah, che bello, posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la password dal figone, chiaro?
1: Bau, bau! Minchia, ma te rendi conto che c'hai 23 anni? Anche la patente! Che cazzo stai piangendo? Piange! Bau! Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare e strapparti il problema esofago e vedere gli schizzi di sangue dipingere la parete!
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, è arrivato quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
4: Hai visto?
1: Mi risponde anche un cane.
4: Hai visto?
3: Ciao Peter!
4: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le capre ti hanno bloccato il boschetto?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare in banca.
1: Comunque, bau bau, scusa se mi indromè, alla puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
4: No, no, tu la senti?
1: No, no, io l'ho sentita.
4: Ma tranquilla, Heidi, stai tranquilla quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
3: Davvero?
4: Certo, prendila, prendi la banca.
3: A subito, Peter!
4: Senti che odore, senti che odore! Puzzolente, puzzolente!
2: Ehi! Cos'è sta puzza di barboni qua? Nipotana, vedi quel cazzo che puzza, via!
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare in banca?
2: Sì, ma prima di me c'è la nonna di Peter!
4: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca!
2: Ah! Ecco perché i pompini li devo pagare in contanti!
4: Ma vecchio orso, no!
1: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare,
4: Manca!
2: Ah! Ecco perché i pompini li devo pagare in contanti!
4: Ma vecchio orso, no!
1: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare,

0: Il nonno e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
1: Siamo nel marmoreo e demoralizzato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che come di consueto aspettano la morte in silenzio sulle poltrone stracolme di cracia e forfora.
2: Beh, allora, che cosa si fa adesso?
3: Nulla, guardiamo fuori dalla finestra sperando che qualcuno venga a trovarci e intanto scorreggiamo.
2: Oh, che bello! Una da dietro e una da davanti.
4: Ma voglio provarci anch'io! Oh no! Mi sono cagato addosso!
2: No, ma non riesci a stare 5 minuti senza renderti ridicolo.
4: Scorreggia una volta e se lo dimenticheranno in pochi giorni. Cagati addosso e se lo ricorderanno per sempre.
3: Devi fare grandi mosse per essere ricordato. Bravo nonno, sei sempre un maestro di vita.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua Maestà Lord Giolitti.
5: Visto che attendavate con grande ansia qualche visita, oggi vi lascio il piccolo Tommy, il vostro nipotino preferito, che ha scelto di passare un po' di tempo coi nonni.
2: Oh, ma che bello! Vieni, Stellina.
7: Buongiorno, cari nonnini.
4: Non chiamarci nonnini, chiamaci col nostro nome.
7: Ah, ok, allora buongiorno, cari... Turbo Boomer!
3: Beh, allora, che stracazzo vuoi?
7: Non lo so, facciamo qualcosa insieme.
4: Va bene, vieni con noi, ti portiamo a fare la cosa che ci piace di più.
1: E i Turbo Boomer portano il piccolo nipotino Tommy ai grandi magazzini, ritrovo di molti anziani. Ma a differenza di essi, i nostri eroi non vanno a ciondolare, ma vanno armati fino ai denti.
4: Ecco qua, piccolo Tommy, prendi questa K-47 che andiamo a caccia.
7: Ma che cosa cacciamo?
2: La gente gay.
7: Che cos'è?
4: Un affronto contro Dio.
7: Ma nonno, tu non lo insulti sempre a fine puntata?
3: Zitto, Tommy, guarda lì, davanti all'entrata di quel negozio di abbigliamento spagnolo che inizia per Z. È periodo di saldi.
2: Oh sì, quello è proprio un ritrovo di gay.
3: Forza, punta il tuo fucile.
7: Ma io non voglio sparare ad una persona.
4: Ma zeccole, ai miei tempi la caccia era l'attività migliore di tutte. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Ma come facevi?
4: Beh, miscolavo 3 birre e mi buttavo giù 12 flaconcini di enterogermina.
2: Scelta sempre molto professionale.
4: Mia moglie non era d'accordo, diceva che mi alterava. E in effetti era vero. Però il giorno dopo mi passava, mentre lei restava una troia.
7: Mamma, io non voglio sparare.
3: Adesso basta, su, punta quel fucile e spara a quel gay.
7: Oh, ok. Dove devo mirare? Al cuore?
3: No, puntalo nel gay.
7: Io non capisco.
4: E spara, porco di...
2: Sembra proprio che tu l'abbia mancato.
3: Già. Questo significa che sei omofobo.
2: Ed essere omofobi è un crimine, Stellina.
4: Prendo la cinghia!
1: E con una raffica di illogiche cinghiate, i Turbo Boomer guariscono il piccolo Tommy dalla sua mente retrograda e delinquente.
7: Grazie, Turbo Boomer. Prima ero proprio omofobo, ma la cinghia mi ha aperto gli occhi su tutto. L'omofobia è un crimine, ed io non voglio essere un criminale. Non sono mica ricchione.
3: Siamo molto fieri di te, ragazzo. Passa quando vuoi.
2: Appena diventi grande, te lo ciuccio molto volentieri.
4: Ma prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino va dal dottore, che gli dice: urca, urca, tirulero, oggi splende il sole. E allora Pierino dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei, perché comunque è umido, i prezzi degli affitti sono alti e poi non so guidare le gondole, anche se effettivamente potrei fare la patente nautica che un amico che ha la scuola. Ma in quel punto il dottore vede sua figlia che è con 3 civette, che il dottore, le civette, il dottore. Le civette. Ma cicicocò, la figlia del dottore è una troia e muore, porco
8: Turbo Boomer. Radio 105.

0: e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per spiegare spiegare
2: non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Leo, allora il foglio che stai portando
1: non me lo fanno mai dire,
3: ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo dai guardami da...
0: ma perché stai parlando, sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation,
1: sì. Perché ma so tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto,
0: e invece non vengo,
1: non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
0: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo,
3: perché tanto il campione giusto secondo me,
1: ma questo perché mi mette la mano Mike, la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma è possibile,
0: fammi, dai Leo,
1: dai un cazzo,
0: tu vai avanti, no?
1: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire
1: sì, spazio, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti indietro, che lui la guardia, dice che gli bruciava la pancia,
3: sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Il commendator Giulio Schiappi è riuscito ad entrare in politica attraverso degli squallidi giochi di potere ed ora è divenuto onorevole della Repubblica Italiana, occupando un posto in Parlamento senza alcun criterio né intenzione alcuna, se non far del bene a se stesso e ai propri interessi spregevoli.
3: Allora, signori onorevole e privilegiati tutti, siamo qui per una mozione che io stesso medesimo ho pensato ieri mentre venivo giù a Roma con una catena di vetture blu a spese dei contribuenti.
4: Schiappi, che dice? Certe cose si sanno, ma non si dicono così! Ci riprendono in TV, c'è la TV Parlamento!
3: Ah, scusi, allora, secondo me... E alcuni dei miei colleghi del mio partito sono concordi, come il Salvanelli, che ho visto due giorni fa in un'orgia a casa mia a Saint Moritz, che...
4: Schiappi, che cazzo dice? Sitto!
3: Sì, insomma, un'orgia intellettuale, dicevo, fra colleghi molto capaci. Abbiamo convenuto che il sapone del bagno del Parlamento ha un aroma troppo forte per alcuni, come me, rimane un pelo nelle narici quando si aspira forte, nello stesso luogo. Non so se ci siamo capiti.
5: Mi scusi, collega, ma di cosa sta parlando?
3: Che figa, ti rimane il mughetto del cazzo nel naso se ti fai un destro.
4: Schiappi, che cazzo dice?
3: La destra ti rimane dentro perché siamo tutti patrioti, vero? Viva l'Italia!
6: Bravo!
7: Bravo Schiappi!
6: Bravo, adesso sì che mi sento un vero patriota, ha ragione quell'uomo!
7: Mi immolerei per la patria!
2: L'incredibile rete di corruzione messa in piedi dallo Schiappi arriva a picchi disdicevoli e sudici quando arriva a chiedere favori sessuali improbabili in cambio di denaro e potere a chiunque gli si pari davanti, anche nettamente non di sesso femminile e nemmeno di un'età papabile per depravazioni sessuali appaganti, pur di poter godere nell'esercitare il nuovo incredibile potere dato dalla sua carica.
3: Scusi, lei che lavoro fa?
8: Io sono un usciere. Salve, onorevole.
3: Sì, perché sono nuovo del potere. Volevo sperimentare un po' come un novello Spider-Man, solo che non lancio tele, ma faccio degli schizzi arteriosi devastanti quando mi taglio. Colpa della coca. C'ho un 140 perenne di massima.
8: Scusi, ha bisogno di qualcosa o posso tornare al lavoro, mi perdoni?
3: Ma che cazzo di lavoro fai? Sposti i giornali dalle sedie scorreggiate dai merda del centro-sinistra.
8: Onorevole, ma che linguaggio è?
3: Allora, ti do un posto fisso in ferrovia al figlio, un banco da insegnante alla moglie e metto a posto due cugini in qualche comune, se mi fai una sega.
8: Ma, onorevole, mia moglie ha la terza media.
3: Cazzo me ne fotte! Mica ci mando mio figlio a studiare, sono sterile. Ho perso un coglione cavalcando un delfino mentre ero strafatto in Sardegna.
8: Se mi fa un nipote assessore a Catanzaro, le faccio anche un bocchino.
3: Andata! Dai, andiamo nel bagno delle donne, così sento anche le femmine che cagano e mi eccito.
2: Dopo alcuni momenti di profondo imbarazzo per la Repubblica Italiana tutta, per i servizi televisivi che immortalano lo Schiappi nudo che pippa sulla scrivania del Presidente della Repubblica, lo Schiappi viene gentilmente invitato a fare una serie di visite specialistiche presso una struttura per confermare la sua imbarazzante versione giustificativa, secondo la quale l'accaduto è una immane manipolazione dell'opposizione che lo ha drogato e indotto a promuovere azioni contro il suo volere.
5: E mi dica, mi parli un po' della sua infanzia, onorevole.
3: Allora, quando ero piccolo, mio padre mi ha lasciato due giorni seduto nella Mercedes in cortile.
5: E si era dimenticato di lei? Potrebbe essere un trauma.
3: No, aveva usato la scusa di portarmi a Gardaland per andare a chiavare l'amante.
5: Ma è terribile. Quindi l'ha lasciata in macchina per andare in albergo con l'amante.
3: No, scopavano sui sedili dietro.
5: Ma è una cosa atroce, davanti a un bambino.
3: Ma che cazzo di bambino? Avevo 17 anni.
5: Ma la trattavano come un bambino a 17 anni?
3: No, mi sono finto per 6 anni per non fare la scuola dell'obbligo, idea di mia madre, fra l'altro.
5: Ma è una cosa atroce!
3: È lì che ho imparato a cagarmi addosso a comando. Vuole vedere? È facile, basta che rilassa lo sfintere e tira una spinta col colpo di torso piegando lo sterno. Così.
5: Ma che sta facendo?
3: Figa che stronzo! Mi pesa un chilo la mutanda!
5: Oddio, che puzza!
2: Nel prossimo episodio di Infame in incognito.
6: Onorevole, scusi! Una sola domanda, siamo di Report, Rai 3!
3: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap!
6: Cosa? Ma non è vero! Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
3: Ma non vede che sono È palese, Cristo!
9: Gna gna gna gna gna.
3: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
10: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
3: E?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, ci sono domande, qua so che lo mangia a casa, tremendo bastardo. Ma... faccio da casa,
3: quando è vero, quando è vero la Madonna, se t'angappa, sai come te faccio? Ma te quella bucca, di quella bastarda troia, balorda di mare, con la vignottona chi te multe e stramulte, con la blatrina di merda, papà un guà chi te stracamba da multe, a te quella bucca, pronta, e devo abbesnonna a mamma, hai capito?
4: Lo mangio, lo cazzo.
3: Coglione, se tu mi chiami di nuovo, io ti
4: capisco. Ma
3: hai capito, coglione?
4: Nicola!
3: Sei un coglione di mezzo, sei un codardo! Sei un codardo, perché se tu vuoi parlare e dialogare con me,
4: Nicola,
3: tu lo devi fare a quattro occhi. Perché ma... se tu parli con me, ma ecco che io ti combino.
4: Ma...
3: sei un pezzo di merda.
4: Ma...
3: se mi chiami di nuovo, ti denuncio.
4: Ma... sei faccio di cazzo, tu?
5: Pronto?
4: Pupa! Giura.
5: Pronto?
4: Pupaccio lo domanda, cazzo, che mangia cazzo. Sericchioso tu?
5: Tu sei che tu fichi da bocchino la dadi. E mo tu dic, c'è ta wang, ti ha fegnor gnor.
4: Ah?
5: Clama, stiade, chino da me. Non si chiama ne più che quando è vero Cristo ta wang, me come ti ha campanè, chino da merda e bastardo.
4: Ah, cite, ma faccio da bocchino.
5: Ehi, c'è tu giurk, c'è ta wang, ti ha fegnor. Tanti, vieni a sapere che cazzo, sì. Ti ha fe, ne vene. Ti ha pila cap come un cocomer, chi è da merda. Tu sei solo un tromone da merda, avanti.
4: Sì, Peppe, sta.
5: Capi, non ti manca la palla fatta che fatta che è.
4: Ti
5: mando cazzo te, che c'è ta uomo, ti apri come una cozza, ti apri, chi è da merda.
4: Sì, cinese, tu.
5: C'è che si di?
4: Sì, Peppe, sta.
5: Tu, ma dai, ci sì. E avanti.
4: Se cinesa?
5: E ci sono un uchino di corno, tu che ti ha imbrattato da mamma, che dà la morte.
4: È sorte.
5: Che tu ieri devi tappicchiare solo a mocca, dalla mattina alla sera, sicuramente.
4: È sorte.
5: Tu sei un figlio di bocchini a vasta, da stai cito, sciacquo la bocca, chi chiama?
4: Mamma te!
5: Tu, se sei un uomo, mi devi dire chi cazzo sei, non si faccia perdere la pazienza.
4: Ci dai molto
5: devi dire chi stracazzo sei.
4: No, so alieno.
5: C'è che sì, la liva.
4: Aliena!
5: Alieno tu puccione da mamma,
4: la so! La so,
5: che
4: so!
5: Ma tu non di un cazzo da fare un nerd di cacca, un cazzo da cristiano, fam capi?
4: È sorta! Lo faccio da tramona a chingolo!
5: Lo tribuno lo faccio che da becchino da mamma, che da mbrattata all'orto, tu e tutto che da razza che ha beccato, china da merda e schifuzzo!
4: E tu?
5: Tu figlio da becchino, ma tu vedi un picco così, ma vaffanculo tua mamma.
4: E sorta, a papra.
5: Tromona, tu sei soltanto un tromone cornuto.
4: Tua mamma.
5: Chi non si chiama anch'io, non tu dico chi non si chiama anch'io.
4: E sorta, buchino, a zia, a fangulo, a mamma, moca mamma, a sorgi, te bip.

0: Pronto?
1: Un bacio dell'hard class, so che lo mangia a cazzo, trovo!
0: Non so, c'è altro, che altro vuoi dire?
1: Facile,
0: vai, vai, insulta, vai, vai, come ti avvino basso, canta, canta, continua a suonare, vai!
1: Sei struzzo!
2: Yeah, ma... Tina mamma che è stato chiamato per girare Chiavatar in 3D. Ma come in 3D? Vuol dire che devo frecare 3D? No, la patta, so 3D che è la tecnica della registrazione. Ah, c'è rimasta male, c'è rimasta che freccate una 10 kit, che era puttana vigliacca.
1: È sorda.
2: Questo è il quadro generale della tua famiglia. Ti vuoi fino a disca, sorma, ma mia madre è una patta. Fatio, vedi, fai pace col cervello, fai. E vitti un po', c'è catindata e ci sono passata la causa, perché è molto importante. Però non è che nutro queste grandi speranze. Sinotraman e Carmano.
1: Ma fangula marda distratta dai cazzi. Clapperton.
2: Ah, madonna, ma cioè, che cazzo dico? Mamma, invece di fare la dentista, invece di estrarre i denti, estrarre i cazzi. Mamma, tu hai una succhia a cazzo patentato, che ha vinto Guinness World Record, Dramurt, Catena, e vieni a cacare chi ghiona mai. Ma Dramurt, dai, tanto da mamma, chiami il cazzo in da cazzo prima di rompere chi ghiona mai. Su sorte da tramare, la fango la baldracca da mamma, che la bulgara che sta in mezzo alla vecchia, se più vintero, può far suonare anche io. Su sorte da tramare, la fango la chi te. Murte stramurt.
1: Una mamma.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia,
2: questi ricchi annoiati
1: che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
3: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
5: Quello è Iron Man!
6: Cappella, dammi i dati di volo!
7: Altitudine, 500 piedini. Velocità 400 struzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
6: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
7: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
6: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
7: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
6: Ma è ovvio, Cappella. Sul mio! Vai! Come funzionano bene.
7: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
6: Pronto, Vololla, che si dice?
7: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
6: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
8: Non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del c***o. Io morriamo.
6: Squitta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
9: Ah, quindi questa volta posso partecipare anch'io, Iron Man. Vuoi contare su di me? Andiamo. Partiamo.
6: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
9: Ma che palle, perché non basta venire, Capitan Penne, come cazzo ti chiami?
6: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda.
9: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede.
6: Ok, facciamo l'appello. Iron Pen, presente. Donna Pompino. Squirtaman. Occhio di Fregna.
10: Ci sono.
6: Chiappettan America.
11: Eccomi.
10: Grazie.
6: L'inculabile Hulk. Black Pacco.
12: Tu contenta?
6: Volverricchio.
13: Agli ordini.
6: Bestemmia Silente.
14: Sì, ci sono, porcaccia. No, ma la tutta sì, così c'è la merda su me.
6: Torgia.
10: Brutto! Ah, non ho ancora imparato a gestire le fiamme!
6: No, è Torgia! Torgia è Orgia! Tu hai capito Torgia? Torgia. Spider-Man!
15: Eccomi, spruzzo la natiera dei capezzoli!
6: Non ho capito!
15: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
6: Puoi ripetere cortesemente?
15: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
6: Ah, ho capito, spruzzi dai capezzoli.
15: Quella roba lì.
6: Bene, ci siamo tutti. E allora partiamo.
9: Sì, cavallezza, partiamo, andiamo tutti insieme. Volimingo, pove subito.
16: No, Capitan Riserva, tu no.
9: Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
6: Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, supererotici! All'attacco!
2: moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore.
6: È troppo forte, è troppo forte.
8: Oddio, siamo spacciati, solo un miracolo potrà salvarci.
16: E questo chi è?
5: Thanos, arrenditi o sarò costretto ad annientarti.
2: Davvero? E tu chi saresti?
5: Io sono Super!
2: Sì, Super de che? Super cosa?
5: Super il culo!
11: Ah! Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
10: Ah, sto bruciando! Mi provate a spegnermi!
16: Torcia!
10: Non ho ancora imparato a gestire questa roba delle fiamme!
11: Torcia! Ah! Ah!
12: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
2: None!
12: Fangulo.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, brutto schifoso di pezza, finalmente sei nelle mie mani.
5: Ma che cosa vuoi da me, brutto cattivone? Io non ci ho fatto niente, mea!
4: Tacci, essere immondo.
6: Anche se non ha senso che io ti dia delle spiegazioni, mi sento in dovere di dare una narrazione fluida per mantenere l'attenzione dello spettatore appassionato.
5: Mi vuoi scopare il culo?
4: Ho detto di tacere, brutto verme.
6: Ma secondo te, quale deviato mentale ti rapirebbe per farti il culo? Proprio a te, che sei fra le sei cose meno pulite e attraenti che si possano trovare su questo pianeta. Sottolineando che le altre cinque sono un mix fra secrezioni, immondizie di vario genere e malattie terminali.
5: Ma allora, se non ci vuoi farmi il culo, che cosa vuoi da me, mea?
4: Voglio il tuo sangue.
5: Ma allora sei dell'agenzia delle entrate, ma io non ho la partita IVA.
4: Finiscila di fare il pagliaccio, brutta merda.
5: Ma perché volete il mio sangue? Siete dei vampiri!
6: No, non siamo dei vampiri. Il tuo sangue, per mia sfortuna, è l'unico compatibile con il mio e mi serve per gonfiare questo.
5: Perché tieni una foca morta legata in vita?
6: Guarda bene, non è una foca, guarda in punta.
5: Un baby delfino con il casco.
6: Ma che baby delfino? Non vedi che è un mega cazzo?
4: Super mega cazzone.
5: Super mega cazzone? Ma dite la trasmissione del Sei Mandi degli anni Ottanta!
4: Ma quello era il super telegattone. Ma che cazzo c'entra?
6: Oh, comunque, anche se sei un demente, ho bisogno di levarti tutto il sangue per riempire il mio macchinario portatile a zaino, che mi servirà per dare vigore al mega uccello. Quindi preparati ad essere ciucciato completamente. Cosa stai facendo?
5: Mi gonfio l'uccello, così potete ciucciarlo. C'ho la disfunzione erettile.
6: Basta fare il pagliaccio. Nessuno ti ciuccerà la sberla, brutto coglione. Adesso ti leveremo fino all'ultima goccia di sangue e la useremo per riempire il mio zaino da trasfusione portatile.
4: Sì. Adesso Skeletor ti farà vedere il suo zaino da trasfusione portatile e lo riempirà con il tuo sangue immondo.
6: Passami lo zaino.
4: Certo, Skeletor, dove lo hai messo?
6: Dove l'ho messo io? Dove lo hai messo tu?
4: Ma io non ho mai avuto lo zaino da trasfusione portatile.
6: In che senso, scusa? Non hai fatto costruire tu da uno scienziato uno strumento portatile chiamato lo zaino da trasfusione portatile?
4: Oh no, Skeletor, pensavo lo avessi fatto tu, dopo averlo detto. Io non conosco nessun scienziato, ho dato per scontato che fosse roba da gente preparata. Io ho solo le magistrali, ho fatto stenografia, ma ovviamente è un diploma che oggi non ha senso. Mi sono trovato malissimo nel mondo del lavoro. Per fortuna poi ho intrapreso la carriera da scagnozzo.
6: Hai finito?
4: Si scusa, Skeletor.
5: Allora, se non c'è nessuno zaino, potete farmi andare via. Mi sembra di capire che non servo più.
6: Ma com'è possibile che sia successa una cosa così dannatamente ignorante? Perché sono circondato da coglioni! Perché porca troia!
5: Io sarò anche un anticappato mentale, ma voi non siete tanto menno! Siete un branco di monchi!
6: Questo è troppo!
4: Ma come ti permetti, scemo?
6: Umiliato dal gabebbo anche no, dai!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Infame in incognito.
4: Infame in incognito.
3: Nelle scorse puntate di Infami in incognito.
5: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report Rai 3.
6: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
5: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
6: Ma non vede che sono m***o? È palese, Cristo.
7: Gna gna gna gna gna.
6: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
3: In questo episodio, l'ex commendatore, ormai deputato di entrambi gli schieramenti politici ad alternanza a seconda della convenienza, Sergio Schiappi, si trova ad un bivio importante: mantenere un basso profilo per non attirare le ormai pesanti e nocive attenzioni della stampa o partecipare all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, con il rischio che qualche foto o video possa trapelare a suo danno?
6: Porca troia, che problema del cazzo! Cosa faccio? Se vado all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, potrei prendermela nel culo politicamente e finire nelle grinfie dei grigioni senza la protezione dei merda del partito! Però mi perderei la possibilità di prenderla nel culo da qualche donna con l'uccello mentre pippo dalle tette di un'asina! Che palle diventare adulti!
3: Come in ogni momento difficile, lo Schiappi si reca dall'unica persona in grado di farlo ragionare e dagli ottimi consigli, Antonio il Barbone, all'angolo di Piazzale Cordusio a Milano. Ovviamente sotto le mentite spoglie del barbone Pierangelo. Sì, perché lo Schiappi, pur avendo le potenzialità economiche per aiutare a vita il povero barbone Antonio, lo ha sempre mantenuto deliberatamente in una condizione di disumana povertà, per non alterare le perfette condizioni di non lucidità che permettono allo stesso barbone di professare consigli di vita utilissimi allo Schiappi. Sì, è veramente un uomo spregevole oltre ogni immaginazione.
6: Uè, Antonio, ti sei già cagato addosso alle 10 di mattina?
8: Ciao, Pieracciolo! Figa come profumi! Sei stato dai frati?
6: No, ho rapinato uno in metropolitana, è la sua giacca questa!
8: Ah, senti, non è che hai qualcosa da mangiare, che sono 3 giorni che non mangio un cazzo!
6: E allora cosa hai cagato?
8: Credo la scarpa destra!
6: Ah, figa! Ti sei mangiato una scarpa?
8: Ho festeggiato il Capodanno!
6: Però, che stile!
8: Come mai sei qui? Non dormi mica al parco treno!
6: Sono venuto a trovarti per chiederti un consiglio!
8: Hai qualcosa da mangiare?
6: No, figa! Ti ho detto di no, cazzo!
8: Vabbè, dimmi! Dai, che c'ho il calo glicemico!
6: Sì, poi non respiro, cazzo! Di cosa era fatta la scarpa? Di pelle putrefatta? Allora, senti, se tu dovessi scegliere fra perdere l'immunità politica che ti protegge dalle tue malefatte finanziarie per partecipare ad una festa della Madonna, ma Madonna vera, che succede solo una volta all'anno, cosa faresti?
8: C'è da mangiare alla festa!
6: Sì, dai, cazzo! Non ragionare da barbone, però! Ragiona come se fossi uno che ha un piatto caldo in tavola tutti i giorni,
8: Allora c'è la fica!
6: Sì, anche i culattoni!
8: La coca!
6: Fiumi!
8: Erba!
6: Tonnellate!
8: Alcol!
6: Ettolitri!
8: Si può fare la lotta coi cazzi come le spade laser!
6: Roba da adolescente a confronto di quello che si fa in questa festa! L'anno scorso ho inculato un orso strafatto di metanfetamine mentre mangiavo il braccio di un ragioniere di Viterbo!
8: Allora, secondo me... secondo me...
6: Cosa? No, cazzo, no! È morto il mio oracolo barbone, che mi ha insegnato ad essere l'uomo di merda che sono! Figa come soffro! Quasi come se fosse morto il mio barbiere storico! Non posso pensarci, cazzo! Vabbè, vola in cielo nel paradiso dei barboni, Antonio! Figa che puzza, mamma mia! La morte fa ancora più schifo!
3: Purtroppo lo Schiappi non ha avuto la risposta che cercava e prende da sé la decisione amletica, ma con un colpo di genio che potrebbe preservarlo dalla disfatta.
6: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
9: Oh, Schiappi, già è la sesta plastica facciale che facciamo, e poi rifacciamo per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
6: Uè, dottore di merda! Va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli! Cazzo pensi di essere il barbone Antonio? Su, taglia e non rompermi i coglioni, che sono già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista, scambio drogoso del gruppo degli arcigni.
9: Vabbè, ma perché Sandy Martin anni 80?
6: Voglio fare un pompino ad uno travestito da righeire e poi fare una foto per un poster vintage di un universo alternativo delle mie fantasie.
9: Ok, capisco, certo, ero fan anche io.
3: Nella prossima puntata di Infami in Incognito.
6: Bravo, mi libera! Sei l'orso migliore che abbia mai cavalcato!
2: Schiappi, ma è possibile? Ma ogni anno la stessa storia! Ma perché ti vuoi sempre inculare un orso?
10: Infame in incognito.
4: Infame in incognito.
11: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al Totò Calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellarsi. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Ryan Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gym, cos'è che hai? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la
3: questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince? L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
4: I know I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una Madrasinga Bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Bentornati a Italia's No Talent, il talent show senza talent e senza show.
1: Sei troppo forte, caro collega, sei forti. Hai preso 5.000 euro per questa battuta?
0: No, purtroppo solo a te danno 5.000 euro per ogni risata del cazzo che fai.
1: Allora il tuo agente è un coglione.
0: Sì. Mattano, fammi finire, per favore. Allora, miliardi e miliardi sono i concorrenti in gara. Quest'oggi, purtroppo, abbiamo fornito l'indirizzo sbagliato quasi a tutti, quindi se ne sono presentati soltanto due. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.
2: Ciao a tutti, buongiorno, il mio nome è Asia.
3: Non è vero, non sei una regione del mondo.
2: L'Asia è un continente.
1: Sai fare i sushi?
2: No.
1: Allora che cazzo di Asia sei?
3: Allora hai quegli occhi lì perché sei asiatica, non bloidi.
2: No, è solo il mio nome. Non c'entra l'Asia.
3: Non puzzi di Kerry, è una menzogna.
1: Kerry non puzza perché è una macchina assassina.
3: Come canzone degli Europe.
1: È vero, allora ti facciamo 2005-2005 per la battuta.
0: Bene, bene, cara la nostra Africa. Come vedi, ci stai già molto sul cazzo. Ma proprio simpaticamente sul cazzo. Dici tutto, da quale fogna vieni quindi? E cosa canterai oggi? E soprattutto, sei fatto o no l'antirabica?
2: Veramente mi chiamo Asia e non Africa. Comunque vengo da Torino.
3: Non è vero, non ci sta l'Asia là a Torino.
2: No, ma il mio nome è Asia.
1: Torino è in Piemonte, non in Asia.
2: Sì, esatto.
1: Prato è in Asia, che è pieno di cinesi. Hai capito? Quando me ne sto guadagnando ci compro la macchina.
3: Devi dirlo in mongolese, lei non capisce.
1: Sei della Mongolia tu?
2: No.
1: Prova a dire, sono di Ulaanbaatar.
2: No, sono di Torino.
0: Su, colleghi, non siate così cattivi con questa povera bestia. Potrebbe morderti e non ci ha ancora detto se ha fatto l'antirabica. Dai, cara nostra Asia, con cosa otturerai le nostre orecchie questa sera?
2: Ecco, canterò una cover di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
3: Puttana, non vuoi bruciare la città veramente?
2: No, ma è una ipotesi.
1: Non ho capito, ti chiami Asia o Nerone? Per la città che brucia, capito? Hai capito, Nerone?
0: Ma oggi ti compri
1: città.
0: La casa, caro collega, furia di fare battute,
1: Ma io adesso vivo in tenda, perché sono un intenditore. Hai capito, tenda?

0: la bomba atomica.
1: Mi hanno buttato la bomba atomica. Ma a me sembrava... Scusi, può non farmi il verso? Comunque, sono intonata.
2: Madonna mia, che voglia che avrai in questo momento di comprare un Kalashnikov e sparartelo nella f***a,
3: Sei fortunato, ne ho uno sotto il tavolo.
2: Porca miseria, prestamelo subito.
3: Prego.
1: Così sta facendo il verso con la bocca.
3: Parto un Kalashnikov carico.
4: Ah, questa è una canzone di Gianni Morandi. È quella dei ragazzi che è andato in Vietnam. È la più preferita dai balbuzienti.
2: Mi dispiace Asia, ma la giuria ha dato il suo responso. E tutti insieme, anche i vecchi e le vecchie qui presenti, dicono che sei una merda e fai cagare. Fai cagare. Quindi purtroppo tagliati le corde vocali e levati dal cazzo. Piangi, dai che fa ascolti, vai.
4: Prendi l'Orient Express e vattene a fanculo, te Agatha Christie.
2: Bene, che bello avere tanti concorrenti giovani, speranzosi di diventare famosi. Purtroppo la puttana di prima però non ce l'ha fatta. Abbiamo un altro concorrente pronto a svoltare la puntata. Prego, facciamolo entrare.
5: Ciao, il mio nome è Stonio e vengo con la metropolitana.
3: Oh, che bravo, si masturba davanti a tutti.
2: Per me sì, molto bello anche, molto bravo. Stonio, devo confessarti che siamo già tutti finocchi al tuo cospetto. Cioè proprio ce lo faremo allegramente buttare nell'ano. Ma per essere sicuri di non aver preso un abbaglio, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita e soprattutto cosa ci canterai, angelo che non sei altro?
5: Io di lavoro faccio quello che ti dà fuoco al negozio quando ti sta per scadere la polizza antincendio. Perché vengono da una famiglia molto povera, ho 7 fratelli. Quando eravamo piccoli abbiamo dovuto vendere gli organi dei nostri genitori per pagarci la droga. Mio sogno nel cassetto è fare soldi con il mio progetto imprenditoriale. Dei buoni pasto che si possono usare anche per andare a mignotte.
3: Geniale!
4: Ma perché non ci sono già?
5: E purtroppo no.
4: Allora che cazzo è questo carnet che mi ha dato la banca?
2: C'hai, collega, c'hai il carnet per andare a puttane?
4: Non lo so, ogni volta che ne firmo uno mi ciucciano il cazzo.
2: Bene, Stonio, siamo pronti ad ammirarti mentre ti esibisci. Che canzone canterai?
5: Guardi, visto che lavoro nel ramo degli incendi dolosi, canterò Se bruciasse la città dell'allenatore Claudio Ranieri.
3: Bravo, bellissima quella canzone, la conosco molto bene.
5: Se bruciasse la città, che caldo che farà. Oh yeah, riscaldamento globale. Forse porterai un po' di calore.
2: Stupendo. Bellissimo ragazzi, un capolavoro. Con l'accenno anche al cambiamento climatico. Mamma mia, sei veramente prezioso. E un attimo che ci consultiamo.
3: Secondo me io ho l'AIDS.
2: Ci siamo riuniti e all'unanimità abbiamo deciso che tu non solo hai vinto questa puntata. Tu hai vinto Sanremo, hai vinto la Sai l'Ultima, hai vinto tutte le kermesse esistenti nel mondo, tu hai vinto anche il Super Enalotto, tu sei diventato da oggi anche Papa. Stonio è campione mondiale di tutto l'universo, di tutti i programmi televisivi in cui si canta. Un applauso e standing ovation!
4: Da quando sei diventato Papa non pensi ad altro, Stonio!
6: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Venga, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub, The spiration is in the fig.
1: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
6: Sì.
8: Ah!
6: Sì.
8: Dai!
6: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
8: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No,
8: aspetta,
6: fermi tutti.
8: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Dammi in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
6: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
8: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 105.
11: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
12: Lo zoo di 105.
11: Attacco. Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
12: Lo zoo di 105.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.
2: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
3: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
4: Che succede, Osceno?
3: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
3: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando. Non monitorando, chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
3: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
2: Osceni Lerci 2.
3: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio. Rottermaio.
5: Però se c'è un paraurti di una panda.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio.
6: Mario.
4: Mario che si è rotto.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Marien.
3: Rottermarien.
4: Rottermaier.
3: Oh, Rottermarien.
4: Maier.
3: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
3: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
3: Ma se sono così rasabondo.
4: Rasabondo?
3: Se sono così rasabondo.
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo.
4: Nauseabondo e ripugnante.
3: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti.
6: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora.
3: Ma se sono così nauseabondio.
4: Nauseabondo.
3: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
3: Vuoi... Dove è scritto?
4: Nauseabondo.
3: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
3: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
3: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
3: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
2: Figli di Troia. Figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
3: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
3: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
3: Terapeutici.
4: Terapeutici.
3: Terapeutici. Terapeutici.
4: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
3: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
3: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
3: No!
9: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace dell'ammonio!
3: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Aiazzone!
3: Ayace
9: è quello grosso, Aiazzone!
3: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
9: Esatto.
3: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
3: No!
9: Il culo!
3: No, il culo!

0: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
2: di sfruttare la mia caparbietà.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
4: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
5: Ce l'ha fatto.
4: Ho sbagliato?
5: No, giusto.
4: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
5: No!
4: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco.
2: Livez, che fige?
3: Mi stava facendo una bibita.
2: Buona. Che ne dico un'altra?
3: Sì, la vuoi?
2: Sì, buona bibirella. Poi mi faccio una ruttoreggia.
3: Una ruttoreggia? E che cazzo è?
2: Lo gasto della bibita fa ruttare.
3: Sì.
2: Invece a me mi fa rutto scorreggiare.
3: In che senso? No, non capisco.
2: Mi fa fare aria di gas nella bocca e nello culo. Ma assiemo.
3: Ma come assiemo? Com'è possibile? Non è scientificamente fattibile.
2: Dammi la bibita che ti faccio vedere.
3: Dine. Occhio che frescarelle, che poi ti sente male alla panza.
2: Oh, cioè spostati, che mi escia!
3: No, ma è una cosa pazza proprio, che schifo! Ma sono affascinato, anche io voglio fare la ruttoreggia.
2: Mica è facile, io prima ti imparato, mi sono cagato addosso 5 volte.
3: Ebbè, è una roba complessa, sì, effettivamente.
2: Non la via sotto gamba, tieni, vivi. E quando devi ruttorellare, fici la scorreggia.
3: E se mi caco?
2: Allora beve tanto, così lo cazzo è potente.
3: Allora mi fogo.
2: Dai, arriva, dai. Dai, caricati da cazzo.
3: Ecco, la sento forte. Ma no, mi crepa la panza.
2: Proprio.
3: Ma no, mi sono strappato lo culo.
1: Ragragnocr.
4: Ah, ecco fatto. Adesso faccio una foto e la mando al circolo degli amici del castello di carte. Cosa sta succedendo? Trema tutta la casa. Oddio, il castello di carte, no. No, mi è caduto, no. Ma che saporaccio di merda che c'è nell'aria. Ma che cos'è questo rumore di scricchiolio?
2: Madonna, Nibes! È crollata la casa di Faustina con la ruttoreggia tua!
3: Che cazzo, ma c'è una sfiga proprio, fammi andare a vedere! Faustino! Sei stato, vuoi che chiami i cani che ti chiamano? Faustino!
2: Chiamalo San Bernardo, che ci dà lo brando!
3: Ma i cani che chiamano i cani ci sono qua in questo paese norvegese?
5: Ciao,
3: Andiamo, ragazzi.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Oggi parliamo del comico Pucci, del quale si sta occupando tutta la maggioranza di governo. Attenzione, perché il comico Andrea Pucci, dopo aver ricevuto alcune minacce sui social network, ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo e quindi si è ritirato. Esponenti del governo che non si sono esposti per nessun motivo importante, crisi internazionali, crisi nazionali, ieri hanno tuonato sui social network per difendere la libertà di parola del comico Andrea Pucci. Pensate un po'. E non si capisce bene perché, per tutelare la libertà di parola del comico Andrea Pucci, bisogna zittire la libertà di parola di quelli che l'hanno coperto di merda sui social. Comunque voglio sentire voi sul ritiro del comico Andrea Pucci da Sanremo. Andiamo. Apriamo con lo zio Beppi dal trattore. Zio Beppi, buongiorno.
9: Calma, zia, dove voglio andare? Puttana troia, dove sei sto posto di merda?
8: Con chi ce l'hai, zio Beppi?
9: So con me ne vado in macchina. Calma, ti tocca il telefono, che dimmi la strada, no, assomina, cadici sempre con il telefono, ma mi sono rotto i coglioni.
8: Sì, zio Pepi, ma io voglio parlare di Pucci. Di Pucci, cosa ne pensi di Pucci?
9: Guarda, basta stare a goletto, la goletta, boh, sulla gazzetta, non so su che cazzo di giornale l'ho goletto. Guarda, i me fa ingossa, ise de merde, perché gli assa cantare un e Pucci invece io assa fora, che mi ha fatto tanto ridere quando che era colorato, mi piaceva tanto.
8: Però non è che
9: è l'unica roba bella adesso, festival che tenga più le puttane che le nude che i corre sul palco.
8: Sì, però non è che l'hanno fatto fuori, è lui che si è ritirato, non è che l'hanno fatto fuori.
9: Ma credo, ma perché dopo gli insulta, fa come del 2013, cosa era crossa, vabbè, anche Mora, anche crossa.
8: Però scusa zio, non è che uno ti deve piacere per forza, cioè se la gente ti fischia vuol dire che non gli piace la gente.
9: Secondo me Pucci, non so, Galba ya forse Pucci, perché manco doveva andare lì magari che a mezz'oretta dopo si levava dai coglioni.
8: Esatto.
9: Però cioè, doveva andare, doveva fare tre battute, doveva sempre dire che le donne deve sempre stare al loro posto.
8: Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne?
9: In cucina, subito in cucina!
8: Bravo. Bravissimo! E poi?
9: Le donne allora devono cucinare, stare di drio ai puttini e non rompere i coglioni.
8: Bravissimo!
9: Le donne rompe solo i coglioni.
8: Ecco, quindi abbiamo perso un Pucci e abbiamo guadagnato un...
9: Un porco, che merda!
8: Ciao Peppi, ciao!
9: È una merda!
8: Andiamo da Lota, da Napoli. Vai Lota, dici la tua sul caso Pucci, dai.
10: Pucci, che fascista è? A me è merda.
8: E quindi se è fascista non
10: puoi... Che spacci me vai trovare? Mi devo andare a cercare fino a Milano.
8: Sì, va bene.
10: Tu ne capiti che cavami ne bon. Tu mi hai segnalato, da di cosa mi hai segnalato? A me è merda.
8: Certo, te lo meriti.
10: Ti schifo, cruciale.
8: Te lo meriti.
10: Cancella il suo numero, non mi chiama più.
8: Sei un violento e te lo meriti.
10: Ma chi ti dai il numero mio? Tu mi devi dire chi cazzo ti dai i miei numeri.
8: Montalbano, indaga su sto cazzo.
10: Cruciale, tu mi fai un bucchino, hai capito? No, mi pare un bucchino.
8: Quella è tua sorella.
10: Mi dava due bucchini.
8: Quella è tua sorella.
10: Mi descrive, Crucia, vado a fare una doccia, va.
8: Niente, allora non sai niente del caso Pucci, non vuoi dire niente.
10: Pucci, io sono antifascista da sempre, lo sai.
8: Ma quello mica andava...
10: Combatti fascisti come te, io buonasera a tutti, sono come Anna Rita Brigranti, come Glizia De Rossi,
8: va bene,
10: come Parenzo, no? Parenzo è uno scodellato, va bene.
8: Come Maurizio Paradiso, dai, senti.
10: Mi descrive, Crucia.
8: Senti, quello mica andava a Sanremo a cantare Faccetta Nera, anche perché sennò gli fischiavano le orecchie a Carlo Conti. Ma ti ha fatto ridere questa puttanata. Ciao Lota, vattene a fanculo. Ciao Lota, ciao. Andiamo dal Burbero, da Sanremo. Vai Burbero, tu cosa ne pensi?
11: Ma vaffanculo te, sto cazzo di festival che non si gira per sta città di merda, per tutta questa gente del cazzo che vengono a fare i fighi, vaffanculo. Il problema è questo.
8: Beh, portano però un sacco di soldi ogni anno, alberghi, ristoranti.
11: Ma cazzo porta, i soliti mangia merda.
8: Chi sono i soliti mangia merda? Chi sono?
11: Chi sono? Tutti questi cazzo di gente che gira, da quelli della Rai, su chi a cazzo, Vallette, gente così, gente che vuole apparire, pazzi per la strada che si sentono Dio.
8: Sì, ma...
11: Fate il cazzo, tutta gente così porta.
8: Però Pucci non ci viene. Pucci non ci viene perché è stato minacciato dalla sinistra,
11: Che cazzo di... Non ho seguito la storia, però se non ci viene, minchia, se la risparmia.
8: Se la risparmia.
11: Beato lui
8: che non ci viene a Sanremo, che è un posto di merda, diciamolo.
11: Dillo forte, un posto del cazzo sì. Andate, che cazzo ne so, c'è l'Adriatico. Fatelo l'Adriatico, sto cazzo
8: dove,
11: di festival.
8: Dove?
11: Dicevano che lo levavano dei coglioni, invece ancora qua.
8: Dove lo devono fare sto festival?
11: Ma se lo possono schiaffare su per il culo.
8: Molto bene, sono d'accordo con te, ciao carissimo, ciao. E adesso chiudiamo questa puntata con un ultimo estremo tentativo di ritrovare l'amico mio del mio cuore da Grey School, che dall'inizio del 2026 è scomparso dai nostri radar. Prometto che se questa chiamata va a vuoto non lo cercherò mai più nella mia vita. Lo prometto e lo giuro su quello che ho di più caro, la fica. Proviamo. Amico mio, buongiornissimo!
12: Ma come cazzo fai? Come stracazzo fai a sapere della mia vita? Brutta merda!
8: Amico mio, sei scomparso, amico mio!
12: Non devi rompermi i coglioni!
8: Dolce carotina, non si fa così però, Non si fa così, sei stato... Senti, amico mio, prima di tutto... Orsacchiottone, ti sento molto arrabbiato.
12: Non mi coglione, subito!
8: Ma di cosa? Di che?
9: Il cognome!
8: Ma di chi? Di cosa? Di cosa stai dicendo? Stai farmeticando?
9: Informatori! Di cosa? Sì. Il mio numero!
8: Ma che c'ho il Mossad io secondo
9: chi
8: te?
9: Chi ti ha detto? Guarda! Fuori i nomi! Nome e cognome! Numero di telefono! Recapito di casa! Tutto meglio! Merda di cane!
8: Piccola farfallina tropicale, io ho le mie fonti, lo sai?
9: Merda, bastarda di cane! Devi accontarmi di persona, maledetta merda!
8: Ma senti, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, parlo io, prima di tutto mi devi chiedere scusa.

0: nervo centrale colorerò ogni pezzo della vostra pelle di entrambi i cani e mi vestirò da Arlecchino con la vostra pelle. Brutto verde, dovete morire, male, morite!
1: Vedi. 10 minuti a parlare di Pucci e nessuno ha pensato che al Festival di Sanremo ci dovrebbe essere lui, direttamente da Grescul. Una serata interamente dedicata a lui. E a me che gli rompe i coglioni per farmi incazzare. L'abbiamo ritrovato, amici! È un giorno di gloria, segnatelo sul calendario, non so che cazzo di giorno sia, perché questo da oggi in poi sarà il nuovo Natale. Alla prossima, andate a fanculo. Ciao.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Io ho chiamato perché deve aiutare me tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu potrai aiutare me, tu condenda aiutare?
0: Cosa vuoi aiutare? Sì.
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago.
0: Sì.
1: Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avere preso bocca, tanto essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. Io volevo sapere se tu condenda dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu vuoi essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, condenda?
0: E ci va a fangurre.
1: Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione, eh?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Io ho telefonato perché detto persone che tu essere cattivo.
2: Forse ha sbagliato numero, non ho capito.
1: Tu essere brutta persona, ha detto me, eh?
2: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
2: Ma che cazzo?
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
2: No, coglione.
1: Non funzionare.
2: No.
1: No, perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello di asinello, non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male. No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionerà neanche questo, mi sa. Allora, adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia già siete già così, eh? Cambiare. No, cambiare. Aspettare. Concentrare! Tu diventare figlio di puttana! No, non funzionare, non funzionare.
2: No, che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso, allora facciamo che... Tu diventare merda di cane!
2: Tu sei il cane, ma...
1: Non funzionare, non fare scintilla. Tu essere già merda di cane, allora.
2: Mi è pescevismo, ci ti accoglio. Mo' ho un primo supermercato che ti ha chiesto a forte. Ti ha fatto bianco, ti ha fatto ammazzare. Bastardo marocchino.
1: Però funzionare bene che tu parlare male, eh?
2: E chi te mostra? Funziona poco, bastardo del merda.
1: Tu contenta?
2: No, io ti pito scasso la capo, tramone. Un cric del sapo cutetti a fare male proprio. Vedi come funziona? Dato che scindile, se ti è passato un sangue, che non ti capisci dove è.
1: Io mi sa che mi era capito, eh?
2: Ma perché te come cacchio ti chiama e facci un fin di nuovo?
1: Perché problema è che... Io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto.
2: Non è maestro da mamma, cioè... Tanto ti vengo a prendere comunque,
1: Allora io fare magia. Fare diventare tua lingua lunga, così tu potere leccare il mio buco del culo. Funzionare!
2: Bastardo.
1: Fatto scindilla!
2: Fa scindilla, vedi che ancora si un po'.
1: Tu condenda?
2: Ma la morte da mamma,
1: Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu potere succhiare il mio bisello.
2: La capocchetta di un fiamme, ma va a fango come ti fai. Da scindilla, poi da vecchio uno da scindilla.
1: Faccio scindilla!
2: Faccio scindilla, da vedere dopo come mi fa scindilla dopo.
1: Funzionare!
2: Mo ce n'è chi mi fa da tenere a palla di sciarre tutte le stesse cose, mo che ci vediamo. Anzi, poco, dividere tutto da capo, da vediamo.
1: Allora, adesso io fare ultima magia, visto che tu devi fare leccare il mio dietro e succhiare davanti. Io fare.
2: No, no, no.
1: Io fare gonfiare il mio pisello grande, eh? Concentrare!
2: Fare. Io che vengo, ti gonfio io di mazzate, da vedere come da vedo. Quando mazzate da ti fa gonfiare come un pallone, mo.
1: Tu condenda?
2: Affanculo.

0: Na na na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na na.
1: Ciao, cose verissime. Ci sta che il nuovo anno porti un po' di fiacca sui canali del tubo. Purtroppo l'avvento di quelle merdate di podcast hanno abbassato notevolmente l'interesse verso i contenuti intelligenti e ben congegnati di gente che, come me, fa la differenza in questo delirio di improvvisati.

0: cosa? Cosa? Cosa cazzo c'hai, Meneghina, coi denti gialli titti?
1: Secondo me ti stai dando un po' troppe pacche sulle spalle. Di fatto, la stanca sul canale dipende dal fatto che non fai altro che fare contenuti dove ti fai del male come un cretino. Alla fine, la gente sa sempre come finisce. Non c'è più magia.
0: Oh, porco di... Barry Vada, l'alda grassa di YouTube! Ma ci rendiamo conto che debbo essere criticato da una che sembra uscita da un esperimento genetico? Da una mutante che sembra il risultato peggiore degli effetti delle radiazioni di Fukushima? Dai su, Dai su, Dai su, Dai!
1: È inutile che te la prendi. Ti faccio un esempio. Di cosa avresti voluto parlare oggi?
0: Degli effetti degli acidi delle batterie sulle dita delle mani delle persone disattente.
1: Ma che razza di contenuto è? È palese che ti saresti fatto male e poi senza senso. Per quale motivo avrei dovuto guardare un video di uno che mette le mani negli acidi delle batterie?
0: Vedi che non sai un cazzo. Vedi che non sai un cazzo! Perché nel video lo avrei fatto bendato e con la batteria a piena carica. Stupida! Sei stupida!
1: Mamma mia, che fallimento! Devi rinnovarti, smettere di farti del male inutilmente e gratuitamente, altrimenti la gente smette di appassionarsi.
0: Uè, ma da quando mi sei diventata autrice del format? Cara la mia bocca di fogna, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale? Ripeto, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale?
1: Da quando mi hai ceduto la metà dei diritti perché ti serviva un prestito urgente per pagare lo strozzino al quale devi dei soldi per averti dato dei soldi per pagare l'altro strozzino?

0: severa ma giusta.
1: Quindi ora le sorti del canale sono di mio diritto interesse e voglio che monetizzi di più per recuperare in fretta il mio investimento.
0: E la Madonna! Ma chi sei? Donald Trump con la forfora! Ma senti, anche se la cosa mi sta costando dal punto di vista dell'umiliazione personale e dall'autostima, che credo di non aver mai avuto, peraltro, cosa...
1: Non ho capito.
0: Cosa...
1: Senti, non capisco, sembri uno che ha avuto un ictus. Puoi parlare chiaro?
0: Cosa suggeriresti?
1: Che bello sentirti strisciare. Mi appaga, nonostante non sia di indole cattiva e vendicativa. Comunque, ho ideato un video che spiega le tecniche di duello che si svolgevano nel selvaggio West. Ci sono tante cose che la gente non sa e che pensa si svolgessero come si vede nei film.
0: Porca troia, quanto cazzo è bello! È figa come soffro di invidia!
1: Allora ho portato questi revolver con il cinturone. Ora il mio amico Sebastiano indosserà il cinturone e al mio via ti sparerà con tutte e due le pistole, ovviamente caricate a salve, mentre tu, seguendo il gobbo, spiegherai all'Alberto Angela come funzionavano i duelli.
0: Ma Cristo, hai preso anche una comparsa! E dove cazzo hai preso i revolver? Figa, come sono geloso della tua creatività operativa!
1: Li ho noleggiati in una costumeria cinematografica!
2: Giulia, ma dove sono i revolver western dello spot della Lidl?
3: Li ho noleggiati stamattina ad una ragazzetta con l'alito di fumo per una mattinata.
2: Ah, ok. Ma li hai scaricati dalle pallottole vere e messo le cariche a salve?
3: Perché? Non sono tutte a salve?
2: No.
1: Allora, tu sei pronto. Al via, Sebastiano ti spara e poi inizia a leggere, ok?
0: Va bene, va bene!
1: E via! Bravo! Ottima interpretazione! Ma non è un film, brutto scemotto! Dovevi iniziare a leggere! Accidenti! Ma dove hai preso il sangue finto? Oh!
0: Figa, quanto realismo!
4: Ah la la la! Le cose verissime!
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
7: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
7: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
10: sì,
7: delle feci.
10: Guardi,
7: forse
10: vabbè,
7: c'è il sangue.
10: Sì,
7: allora, signora,
10: questo
7: mi ascolti,
10: sì,
7: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
7: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... Come si chiama?
10: Don Gaetano?
7: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
10: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega,
10: no,
7: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito,
7: lo
10: ma per
7: sport
10: telefono
7: alla priorità.
10: Sì,
7: priorità,
10: anche sulla Rai 3.
7: Su tutto quanto.
10: Va bene.
7: Lo sport.
10: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
7: per
10: cosa
7: chi non
10: si
7: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
7: Commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
7: Uno.
10: Sì, due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
7: Che vaffanculo te, Bagalov, porco di...
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
10: sì,
7: sono
10: ecco
7: quello della cacca,
10: sì,
7: dell'esame delle feci.
10: Sì.
7: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
10: Senti
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle... Minchia, ce l'hai puntato dentro un bastoncino, ce l'hai puntato.
13: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
10: Bene,
7: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: No. Se lo vedo lo riempio dalla cacca di Ghetto.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
9: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
9: hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, primo prezzo, poi vediamo.
15: Cassa di birra EPA, la lager leggera che provoca infezioni letali al fegato, 7,80€. Prosciutto cotto o fono assorbente, 3,60€ letto. Cotoletta orecchie d'elefante più scaloppina naso di zebra, 9,90€. Mozzarella adesiva, per pizza a prova di rider sbadato, 1,29€. Aperitiro, sfiziose righette di... Aperitiro, sfiziose righette di bamba, da inalare prima di un destro serio... 15€ l'una.
14: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
15: Autotuna, il tonno perfettamente in si bemolle, 3,69€ la scatola. Cassetta d'arance più CD di pere, 9,90€. Raffinati gamberi sottoterra, 11€. Ananas di seitan, 3,98€. Barrette misura, con bordi graduati per calcolare la lunghezza del pene, 9,90€.
14: Sequestrati e transgenici.
15: Sofficiaina Fintus. Mini panzerotti fritti che fanno un sorriso di circostanza, 4,35€. Sopraffino. Salmone decaffeinato, 12,30€. Ed a mammeta, fagioli di soia per figli di zoccola, 3,50€. Sai che don, zuppa di pollo in brodo di prete, 4,12€. Acqua lebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani gallesi. Acqua lebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galleggianti, 99 centesimi al litro.
14: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
15: Bruttolo, yogurt con fragole andate a male, 3,30€. Antico forno ruffiano presenta lingua di pane più buco del culo di focaccia, 8,88€. Orzo bimbo, surrogato del caffè per pedofili, 3,50€. Yama Mais, pannocchia nell'esclusiva confezione a forma di mutanda, 4,50€. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli che sa di fica, 24€ al chilo.
14: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
16: Radio 105. Yeah.

0: davanti, bitch!
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
7: Oh, ragazzi, mi è venuto in mente un'idea per una pellicola top, visto che siamo anche in questo periodo, magari produzione, siamo a novembre, zona Halloween, mi è venuto in mente di fare questo movies esagerato. Stavo pensando di fare il Conte Ficula, no? Dove ci sono queste vampire succhia cazzi, c'è un'opera straordinaria. Però mi serve un po' di reattività, Pronto?
8: Pronto?
7: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista, la disturbo?
8: Mi dica.
7: Sì, mi perdoni per il rumore di sottofondo, ma sono sul set. Le spiego, io faccio produzioni hard, importanti. Abbiamo una commissione da Las Vegas per girare una produzione che si chiama Il Conte Ficula, dove ci sono una serie di, diciamo, di riprese. Scusi un secondo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, perché sono al telefono, non riesco a sentire. Magari tutti io lo duro con un pochino. Fammi questa cortesia, Cinzia, grazie. Allora, le stavo spiegando. Praticamente mi servirebbero una serie di bare, tante bare, in una stanza, e volevo sapere se c'era la possibilità di affittarle, cioè invece di comprarle, per girare questa scena con le 14 odalische del Conte Ficula che riescono dalle bare per succhiare i cazzi mortalmente delle proprie vittime, insomma. Se c'era questa disponibilità.
8: Che le dico?
7: Perché io mi sono rivolto a voi perché so che voi fate anche del marketing interessante, quindi si poteva cercare anche una joint venture, insomma.
8: Beh, sì, noi siamo all'Aquila, siamo Tasso, non so se.
7: Sì, il brand lo conosco perché seguo anche le vostre vicissitudini, diciamo, siete anche interessanti dal punto di vista di comunicazione, siete molto forti. Diciamo, lei non so se mi conosce, io ho vinto anche 2 premi Stambecco nel 2028. Conosce il mio nome, sono Remo Giramella.
8: Mai hai visto? 2028.
7: Sì, no, perché nella pornografia noi utilizziamo delle date, diciamo, diverse dalle date, diciamo, canoniche del calendario gregoriano. Cioè, noi abbiamo un po' una. Mi sente?
8: Che le dico, guardi, sì, mi sembra una richiesta.
7: Ma lo so, particolare. Lo so, immagino, però deve comprendere che il mondo dell'hard. Ha sempre queste esigenze un po' particolari, è che avendo anche dei costi, dobbiamo ridurre, diciamo, i budget su, almeno sulle scenografie, perché ci costano un sacco di soldi gli attori, cerchiamo sempre di fare renting piuttosto che costruire scenografie da zero. Quindi
8: se me le ridate pulite, no, se ne può parlare.
7: Un secondo, appunto, visto che stiamo parlando di pulito, un attimo solo. Scusa Gunther, no, io ti ho detto di sbarare. Allora, fammi questa cortesia, piantaglielo nel culo, così almeno, cioè, non me la metti incinta. Allora, pronti? Azione, vai. Mi perdoni perché sono sul set. No, beh, certo, la bara, io, cioè, se il tessuto interno è lavabile, noi lo facciamo lavare. Anche perché non credo di fare delle azioni di scopate all'interno della bara stessa. Anche perché sarebbe un po' sacrilego, se devo essere sincero. Perché io, cioè, ci si scherza su tutto, ma non si scherza sulla morte, su questo. Cioè, va bene la risata.
8: No, si può scherzare anche sulla morte, dai. Che le dico? Ma le vuole vuote o piene?
7: In che senso, mi perdoni? Cioè, nel senso con il tessuto interno, col velluto, insomma.
8: Col velluto interno, sì.
7: Sì, perché noi metteremo queste 12 ragazze nude all'interno con i denti, diciamo che sono le odalische del Conte Ficula, che a un certo punto in questa scena che verrà girata in questa chiesa sconsacrata si alzeranno dalle loro bare per andare a succhiare mortalmente i cazzi di tutta questa serie di persone che sono venute lì a infilargli i paletti di frassino nel culo. Perché loro possono morire soltanto se sono infilzate con dei cazzi cazzi di frassi, non il culo.
8: Beh, mi rendo conto, mi rendo benissimo conto.
7: Cioè, scusi, io parlo così perché è il mio mestiere, per me è il...
8: Certo, certo.
7: Sono, diciamo, lo strumento del mestiere è proprio questo. Scusi un secondo perché oggi veramente non si capisce. Scusa, Gunther, stop. Che cazzo stai facendo, scusa? Ti sei imbenzinato di Chalice? A parte che c'è una tela oggi che non si può guardare, c'è le vene blu, cazzo. Fammi sta cortesia, dai, stop un secondo, finisco la chiamata con il signore gentilissimo, okay. E riprendiamo, dai.
4: Okay.
7: Fatti a fare una doccia, cazzo che puzzi. Allora sì, va bene, allora la ringrazio per la disponibilità. Io, se posso mandarle una mail, lei mi dice un attimino quello che sarebbe il costo per queste 12, diciamo, bare. E...
8: Come no, allora le do la mia email e le lascio anche il numero di telefono dell'azienda, così riparla direttamente con me. Io sono Taffo.
7: Sì. Ah, proprio il signor Taffo lei.
8: Sì, magari mi porti pure le ragazze, così le testo personalmente e vediamo se la cosa è fattibile, dai.
7: Sì, è simpaticissimo, cioè, non so, se le ragazze accettano sotto compenso, io, cioè, certo non facciamo prostituzione, siamo persone serie,
8: Ma certo, sto
7: certo,
8: giocando.
7: Lei è una persona seria nel mondo, diciamo, della morte, io sono una persona seria nel mondo delle sbarate, cioè, questa...
8: Ci mancherebbe.
7: Va bene, allora, io mi segno il suo numero, mi dia?
8: Allora, intocom e sì, l'email.
7: Sì, certo, scrivo.
8: Il numero di telefono è...
7: Cinzia, mi fai un favore, molla quel cazzo. Segnami un attimo sul tuo telefono. Ce l'hai il telefonino da qualche parte? Mi segni questo numero di telefono, me lo ripete per piacere, scusi.
8: 0862 0862.
7: Batti a sciacquare la bocca perché sei imbarazzante. Grazie, Cinzia. Va bene, la ringrazio, signor Taffo. Ci sentiamo al più presto, allora.
8: Va benissimo, buon lavoro.
7: Grazie, cazzo in bocca, sempre.
8: A lei.
7: Sì, è il nostro modo, salve, di salutarci. Salve.
8: Ci mancherebbe, salve.
7: Va bene ragazzi, abbiamo poltrito troppo. Gunther, ti sei fatto una doccia? Trovate la location, trovate le bare e si parte col Conte Ficula e via di frassino nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Hai svuotato la lavastoviglie?
3: Ma che minchia l'hai preso il tuo Filippino?
2: Sei cassa integrazione da 22 anni, porca troia!
3: Guarda che la cassa integrazione è un lavoro ben retribuito. Non rubo niente a nessuno, è giusto che sia così, è un lavoro, no?
2: Ho capito, ma mentre io vado a pulire le case dei ricchi di merda potresti risparmiare la lavastoviglie, no?
3: Non è il mio lavoro qual è? La cassa integrazione. Io faccio il cassa integrato, non faccio quello che svuota le lavastoviglie. Quello è un lavoro per le donne delle pulizie. Che lavoro fai tu?
2: La donna delle pulizie.
3: Che lavoro fa la donna delle pulizie?
2: La donna delle pulizie.
3: Perfetto, pulisce. E che cos'è? Senti, non mi rompere la minchia!
2: Vabbè, esco, fatti una sega!
3: Ah, proprio si sa, proprio, eh! Vabbè, è uscita! L'ha detto lei, mi ha autorizzato, no, signor giudice, via! E dai! Ah, ecco, cazzo in mano! Ah, adesso mi apro un bel porno, vediamo un po' cosa c'è da guardare...
4: Ciao, Orsetto 28! Bentornato su Pornhub!
3: Che confidenza che si piglia questa, dai!
4: Nel menù di oggi abbiamo arringa in tribunale.
3: No, il pesce poi in tribunale, puzza.
4: Barzellette allegria.
3: Ah, schifo le barzellette, dai. Ma poi che cazzo c'è con un porno? Che cazzo di titolo è?
4: Dirty Talk.
3: Dirty tocca.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Bene, dai, vai.
6: Ho conosciuto questa tipa fortissima. È una gran gnocca, totalmente disinibita. A quanto mi ha detto, adora parlare sporco durante il sesso. Che colpo di fortuna. La mia perversione sono proprio le donne che parlano sporco durante il sesso.
3: Sì, ma scopa adesso, basta parlare, dai. La fica dov'è? La fica!
7: Oh, John Frisbee, non resisto più, devo averti qui! Ora, adesso! Ah!
3: Venga, John Frisbee,
6: Ah, davvero? E cosa pensi di farmi? Porcona!
3: Bocchino, buttana!
7: Beh, come prima cosa ti ficco un bavaglio in bocca.
3: No, gli metti la fica in faccia.
6: No, sì!
3: Dai!
7: Poi ti leggo mani e piedi alla sedia come un fottuto salame.
3: Che cazzo è la scena di una rapina in banca? Dai, scopate!
6: Mi piace!
7: E poi?
3: E poi sarà come morire! Che è una canzone che è?
7: Poi ti do fuoco al passaporto!
3: Ma che cazzo deve... Ma che...
6: Scusa, ma non è una cosa molto eccitante questa del passaporto.
3: Bravo, diglielo alla troia.
7: Ah no? Pensaci bene. Non ti eccita l'idea di essere bloccato entro i confini dell'Unione Europea per chissà quanto tempo?
3: Dai, 15 giorni ci vogliono rifare il passaporto.
6: No, non proprio, ad essere sincero.
3: Dai, schiaffigli le mani, vai, succhia.
7: Va bene, allora che ne dici se vado di là a mettermi i tacchi a spillo più affilati che ho?
3: Brava, zoccola.
6: Oh, sì.
3: Bravo, coglione.
7: E poi ti infilo un collare da schiavo borchiato e molto, molto stretto.
3: Brava, sborrate.
6: Oh, sì, mi piace.
3: Anche a me, dai, che mi è venuto duro, dai.
7: E poi... E poi...
3: Poi sarà come morire. Chi era la cantante che non mi ricordo?
7: E poi ti costringo a ingozzarti di polenta finché non sbocchi pure l'anima.
3: Bello, minchia come sono rapato.
6: Ma che schifo.
7: E santo cielo, però sei proprio una santarellina. Vabbè, proviamo a invertire i ruoli. Che ne dici invece se facciamo un gioco di ruolo?
3: Sì, tu fai Gandalf e lui fa...
7: Mi potrei vestire da suora. Una suora molto, molto cattiva.
3: Brava, così zoccola.
6: Cosa fa questa suora?
3: Mangia i cazzi.
7: Questa suora ha dentro un demone. Il demone della lussuria.
3: Qua c'è un cazzo che sta esplodendo. Dai, vai.
6: Oh, sì, dai.
3: Ah, vai così, dai.
7: Lei non vorrebbe, ma il demone più forte si inginocchia ai tuoi piedi e...
3: Brava, glielo succhia, dai.
7: Ti slaccia la cintura, poi apri la bocca e...
3: Dai, mangialo!
7: E poi ti spappola la milza con un cacciavite!
3: c'è sta pazza di merda, oh! Ma che cazzo fai?
8: Ma no, dai, c'eravamo quasi, porco!
3: Bravo!
7: Madonna, però mi avevi assicurato di essere un porco!
3: Vedi tu, c'ho un cazzo duro che è rosso che sembra il muso di un pagliaccio che ha bevuto troppo!
8: Sì, sono un porco! Ma non un malato di mente come te!
7: Sei davvero ingiusto! E io che ti avevo fatto anche la sorpresa di mettere i tuoi genitori in viva voce!
3: Cosa ha fatto sta puttana?
8: Come, scusa?
7: Sì, ho chiamato i tuoi genitori prima che arrivassi e li ho messi in viva voce. Così, per rendere la cosa più eccitante.
3: Mamma mia, che imbarazzo, io quasi quasi spengo.
7: Ci stanno ascoltando dall'inizio.
3: Pensa io che mi sto facendo una sega pensando ai suoi genitori.
9: Vai, figliolo, scopala!
8: Ma che cazzo ti è saltato in mente, porca troia? Ma perché hai fatto una cosa del genere?
3: Perché è pazza, no? Scopala!
2: Ma perché non ti eccita?
3: Ma dove cazzo l'hai presa questa qua? Al CERT l'hai trovata questa? Questa è un'altra delle case popolari. Oh! Minchia, è finito così. Non ho neanche scopato.
4: Orsetto 28, c'è un'offerta per te.
3: Ah, meno male, dai, cosa?
4: Oggi, solo per te, gratis la visione di Winnie the Pooh assaggia tutti i mieli.
3: Questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché essendo una piattaforma pornografica, vorrei vedere dove lo mette questo miele. Minchia, Winnie the Pooh che si mangi i cazzi.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: Tamarri.
12: Ala, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ala. Ala. Ala. Ala. Alla tigre.
13: Anche oggi Massimino e Giovanni.
12: Ala. Minchia che trembata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttani alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
3: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca?
14: Sì.
3: Ah, fantastico. Senti,
14: posso aiutarla?
3: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
14: Come?
3: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
14: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
3: Ah, questa è la cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'è l'accento straniero.
14: No. Sì, mi sembra?
3: Sì, perché...
14: Dico pure come posso aiutarla.
3: Sentite, che mancava una T
14: della chiamata, sarebbe?
3: Stai calma. Sono Massimo Indi Quarto. Praticamente sono puttano. E stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata, sui 40,
14: volentieri, mi lasci pure.
3: 60, 70 anni, che c'ha voglia di 4 kg di cazzo, mi fai il numero di telefono e io vengo. E lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia sia, capita?
14: Sì.
3: Ok, 335?
14: Sì.
3: 6611 Massimino.
14: Perfetto, va bene.
3: Se hai bisogno di qualche foto da far vedere alla clientela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
14: Ok, va bene, grazie, buonasera.
3: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda, andiamo a guardare personaggio.
15: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda, minchia, subito gli dico, ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi dico, ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
16: Potenziola, buongiorno.
15: Ti ciuccio la fica. Pronto?
16: Va bene.
15: A posto?
16: A posto, grazie.
15: Fantastico. Ciao.
16: Salve.
15: Yeah, ti spacco tutta, sai.
11: Tamarri.
17: Pronto, Miro?
15: Come?
17: Albergo? Pronto?
15: Albergo?
17: Potenziola, sì, prego.
15: Prego, prego. Pronto?
17: Pronto, buonasera.
15: Buonasera.
17: Prego, mi dica.
15: È l'hotel?
17: Hotel Sosnovi, sì.
15: Prego.

0: bisogna dire chi sei tu, scusi, non la conosco. Mi vuole dire cosa cerca o
1: non fare,
0: cosa?
1: Non fare l'Adriano Celentano della Riviera Romagnola.
0: Ma chi sta parlando?
1: Ma lei come fa a fare sto lavoro che non si capisce? Scemo, che ti do uno schiaffo.
0: Ma scemo? Ma chi è che dice scemo? Mi scusi.
1: Ma pensa a te sto cretino.
0: Ma lei parla con me e mi dice, mi dà dello scemo?
1: Aspetti che mi giro.
2: Oh, scemo! Scemo! Scemo!
1: Ehi, ha rimbalzato anche negli specchi di casa, coglione.
3: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
0: Non si permetta mai più di telefonarmi.
1: Allora io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda. Hai capito? Furia cavallo del West. Oh, ma rispondi, mi stai facendo venire l'ansia. Oh, cadavere man.
0: Faccio un esposto ai carabinieri.
1: Ma che cazzo vuoi fare, esposto ai carabinieri? Li vedo tutti i giorni.
4: Oddio, quanto ho riso, che stronzata.
3: Allora siete proprio stronzi. Non riuscite mai a combinare un cazzo. Mamma, come mi state sul culo.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì. Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guarda, ammazzato, ci tengo a schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
4: Oh, si devo crepa!
2: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Se no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora?

0: Pronto, signora? Signora?
1: Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
2: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma se appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
2: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
3: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, molle maschio cinquantenne che aspetta la pensione senza gioia. Lo sai che Sculacchia Academy è pronta a cambiare la tua vita?
2: No.
1: Esatto, Sculacchia Academy ti farà sentire di nuovo giovane, anche se sei già un morto che cammina.
2: Ah, non lo so.
1: Da oggi, infatti, puoi iscriverti al corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare. Hai capito bene, timorato di Dio. A tenere il corso ci sarà la professoressa Maremma Bucaiola, unica sopravvissuta all'incidente nucleare di Chernobyl. Sculacchia Academy.
3: Allora ragazzi, come sapete le guerre affliggono diverse parti del mondo e la minaccia di un attacco nucleare è concreta.
4: Ma la maestra c'ha due antenne sulla testa.
5: Sì sì, anche un terzo capezzolo sull'occhio.
3: Ehi, ehi, voi due, cosa state dicendo?
4: Niente, scusi, se sposta la chela glielo dico.
3: Sì. Cosa?
4: No, niente, niente.
3: Alla Maremma gatta, deve avermi punto una zanzara sul quarto braccio.
1: E la sai la novità? Con il corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare c'è in omaggio una gita formativa.
3: Wow! Ragazzi, siete contenti?
4: Sì sì, è bello, bella la centrale nucleare. Sì. Non è come quando siamo andati alla Certosa di Parma.
3: Già già, avete con voi il pranzo al sacco?
2: Sì sì maestra, ce l'ho io, guardi. Mia moglie mi ha messo le lasagne e poi due cotolette spinaci e pollo.
3: Va, perfetto, buonissimo.
6: Scusi prof, ma è sicuro stare qua vicino alla centrale?
3: Sì sì, certo. Potete respirare a pieni polmoni, siamo in aperta campagna, qui si sta benissimo.
4: Ah, ah. Certo, non è il cervino, però.
2: Ma sembra qualcosa da dire tu. Ah.
6: Ma prof, scusi, lì c'è un albero con tutti gli uccelli morti sopra.
3: Ma sì, sì, sarà aviaria.
2: Prof, le mie spinacine si sono evaporate.
3: Meglio, meglio, grassone.
6: Prof, mi brucia un po' la gola e mi gira anche un po' la testa.
3: Sarà l'altitudine.
4: Quale cazzo di altitudine? Siamo a 3 mm sul livello del mare?
3: Allora su, dai, mettetevi la mascherina che vi ho dato.
4: Ho capito, ma la mia è da paperino. Cazzo ci faccio?
6: Scusi, mi ha dato quella di Zorro? È sicuro che protegga?
4: Sicuramente protegge dallo scopare. Non ti chiama nessuno con quella maschera lì.
2: Prof, io con la mia fatta da muro di Berlino non vedo niente.
1: E se sarai tra i primi 10 a iscriverti, potrai partecipare al corso intensivo di cucina da bunker antiatomico.
7: Ecco, allora, pronti a preparare questo manicaretto.
4: Scusi prof, ma questo è cannavacciolo un c***o.
8: Sì chef.
7: Ecco, allora prendete questa scatoletta di fagiolini cannellini.
8: Sì chef.
7: Ecco, scolatela e sbattetela sul piatto.
3: Fatto chef.
7: Fa vedere, alla vista va bene. Una bella smerdata di fagioli. Ora assaggio. Fa schifo, coglione.
3: Mi scusi, ma sono fagioli in scatola. Di cosa devono sapere?
7: Mi dispiace, ma ti devi togliere il grembiule e devi lasciare per sempre la cucina di MasterChef.
4: Era l'unica figa che c'era. Non si può togliere il costume al ragazzo Bruno.
7: A partire da...
3: Sì, ma a questo punto andrei, allora io...
7: A partire da...
3: Posso? Chef?
7: A partire da...
4: Niente, si è bloccato, ve l'avevo detto io che non era cannavacciuolo, che era una di... È un ictus!
7: Avete 45 minuti a partire da...
3: Da quando, chef?
7: Ora!
1: E se riesci a superare la prova finale, beh, dovrai ritenerti molto fortunato!
3: Eccoci qua ragazzi, siete arrivati al 34esimo giorno di digiuno.
4: Ora figa!
3: Lo sapete che le scorte nei rifugi antiatomici possono finire, quindi dovete allenarvi alla fame.
9: Quanto manca ancora, prof?
3: Questo lo deciderò io appena avrò finito di mangiare il mio panino, mortadella e burrata. Mmm, che buono.
4: Scusi prof, tutto rispetto, ma lei è una stronza.
3: Sì.
9: Però lei sembra buona, prof.
2: Cosa c'era dentro, professoressa, dentro al panino?
3: Mortadella e burrata.
4: Figa, sono di astice. Aspetta che mi pulisco i denti con le antenne, dai.
1: Ma cosa stai aspettando ancora? Iscriviti, dai! Sculacchia Academy. Impara tutte cose.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Indotta ad un parto anticipato dal litigio fra l'odioso marito Smerdir e l'altrettanto figlio della merda e fratellastro Vagigi, Zuleia mette al mondo un feto turchino. Ma quando il Maz giunge in ospedale spinto dalle gambe e dal vecchio amore per la bella tonta, trova Smerdir tramortito.
3: Ma questo è Smerdir! E questo è Vagigi! Qualcuno li ha tramortiti!
0: E la deficiente in una maschera di lacrime. Qualcuno ha rapito il feto turchino.
3: La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere.
0: E toccherà proprio a il Maz il compito di ritrovarlo.

0: Ehi, ex mio, parla, presto, chi è stato? Chi rapito il frutto del tuo tradimentolo?
1: Non ne ho la più pallida idea, il mazza. Dopo la cacata mi ho addormuta e quando mi ho sdormuta il feto turchino era non più qua. Lo devi rintronarlo, il mazza, lo devi rintronarlo. In nome del vecchio nome che ci chiamava amore, devi fare il riporto al mio bambino. Ti prego, ex amore mio.
0: E va bene, ex amore mio. Farò da turco, e di più, per riportarti tuo figlio. Ma dopo di questo le nostre strade si divideranno per sempre, sempre. Vado, vado e torno.
1: Ex amore mio, si chiama Fetir. E il bambino si chiama Fetir.
0: Fetir.
2: Corri il Maz, corri, che se lo trovi magari poi sbarri.

0: Devo trovarlo! Devo trovare il piccolo Fadir! Ma come? Come? Forse è meglio chiedere aiuto! Tu! Ferma! Hai visto per caso una nata rapita?
1: Io non ho visto nulla! Non so nulla! Mi lascio in pace!
0: Dannazione! E tu? C'è uno con le tacche! Hai visto per caso un rabbino? Hai visto per caso un rabbino? Hai visto un rabbino? No, un rabbino! Mi scusi, signora Cicciona, non ridere! Hai anche una risata grassa!
2: Sono grossa!
0: Rifermala! Mi scusi, signor Cicciona con i tacchi! E fin qui!
2: So io!
0: Ha visto per caso un bambino rapito? Un rabbino!
2: Ah, è bambino o rabbino?
0: È bambino! E si chiama Fetir! È appena nato! Adesso da poco!
2: No, che domande sono? Mi lascia in pace, scolebrata! Guarda un po' che gente che ci sta!
0: Ma com'è possibile? Volete farmi credere che nessuno ha visto un feto rapito?

0: Io forse ho visto qualche cosa.
1: Davvero? Parla presto, dimmi turco. Dimmi turco, tutto in turco, dimmi tutto. Il turco, dimmi tutto in turco.
2: Ma tu prima hai chiamato rabbino, tu vuoi rabbino, no?
1: Non rabbino, capito? Bambino no. Rapito. Suona simile, bambino capito, rabbino capito. Ma bambino rapito, non rabbino capito.
2: Sono tutti indicapini qua, eh?
1: Hai capito il rabbino?
2: Sì.
1: No, hai rapito il bambino. Insomma, hai visto il bambino?
2: Il bambino.
0: Molto volentieri. Ma questa informazione vi costerà 1000 lire turche.
1: merda. Tieni, prende. 1000 lire turche. Ora parla. Dimmi tutto quello che sai. E anche parte di quello che non sai.
0: Guarda, dietro di te, ce l'hai proprio alle spalle. Il feto, rapito, rapino, quello.
1: Dov'è? Dov'è? Non vedo nulla, non vedo nulla. Sono nulla vedente.
0: Via, lì, addio, coglione.
1: Ma turco, sono stato raggirato.

0: Ehi, ex amore mio, eccomi di ritorno. Ma sono a male vuote. Non lo trovate il tuo rabbino, il tuo bambino?
1: Ma cioè, ma ti hai chiamato per fare sta merdata?
2: Sì, ma dopo parli anche. E ci credo il mazzo, Fedir non aveva stato rapito, se n'era andato da solo. Vero amore birichino della mamma?
1: Scusa.
0: Mi sputate?
3: Sì.
0: Si è rotta presto la fondanella questa.
2: Hai visto? Hai visto il mazzo? Mio figlio è un bambino prodigico.
0: No, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
3: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!

0: Sta arrivando a smerdir.
1: Mi hanno pugnalato la turcoschiena. Vado nel turco d'Iso. Sto turco morendo.
0: Scusi. Scusi, smerdir. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco. Gli ha fatto male sta verità.
1: Sì, ma anche la turco cintura. È la turco mobile.
2: Marito morente, pensi che siamo nei puffi?
1: Sto delirando.
2: Sì, ma sa di sì. Marito odiato, ma perché ce l'hai posato nella schiena?
0: L'hanno pugnalata. Parla, smerdir. Parla. Chi t'ha pugnalata, turco d***o?
1: È stato il bar.
0: Il barba papà.
1: È stato il bar.
0: Il barista.
1: È stato il bar.
0: Il bagno turco.
1: Il babba.
0: Il babab, il babab, il barbalbero.
1: Babba.
2: Il barometro.
1: Babba Burrell.
0: Babba Burrell, sono stati Beach Boys. Oddio. Babba Ferma tutte!
3: Ah, muoio!
0: Smerdir!
3: È finito!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotta, bastardo? E ricordi che ti ha sb***o in culo il drago. Annotatelo.
3: Oh, Ron, tu sei mio migliore amico. Stami vicino in questo momento di dolore.
2: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
4: Ehi, hey Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
2: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo, quel merda, bastardo.
3: No, peggio, molto peggio. Sto perdendo i capelli.
2: Minchi, di già. Hai solo 10 anni!
3: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Rorredor quando ha ucciso i miei genitori!
5: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
3: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
5: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
3: Ma che vuol dire?
5: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
3: Non capisco!
5: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
6: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
3: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
6: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo, così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
3: Me lo dica, la prego!
6: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbagliavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
2: Sai cos'è, Anus? Che proprio tu ci giri intorno.
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i
7: Sei scemo?
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe.
7: No.
3: I birrai birmani di Brema.
7: Minchia, vomitare.
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni berberi. No. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi. Perché i birbanti barboni berberi ubriachi, in barba ai birrai birmani, sbocavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli! Mi stanno crescendo! Va nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
2: Vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
3: Dannazione, ma perché capitano tutte a me? Perché?
5: Perché devi imparare una lezione!
3: E cioè?
5: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che perlizia.
2: Vai, dai!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: C'è del marcio in Dani Turca. Prima l'assassinio di Smerdir, accoltellato alla figura da mano ignota ad esclusivo beneficio di Zuleia, divenuta improvvisamente ricca e stronza, e se possibile ancor più mentecatta di prima.
3: Tociti, pezzente! Ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te! Lavati di torno, poveraccio!
4: Ma Zuleia, ex amore mio, adesso ricca! Te prego, ritorna in te! Tu non sei così! Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva!
0: E il mistero non fa che infittirsi quando il Maz, fallito il tentativo di far ragionare la sua ex innamorata, se ne torna mesto mesto dalla sua nuova innamorata, Mushan, trovandola sospesa fra la vita e la morte, accoltellata anch'essa alla figura forse dalla stessa misteriosa, diabolica mano.
4: Mushan, ma che è successo? T'hanno accoltellata, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca, quella che fuma!
0: E ora ci ritroviamo con Ilmaz nel tipico ospedale turco, con le sue flebo di narghilè e ruminanti cammelli che sbirciano dalle finestre ansiosi di vedere se schiatta qualcuno. E preghiamo che Mushan sopravviva e possa rivelarci l'identità del misterioso omicida.
5: Porco, sti cazzo di cammelli hanno rotto i coglioni, uno di loro mi ha fottuto la moto ieri. Gobbi di merda, va che vi spacco il culo.
4: Dottore, dottore, non mi tenga sulle spine, parla, mi dica. Come sta la mia madre Mushan? Vivrà? Morirà? Rimarrà come una pianta d'appartamento? Attaccata a un tubo come un Billy? Presto, forza, mi parli, mi dica.
5: Mi dispiace, zio, non so come cazzo è potuto succedere, ma il coltello ha mancato tutti gli organi vitali della puttanazza.
4: Ma allora viva e vivrà! La mia Mushan vivrà!
5: La prossima volta che devi slamare qualcuno fammi un fischio. Conosco un moldavo con un occhio solo che riesce a centrare il buco del culo di una mosca a 50 metri di distanza. Spostati! Bam, preso, cammello di merda! Comunque bro, frazio, bella raga, la tua fidanzata con la faccia da troione si sta sparando un mezzo coma. Ho provato a svegliarla, addirittura mettendole le mie palle sudate sulla faccia, ma niente. Dammi qualche ora e vediamo se con qualche schiaffo medico si ripiglia.
4: Allora le lascio nelle sue sapiente mani, dottore. Io devo assolutamente scoprire chi c'è dietro a questi misteriosi fatti prima che sia troppo tardi.
5: Occhio! Un altro cammello ladro! Sbam! Preso!

0: prova a ricordare, signora. È sicuro di non aver visto qualcuno che si aggirava con fare omicida, con un coltello in mano, una mitragliatrice, una bomba a mano, un lanciafiamme?
1: Mi dispiace, giovanotto, non ho visto nessuno. Ma prova a chiedere in fondo a quel vicolo buio, magari sarai più fortunato.
0: Vabbè, tentare non nuoce. Grazie, mi addentro in questo vicolo scuro e silenzioso, buio, pericoloso, sconsigliato alle guide turistiche.
1: Ci stanno pure gli zombie.
0: Ehi, c'è nessuno? Sto indagando su un misterioso assassino. Qualcuno per caso ha visto qualcosa? C'è nessuno? Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
0: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta, mi avevano forchettato. Invece mi hanno accoltellato.
3: Muore.

sono il dottore Turco, magistralmente interpretato da Jake La Furia. La puntata finisce qui, ma non perdere la prossima, altrimenti ti faccio fare la stessa fine di sto cammello ladro bastardo. Sbam! Preso! Porco, come faccio brutto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi arriva come una manna dal cesso. Abbiamo il privilegio e l'odore di avere con noi l'imputato più temuto dai tubi di scarico delle docce. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo comunque lo stesso. Stiamo parlando del Mozart delle ascelle pezzate, il Caravaggio delle croste sottocutanee, il Pirandello del formaggio sul pisello, l'unico, l'inconfondibile signor Odoardo! Che bello che è, buongiorno, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, vostro onore, le sue parole sono come muco per le mie orecchie.
3: Ragazzi, dai, è formaggio sul pene, è muco. Ma che cazzo? Metà della puntata la tagliano, cazzo.
1: C'è arrivato.
3: Cazzo, lo presenta in pompa magna sto stronzo di merda.
1: Mentre a fare da contraltare alla putridissima bellezza del nostro innocentissimo imputato, abbiamo una creatura che definirei immonda.
3: Ah, io.
1: Un essere di cui si vergogna la sua stessa ombra. La dimostrazione vivente dell'inesistenza di Dio. Un ammasso di cellule adipose a forma di stronzo rosa. Stiamo ovviamente parlando di quella polenta di sperma e fenicottero conosciuto con il nome di Erculone. Bu bu, tutti buate, tutti insieme.
3: Aspetta che lei, a cazzo, è l'imputato. Mi chiamo Ercole, sono Ercole, che cazzo.
1: Silenzio in aula, ci dica brutto vomito di fica. Qual è il caso che la vedrà andarsene via con le emorroidi fra le gambe anche quest'oggi? Prego, prego, prego.
3: Allora, non faccia così, perché il motivo per cui è gravissimo, vostro onore. Il signor Edoardo mi ha drogato, poi mi ha tolto un pezzo di cervello.
1: Sempre a fare l'esoso. E dai, come cazzo parla tra l'altro oggi, signore il coglione? Tolga il freno alla lingua, per favore, su.
3: Ma non riesco a parlare bene per colpa di questo problema.
1: Invece lei mi dica, signor Edoardo, sono curioso, perché ha sentito il bisogno di asportare un pezzo del rudimentale cervello del signor come cazzo si chiama?
2: Che io volevo provare una nuova ricetta che avevo visto in TV, ma le macellerie erano tutte chiuse, vostro onore.
1: Il signor Edoardo era semplicemente ansioso di provare una nuova ricetta. Credo che alla luce di questa spiegazione lei possa ragionevolmente perdonarlo, dico bene?
3: Che perdonare, che perdonare, questo mi ha rovinato per sempre la vita. Chiedo giustizia, la voglio vedere in galera, non sarò più mai quello di prima.
1: Ma meno male, non esageriamo. La galera per così poco, le ha asportato un pezzettino del cervello. Mica tutto, giusto, dico bene, signor Edoardo?
3: Come, per così poco mi ha preso il pezzo di cervello, l'ha confessato lui stesso, poi si mangia il cervello umano.
1: Basta, ne ho le palle piene, ne ho sentito abbastanza, pubblicità, torniamo tra poco, vado a farmi una bella riga. Venga con me, Edoardo, venga con me, che la puzzo un po', venga, venga. Ehi tu! È ormai una vita che la mattina per cagare devi prendere il caffè, dico bene?
4: Purtroppo non ne posso fare meno.
1: Muori dalla voglia di cambiare le tue abitudini mattutine? Dare una svolta diversa alla tua giornata?
4: Beh sì, non mi dispiacerebbe.
1: Perfetto, perché da oggi arriva Caccaffè.
4: Caccaffè? E che cos'è?
1: Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi. Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi preconfezionati, che se li mangi poi caghi caffè.
4: Davvero? È incredibile questo cambio di tendenza.
1: Ma puoi scommetterci. Da oggi potrai dire addio alle vecchie abitudini della mattina. Inizia la giornata con il piede sbagliato. Con Caccaffè la potrai fare direttamente nel bidet.
4: Non ha senso tutto questo.
1: Caccaffè, lo stronzo fragrante che ti fa cagare il caffè.
4: Sono confusissimo, ma acquisterò il prodotto.
1: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da quella scatarrata di piccioni enfisemico del signor Erculone di avergli tra l'altro asportato un pezzo di quell'inutile cervello che si ritrova per provare una nuova ricetta. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
3: Cosa?
1: Questa corte...
3: Condanna e...
1: Assolve il signor Edoardo per eccedenza di prove!
3: cosa so, l'eccedenza di prove, che non mi sento
1: bene. Ma chi è il giudice qua? È lei o è io?
3: Oh, e io non parlo nemmeno italiano.
1: Cosa c'è scritto su questa bellissima maglietta sporca di sugo? Cosa c'è scritto qui?
3: Non vedo i colori purtroppo dall'esportazione del cervello. Credo che sia una suora appesa.
1: Bravo, perché sto partecipando alle Olimpiadi delle suore appese.
3: Non credo che appendere una rappresentante.
1: Ma non rompa i coglioni, stia zitto, celebro leso, che non è altro, brutto. Sì. Non è altro. Allora,
3: questo lo ritengo offensivo.
1: Nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nella vasca sterco massaggio di Gianni Morandi, obbligo di indossare i calzini dentro il culo fino al 2045, e infine lo condanna a dipingersi il cazzo in finto rovere per farselo smangiucchiare da una famiglia di marmotte ogni primo giovedì del mese da qui all'eternità. Così è deciso. L'udienza è tolta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta!
5: Gentili telespettatori, purtroppo il signor Ercoglione, dopo l'esportazione di parte del mesencefalo, non ce l'ha fatta. Non preoccupatevi, non è morto. È stato esposto al Museo della Scienza di Milano. Ora lo potete ammirare nella sua teca di vetro, mentre saluta i suoi fans.
6: Mamma, mamma, cos'è quell'affare dentro quella teca di vetro? Sembra un m***e.
7: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia, sulla terra avevi questo culo, e diciamo, dove ti avevi
3: incontrato. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
1: No.
3: No?
1: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
1: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: fatte di cazzi.
1: Lì in paradiso
3: rimuori
1: ancora,
3: no.
1: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
1: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no,
1: un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
1: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è
1: diciamo.
4: Bellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, è un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
4: Addirittura?
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Che
1: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
1: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
1: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione.
1: Non una suora soava.
4: No, capito? È un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu? Scusami.
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
5: Grazie.
0: A Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: benissimo, il caso di oggi è che cazzo. Chi è che ha il cellulare acceso? Sarà quel facocero di merda ricolmo di sperma di mucca?
1: No, io non c'ho, assolutamente no. No.
0: Mamma mia, che voce fastidiosa. Andiamo avanti. Il caso di oggi non potrebbe offrirci imputato migliore. Infatti qui, mai troppo vicino a me, abbiamo l'uomo che la rivista Forbes ha incluso nella lista dei 100 sgommatori di mutande più influenti al mondo. Un essere le cui ascelle conservano oltre 2000 varietà di funghi, altrimenti dati per istinti. Stiamo parlando del Cristoforo Colombo delle discariche abusive, il Vivaldi della scorreggia in falsetto, il Mick Jagger delle rughe sulle emorroidi. Stiamo parlando proprio di lui, il profumatissimo, super innocentissimo, signor Odoardo!
1: Quiz, si presenta il concorrente!
0: Silenzio, stronzo! Silenzio, feci, per favore!
2: Grazie! Grazie, vostro onore, la sua proprietà di linguaggio mi lascia sempre smascellato.
1: Perché lei è un tossicomane, pezzo di merda.
0: Birichino, cosa fa? Cerca di ingraziarsi la corte paragonandomi alla divina polverina bianca? Ma guardi che non ce n'è bisogno. Non la condannerei neppure per salvarmi la cappella dalle fiamme, che sia chiaro, eh? Chi ha scorreggiato? Chi ha scorreggiato in aula?
1: No, sono io che ho attirato l'attenzione.
0: Chi è che ha defecato? Sento puzza di merda.
1: È il rumore della tosse, non di una scorreggia. Smetta, deficit.
0: Disdetta, tremenda disdetta. Quasi dimenticavo che ha fare da contraltare alla soave fetenza del nostro sovrannaturale imputato, dobbiamo sorbirci quel cornetto algida al gusto classico di sperma e merda, conosciuto col nome di signor Ercoglione. Buate tutti insieme!
1: Cosa buate? Sono io la persona offesa! Ma non lo vedete!
0: Guardate
1: la mano sinistra, vedete che non c'è più? Me l'ha mangiata quel pezzo di merda!
0: Dio, ci ha offeso molto nel metterla al mondo, questo è vero. Ci dica brutto scarto vaginale che non è altro, qual è il motivo per il quale ha osato trascinare in quest'aula di tribunale l'innocentissimo imputato?
1: Gliel'ho appena detto, gliel'ho mostrata. Mi ha mangiato la mano sinistra quel figlio di puttana. Ma non mi ascolta neanche quando parlo.
0: Ma signor Odoardo, però vedi, mi mette in difficoltà lei con queste cose. Mangiare una mano al signor Erculone, ma le è andato di volta al cervello? Anzi, ma le è andato in Marconi il cervello? Volta Marconi.
1: Ma che battuta di merda.
3: Bella.
0: Cibarsi con l'estremità di una creatura abominevole che sarebbe schifata anche da un ratto zombie dopo mesi e mesi di digiuno. Ma esigo subito una spiegazione, l'esigo adesso, ecco.
2: Guardi, posso spiegarle tutto, vostro onore. A quanto pare io sono carente di proteine. Il medico mi ha dato a seguire la dieta di una tribù primitiva amazzonica che prevede l'assunzione di 200 grammi di carne umana al giorno. Stavo solo seguendo le disposizioni del dottore.
0: Ah, ma se l'ha detto il medico, allora è tutto un altro paio di coglioni.
1: Tutta una stronzata. Ma quale cazzo di medico potrebbe dirle di assumere 200 grammi?
0: Lei taccia, brutto monco del cazzo,
1: Pure, taccia anche.
0: Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare e mi ritiro per tirare, c'è anche il gioco di oggi, c'ho sti giochi di parole incredibili. A tra poco, pubblicità. Ehi tu!
2: Chi io? Scusi, ma vado di fretta, ho un sacco di cose da fare.
0: Lo vedo, e scommetto che fra lavoro e famiglia non ti restano neanche le energie e il tempo per andare a puttane.
2: Guardi, lasciamo perdere, saranno 6 mesi che non ci vado. Mannaggia, ma come posso fare?
0: Tranquillo, perché da oggi arriva la soluzione pensata apposta per te.
2: Davvero? E che cos'è?
0: Il Sostitutroie!
2: Il Sostitutroie?
0: Sì, un robot perfettamente identico a te che potrai mandare a Troie al posto tuo quando sei troppo stanco o impegnato per farlo.
2: Ma è geniale! Così da ora in poi potrò sempre andare a Troie.
0: Puoi dirlo forte! Il Sostitutroie ha una batteria che gli permette di andare con fino a 5 Troie in una sola sera.
2: Grandioso! La mia fama di amatore si spargerà e diventerà leggendaria in tutta Troia!
0: Ebbene sì! E allora cosa aspetti? Ordina subito un tuo Sostitutroie, il robot che va a puttane al posto tuo! Sostitutroie, e da oggi anche tu potrai dire...
4: Sì, ti spacco puttana, ti spacco tutta!
0: Bene, che belle invenzioni che promuoviamo.
1: Una cagata, io lo capisco, una persona che manda a puttare un robot, cioè, è una roba che non ha senso.
0: Il caso di oggi vedeva lo stupendioso e bellissimossimos e anche imperbevubelbaber.
1: Non esiste nessuna di queste parole.
0: Sia zitto, stronzo, signor Odoardo, accusato ingiustamente da quella palla di lardo atto del signore Erculone, di avergli mangiato la mano sinistra così, così, così a caso. Ecco, ascoltate le testimonianze, esaminate i fatti, questa corte...
1: Cosa?
0: Questa corte.
1: Cosa fa? Che simpaticone fai?
0: Questa corte.
1: I jingle, fai i jingle.
0: Questa corte.
1: Aspetta, basta!
0: Questa corte.
1: Pure.
0: Assolve il signor Edoardo con formula piena.
2: E vai alla faccia tua, culattone.
0: E nel contempo si condanna il signor Erculo Marrone alle seguenti pene. Perché lei non solo ha rotto il cazzo. Stia zitto, monchino di merda, dai, su. Allora, 18 anni di reclusione nella gabbia della tigre mangiacoglioni dello zoo di Tirana.
1: Cioè, proprio monoalimentazione sta povera tigre.
0: Obbligo di farsi sostituire tutti i denti con le unghie dei piedi degli attuali membri della Corte Costituzionale, senza mai lavarle fino al 2056. E infine lo si condanna a espletare le sue funzioni corporee sull'unica mano rimastagli, che dovrà poi usare per schiaffeggiarsi in faccia cantando l'inno nazionale dell'Uzbekistan completamente nudo, come Troia l'ha fatto al centro esatto di Piazza del Duomo. Così è deciso, l'udienza è tolta, eh?
1: Cioè, questo mi mangio una mano e io perdo. Cioè, una roba che non è veramente. Poi, cosa voleva dire sottilmente? Che mia madre era una troia, perdoni.
0: Ma che fa, mi scusi, signor Ercoglione? Si ribella? Si ribella? Forza, signor Edoardo, le do la dispensa papale per divorare il querelante. Le do la dispensa papale per divorare il querelante seduta stante. Buon appetito, prego, sono mangi.
1: A parte che lei non è un papa, ma poi che cazzo hai fatto?
2: Mamma mia, com'è buono! Signor Ercole, lei è una persona poco simpatica ma molto gustosa.
0: Edoardo, mi scusi, mi può lasciare il buco del culo che non so dove mettere le matite?
2: Assolutamente sì, le ottengo.
0: Grazie.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Canzoni orribili. Quasi peggio di Bad Bunny al Super Bowl.
3: È inutile che voi andate avanti. Lui è il numero uno del mondo adesso. Viva Bad Bunny! Bad Bunny te quiero!
0: Stefanina, sappiamo che tu hai dei gusti di merda e ti piace la roba latina. Ti sei sposata un peruviano strongolotto e Andy Cappello.
4: Beh, in effetti sì, è un po' peruviano, eh. È un pochino peruvianino.
0: Dicevamo. Attori pietosi, testi imbarazzanti. È questo che rende Terra Amara un successo planetario. Perché più fanno schifo le cose e più piacciono. Basta guardare la merda che passiamo noi in radio.
5: Severo ma giusto, bro!
0: Grazie, Jake. Detto da te è un vero onore. Nel frattempo, le cose vanno sempre peggio per Zuleia e il Mats. La prima internata in un istituto per moncappoloidi dal perfido fratello Vagigi, in modo da sottrarle la fortuna appena ereditata. Il secondo in carcere, con l'accusa di essere il misterioso accoltellatore seriale che sta facendo fuori tutti i protagonisti della serie. Ora che ho incrementato la tensione e creato un po' di suspense, alleggerisco con una bella sequenza di bestemmie sussurrate dalla Puccioni. Ecco, ora possiamo riprendere la tensione. Scusate, ma nelle telenovelas funziona così. Separati, traditi, prigionieri. E soli e tristi come stronzi cacati di sbieco sull'asfalto di Ferragosto da cani randagi e macilenti, i due ex innamorati stanno per riallacciare infine i rapporti. Grazie a un'invenzione da poco approdata nella Turchia degli anni 70. Il telefono.
6: Il Mitz ti ha concesso una telefonata di 5 minuti. Poi torni in cella a farti incurare come da regolamento.
7: Com'è ingiusta la vita che vivo. Imprigionato per un delitto che non ho commesso e abbandonato dall'unica figa che il mio pene abbia mai cazzato. Chi chiamare? Chi chiamare? Chi chiamare?

Beh, ancora non sono stati inventati. E allora, presso chi cerco riconforto? Ma la risposta è ovvia. La mia zia, amore mio, l'unica donna davvero scema che abbia mai amato. Mi è giunta notizia che quel poco di turco di suo fratello Gigi l'ha fatto internare in un istituto per cervelli sgonfi. Ed è lì che io la cercherò.

0: pronti a mangiarti. L'istituto strongolone resta in attesa che qualche persona mentalmente lesa rispondere alla chiamata. Vai a fare in culo e buona giornata.
1: Pronto, Zuleia, amore mio originale, ci sei? Ma senti?
2: Mio, questo boomerang parla!
1: No, Zuleia, non è un boomerang, è un telefono, stai parlando al telefono.
2: Molto piacere, signor telefono, il mio nome è Zuleia.
1: Zuleia, amore mio, ma che dici? Non mi riconosci? Sono il mazzo, attaccato a sto cazzo.
2: Mi dispiace, signor telefono, ma qui al mongocomio pigliole per non so cosa. Ci ho vomiti di memoria. Ora lo devo salutarla, che devono farmi l'elettrosciocco. Bye bye.
1: No, Zuleia, non attaccare. Non attaccare. Attaccate.
3: Ti ha messo giù. L'hai preso in culo.
1: Dannazione, al mongocomio ne stanno bruciando quei tre neuroni che erano rimasti, di cui due danneggiati e uno zoppo. Devo trovare un modo di tirarla fuori da lì prima che sia troppo tardi. Ma come? Chi chiamerai? C'è solo una persona là fuori che posso chiamare. Mushen, la donna che non ha mosso un grido per aiutarmi quando mi hanno arrestato. E che grido? Grido mignole, grido pollice e grido indice. Ma posso fidarmi di lei, eh? Posso fidarmi? Posso non posso.
4: La risposta è un enfatico no.

0: Zom.
1: Va Gigi, come sei a piedi libero?
2: Moscia, come sei non m***ola, hai capito la negazione per l'affermazione? Guarda un po' che suona al telefono, vuoi rispondere?
1: No, sarà sicuramente qualche scocciatore che vuole essere scarcerato.
2: Ma che bella questa! Non mica capito.
1: No, manco io.
3: Radio 105. Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
0: This is a zoo only for you.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.

0: Trash Goldon. Goldon, sei mio.
1: Trash Goldon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Goldon.
0: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
2: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
0: Achille di Trani.
2: No, Akira Iritani.
3: Vai!
0: Per distruggere Achille di Trani.
2: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
0: Per distruggere Akire, per distruggere Achille Eritano, per distruggere Achille Eritano.
2: Non è Achille Eritani che è il fratello del cantante.
3: Fate bene, fate.
0: Per distruggere Achille Eritano.
2: No, no, no, no.
0: Per distruggere Achille Eritano.
2: Iritani.
0: Per distruggere Achille Eritani.
3: Oh. Oh.
0: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
2: E quale?
0: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
2: No, Windows.
0: Windows
2: Media Player.
0: Windows Media Player.
2: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
0: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
0: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
4: Sei un po' pepepepe
0: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
4: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
0: Caspita. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
2: Vai,
5: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
2: Lianant.
0: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mary Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
2: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamola poi. Ma
2: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
2: Passeranno Marmorito.
5: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi.
0: No,
5: sughi musugai.
0: Sono un Spider-Man!
2: No, no.
4: Sono Spider-Man! No, no.
0: Sono Spider-Man!
6: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
0: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel
4: c***o!
7: Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
6: Mi chiamo Crashapus.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
7: No! Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
0: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dadan Trek.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci manca questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crashapus!
7: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare il dottor Crashapus.
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crashapus! Sto venendo a prenderti!
7: Che supermercato Crashapus?

0: Caccia Bus.
1: Ti ucciderò.
2: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
3: non è un mago.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi ma vaffanculo. No,
3: aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
3: No. Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
0: No. Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
3: Che?
2: Obi-Wan Kenobi.
0: Bravo.
3: Bravo, adesso di farlo.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
1: E un son! Odimi io figlio di p***a, ti ho sentito?
4: Ce l'hai la mutata?
1: Faccio la signora figlio di p***a!
4: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
1: Odimi io, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
2: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
6: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
8: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
2: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crede,
0: ma porca. Skywalker.
2: Skywalker. Skywalker.
9: Maestro, sono le seghe sui sughi.
10: La seghe sui sughi. No, sughi non su cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh,

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Ah, siamo arrivati, giovani aspiranti Top Gun. Questa è la famosa base di Guantanamo.
1: Oh, che emozione! Allora è qui che mi chiederai di sposarti, ufficiale Mavericchia.
0: Taci, brutto innaffiatoio per assorbenti che non sei altro. Non ti sposerei neppure per tutti i cazzi di questo mondo. Te lo vuoi mettere in testa, sì o no?
1: Ho capito, sei arrabbiato perché ho rovinato la sorpresa. Va bene, farò finta di niente allora.
2: Scusi signore, ma che cosa siamo venuti a fare nella base segreta di Guantanamo?
3: Già, è vero, lo voglio chiedere anche io.
0: Stop, che non c'era questa parte.
4: Super compa, dai, ma è una cosa semplice, è la stagione nuova, non ci romper cazzo.
3: Ma non
4: ma non era necessario, già l'altro tutto incazzato gli ha detto che non ha capito che fanno e stava a spiegare, cioè,
3: però ho visto che avevo una spalla inquadrata, quindi
4: De quinta sfocata, brutta, che poi la tagliamo.
3: Pensavo di dover comunque dare un senso alla mia presenza.
4: E questo è il problema, te ne devi pensare, devi eseguire.
0: Oh Rooster, quanto vorrei che le mie chiappe fossero di pane per farci un hot dog con il tuo bel Wooster.
1: Io le mie cose posso fare il ketchup.
0: Zitta! Rooster, la tua domanda era più che legittima. Vedete, miei cari cadetti, la vita del Top Gun non è solo pirolette spericolate nei cieli come nightclub gay.
1: Quanto è etero! Aia!
3: Ma no, è froccio, cioè culattone.
4: Sì, ma non puoi spoilerare. La serie si chiama Mavericchia.
3: Vabbè, lo sanno tutti, si vede.
4: Ma appunto
3: è l'unico con la tuta rosa.
4: E che allora ci metto anche la sirenetta trans. Bisogna lasciare questo alone di mistero, perché fino alla fine
3: ma gente... beve il caffè con una tazza coi coglioni, mi scusi.
0: Ci sono anche aspetti crudi, oserei dire terrificanti, ai quali per il bene della patria un buon soldato non può e non deve sottrarsi. Come sapete, ormai da anni la nostra nazione è in guerra con il Castratizan, uno stato che mi sono appena inventato per non offendere nessuno, ma che non per questo va preso alla leggera.
2: Mi scusi signore, non ho capito, questo cazzo di stracazzistan esiste o non esiste?
0: Ed è per questo che l'esercito catratistano. Ah! L'esercito catratistano.
2: È lo stesso signore, diciamo quello lì, abbiamo individuato comunque l'esercito nemico.
0: Ed è per questo che l'esercito di castrati è ancora più pericoloso. Le sue tecniche di combattimento sono diaboliche, super crudeli e violano apertamente la convenzione di Ginetto.
1: Di Ginevra? Aia!
0: Qui alla base di Guantanamo si trova prigioniero l'unico soldato
2: castrachistano, signore!
0: L'unico soldato castratistiano. No. L'unico soldato castrato che il nostro esercito sia mai riuscito a catturare. Il suo nome è... Tommaso Cruisello, ecco.
1: Che nome terrificante! Ho paura, mi abbraccio, ufficiale Mavericchia.
0: Questo prigioniero è un vero esperto in tecniche di tortura castrate. Castratistane,
2: signore!
0: È uguale, un osso duro, l'ho inventato al momento, scusa, Ma la nostra intelligence è riuscita a piegarlo e ora lo costringe a forgiare i nostri valorosi combattimenti affinché arrivino preparati alle diavolerie dei
2: castratistane, signore!
0: Grazie, grazie.
2: Ci mancherebbe, signore, dovere. Insomma, questa gente castratistana castra i nostri soldati, signore!
0: Sì, questo è un altro modo per dirlo, ma io preferisco usare il verbo forgiare. E visto che tu sei l'allievo più in gamba di tutta la classe, avrai l'onore di essere il primo ad essere forgiato.
2: Gira, gira, me la riprendo sempre nel culo io comunque.
0: Poche storie, questo è un ordine. Purtroppo io ho un appuntamento con l'ambasciatore del Vatlapigliandescan e non posso essere presente, ma quando torno voglio che mi raccontiate tutto.
1: A presto, Mavericchia, pensami.
3: Mi porti un duetto di Fesa e Tacchino, che sono a dieta?

0: ci fa qui? Non aveva un impegno? E perché ha la barba finta e le unghie lunghe posticce?
1: Io non sono Mavericchia, sono...
2: Tommaso Crisello?
1: Sì, sì, sono Tommaso Crisello. Parla, soldato, confessa tutti i tuoi segreti.
0: Tommaso Crisello? Lascia stare l'uccello! Ah, lo sapevo! Tocca sempre a me venire in questa fogna!
3: Posso non guardare mentre si fa un po' un p***o?
0: Sì! Basta che durante non mangi la fesa di tacchino! Mi dà fastidio l'odore!
3: Me l'ha portata?
0: Non vedi che ce l'ho arrotolata nel culo?

0: Pronto?
1: Mamma mia, questa è la scema del paese. Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
0: No, no.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, ma io non l'ho visto, neanche sono interessata a mobili.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
0: Fattanculo.
1: Avrei risposto così pure io. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
0: Senti, non ti permettere più, ah?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Non mi frega un cavolo, non mi chiamare più, ah?
1: Bella vaccona. Mamma mia, quanto mi arrapano ste casalinghe con la terza elementare.
4: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Si ricorda di me?
5: Pronto?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, pronto? Il volto del mobilificio Puzzoni. Pronto?
5: Pronto?
1: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua.
5: Come?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Come?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: E quello, capisco.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente. Abbiamo abbassato...
5: Non capisco.
1: Le rubo solo 30 secondi. Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti.
5: No, no, non mi interessa.
1: Pensi, quando frenerà sulla neve la gente la vedrà con due cazzi in mano.
5: Non mi interessa.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongolese.
5: Come?
1: Mi sembra mongolese. Ma che cazzo fa?
5: Può chiamare verso che apre.
1: Lei è scimmia?
5: Posso lavorare verso una.
1: Lei è scimmia?
5: Come?
1: Lei è scimmia?
5: Non lo sento bene.
1: Questo l'ho capito, ma io devo andare avanti con lo scherzo, perché lei è una vittima perfetta. Pronto?
5: Che deve fare?
1: Salve signora, lei è scimmia? Pronto?
5: Pronto.
1: Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti. A sole.
5: Non mi interessa.
1: A sole, 300.000 lire. E al sabato, grande festa.
5: No, non mi interessa.
1: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata. Pronto? Sto rincoglionito, manco sa chiudere il telefono. Mi senti, testa di cazzo? Lo so che sei lì a un metro dal telefono che lo stai fissando perché non sai che cazzo fare. Pronto? Dai, rispondi! Ti faccio lo sconto se verrai nel mio mobilificio. Il mobilificio è pieno di puttane! Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
5: Come?
1: Si ricorda di me?
5: Chi è lei?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: Come?
1: È quel video che mostra me nudo, che cinghio una polacca vestita da Pokémon.
5: La polacca?
1: Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
5: Come?
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni. E al sabato, grande festa! Pronto? Cosa faccio, lo richiamo? Povero, mi fa tanta tenerezza. Non bisogna prendere in giro gli anziani. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie.
5: Come?
1: Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto.
5: No, non abbiamo soldi.
1: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Affare fatto.
1: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Non capisco cosa dici.
1: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Ma lei chi è?
1: Sono Batman e sto cercando Robin perché è scappato dalla Batcaverna mentre me lo stavo inculando.
5: Come?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le
5: va
1: accetta bene, le mie
5: niente,
1: scuse?
5: Ci va niente.
1: Le accetta le mie scuse?
5: Sì, grazie.
1: Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile. Per oggi è tutto, ma non potete mancare questo weekend con la grande festa. Ci sarà Mimmo Magnete, il più grande lanciatore di figurine sul muro.
6: Oh,

0: Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J, devo inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, i due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 Mintasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2 o 3 mila messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa?
2: IBM2!
1: Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? IBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo!
1: Nella puntata di oggi, io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare!
1: Sentito amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca. Perché sei porca, porca, porca. Mi piaci perché sei...
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me.
5: I found a love.
1: Sentito Nanda, è mio brother, mio fratello. Listen bro, in the non-suspect days you have created a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J?
5: You need cool
1: air. I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
3: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
1: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
3: Capra.
1: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
1: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa. Altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.
6: C'è 105 Mintasa. Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: È l'unico chef al mondo ad essersi aggiudicato la fantomatica quarta stella Michelin. I suoi piatti portano facilmente all'orgasmo anche i palati più frigidi. Le sue ricette, segretissime e avvolte da un'aura di leggenda. Scusa che mi vedo già. Lui è Jean-Baptiste Peperonovic, semplicemente il più grande cuoco di tutti i tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 21 novembre, di questo semidio del soffritto si sono perse completamente le tracce. Per chi crede nel fato, non sarà difficile trovare nell'infanzia di Peperonovic i segnali del futuro che lo avrebbe atteso. Contro il parere dei medici, infatti, sua madre decide per il controverso parto in polenta. E per Jean-Baptiste il primo impatto con il mondo ha quindi il sapore rurale dei gusti semplici di un tempo. Pronto!
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura!
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
8: Sono Suor Pregiudicato.
5: Ah, buonasera.
8: Salve, io sono Suor Ciliegina.
7: Suor Ciliegina e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
5: Sì, la novizia.
9: E io sono Suor Celentana.
5: Ah.
8: Forte.
7: Lei è forte.
9: Forte.
7: Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione della radio, qua
5: sì.
7: nel pullman.
5: Sì.
7: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
6: Oh lele, oh la la,
5: no, scusate.
6: Faccela vedere, no. Faccela toccare.
5: Sorelle.
9: Di uno, di... No, no, ah no.
7: Che bravo!
6: Azzurro, sì. Il pomeriggio è stampa azzurro, è bruno.
5: Sorelle. Sorelle.
7: Sì, dica.
5: Questo non è un programma di dediche musicali.
7: Un attimo che devo andare a fare un pochino all'autista. Pregiudicata, parla tu al telefono.
8: Sono molto contento che stavolta non è toccata a me, perché con la barba gli è punga i coglioni.
5: Va bene, magari ci risentiamo in un altro momento. Che bel pubblico che ha il nostro programma. Dicevamo, un ottimo inizio quello di Jean-Baptiste, a cui seguirà un addestramento unico nella storia. È decisa a farne il più grande cuoco di tutti i tempi, la signora Peperonovic, una chiattona incapace di friggere un uovo, non bada a spese nell'educazione del figlio. Insegnanti privati, lezioni di scherma per migliorarne il colpo di polso col mestolo e stage nei più grandi ristoranti di tutto il mondo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
7: La stiamo ancora ascoltando,
5: sì,
7: eh?
5: Grazie sorelle.
7: Cos'è che ha detto prima lei?
5: No, noi stiamo cercando il...
7: Il Black Friday?
5: No, stiamo cercando il signor Peperon...
7: Celentana, c'è il Black Friday!
9: Prise and call in Ensign I Chuso, all right.
7: Cosa ha detto, Celentana? Non so, c'è pregiudicata che non sta bene.
8: Scusi se la
5: sì.
8: domanda...
5: Dica.
8: Lei fa sesso compassionevole?
5: No.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: Ma scusi, lei è una sorella.
8: Fa sesso compassionevole lei?
5: No, no.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: No, no, guardi.
8: Non fa le seche.
5: No, no.
6: Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo. Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo.
5: Va bene, la mettiamo, la metteremo subito. Insomma, all'età di soli 18 anni, Peperonovic apre quindi il suo primo ristorante, La Cozza Butterata. Purtroppo le recensioni sono atroci. Nonostante gli anni di studio, i piatti di Peperonovic pare proprio facciano cagare il cazzo ai porci, come scrive un famoso critico dell'epoca. Da un giorno all'altro, gli schifosi piatti di Peperonovic si trasformano in vere e proprie sinfonie per il palato. La voce si sparge velocemente, i clienti giungono a frotte, presentandosi addirittura 3 o 4 volte al giorno come vittime di un sortilegio culinario. Sull'onda del successo, lo chef apre altri 10 ristoranti, sempre con il medesimo straripante successo. Pare proprio che Jean-Baptiste abbia trovato la formula magica per rendere libidinosa anche la più semplice delle portate. E questa formula magica si chiama eroina. Nel tentativo di carpire i segreti di Peperonovic, infatti, uno chef rivale scopre che in ogni singolo piatto di Jean-Baptiste viene aggiunto un certo quantitativo di oppio a crudo. Lo scandalo è quasi enorme, quanto il debito che lo chef ha contratto con i narcotrafficanti di mezzo mondo. Ma abbiamo un'altra telefonata! Pronto?
6: E impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro, ruba 6 cervi dal corpo del re.
8: e mo se lo inculano in tre.
7: Io mi ricordavo che solo inculo al nano, perché forse la rima è quella. Non sai.
5: Sorelle, la comunicazione è ancora aperta.
7: Ah, salve.
5: Salve a voi. Avete per caso notizie su Peperonovic?
7: Sì, allora volevamo smentire una cosa,
5: sì.
7: Che sotto le gonne della delle suore, sì. Non è vero che c'è sempre odore di chiuso.
5: Sì.
7: Alle volte c'è anche un po' di corrente, d'aria,
5: sì.
8: Basta spostare sto cazzo grosso così.
7: O la ciliegina.
5: Va bene, buon viaggio sorelle, allora. Ci sentiamo più tardi magari. Bene, dicevamo che da un giorno all'altro di quello che era considerato il più grande chef al mondo non si ha più notizia. Che fine ha fatto Peperonovic? Fuggito? Assassinato? Affogato per errore nella marmellata? Per rispondere a queste domande noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo come sempre ai nostri cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dello chef è pregato di contattarci immediatamente all'indirizzo mail in radioimpressione, che è al contadino non far sapere quanto è buona la bamba sulle pere @chilasvisto.it. Una telefonata in coda, pronto?
6: E noi andiamo a Cantù, viva Gesù, viva Gesù.
7: A Cantù ci vado anch'io.
6: Porco, porco, porco.

0: quanto cazzo di schifo fa.
1: Lo Zoo di 105.
2: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Ciao ragazzi, bentornati su 7 dopo questa estate un po' bizzarra. Allora ragazzi, e soprattutto tu Gundam, preparati perché c'ho in mente un colossal coi controcoglioni. Scusa il gioco di parole. Allora, faccio due chiamate. Intanto, fammi la cortesia, fagli il culo a Giselle, per piacere, così la prepari per la tripla anale, va bene? Azione!
4: Bravi, pronto?
3: Bravi così, dacci dentro. Bravi, ottimo. Perfetto, pronto? Mi scusi?
4: Sì, mi dica.
3: Sì, salve, sono Remo Giramella, sono un regista. Stavo cercando, voi siete uno studio di tatuaggi?
4: Sì.
3: Sì, sì, sì, mi scusi se la disturbo a quest'ora di mattina. Spero di non averla disturbata durante l'azione di lavoro. Io sono sul set in questo momento, mi perdoni se sentite il rumore. Stavo cercando urgentemente una location, ovviamente pagando, budgetizzando, per girare delle scene di un movie che stiamo preparando.
4: Ok.
3: Sì, allora, se c'è della sua disponibilità, noi dovremmo girare, diciamo, un film a basso costo. Magari facciamo un appuntamento che le spiego un attimo e magari decidiamo un budget, perché devo girare con questi finti tatuatori che sono i nostri attori e con la nostra protagonista Licia. Il film si chiama Licia si inchiostra la micia, è un film hard. È la storia di questa ragazza dell'est che decide di scriversi il POS sopra la vagina perché grazie alla prostituzione ha avuto la sua rivalsa sociale, quindi attraverso la sua figlia lei ha ritrovato un posto, diciamo, in questa società. Quindi mi servirebbero lo studio che sembri uno studio di tatuaggi con i nostri pornatori a canna dritta che le fanno il tatuaggio e poi se la incurano per tutto il pomeriggio, insomma. Fra la tripla anale e un paio di pompini credo che in una giornata di riprese ce la facciamo, insomma.
4: Sì, guarda, devo pensarci un attimino, mi puoi richiamare domani?
3: È perché io ho una discreta fretta, perché siccome tra i protagonisti del film ho anche un artista internazionale che mi arriva da New York, che è Mike Biasoni, non so se lo conosce, famosissimo nell'arde perché è l'unico, diciamo, pornatore con tre coglioni. E allora, siccome gli devo fare il biglietto aereo, che mi costa anche una discreta somma, volevo un attimino capire se intanto c'era delle intenzionalità. Io facevo un salto presso il suo studio, stabilivamo la cifra adeguata. Ovviamente noi siamo una produzione seria, cioè roba tutto in sicurezza, tutto legale, insomma.
4: Sì, sì. No, guarda, non mi interessa, grazie.
3: Un grosso peccato, accidenti. Pronto? Pronto? Ma va che la gente è proprio salmistrata mentale, cazzo, è una produzione hollywoodiana quasi. Bravi ragazzi, dateci dentro, bravi così. Bravo, adesso dacci una leccata alla
5: buongiorno.
3: Sì, sì, pronto, mi scusi, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, piacere. Il centro di tatuaggi?
5: Sì?
3: Sì, salve, la disturbo perché lei è il titolare? Perché sto cercando una location per affittarla per 3 ore per girare delle scene di una produzione che stiamo girando.
5: Posso... Che tipo di produzione?
3: Allora, è una produzione hard, noi stiamo girando Licia si inchiostra la micia, che è un film, diciamo, del panorama pornografico. Noi siamo una produzione seria però. Mi servirebbe gentilmente 3 ore, uno studio per fare una tripla anale e un paio di leccate di figa, 2 buchi del culo, insomma.
5: Guarda, se posso partecipare anch'io al film, volentieri.
3: Ma guardi, se lei ha un certificato di stato di buona salute e ha anche un certificato che dimostra che non ha malattie sessualmente trasmissibili.
5: Guarda, l'unica
3: anche...
5: cosa che ti posso certificare è che io ce l'ho veramente stretto.
3: Cioè lei ha una grossa can? Non ho capito, mi sta parlando del suo buco del culo o dell'uccello?
5: Il mio buco del culo, ovviamente.
3: No, ma io non giro film. Cioè, diciamo, questa non è una produzione omosessuale, è una produzione etero.
5: Ah,
3: perché lei voleva girare un film in cui si faceva incuare?
5: Sì.
3: Guardi, potrei girare la sua richiesta a un collega. Io intanto ho da portarmi a casa la produzione di Licia si inchiostra la micia. Pronto?
5: Pronto.
3: Sì, allora, lei ha della disponibilità del suo studio per 2 o 3 ore per farmi fare, diciamo, questa chiavata di comitiva, perché io ho bisogno dello spazio per simulare appunto un vero studio di tatuatori, anche perché da New York mi arriva questo famoso artista dell'arte che è Mike Biasoni, l'artista con 3 coglioni. Praticamente è un pornatore famoso perché ha praticamente una cartucciera di palle sotto l'uccello, c'è una canna incommisurabile. Quindi siccome devo fare il biglietto a New York, devo capire la disponibilità nello studio per poter...
5: Sì, dipende tutto dal budget che avete.
3: Ecco, vedi? Già l'apertura mentale mi fa... Scusi un secondo, perché sono sul set, siccome ho adesso in questo momento la penetrazione anale... Gundam, stop un attimo per piacere! Mi fai una cortesia, perché se gli spruzzi in faccia subito mi chiudi la ripresa male. Aspettami un secondo solo, sono al telefono, poi ripartiamo. Intanto gli dai una bella leccata di f***a. Perfetto, così, bravo. Lingua a pennello, non farmi la picchiettata che dopo la facciamo sul primo piano. Pronto? Mi scusi, sì, con chi ho il piacere di parlare intanto, mi perdoni?
5: No, Daniele.
3: Piacere, Daniele. Remo Giramella che fa andare la cappella. Come ha sentito, sono sul set, poverini ragazzi, da stamattina che si stanno leccando i buchi del c***o e sono un po' stanchi. Allora, facciamo così. Io, visto che ho della sua apertura, oltre che anale, anche di visione per questa operazione, magari mi reco presso il suo studio, facciamo due chiacchiere e capiamo il budget. Poi per il discorso di farselo piantare in c***o, magari le giro, la faccio contattare da un mio collega che fa solo hard maschile.
5: Va bene, perfetto.
3: Va bene? Grazie, arrivederci. Salve. Dai ragazzi, che forse ho trovato anche la location. Buttaglielo in c***o. Brava così. Bravo Gundam. Sono il numero uno, cazzo. Parte la produzione di Licia che si inchiostra la miccia.
2: Remo Giramella, il filmetto girerà.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son pappone, estrema unzione, io son resuscitato.

0: funzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure Papa dovevo diventare.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora...
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: che ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma tu,
3: che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
3: Dai che si raffredda l'insalata!
10: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
6: Sì!
10: Ecco fa il colpo!
6: Ecco!
10: Uno!
6: Sì! Due!
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
10: Che vaffanculo, porco...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
10: fare
4: la
10: cacca.
4: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto
10: vabbè,
3: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta...
5: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà... Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
5: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
5: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
5: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
11: Pronto?
5: Ciao raga! Buona giornata!
11: Chi parla?
5: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà una notte da leoni!
11: Ma chi io ho fumato qua?
5: Stasera tequila a manetta!
11: Ma io imbriavo su strada?
5: E che sia una giornata con la grinta!
11: Grazie per il numero, beo!
5: Giusta!
11: Gianni!
5: Bamma! Bamma! Bamma!
11: Gianni!
5: Con la grinta giusta!
11: Che madre sono!
1: Il Grinta!
11: Pronto!
5: Buongiorno raga!
11: Ma chi eri tu Gianni? Eri tu chi?
5: Venerdì mattina ore 7:30! Siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
11: Ma che sito, matto, patoco?
5: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
1: Il Grinta.
12: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno raga! Buongiorno raga!
12: No, non sono in nero, sono su mamma!
5: Venerdì mattina, ora 7:30. Siamo pronti per un weekend!
12: Quello che non ho capito!
5: Siamo pronti per un weekend! Con la grinta giusta!
12: Dai, ascolta, sei tu Daniel o sei tu Nicola?
5: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
12: Non
5: e che
12: capito.
5: Sia una giornata con la grinta!
12: Cosa hai fatto?
5: Con la grinta!
12: Con la grinta!
5: Giusta!
12: Ma dai, chi è questo qua che parla? Sei tu, Daniel!
5: Pumma! Pumma! Pumma! Dai, raga, che siamo pronti per una serata!
12: Che serata?
5: Prosecco a fiumi!
12: Ma chi è questo?
5: E mi raccomando?
12: No, non so, raccomandare cosa raccomando?
5: E mi raccomando?
12: Ma dove andiamo? Dove andate?
5: Prepariamoci perché stasera sarà... Stasera...
12: Io metto giù, a pasto?
5: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
13: Pronto?
5: Ciao raga!
13: Pronto?
5: Buona giornata!
13: Pronto?
5: Ragazzi, prepariamoci pronto? Perché stasera sarà...
13: Pronto? Pronto? Testa di cazzo!
5: Una notte da leoni!
13: Ma coglione!
5: Stasera...
13: Ma che cazzo cazzo sono della pianta?
5: Tequila!
13: Di merda. Ma dimmi chi che sei! Ma chi sei, figlio di puttana? Mi
5: ciao raga!
13: Chi sei?
5: Buongiorno!
13: Chi sei? Dimmi chi sei? Ma mi dici chi sei?
5: Birre a nastro!
13: Ma vai a cagare, stronzone, figlio di puttana! Vai a farti incurare, imbecille!
5: Pum!
13: Testa di cazzo di figlio di puttana!
5: Pum!
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Lo spirito del Natale sta lentamente facendosi presente anche in alta montagna. Le luci tipiche colorate addobbano già alcune baracche e anche a casa del nonno c'è qualcuno che vorrebbe fare almeno un alberello con le palline per avere il piacere di poter pensare di trovarci sotto dei doni la mattina del 25 dicembre. Ovviamente conosciamo tutti come la pensa il nonno delle feste e soprattutto della figura del Santo Signore Gesù.
1: Pensi se mettiamo anche noi due lucette e un paio di addobbi del cazzo fuori da sto cesso di catapecchia? Almeno in paese non si faranno sospettosi su cosa combiniamo qui su. Ci sono già troppe voci che non mi piacciono, su presunte attività illecite. Non voglio trovarmi sbirri in giro in questo periodo. Mi deve arrivare un carico di giacche montone rubate e prima di piazzarle ci vorrà un po'.
2: Ma che cazzo dici, Heidi? Mica siamo a Scandiano dove abita Noise. Che la gente gelosa si inventa le puttanate sul conto di lui e Steffi, perché non ha un cazzo da fare. Qui siamo sulle Dolomiti, e la gente si sa fare i cazzi suoi. E poi non ho nessuna intenzione di rompermi il culo per fare addobbi. Lasciami bere in santa pace il mio whisky.
1: Va bene, io e Peter faremo l'esterno, ma almeno un cazzo di mezzo alberello lo puoi andare a segare e portarlo dentro.
2: Ma col cazzo, è proprio il lavoro più faticoso. Non ci vado da solo a prendere l'albero. E poi ci sono solo pini da 10 metri qui intorno. Dovrei tirarne giù uno grande e prenderne solo la punta. E il resto segarlo per la legna dell'anno prossimo. Ma mi ci vedi che preparo la legna dell'anno prossimo? Mica sono frocio.
3: Oh, ciao nonnino e ciao Heidi. Ho sentito che parlavate di albero e addobbi. Che splendida notizia. Allora quest'anno non passeremo le feste nel silenzio e il buio, ma avremo una casa piena di gioia e amore. Sono tanto felice.
2: Mamma mia, quando sei così smialenza, avrei voglia di bucarti le ruote di quella cazzo di sedia, così la smetti di venirmi a rompere i cazzi con le tue stronzate.
3: Ma perché sei così arrabbiato, nonno? Io non ho detto niente di male.
1: Non farci caso, Clara. È rognoso, perché gli rompe il cazzo andare con la motosega a tagliare un pino per prendere la punta da portare in casa per fare l'albero addobbato.
3: Ma se era solo questo il problema, vado io a segare l'albero. Che ci vuole? Tanto fa tutto la motosega. Poi levo la punta e la porto dentro. Così il nonno non sarà più cattivo con me.
2: Non ce la farai mai a sollevare la motosega, brutta strongolotta. Smettila di volerti lanciare in cose che sono più grandi di te. Il massimo che puoi ambire a fare è il carrello della spesa col gettone in un occhio.
1: Beh, Clara, forse il nonno ha ragione. Non credo che tu possa abbattere un albero con la motosega. Torna dentro.
3: Vi sbagliate a sottovalutarmi. Anche se sono un po' motoriamente svantaggiata, non significa che non possa compiere atti straordinari che vi possano stupire. Adesso state a vedere.
2: Che sta facendo il tank coi capelli?
1: E si è messa in spalla la motosega e credo stia per tirare la corda per accenderla.
2: Caparbia la bici parlante. Ma scusa un secondo, in che senso in spalla la motosega?
1: Sul collo. Ops, mi sa che Clara ha perso la testa.
2: Sei incazzata?
1: No, nel vero senso della parola.
2: Se mi ha rovinato la lama, la riuccido sta cogliona.
0: Vedete ragazzi, certe cose vanno fatte fare a chi le sa fare. Spesso alcuni attrezzi che ci sembrano così semplici da usare creano dei disastri. Capito, Mazzoli? Anche una smerigliatrice per mettere della cera potrebbe conciare una cappotta in tela come un pan di stelle per sempre. Vero, Noise? Vabbè, comunque, ciò che è bene finisce bene. E adesso tutti su eBay a cercare una capottina per il cesso con le ruote di Paolo Noise. Arrivederci, infami!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: 105. 105.
1: Lo Zoo di 105.
3: Zizzagnameme.
4: Zizzagnameme.
5: Zizzagnameme.
6: Zizzagnameme.
7: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
4: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
5: Zizzagnaman.
6: Zizzagnaman.
4: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagnaman!
8: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
9: Dei zizzagnate, delle!
8: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via!
9: Dei zizzagnate, delle!
8: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate!

0: Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
1: Raccapricciante.
2: Adesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha
3: preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
4: Ma che puzza.
3: Mi schiaccia il 7, per favore.
4: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
2: Mi schiaccia il 4.
4: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
3: Pazienza un attimo.
2: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
2: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
4: Senta un attimo, io devo andare a casa.
2: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
4: Se lei non si lava le ascelle.
3: Mi fa scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
2: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
3: Ma chi se ne frega?
2: Ma calpesta, allora faccia qualche spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
6: Permesso!
2: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzania?
6: Sono Zizzania! Piacere!
5: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
8: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzania!
6: Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
2: Vada fuori, maiale!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
2: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: L'avete ammazzato!
2: Era 2 piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e 2! Bravi, bravissimi!
10: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
2: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
2: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
2: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo Zizzania Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Giorgio, grandissima, bella sta idea dell'escape room, un pomeriggio diverso, una roba...
3: Lo so, me l'ha consigliata la Silvia di Rossano.
2: Ah, figa lei,
3: Una bella attacca sul fucile con la cappella.
2: Dai, scemo.
3: Allora, entriamo? Dai, come funziona?
2: Abbiamo un tempo per capire come uscire, il percorso dell'escape room, insomma, quelle cagate lì, dai.
3: E se non ci riusciamo?
2: Ma niente, aprono le porte, che cazzo mica rimani dentro.
3: Ah, scusa, e se non si aprono e rimaniamo bloccati?
2: Ma che cazzo dici? È una roba gestita da umani, mica ti lasciano fino a che arriva qualcun altro. Anche perché non è frequentatissimo, cioè non è che tutti quanti si mettono la domenica a fare l'escape room.
3: Capito, vabbè, dai, partiamo, dai allora.

0: Una settimana dopo.
1: Oh, bella sta cosa dell'escape room! Ma che puzza di urina e feci?
2: Ah, beh, dai, se, si vede che è un po' che non la usa nessuno, ecco, è tutto automatizzato.
1: Ecco, metto il codice e si apre.
3: Ah, la luce! Aria! Datemi dell'acqua, dell'acqua!
4: Vaffanculo, Giorgio!
3: Non entrate, non entrate! Ho dovuto mangiare le mie feci, che giorno è?
0: Lo dicono tutti. Che fritta è buona anche la merda.
3: Dai, dai, apri sta finestra, dai!
5: Aspetta, sì, calmo, fare casino che si svegliano tutti i vicini.
3: Sa che tu non fare bordello con quel cazzo di piede di porco! Poi sei sicuro che sono andati in ferie?
5: Sì, sì, sì, cazzo! Il piedino da un mese, sti stronzi saranno già arrivi, mi dispiace.
3: Hai preso i sacchi?
5: Sì, sì.
3: È coperto, dai, entriamo!
5: Vai! Figa, ma che puzza!
3: Si vede che hanno lasciato cibo per cani in giro!
5: Ma sei sicuro che sta famiglia è in ferie?
3: Ti dico di sì, sì, sì, sì, sì, sono in ferie!
6: Ehi, infatti!
3: Ehi, ma c'è qualcuno che sta cagando sul letto!
7: Cosa fai tu qui?
5: Ma questo chi cazzo è?
7: No, tu che cazzo sei? Io sono qui a rubare!
5: No, noi siamo a rubare!
8: Scusate, ma voi che cazzo siete?
3: Ma quanta gente c'è qui dentro?
8: Allora, mettiamoci d'accordo. Allora, io sono di Avellino e sto qua per rubare l'oro.
3: Ma perché tu stai cagando sul letto?
7: Perché cosa vuota? Faccio dispetto.
5: Ma porca troia, allora tu caga sul letto che io la faccio sul divano.
8: Scusate, io?
3: E tu caga sul tavolo in cucina.
8: Ma perché sul tavolo in cucina?
3: Non lo so, il codice dei ladri. Se non trovi niente, ti cago in casa, è la regola.
8: Ah, e non posso cagare sul divano io, che sto più comodo.
0: Eh beh, le regole sono regole.
9: Amore, hai preso tutto per la spiaggia?
10: Ma sì, amore.
9: Dai, muoviamoci che così troviamo un posto in riva.
10: Sì, dai, calma, su, figa, sono le 5 di mattina.
9: Amo, non voglio rischiare di rompermi i coglioni a trovare posto per la macchina. Poi lo sai che la gente si accalca in spiaggia.
10: Ma che dici, amore? È una riserva naturale, a numero chiuso, al massimo 100 famiglie. C'è posto, stai serena.
9: Vabbè, dai, allora me la prendo con un pelo più di calma.
6: Ehi, infatti!
11: Scusi, ehi! Ma mi può togliere per favore il piede dal culo?
3: Già, io sono qui dalle 4 di notte per riuscire a stendere il polpaccio, che poi mi vengono i crampi e arriva lui!
11: Dai, stop!
9: Amo, amo, guarda, c'è la sabbia a quel punto!
10: Non la vedo, amore, dove?
9: Tra quei corpi ammassati!
10: No, ma come bianca!
9: Che bella la riserva naturale!
10: È già la natura!
3: La palla! Scusi, signore, mi dà la palla!
0: Beh, comunque c'ha ragione. I crampi al polpaccio sono brutti.
12: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buonasera. Senta, io chiamo per avere un'informazione su un viaggio, sapere se fate dei viaggi organizzati.
0: Sì, di che tipo?
1: Allora, io e la mia amica Gianfranca, che noi viaggiamo sempre insieme ormai da tempo, lei piacerebbe andare tanto in Egitto.
0: Sì,
1: okay. A vedere magari, non so, nei villaggi, a vedere le piramidi, i cammelli nel deserto, queste cose qua.
0: Sì. Ma sì, lì esiste la combinazione del Cairo, quindi dove ci sono le piramidi,
1: sì,
0: e crociera sul Nilo, che rappresenta un po' questo di cui lei sta parlando, sì sì.
1: Ah, ma c'è anche...
0: Però sono tour di gruppo, nel senso che non è che parte qualcuno dalla zona, nel senso che il gruppo, chiamiamolo così...
2: Ora, velocizziamo la signora logorroica, perché adesso asciugherà Piera per 4 minuti.
1: Sì, ecco, ma ho capito. Ma senta,
0: sì,
1: una domanda allora. Questo tour, questo tour organizzato che fate, no? Si incontrano i marocchini?
0: No, se parlate di Egitto, non è Marocco, quindi sono proprio due mete molto molto diverse. Lei prima mi stava parlando di Egitto, giusto?
1: Sì, ma beh, ma dico i marocchini per dire
0: cioè, i locali?
1: Sì, non so, qua si dice guarda il marocchino, cioè il nero. Non è che cioè,
0: sì,
1: uno vale l'altro.
0: Allora lì sicuramente ci sono poi dei villaggi, il villaggio che si chiama Nubiano, dove ci sono i locali, sì sì, sicuramente.
1: Ed è pericoloso?
0: No, assolutamente, anche perché lì non è che andate da sole per conto vostro, si va con tutto il gruppo, con una guida parlante italiana.
1: Ma la guida però è marocchina, la guida è marocchina.
0: Le guide sono egiziane e parlano italiano, certamente.
1: E c'è da fidarsi?
0: Ma assolutamente, sì sì, sono viaggi che super collaudati, che partono tutte le settimane, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema, anche perché non siete voi da soli,
1: sì,
0: c'è un'intera nave da crociera che fa questo, quindi...
1: Ma senta, ma sì, parlano poi bene l'italiano, gliel'hanno insegnato bene? Perché qua io a volte sento muratori, la gente che dice sì parlo italiano, poi non si capisce niente perché sono un po' così, sono un po' minorati.
0: Parlano con il loro accento, però sì, normalmente non ci sono problemi a capirli.
1: Ho capito. No, perché la Gianfranca c'ha un po' paura, anche io, onestamente, però c'ho un po' paura di sti...
0: Perché no, ma lì siete assolutamente guidati e seguiti con il tuo operatore alla base, che sia francoso, che sia bravo, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: No, d'accordo, ok, quindi non è che si mettono d'accordo ste guide, poi ci rapiscono, ci fanno diventare donne schiave, magari tra marocchini fanno così.
0: Sono scenari altamente improbabili.
1: Altamente,
0: ecco,
1: non impossibili.
0: Direi che c'è molto più criminalità sicuramente nelle grandi città qui da noi, Torino, Milano, piuttosto che in quei posti lì.
1: Magari intanto nel bagaglio a mano ci può stare, porto lo spray al peperoncino, che così sono più tranquilla.
0: Ma sì, va bene, sì sì, può essere un'idea.
1: Pure un coltellino, ora quello magari non so se me lo fanno passare,
0: no,
1: però
0: no, assolutamente
1: non me
0: no,
1: lo fanno passare, no.
0: No.
1: Ah, ho capito. Beh,
0: va bene,
1: magari
0: allora,
1: il taser.
0: Se è interessata ci fa sapere.
1: Sì, certo, va bene.
0: Va bene.
1: Allora,
0: grazie.
1: Senta, poi mi passo un attimo, se avete magari la lista di ste guide, scegliamo quella un po' meno, come dire, meno nera.
0: Né nomi né liste di guide, no, non si sa nulla di questo. Lì c'è un itinerario, la guida si trova in loco, ma non si sa a priori chi è. No, assolutamente, questo già glielo dico.
1: Ho capito. Vabbè, non so, che poi se mi capita una di quelle guide proprio né piasnene. Ci penso un attimo.
0: Grazie,
1: arrivederla.
3: Che valenga che sei piena.
4: Radio 105. Lo zoo di 105.
5: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
6: Oh.
5: Questa è la storia di Rocky Balboa, un uomo semplice con un'unica passione.
7: Il cazzo?
5: La box.
7: No, il cazzo.
5: La box.
7: Fidati, il cazzo.
5: La box.
7: Un cazzo?
5: La box.
7: Del cazzo?
5: I remake.
7: Non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male.
8: Culatone, mola quel cazzo di gomma e vieni ad allenarti, che li incontro vicino, cazzo.
7: Sì, vengo, vengo, vengo.
5: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
7: Un cazzo?
5: No, coglione, l'incontro per il titolo mondiale.
7: Del cazzo.
9: Rocky, per piacere, amore, due parole per la nostra ragazza. Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
7: Magari, guarda, magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte! Più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto il cattivo? Chi è il cattivo? Chi è? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo! Mulattone è anche romagnolo!
6: E anche busone!
5: Busone è diventato!
1: E Apollo va al tappeto!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
2: Ti ho battuto, nana nero!
1: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
2: Beh, mi fa male il culo e poi... Volevo dire a tutti che... Che se io mi posso far sfondare, anche voi potete farvi sfondare. Tutto

0: Sono proprio contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake-ioni.
4: Lo Zodi 105.
3: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E buongiorno amiche e amici in ascolto, sono sempre il vostro solito Max, puntuale e fedele nel riportarvi le origini dello zoo. Il quando, gli anni 2000, il dove, sempre Pavia. Oggi vi raccontiamo una di quelle storie che sarebbe stato meglio tenere dentro il cassetto dei ricordi, ma noi qua non risparmiamo convenevoli e andiamo a fondo di questa leggenda mitica, che come ben sapete prende spunto da fatti realmente accaduti, con giusto un pizzico di romanzata. E comunque ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale. Perfetto, il culo ce lo siamo parati. Andiamo con l'onda.
2: La fattoria ed era Leone di Lernia con un'altra delle sue canzoni di merda. E quindi, come vi stavo dicendo, sta cazzo di zanzara l'ho schiacciata di brutto. È proprio una merda ciuccia sangue, cazzo fanculo a zezzè.
3: Inca, sì, zanzara merda, quanto la odio, inca.
4: Zio Faus a morte proprio, né? Zanzara del cazzo, fanculo Jurassic Park.
1: Dopo quella diretta c'era aria di piselli nel culo.
5: Marco, è arrivata una querela, anzi querelissima.
2: Cosa? E per quale motivo questa volta Ingrid Bergman succhia palle?
5: Guarda, puoi parlare direttamente con il querelante, anzi querelantissimo. E qui?
6: Salve, signor Mazzoli. Sono il querelante, nonché capo dell'ANPZ, Associazione Nazionale Protezione Zanzare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che volete da me, gabbia di Grandi?
6: In onda avete screditato e vessato l'insetto parassitario che noi tanto amiamo e difendiamo, indi per cui abbiamo preso provvedimento.
5: Marco, l'ANPZ è un'associazione molto importante, anzi importantissima. Quindi scusatevi e state alle loro condizioni, anzi condizionissime.
1: La faccenda esplode in un polverone pazzesco. Internet, giornali, tutta una serie di media, eccetera, eccetera. E così, per evitare altre rotture di cazzo, i nostri eroi fanno il loro primo storico ed iconico video su YouTube.
2: Ciao a tutti, siamo la fattoria di Radio Norba. Io sono Marco Mazzoli, merda minchia qua qua.
3: Inga, io sono Paolo Noyes.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino. Così abbiamo deciso di acquistare questo spazio su YouTube per scusarci pubblicamente con tutti i zanzaristi e con chi ama le zanzare che magari si è sentito offeso. Non era una nostra intenzione assolutamente, troia merda cazzo.
3: Inga, noi siamo contro la violenza nei confronti delle zanzare. Anzi, noi stessi siamo persone che amano le zanzare e che posseggono zanzare.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Molti giornalisti hanno travisato ed ingigantito, sia chiaro, nessuno di noi vorrebbe mai vedere la zanzara nel microonde e quindi vogliamo riparare facendo il possibile con ciò che l'ANPZ ci chiederà.
3: Inga, esatto, così che questa grossa cretinata possa trasformarsi in una cosa positiva per tutti.
4: E io sono Wender, ciao!
1: I nostri eroi si offrono volontari per delle attività sponsorizzate dall'Associazione Nazionale Protezione Zanzare. Vengono separati e ad ognuno di loro viene affidata una cosa diversa.
6: Ok, signor Mazzoli, sapendo che lei ama le auto, l'ho portata qui. Vede questa sfilza di auto di lusso?
2: Sì, wow, Maserati, Lamborghini, Mercedes, o il pisello turgidino, fringuello merdoso bavoses.
6: Oh, ma per quello che dovrà fare a breve, le assicuro che sb***a di brutto. Si tenga forte. Deve mettersi a togliere tutte le zanzare spiaccicate sul parabrezza e fargli dei funerali vichinghi.
2: Cosa? Ma che cazzo?
6: Oh sì, queste anime pie meritano la salvezza eterna, povere stelline.
1: A Wender invece han chiesto di fare da sponsor per uno spot della Arcibelli, famosissima marca di becchime per zanzare.
6: Ok Wender, tieni bene a fuoco la scatola, sorridi e dici il nome del prodotto e poi improvvisi uno slogan, ok? Vai.
4: Becchime Arcibelli, gli artigiani della qualità.
6: Stop, no, quello è già in uso Wender, un altro.
4: Becchime Arcibelli, se non ti lecchi le dita godi solo a metà.
6: No Wender, anche quello non va bene.
4: Becchime Arcibelli, batte forte sempre.
6: Wender.
4: Zio Faus, non mi viene in mente più nulla, né?
2: Dai Wender, dobbiamo riparare il nostro scivolone, puttana cacca stronzi.
4: Non lo so, Becchime Arcibelli, ciuccia tutto, porco di...
6: Questo è perfetto.
1: E infine Paolo, a lui han fatto succhiare dei cazzi. Già. Senza nessuna pretesa, né costruzione arzigogolata.
3: Inca, Max, ma figa, ma perché capitano sempre a me i cazzi da succhiare?
1: Paolo, io mi limito solo a narrare i fatti, e non c'è nessuno più fatto di te. E comunque, non azzardarti mai più ad abbattere la quarta parete, se no altro che farti succhiare dei cazzi. Ora andiamo avanti con la storia.
6: Ecco Paolo, questa è la sfilza di cazzi da succhiare.
7: Paolo, vieni qua. Ciao Paolo.
3: Ma scusa, ma che punizione sarebbe?
6: Le zanzare succhiano.
3: Sì, ma il sangue. Io perché devo succhiare dei cazzi?
6: Per loro è un supplizio, esattamente come i seguitori assidui di Nostro Signore Gesù Cristo che si mettono il cilicio per soffrire come ha sofferto lui durante la passione, noi succhiamo per capire cosa provano loro.
2: Dai Paolo, fallo per la causa, su!
3: Ok.
1: E così un altro problema è stato risolto grazie al sudore della fronte e al duro lavoro dei nostri ragazzi, ma mai duro come tutti quei cazzi che Paoletto ha dovuto succhiare. Bravi patati, ma so cosa vi state chiedendo. Dove cazzo era Fabio?
2: Fabio, ma che fine avevi fatto, Uganda vaffanculo?
7: Beh, lì sono andato a letto con una che mi ha detto che ce l'aveva rasata. Porco era una nazi skin e mi ha saccagnato di botte perché sono comunista.
1: Grande Fabietto. E come direbbe Oppenheimer, tutto è bene quel che finisce bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, fratemi! Dov'è che la motociclettella?
3: Stai cantando allo barelle dei motociclettelli.
2: Sine, va bene. Dove ci sono uomini con le motorelle?
3: Sine.
2: E dove si vive e si rutta?
3: Sine.
2: E dove ci si imbriaca e ci si mette le mani nell'addosso?
3: Sine, sine, il bar delle Arlette, le motorelle a Mericchione. Ma Liepez, ti pisci negli occhiarelli? Che ti sei ficchiata, una moschella?
2: No, si commosso, si guarito, frate mio.
3: Da che?
2: Niente, niente. Posso venire anche io che mi faccio una birrarella con gli uomini maschi che ruttano?
3: E vieni, vieni. Tino la caschella e ti porto io.
2: Sì, la mocella! Mezzo agli maschioni.
1: Cricco Frock.
2: No, ma che belle, ci sono tutti uomini grossi con i baffoni.
3: Sì, ne so di moda, con le motorelle a Mericchione.
2: Belle, belle, sono tutti pelati con la pelle addosso.
3: Eh sì, ne va di moda con i baffi e le motorelle a Mericchione.
2: Fratello mio, sono felice. Imbriachiamoci che finalmente non ti prendono tutti a girella perché ti piace lo culo.
3: Beh, ma qui è normale.
2: In che senso? Non capisco che cazzo stai dicendo.
4: Ehi, Rucchio, ciao. Chi è lo nuovo ragazzello? Ammazza che brutterello, però c'hai muscoletto.
2: Uè, ma in che senso, baffo?
4: Ma che ti fai fare con i mangalumi? Che sei diventato stranetto?
2: Ma questo che cazzo vuole? Vai, scemo, scemo, vai che ti picchianello. Mo te ne da uno se non te ne vai, eh?
4: Che fai, Rucchio? Balli?
3: Va bene, se me lo chiedi.
2: Come balli? Come balli? Oh, ma guarda che ti sei rotto il pantaloncello dietro lo culo, si vede la chiapparella.
4: Ma no, so così, so pratico.
2: Ah, per cagare nei campi, è vero, andando in motocicletta, né? Cosa pratica.
4: No, che schifo, ma che dici? Allora è vero che si manca l'uno.
2: Ma che mi ha rotto il cazzo, baffo!
5: Ciao, Locchio.
3: Zitto, Liepez, c'è quel melo filo da un po', adesso ci do un bacello, tatti zitto.
2: Come un bacello?
6: Ragazze, scegliete il partner che mo si tanga!
2: Tanga, ragazzi! Ma che cazzo? Ma che cazzo succede? Ma che cazzo succede? Si rimanono le bocche! Ma sono tutti cacchini!
3: Sì, è un bar sviziato per noi uomini checchi.
2: Ma allora mi sono alluso per niente, sei ancora cacchiarello.
3: E certo, perché che avevi capito?
2: No! No! No! No!
3: Dove vai, scemo, con la mia motochecca a Mericchione? Non sai guidare.
2: Ma fai culo!
3: Magari!
1: Ragnan Crocchio.
7: Mannaggia, guarda, proprio odio guidare di sera e poi ci vedo poco. Ah, cazzo, sto deficiente con la motocicletta!
2: Oh, spostati! Aiuto! Mannaggia! Ma non hai visto che arrivavo dalla destrarella, scemo? No! Faustin! Sei tutte chiattolate di vetri! Oh, stai bene? Scusa, che non so pratico la motorella, ti sei fatto male? Guarda, sono desolato proprio, una cosa che mi strugge. Vabbè, io vado che magari provo, sono in moto, fa freddo. Sono uscito con la maglietta. Ciao, ne?
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105. Yeah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Sei felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi c'erano 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, 900
3: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
2: Quanto prendi?
3: Dì una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
2: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
2: All'anno,
3: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
2: Sì,
3: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai, giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao. Salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, torna lui, sì, Amleto, ma in versione porno. Utilizzerò queste voci un po' strane, un po' così, diciamo, stilose del porno per chiamare la gente a casa. E vediamo se questo...
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere, scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
4: Ora risponderà il marito.
5: Pronto, carabiniere?
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
5: Da dove viene?
2: Se fottere o meno.
5: Carabinier Urbino, lei sarà chiamato in caserma.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Ma è questo il vero dilemma.
5: Da dove viene?
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
6: Pronto?
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
6: Ma si può... posso sapere con chi parlo?
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure
6: ma non per rompa i coglioni, vergognevi, non avevi altro tempo da impegnare le vostre ore.
2: Che cazzo?
7: Pronto, Leonino?
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Con qualche baldracca.
7: Buona.
2: Ci mancava anche il sesso.
7: Questa è buona.
2: Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
7: Questa sì che è buona.
2: È strano.
7: Te saluto e tanti ringraziamenti, tanti.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
3: Pronto?
2: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Chi è lei?
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Fai la pugnetta!
2: Che fanno porcherie, non è normale.
5: Fatte la pugnetta, non fai con la mano.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Da con le mani, figlio di puttana.
2: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
3: Ciao.
2: Baldracca.
3: Sarada.
8: Qual falange di Cristo Redentore? La gioia.
5: No.
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
5: Ah no, cos'è? Non ha quello funziona poi, dottor.
2: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Devo dirlo, però io cosa ne ho complicato, Marco?
2: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
5: Mica mette anche il culo, Marco.
2: È strano, come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. E invece qui non si alza un cazzo.
5: No, il cazzo mio si alza, diciamo che non è un briciolo di pelo di figa, ma questo è un altro discorso.
2: Decidere se fottere o meno.
5: Fotti.
2: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al
5: fotti,
2: cazzo.
5: Fotti.
2: E vivere soltanto di fantasia. Che cazzo? Ci mancava anche il...

0: Bene, bene. Siamo sempre più vicini al Santo Natale. Ed anche se il gruppo di abitanti della baracca del nonno sembrano privi di sentimenti, in alcuni comincia a farsi posto la voglia segreta di ricevere dei doni. Addirittura in alcuni si sta facendo largo l'immagine felice di un pranzo in famiglia, come le persone normali. Ovviamente tutto questo non sfiora minimamente il nonno, che vede in tutto questo un motivo in più per volere la morte violenta di chiunque.
1: Che cazzo avete da ridere, brutti c***i?
2: Io e Clara stavamo parlando di cosa vorremmo avere per regalo di Natale.
3: Già!
2: E poi abbiamo pensato a tutto quello che dovrebbero regalarti e ci ha fatto riderissimo pensare al fatto che non hai praticamente un cazzo di niente.
1: Vi sembra divertente, brutte troiette? Basta ridermi in faccia, stronze. Io non ho un cazzo, perché mi sono pippato e bevuto tutto dopo aver fatto una vita da depravato galeotto. Persino questa capanna di merda me la sono inculata ad un pastore che vi viveva prima di me, soffocandolo mentre dormiva.
4: Beh, nonno, siccome anche se non sembra ti vogliamo bene, vorremmo esaudire un tuo desiderio questo Natale. Quindi dici cosa sogneresti di ricevere in dono.
2: Dai, merdoso, spara, dici cosa desideri tanto.
1: Ehi, dove sta l'inculata? Che succede? Che cazzo vi state inventando? Perché mi state trattando così bene? Forse ho poco tempo da vivere e non me lo volete dire? Ditemi le cose come stanno, così vado a finire i miei giorni come ho sempre sognato, ovvero pippando dai culi delle troie orientali.
4: Ma no, nonno, stai tranquillo. Stiamo veramente pensando di farti un dono e coronare un tuo piccolo sogno.
1: E i soldi dove cazzo li prendete? Dove vai, Strongolaida?
4: Ecco, nonno, volevo mostrarti questo.
1: Ma bastardo, sono monete d'oro. E queste da dove cazzo arrivano?
2: Forza, Clara, diglielo.
1: Dirmi cosa? Hai iniziato a fare bocchini ai salumieri, come ti ho sempre suggerito?
4: No, nonnino. In realtà sono tutti i risparmi di tutto il tempo che sono qui. Ogni volta che spartivate i bottini, io tenevo tutto. Anche perché sono sempre a letto e chiusa in casa e quindi non ho modo di spendere come fate voi. Non ho vizi, non bevo, non fumo e non mi drogo. Ho tenuto anche tutte le monete che mi lanciate di notte mentre dormo per vedere se sono ancora viva. Ho risparmiato tantissimo e alla fine ho deciso di fare a tutti un bel regalo a Natale. Per ringraziarvi di tutto quello che non fate per me, ma che so che fareste se Paolo Noyes non scrivesse la serie.
2: Assurdo, vero nonno?
4: Sono felice di farvi felici tutti.
2: Ehi nonno, non ti starei mica commuovendo. Ti vedo con occhi strani e rossi.
1: Clara, vieni qui con quel sacchetto pieno di monete d'oro per piacere, così rimango seduto.
2: Non posso crederci. Il nonno vuole abbracciare Clara. La prima volta che qualcuno fa breccia nel suo cuore di merda. Tutto questo è incredibile, eh?
1: La rapa più facile della storia, cazzo. Da seduto. Che splendido Natale.
0: Porca troia, che sacco di merda il nonno, senza alcuno scrupolo né pietà. E comunque Clara se le cerca. Che cazzo gli è passato nella testa di merda di far vedere ad un lupo della carne insanguinata? Ma su Clara, da te non me lo aspettavo, speravo avessi almeno imparato le basi della sopravvivenza in ambienti delinquenziali e ostili. Ti sta bene? Così la prossima volta impari. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno amici dello Zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
3: Sì.
2: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
3: Niente.
2: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
3: L'operaio.
2: Operaio di che cosa?
3: In fabbrica. Il magazzinaggio.
2: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
3: Sì.
2: E le mie foto ti piacciono?
3: Sì, mi piacciono.
2: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
3: Molto. Mi fanno masturbare.
2: Non ho sentito, scusa.
3: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
2: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
3: Vuoi tutto dentro?
2: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
3: Lo tiro forte, ok?
2: Ok.
3: Vuoi sentire?
2: Sì, certo che vorrei anche sentire. Sì. Dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
3: In bocca, bene. Sì.
2: Quanto sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
3: Molto belle.
2: E ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
3: Sì, sto arrivando.
1: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo, ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica, un uomo geloso e dall'accento meridionale.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sì, ciao Gianni?
3: Sì.
4: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema, tu sei a casa?
3: Sì.
4: Adesso prima di venire direttamente a casa tua ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
3: Sì.
4: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata al suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa. L'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
3: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
4: E poi che hai fatto? Hai fatto la serie con la moglie, non ho capito.
3: No.
4: Cosa?
3: Non ho fatto niente.
4: Cosa che ci hai detto la donna?
3: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
4: Mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua, allora, così almeno niente.
3: Di dove sei?
4: Tu non ti preoccupare assolutamente, che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden, che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
3: Non ho fatto niente.
4: Cosa?
3: Non ho fatto niente.
4: E al telefono cosa che vi siete detti?
3: Non ricordo, perché eravamo...
4: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
3: Sì.
4: Hai capito?
3: Ok.
4: Chiedimi scusa e siamo a posto.
3: Scusa.
4: Dimmi scusa, non lo faccio più.
3: Scusa, non lo faccio più.
4: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
1: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sto tagliando le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccio nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, oh, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un cara man, alt, aia, ma è mamma iara, ma lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione e anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo,
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Giobbe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccolini. Sembra una partita a dama!
0: Ma signore!
1: Va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono.
0: Ho capito, signore. Ecco.
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono.
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto. Scusa, ti chiamo io. Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa. Baci, Mary! Ok. E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
4: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua, eh?
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
5: Ah, Master Alino! Non senti il puzzare del carro?
6: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
5: Master Alino, porca l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il cavaliere col pisello. Che aveva il pisello.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del cavaliere col pisello. Che aveva il pisello. C'era una volta, tanto tempo fa, un bruttissimo cavaliere errante, famoso in tutto il regno, perché aveva fra le gambe una bella minchia parlante. La bella minchia parlante del brutto cavaliere errante, per di più, non era solo bella e parlante, ma anche dotata di una minchia tutta sua, tre volte più grande di quella del cavaliere errante. Tutto ciò, manco a dirlo, faceva molto, molto soffrire il povero cavaliere errante. Infatti, ogni volta che il cavaliere si portava a letto una cortigiana, questa finiva sempre per scegliere il cazzo del suo cazzo, come ripieno per la propria bagiana.
4: Sì,
3: cazzo parlante, urlava di piacere la cortigiana di turno, scopami col tuo cazzo molto più grande di quello del cavaliere errante.
4: Non è giusto, non è giusto,
3: si lamentò un giorno il cavaliere errante con il suo cazzo parlante, sei sempre tu a scopare, mentre io sono solo costretto a guardare.
4: Rise il cazzo parlante, che cazzo vuoi da me, non è mica colpa mia se tu hai il cazzo piccolo e io ce l'ho grande.
3: Così, umiliato, confuso e offeso, il cavaliere errante decise finalmente di vendicarsi. Una notte, invece della solita brava cortigiana, se ne portò a letto una che nel culo teneva nascosta una lama. Adesso gli farò una bella sorpresa, pensò il cavaliere mentre la donna gli porgeva la parte offesa. Credendo di chiavarsi la solita brava cortigiana, il cazzo del mio cazzo verrà mortalmente trafitto dalla di lei lama. E così accadde, urlò il cazzo parlante mentre il suo cazzo veniva tranciato di netto.
4: Vittoria, vittoria, vittoria, gridò il cavaliere errante, prima di svenire per la troppa perdita di sangue. E fu così che, per vendicarsi del proprio cazzo, il cavaliere errante finì per morire in un lago di sangue.
3: La morale di questa storia è che invidia e vendetta a volte ci portano a compiere gesti che vanno contro i nostri stessi interessi. Fine nenenenesbo.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
4: Siamo nel fuligginoso e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, dove stanno allestendo il Boomer's Got Talent.
5: Attenzione ai Turbo Boomer e dalla cittadinanza tutta.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
5: Essendo voi privi di un terzo membro del vostro fantasmagorico team di vecchie carcasse, oggi facciamo il Boomer's Got Talent. Siamo alla ricerca di un nuovo atavico bastardo che possa sopperire a questa mancanza.
7: Turbo Boomer!
8: Fare da giudice ad un talent? Bel finale di carriera!
9: Forse nonno, vediamo se riusciamo ad individuare un nuovo vecchio talento.
4: Una sfilza di vecchi bacucchi provenienti da ogni angolo del multiverso è pronta a presentare la propria candidatura. E così inizia questa grande nuova avventura!
7: Turbo Boomer!
9: Dunque, sentiamo il primo.
10: Giorno buona a quanti tutti, il maestro Yoda io sono.
8: Porco cazzo, ma non eri morto?
10: I poteri della forza usare io so, e di una sega coi piedi alla ricerca io sono.
9: Una sega coi piedi? Ma perché? Ti si alza ancora?
10: La pastiglia preso già io ho.
8: Il prossimo!
7: Turbo Boomer!
11: Salve, mi chiamo Matteo Salvini e sono un grande amante della cinghia ed ho anche portato il mio jingle, sentite.
7: San Salvini!
9: Quello è già il nostro, maledetto mangiacrauti.
8: Ah, fuori dal cazzo! Tu hai proprio l'aria di essere uno che sta sul cazzo a tutti quanti.
9: Il prossimo!
7: Turbo Boomer!
12: Sai, fra amici, sono Orietta Berti.
9: Tu potresti essere quella giusta.
12: Oh sì, posso anche cantare. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va.
8: Ok, ora basta.
12: Non tremare. Quando
8: basta.
12: L'amore viene il campanello.
8: Basta, per favore.
12: Suonerò.
9: Porca basta.
12: Scusate, mi lascio prendere.
9: Per essere quella giusta, devi dirmi, ti piace ciucciare?
12: Ciucciare? In che senso?
8: Ciucciare i cazzi, come faceva la nostra ex compagna.
12: Oh no, quella cosa fa piangere Gesù.
9: Il prossimo.
7: Turbo Boomer!
13: Ciao, io sono Morgan.
8: Oh, un vampiro della Transilvania. Sicuramente avrai più di 6.000 anni, potresti essere quello giusto.
13: No, in realtà io voglio soltanto un piatto caldo, un tetto sulla testa, cioè, mi hanno sfrattato per la 19ª volta.
9: Il prossimo.
13: Ma cosa ne sapete voi di Beethoven? Figli di puttana, teste di cazzo, ignoranti. Non capite niente, la pentatonica, la scala di Do, il Fa diesis, cos'è per voi? Cos'è? Non sapete niente, figli di puttana.
9: Nonno, questo pischello brizzolato mi sta facendo veramente girare il cazzo.
8: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate bastarde, i nostri due nonni preferiti ristabiliscono la tranquillità nella mente contorta di Morgan.
13: Grazie, Turbo Boomer! Grazie! Se vi avete dato talmente tante cinghiate che mi è passata la voglia di sbraitare, la voglia di fare musica e perfino la voglia di bamba! Pensate un po'! Ho deciso che mi darò la pesca sul ghiaccio!
9: Bravo, coglione!
8: E come al solito, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. C'era una volta un re, seduto sul sofà, chiedeva alla sua serva: portami un bicchiere del miglior vino che hai, quello delle buone occasioni, che così brindiamo alla caduta della Terza Repubblica, perché io non ho votato per questo governo e non mi sento rappresentato. E a quel punto arriva Pierino, che dice: puttana, puttana, puttana la maestra. E il re gli dice: tu sei proprio uno screanzato, non dovresti parlare così della tua docente, che è molto brava e vi fa disciplinati come piace a noi. E così il re: Pierino, non dovresti parlare così della tua docente, che è molto brava e vi fa disciplinati come piace a noi. E così il re...

0: Piangere sotto i portici di San Babila presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
2: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di un'altra cosa con la crede,
4: ma porca. Skywalker.
2: Aiuto, mi tanto Skywalker!
1: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, Tato! Vieni a salvare!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
1: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
1: No!
8: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...

0: figlio mio, togliami la maschera, togliami la maschera.
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, a fare della fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una della sera.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
4: vomita. Oddio, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
2: Eh?
1: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Come può un uomo non sapere di essere ingessato?
8: Indossavo sempre questo stivale di tela, molto grosso, tozzo, nemmeno di marca. Pensavo di essere, cazzo, fuori moda. E invece mi ero fratturato tibia e perone, cazzo.
7: Come può un uomo non sapere di essere il ripieno del gabibbo?
9: Non me l'aspettavo, mea! Ora però dai, fatemi uscire di qui che devo cagare! Oh, bell'ani!
7: Come può un uomo non sapere di essere mulatto?
10: Dopo aver fatto sbiancamento anale, mi sono guardato allo specchio. Ed è stato allora che ho notato quel po' bianco in mezzo al culo. Non ero in pandan con il resto del corpo. Soldi buttati, cazzo!
7: Nessun sospetto.
11: Non pensavo mai di non...
7: Nessun dubbio.
12: Mi sembrava tutto normale.
7: Nessun sintomo.
11: Oh, stavo bene,
7: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
13: Giorgio Salamandra è un agrimensore della bassa. Per capirci, uno di quelli che misurano i campi coltivabili con quel buffo treppiede rachitico e gli stivali immersi nello sterco. Per recarsi al lavoro, Giorgio deve percorrere a piedi un breve tratto di strada provinciale. Una camminata di qualche chilometro che lo tiene in forma. Ma quel breve tratto di asfalto si rivela ogni giorno una maledetta maledizione.
14: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che camminava col pollice su. Siccome non mi sembrava Fonzi, io ho accostato e gli ho chiesto se voleva un passaggio. Oh, si è pure incazzato come una biscia che gli facevo perdere il passo e mi ha sputato su una portiera. Allora gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
13: I casi di abduzione del povero Giorgio Salamandra sono all'ordine del giorno. Una serie ininterrotta di rapimenti e percosse alle quali si aggiungono non di rado anche sevizie di carattere sessuale.
12: Sì, me lo ricordo a Salamancio. Ci ho fatto il culo dietro al camion. Ma non è colpa mia. Lo vedo che passeggia di notte con quel pollice lì. Mi sembrava un dragone. Cerca magari una bella peperonata. Così ce l'ho calata. Adesso un po' mi dispiace, però non tanto, perché comunque c'ho un bel culetto, Salamancio. Anzi, sapete se per caso stasera vado da qualche parte, che ce lo regalo.
13: Giorgio Salamandra, infatti, non sa di essere autostoppista. Una rara forma di artrite che costringe il pollice in posizione eretta e che spinge gli automobilisti a caricarti in macchina per darti un passaggio, anche contro la tua volontà.
15: Sì, avevo notato questa cosa del pollice alzato, però ho pensato, boh, sarò un fan di Italia 1, che tra l'altro a me piace fin da quando c'era la Jalappa, E invece ero un autostoppista. Ecco perché tutti si fermavano con la macchina e facevano sali, sali, sali. Ma io non volevo salire, io volevo andare a piedi. A piedi volevo andare.
13: Grazie all'intervento della NASA, Giorgio Salamandra viene spedito per 100 giorni su una stazione orbitante, dove in condizioni di microgravità impara a controllare il movimento involontario del pollice.
15: A parte il fatto che il cibo puzza di sedile del treno e che si caga in un tubo, l'esperienza nello spazio è stata bellissima. Adesso, quando sento lo stimolo di alzare il pollice, lo tengo giù così, vede? Alzando l'indice e il mignolo. Guardi, pollice giù, mignolo e indice su, capito? Sono guarito!
13: E invece no. Perché tornato alla quotidianità dei suoi campi coltivabili, Giorgio Salamandra comincia a salutare gli automobilisti con il gesto che ha imparato nello spazio, che altro non è che un paio di corna offensivo ed infingardo.
14: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che mi faceva le corna. Siccome non mi sembrava un rapper, gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
13: Nel giro di pochissime ore, il Salamandra viene travolto da una spirale di violenza che lo spediscono a guardare le margherite dal lato della radice. E tutto per colpa di quei coglioni della NASA. Vatti a fidare degli americani.
16: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
17: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer. Oggi non siamo nel decadente ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì al cimitero monumentale di Lonate Ceppino, proprio quello lì dove ci sono seppelliti Jim Morrison, John Fitzgerald Kennedy, Peppino Craxi, gli Homo Sapiens ed un sacco di altra gente che ha portato lustro nella storia del mondo.
2: Forza nonno, scava una fottutissima buca e tiriamo fuori quella bara.
3: È davvero triste il fatto che dobbiamo andare a disotterrare queste carcasse di merda, perché fra i vivi non abbiamo trovato nessun sostituto per la nostra ex collega.
2: Non preoccuparti, vedrai che qui troviamo qualcuno di interessante.
3: Io non sono superstizioso, per carità, però un'impastata ai coglioni me la do comunque quando vedo una bara.
2: E anche quando passa una suora.
3: Beh, comunque ho portato anche un fucile a pompa, non si sa mai.
2: Dai su, vediamo un po' chi c'è qui. Oh, cazzo, è Claudio Villa.
4: Garrano!
2: Ma che diamine, mi sta spaccando.
3: Ma
2: il cazzo.
3: Basta!
2: Ma sparagli, porco...
3: Mettila!
2: Oh, meno male.
3: Proviamo in quest'altra. Ecco.
5: Or dunque, eccomi riasumato. E quindi grazie, Turbo Boomer, per non aver usato la cinghia ancora, virgola, su di me.
2: Caspita, il grande immenso principe Antonio De Curtis, meglio noto come Totò.
5: E infatti sono piacevolmente onorato e mistificato per il vostro coraggio nel riportare in vita me che sono un blasonato, virgola. Ancora oltre sopportar non potevo la vicinanza delle altre salme inesposte, putride e puzzolenti, punto e virgola, tra parentesi, indi per cui in questo momento di questa triste e mesta ricorrenza, con dei fiori adorno il loculo marmoreo a cui ero poco affezionato e mi preparo per una nuova partenza di questa grande avventura, virgola, che...
3: Basta con questi terroni, porco...
2: Ma nonno, Totò era una leggenda.
3: Ma non c'è mai nessuna leggenda di Bergamo Alta.
2: Dai, vediamo se c'è qualcun altro. Ehi, ma chi c'è laggiù?
6: Buonasera, Turbi Boomer, io sono Vittorio Feltri.
2: Porca puttana, uno zombie.
6: Ma io ero semplicemente qui che come tutti ben sanno, io mi piace nascondermi nei cimiteri per segarmi sulle foto in bianco e nero.
2: Ammazzalo!
3: Torna all'inferno, bastardo!
6: Ma io non ero mica ancora morto.
3: Beh, non si può dire neanche che eri vivo.
0: Dopo aver scavato per ore e ore in cerca di qualche lercio carcume che potesse sopperire alla mancanza lasciata nel loro arido cuore, i Turbo Boomer tornano a casa affranti e sconfitti.
1: Turbo Boomer!
2: Nonno, abbiamo provato col Boomer's Got Talent, abbiamo disotterrato cadaveri, ma in effetti non abbiamo provato a guardarci intorno qui all'ospizio. Magari c'è qualche nuovo ospite, che dici?
3: Sì, in effetti hai ragione. Tipo, guarda quel tipo là. Ehi, e tu che cazzo sei?
7: Ciao, sono Daftin.
2: Dustin? Dustin chi?
7: Daftin, il m***o dei fenfadenti di Stranger Things.
3: Ma non eravate bambini?
7: Sono passati 68 anni dalla prima stagione. Ora siamo dei brutti vecchi di merda. Però se siete in cerca di qualche nuovo amico, posso venire io con voi. Mi piace la cinghia, proprio come nel finale del primo volume della quinta stagione di Stranger Things.
2: Stop, non dirlo.
7: Sì, no, quando Will diventa...
3: Fermati, niente spoiler.
7: Ah, niente spoiler. Ok. Quando Will diventa potentissimo e prende il controllo dei Demogorgoni risvegliando i suoi poteri latenti.
2: Ma figlio di Troia!
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica di cinghiate rancorose, i nostri due nonni preferiti fanno passare al bastardo sdentato la voglia di fare spoiler e lo rimandano nel sottosopra ed anche a fanculo.
2: Porca puttana, nonno, quello scemo sì che ci farà ricevere un sacco di messaggi di odio. Gli spoiler sono veramente terribili.
3: Beh, sono passate 2 settimane, in realtà ormai non è più spoiler. È come dire che nel Re Leone muore Mufasa, Darth Vader è il padre di Luke, nel Sesto Senso Bruce Willis è un fantasma, l'assassino di Saw è per tutto il tempo il cadavere della prima scena, in The Prestige il mago ha un fratello gemello, Brad Pitt è l'amico immaginario in Fight Club, o che Kevin Spacey muore alla fine di The Life of David Gale.
2: Kevin Spacey è anche il serial killer di Seven.
3: E si scopre anche che lui è Kaiser Soze nei Soliti Sospetti.
2: Questo sì che è un bello spoiler. Siamo proprio delle merde. Però che grande Kevin Spacey. Mi dispiace che sia costretto a dormire per strada quel vecchio maniaco pervertito.
3: Non mi ricordo però come finisce American Beauty. American Beauty, Kevin Spacey, il colonnello Kevin Spacey. Sì, il colonnello di American Beauty è frocio ed ammazza Kevin Spacey, porco...
8: Turbo Boomer! Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone, con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo, ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo. Andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
2: Wonderland.
3: Madonna.
2: Pronto?
4: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Guarda che il telefono è sotto controllo.
3: Bla bla. Bla bla. Bla, bla, bla.
2: Attento, eh?
4: Sono Tony Termosifone.
2: Coglione.
4: Madonna, che nervosa.
5: Pronto?
4: È un danneggiato mentale.
5: C'è altro?
3: Dove sei, a puttane?
5: Sì, vuoi che la trocano da...
3: Nervosa mille.
5: Pronto?
4: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni... E veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
4: Ma, cioè, ma vero?
5: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
5: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh?
4: Sono Tony Termosifone.
5: Antonio Termosifoni?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
5: Ma scusi, eh.
4: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
3: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh?
6: Lo senti il vento della tangenziale e dove ti trascina?
5: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo, ma non scusa,
4: mi... Non mi rompere i coglioni.
5: No, non li rompa lei.
3: Buono.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana. Sei a puttane?
2: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
2: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stato un coglione?
4: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
2: Ma...
3: adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh?
6: Lo senti il vento della tangenziale e dove ti trascina?
2: Chiedo di trasformarti da stronzo.
4: Hai bisogno veramente di
2: Dai.
4: Un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
2: Vieni qua.
4: Questo è per te, barbone di merda.
2: Vieni qua. Ho sempre una lama col tuo nome di...

0: Buono.
1: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al Bar Magnana, così ve lo dico di persona.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Purtroppo le recenti vicende accadutemi durante la rubrica Proviamo lo sport mi hanno procurato alcuni fastidi legali e un paio di ordini restrittivi da parte del Tribunale di Varese che limitano fortemente le mie attività sul territorio.
3: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
4: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
2: Oh, strozza! Ma come ti permetti di alzare i toni? Va che io sono sempre il tuo capo fino a prova contraria. E se io decido di provare un kit surf dopo un tutorial su YouTube, io provo il cazzo di kit surf! Hai capito?
3: Sì, ma poi se provochi un incidente sulla tangenziale atterrando sul parabrezza di un tir, non ti lamentare se il tribunale ti condanna!
2: Vabbè, ma questi sono rischi calcolati. Si sa che essere spregiudicato come content creator ha i suoi lati di difficoltà intrinsechi.
3: Sara, ma spero che tu oggi faccia un contenuto meno rischioso. Sono stufa di andare e venire dal pronto soccorso.
2: Uè, ma chi cazzo pensi di essere? Mia madre!
3: No, sia mai.
2: Cosa stai insinuando? Che mia madre è puttana! Va che io ti ho capita, eh! Uè, scimmia, scimmia!
3: Scimmia? Ma che razza di insulto è?
2: Un insulto come rattona, lurida, bifolcona, azzanna mosche!
3: Ma sono divertentissimi! Sai che hai una dote che non mi aspettavo?
2: Mi pigli per il culo, inguaiata!
3: Inguaiata! Va che sei un artista dell'insulto bizzarro! Hai mai pensato di farci un contenuto?
2: No, veramente no! Ma anche se mi stai lusingando, brutta rattona bifolca lurida e sommozzatrice, io ho altro per oggi da proporre ai miei followers.
3: Vabbè, erano super divertenti.
2: Ma basta ridere, sembri una demente! Adesso taci e stammi a guardare, perché per la nuova rubrica Costruisci l'ordigno insegnerò come fabbricarsi in casa una bomba a mano con tanto di innesco a strappo. Che c'hai da fissarmi, sorcia?
3: Ti prego, ti supplico, anche no. Mi sembra abbastanza evidente che tu riesca a farti del male solo pensando a saltare la corda. In una rubrica in cui pretendi di insegnare a fabbricare un ordigno esplosivo, periresti malamente lasciando un mucchio di feriti sulla coscienza.
2: Taci, taci, taci! Che cazzo ne sai tu di bombe a mano? Che cazzo ne sai se sono un armaiolo della Madonna? Guarda che questa volta, cara la mia clessidra di polvere di problemi, non sono giunto impreparato. Onde evitare le figure di merda, mi sono allenato a casa. Toh! Guarda qua! L'ho già provata a costruire a casa e non è successo un cazzo!
3: Oddio! No, metti giù quella cosa!
2: Tranquilla! Guarda qua, ti faccio vedere come funza! Basta levare la linguetta e lanciarla e lei ci darà un po' di adrenalina con una leggerissimissimissimissima esplosione appena udibile, visto che ho messo una carica bassissima.
3: No, ti prego.
2: Taci! E guarda

0: Le cose verissime.
1: Ok, ce lo zoo.
2: Minchia come ci piace.
3: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
2: Minchia come ci piace.
3: La tua vita più colore, ogni

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
3: Baciamelo piano.
4: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
3: Brava piccola. Léccami adesso.
5: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que...
2: Meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo.
6: A noi mancano.
2: Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi...
7: Alla, sto parlando dell'autostoppista che ha investito, bastarda!
4: Sì, certo, ora ricordo. Oh, che brutta storia. Da quel giorno ho smesso di fare i pompini mentre guido.
8: Quando è bastarda questa? Fammi vedere una tetta, dai. Adesso Mario che spunta dalla porta la chiama.
7: No, aspetta, spiegami un attimo. Stavi guidando facendo un pompino allo stesso tempo? Te credo che così non vedi la strada. Bastarda, ti ucciderò.
4: No, tesoro, sei il c***o. È abbastanza lungo, con la coda dell'occhio la strada la vedi, no? Ma si può sapere cosa c'entra questa storia? Sei un giornalista a caccia di una scopata gratis? No, perché se è per quello, non c'è nessun problema.
8: Chiama la spunta dalla porta, vai maniaco bello, dai che sono qua quelli che tirano!
7: L'autostoppista che ha investito sono io, ti ucciderò!
4: Davvero? Ma che coincidenza incredibile!
7: Coincidenza un cazzo! Mi son fatto 9 mesi di ospedale, mi hai rotto 50 ossa e spapolato la trachea! È per questo che ora ho questa voce di merda bastarda!
9: Prima parlavo così!
4: Oh, poverino, mi dispiace tanto! Ora ti do un bacino e passa tutto.
8: Dai, adesso spunta dalla porta col cazzo vero, che sennò finisce la situazione. Dai.
4: Ma che buona questa cornetta del telefono.
7: Ma che cazzo fai? Ti sei infilata la cornetta in gola. Pronto. Io ti ucciderò. Mi vendicherò, hai capito?
4: Sì!
7: Pronto? Puttana? Mi ascolti o no? Ti ucciderò! Io ti ucciderò! Mi vendicherò, ti sguardo! Tu hai capito, sì o no?
4: Sì!
8: Che palle, bro! Facciamo andare sta chiamata, Quanto dura sta minchiata? Dai!
10: Gentile utente, il tuo segatempo è terminato.
8: Ma come segatempo? Che è il timer delle seghe adesso?
10: Vuoi vedere una zinna?
8: Sì.
10: Premi 1. 150 euro.
8: Minchia.
10: Vuoi vedere una fica?
8: Meglio, sì.
10: Premi 2. 350 euro.
8: Vuoi vedere una fica?
10: Ti accontenti di vedermi di spalle? Premi 3. 5 euro.
8: 5 euro. Sarà comunque, magari non è bellissima, però... Minchia che campanile!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo, no, sì, sì, sì.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È
2: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora va bene, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, poi. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, comunque Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Questo è Wonderland. Sto entrando nello studio, prendo il microfono in mano e do... Ah, gli schiaffi! Ah! Torna Wendell! Tornano le voci del signore, quello che grida! Sì, proprio lui!
0: Chiude,
3: chiude!
0: La scimmia di sto cazzo!
3: Ah, la scimmia di sto cazzo! E allora sentiamo come reagirà anche oggi la gente! Pronti? Andiamo!
4: Vai, sì, qui è. Pronto? Ma che cosa vuole? Si può sapere?
5: Ma che cosa vuole lei che ha chiamato? Che cosa vuole lei?
4: Vaffanculo, qui! No!
5: Pronto?
4: Vaffanculo, qui!
5: Si sente bene?
4: No! Ma lei qui?
5: Ho bisogno di un medico.
4: Ah, vabbè, vaffanculo, cose di sane.
6: Pronto? Pronto?
4: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
6: Bene, che se non la smette, adesso faccio rintracciare la tele e poi la aggiusto io.
4: Io non capisco niente.
6: Non capisci niente.
4: Merito
6: cretino, il tronzo che non sei altro. Vuoi affangulo a tu e chi è che non ti demanda pure? Cretino,
4: affangulo cos'è?
6: Cretino che non sei altro, stupido!
4: Giù!
5: Pronto?
4: Vaffanculo, qui!
5: Pronto?
4: Ciao!
5: Ma sei stupido, scusa?
4: Io Alfonso sogno!
5: Cosa?
4: Io signore! Io Alfonso sogno!
5: Beh, vedi se ne io a cacava!
4: Ma lei qui?
5: Merda!
4: Ma lei qui?
5: Sa, vedi la tua cazzata iena!
4: Non c'è niente, non c'è niente!
5: Che dormata!
4: Io non capisco male! Niente, non hai niente di attentare! Non faccio niente!
5: Pronto?
4: Vaffanculo, qui!
5: Vedi che c'è il telefono sotto controllo?
4: No!
5: Vedi che io ho il telefono sotto controllo, dunque stai attento che ti vado a denunziare, chi sei?
4: Non posso parlare proprio, ciao! Giù! Ma lei qui?
5: Chi?
4: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
5: Io non voglio un cazzo, chi è?
4: Vaffanculo, qui! E lei qui, a quel cazzo telefono tu?
5: Che cazzo vuoi?
4: Sogno io, nascivo me l'ha rocato, perché che cosa vuoi? Nascivo me l'ha rocato, nascivi.
5: Ma chi è?
4: La scimmia di sto cazzo!
5: Che c'è un cazzo da fa? Troppo cazzo!
4: Giù! Ciao! Puttana di...
5: Pronto?
4: Vaffanculo, qui! Ma lei qui?
5: Pronto?
4: Io Alfonso sogno.
5: Qui sei sbagliato, guardi.
4: No. Non faccio niente. Ma qui?
5: Pronto?
4: Ma lei qui?
5: Guardi che qui ha sbagliato.
4: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
5: Ma io non voglio niente, lei che sta telefonando, ma chi è lei?
4: La scimmia di sto cazzo!

0: Zoo di 105 presenta.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: Padre Pollo cerca lavoro.
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E la parrocchia...
4: Fate attenzione. Wender dovrà chiudere il microfono perché scoppierà a ridere.
2: Dei Santi Pietro Paolo?
3: Sì, di Neibe.
2: Sì, come piacere, sono...
3: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Mi sente? Perché
3: c'è lì... Sì.
2: E va bene. Ah, ecco.
3: Sì?
2: Sì, buongiorno, salve, sono Padre Pollo.
3: Sì.
2: Salve, io chiamo perché sto cercando un luogo dove poter... diciamo svolgere questo mestiere che è il parroco, il prete, lo chiami un po' come vuoi.
3: Il mestiere sarebbe?
2: Il prete.
3: Ma lei è religioso?
2: Certo. Che domanda.
3: Di che famiglia religiosa?
2: La Bradford.
3: Ah.
2: Sì? Ecco, io volevo sapere se si può parlare con qualcuno della chiesa.
3: Ma penso che lei debba parlare con il vescovo della diocesi di Alba.
2: Non sono ancora stato nominato, però visto che a breve sarò nominato.
3: Nominato cosa?
2: Parroco.
3: Ordinato vuol dire?
2: Sì, ordinato, non lo so cosa cambia.
3: Ma lei di dov'è?
2: Io sono di Torino. Io praticamente volevo svolgere delle cose un po' più giovanili con i ragazzi.
3: Se sì.
2: Con l'oratorio, fare le feste, io sarei anche disponibile nel frattempo che aspetto di poter svolgere un po', diciamo, per non stare un po' con le mani in mano e poter, non so, fare le feste con i bambini, organizzare una specie di tirocinio.
3: Sì, il ministero ordinato è qualcosa di legato al vescovo diocesano, quindi comunque per svolgere
2: sì,
3: un ministero
2: sì,
3: deve avere il mandato del vescovo.
2: Però diciamo così, una sorta di tirocinio che volevo fare.
3: No, ma non esiste, ogni ministro ordinato è mandato dal vescovo della diocesi, non ci sono liberi battitori o
2: ma non si
3: clerici.
2: Può anche
3: vagante.
2: Fare uno strappo alla regola nel frattempo, non so, per organizzare le feste, adesso non so, è quasi Natale.
3: No, non esiste proprio,
2: mettere
3: se
2: le
3: uno
2: lampadine.
3: Il ministero ordinato fa un servizio oggettivo per la Chiesa, non è che va dove vuole a fare delle attività particolari.
2: A me piace tantissimo fare le feste, mi piace mettere anche, perché tutti pensano che un prete sia solo quello che vedono in Chiesa, ma in verità non sanno che magari... Dentro di noi siamo appassionati di musica, a me piace la musica, non so, quella un po' da far ballare, la dance degli anni 90, non so se lei magari quando era giovane andava a ballare la techno, io andavo sempre all'Ultimo Impero. Niente, mi sarebbe piaciuto un po' far conoscere anche i ragazzi di adesso, toglierli un po' da questa musica.
3: Sì, non è neanche il caso di essere prete per fare quel lavoro lì.
2: No, certo, però mi sarebbe piaciuto far vedere che anche la Chiesa è vicino, perché loro pensano che noi siamo in un altro mondo, in verità. Io gli farei ascoltare i dischi di Franchino, Ricky Leroy, quella gente lì,
3: certo,
2: per divertirsi un po' nell'oratorio, con la festa, e allontanarli da quella musica trap velenosa che adesso dice solo volgarità sulle donne. Rende l'uomo, diciamo, violento.
3: Sì, il linguaggio volgare.
2: Volgare, violento. Invece bisognerebbe avvicinarli un po', non so, anche a delle casse in levare, robe così, o canzoni anche limitrofe che elevano di più. Va bene, lei è stato gentile.
3: Va bene. Buona serata.
2: Buona serata anche a lei, che il Signore l'accompagni.
0: Riuscirà Padre Pollo a trovare lavoro? Lo scoprirete nella prossima puntata.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
3: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me?
3: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: quello
5: tuo.
3: Quello è tuo!
5: No.
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
5: Cosa dov'è c'entra?
3: Dov'è quella regista?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: Mm,
3: ma gli altri
5: no,
3: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Hai detto anche a me.
3: No,
5: terzo piano. Stai zitto, terzo
3: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Tu sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
5: sì,
3: lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece. Vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
6: Lui viene, io vado.
3: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni
3: sì
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito Wender è un figlio di Zoc,
5: è un bugiardo,
3: sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo che
5: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
3: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo,
5: tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
5: ma va?
3: Sì io gli dissi no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamo mi ha detto sai che cosa è
5: uno schiaffo
3: forte boom allora la acchiappi con la scarpa in testa boom
5: tu a lei
3: si dico vaffanculo tu è l'amore perché ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì, sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
7: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E ste vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
3: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
3: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: classico baffone severo che alla prima cazzata ti chiede di restituirgli la pistola e il distintivo, anche se lavori al 7-Eleven.
1: San Francisco è la mia città. Ci ho messo tanto per ripulirla dalla feccia, come i ricchi, i tossici ricchi, i tipi col colore sbagliato, i ricchi del colore sbagliato, i ricchi del colore tossico e le femmine col pene. E quando finalmente tutto andava a gonfie vele, ecco che ti salta fuori l'immigrato clandestino che rovina tutto, il maledetto Godzilla. Quella lucertola del cazzo ha nuotato fin qui dal Giappone per fare lo spring break, si è ubriacata e ci ha rotto il Golden Gate, il nostro ponte superfico, ballando in limbo. Che stronzo muso giallo! E adesso come faremo ad andare a comprare la marijuana legale a Sausalito? Jim e Bob, lo so che vi chiedo tanto, ma non è che forgiate un ponte?
2: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob, Jim e Bob, loro sono i Forgiacose.
3: Bob caro, oggi non dobbiamo forgiare, dobbiamo super forgiare. Ci hanno chiesto di ricostruire un grande simbolo americano.
4: La faccia di Madonna.
3: Di più.
4: Aspetta, non dirmelo. Dobbiamo aggiungere i capezzoli sotto le facce del Monte Rushmore.
3: Ma va, di più.
4: Lo strapona alla Statua della Libertà?
3: No, riforgeremo il Golden Gate.
4: Meraviglioso. Ho sempre avuto un debole per la pioggia dorata.
3: Il Golden Gate è un ponte, o meglio, lo era fino a ieri.
4: Meraviglioso, ho sempre avuto un debole per i ponti. È da lì che mia madre è volata in cielo sulla sua Buick.
3: Già, senza Red Bull.
4: Maledetta macchia d'olio.
0: Per forgiare un grande ponte, Jim e Bob non hanno bisogno di una forgia grande, ma di una grande forgia. Quindi, con un po' di fantasia e un tocco di magia, hanno deciso di utilizzare solo una semplicissima moneta da un dollaro per tutto lo sbattimento. Economico, no?
4: Ehi, Jim, ma come diamine faremo a fare un ponte immenso con una singola moneta?
3: Sai bene che un mago non rivela mai i propri segreti, Bob.
4: E dove la troveremo una moneta da un dollaro?
3: Ehi, Bob, cos'hai lì dietro l'orecchio?
4: La forfora?
3: No, guarda! Ta-da! Ecco la monetina!
4: Accidenti, Jim, ma come hai fatto?
3: Te l'ho detto, un vero mago non rivela mai i propri segreti.
5: Quando Jim mi mostra le sue incredibili conoscenze delle arti occulte, vorrei essere l'unica capretta di un'isola deserta sulla quale lui è naufragato per farmi mungere quando ha fame e deflorare quando si sente solo, anche se non sono ricco.
0: Grazie ad una tecnica segreta appresa nelle profondità del Monte Fato, Jim e Bob ottengono un Golden Gate liscio e senza grumi, pronto per essere appeso sopra la baia di San Francisco come un enorme perizoma luccicante.
6: Forgia, forgia, forgia!
4: Questo Golden Gate è talmente Golden Gate che vorrei andare a viverci sotto.
3: Bob, tu e i tuoi fantastici sogni da rivista.
4: Ma Jim, come faremo a trasportarlo?
3: Un vero mago non rivela mai i propri segreti.
4: Non puoi risolvere tutto così.
3: È vero, allora facciamolo fare alla voce fuori campo, che la gente ci crede di più.
0: I Forgiacose trasportano l'immenso ponte a San Francisco e vengono subito accolti nello studio ovale del sindaco, senza tante spiegazioni.
1: Grazie figlioli, questo Golden Gate bis è ancora più bello del precedente. Siete due veri eroi americani come Ronald McDonald e Giacomo lo sciamano con le corna da bisonte.
3: Grazie signore, è un piacere servire una città che è guarita dall'omosessualità.
4: Ci siamo sicuramente meritati una medaglia per questo, vero?
1: Assolutamente sì, piccolo dolce Bob. Eccole, le ho fatte forgiare apposta per voi.
3: Aspetti, ma da chi le ha fatte forgiare?
1: Beh, da Eric il Fabbro. Mi servo sempre da lui, soprattutto quando mi servono delle gabbie per i figli dei clandestini messicani.
4: Cioè, mi faccia capire, a noi che siamo i Forgiacose è toccato un ponte di 2 miglia da un misero dollaro e a Eric di sto cazzo ben 2 scintillanti medaglie?
3: Andiamocene, Bob. Questa città è davvero deludente. Ora capisco perché Godzilla l'ha recensita di merda su TripAdvisor.
1: Non potete andarvene così. Mettete sul tavolo pistola e distintivo.
7: E va bene. Fottuto sbirro.
0: E così Jim e Bob tornano a casa con un pugno di mosche, che sarebbero già qualcosa come colazione proteica, ma purtroppo invece è solo un modo di dire. Forse il loro tempo come Forgiacose è tramontato. Forse in futuro li attendono nuove avventure e una nuova serie con un nome simile per la quale hanno già firmato, ma...

0: Non si deve sapere, forse, chi lo sa? Per il momento viva il petrolio e abbasso i bolscevichi, bye bye!
1: Jim e Bob, i porgiacose. Lo Zoo di 105.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Fanculo l'ora legale. Porta l'orologio indietro a quando eri single. Sii uomo. Ci sono volute 5 stagioni, ma finalmente 11 di Stranger Things è maggiorenne. Dedicale un segone senza rimorsi. Sii uomo. Se tua moglie ti lascia, non cercare di riprendertela. Provaci con sua sorella. Sii uomo. La donna ideale deve essere santa a tavola e troia a letto. Tu sii merda. Sempre. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede di farle trovare qualcosa da mangiare quando torna a casa dal lavoro, mettiti la panna spray sul cazzo e buon appetito. Sii uomo. Aspetta che tuo padre si ammali per scegliere una badante fica. E poi cerca di fartela finché non tira le cuoia. Sii uomo. Compra un mega impianto stereo per ascoltare i dischi in vinile e poi collegalo a Spotify e continua a sentire quello, perché non hai voglia di sbatterti. Sii uomo. Se lei sceglie il film, tu guarda il telefono. Sii uomo. Se tua figlia ti chiama eroe, dille che i veri eroi non pagano gli alimenti. Sii uomo. Pubblica una foto di coppia sui social e tagga la tua ex. Sii uomo! Quando arriva la primavera, esci nudo sul balcone e grida: c'ho il cazzo in fiore! Sii il Vivaldi della minchia! Sii uomo! Quando c'è da prendere una decisione, rispondi: fate voi! E poi critica tutto. Sii uomo! Al primo appuntamento parla di te, al secondo... Che stupido. Al primo appuntamento parla di te, al secondo non presentarti. Sii uomo. Lascia la TV accesa in salotto e guardala dal cesso. Sii uomo. Nella vita non lasciare un segno, lascia una macchia di Sii uomo.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
4: Eccoti.
5: Chi è?
4: Ciao.
5: Chi è?
4: Io? Io sono Peter.
5: Mamma mia. Ciao.
4: Peter Night Shyamalan.
5: Io sono italiano. Ciao.
4: Ah, va bene allora.
5: Ma che c'è?
4: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
5: Appena tu.
4: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
6: indigestione.
5: Mamma dice a me.
4: Ok.
5: Ma te ho mangiato carne.
4: Ok.
5: Carne molle da mangiare.
4: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
5: Vatti piangolo.
4: Per prima cosa ti conviene crederci.
5: Capricca.
4: Come non detto.
5: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
4: Io sono Peter. Peter,
5: io sto lavorando, non mi rompere più.
4: Ah, ok, capito? Ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
5: Sto lavorando, non mi rompere più.
4: Cosa? Ok.
5: Il fatto apposta, capito?
4: Okay.
5: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
4: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
5: Fa che cazzo.
4: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cazzo ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Oh. Ok. Ok.
3: Faccio la domanda.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora, sono... vaffanculo, la fessa da sorda.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo gusto. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sorda è questa.
2: Diarrea! Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
2: Diarrea! Chiama Cappella!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta a sord.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei il mio figlio di cornuto.
1: Oh, poi ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama Cappella.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senta, la vuoi affangare a sorda?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senta, ma la vuoi affangare a sorda stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Ben ritrovati, cari adepti della gnagnitudine, sempre qui a sentire le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, Leone si trova sull'isola e Marco, coi suoi ragazzi, sta spaccando sempre di più. Talmente tanto che la risonanza della fattoria arriva a personaggi illustri di ogni sorta. Infatti, nei corridoi della radio di Largo Donegani a Pavia, è facilissimo imbattersi in essi. Un giorno ne comparve uno incredibile.
2: Ragazzi, non avete idea di chi si trova di là? Cazzo merda qua qua.
3: Inca, ti prego Marco, diccelo, non riesco a resistere.
2: Tenetevi forte. Troia, minchia, stronzi, Ezio Greggio.
3: Porca minchia.
1: Porca minchia, sì, il mistico cavaliere di Biella, Ezio ti spacco il culo Greggio. Ezio Greggio, proprio lui, il attore? Conduttore? Comico? Regista? Che stracazzo è Ezio Greggio? Esatto, è tutto quello che cazzo vuole.
2: Salve, signor Greggio. Io sono Marco Mazzoli, ho messo il mondo sottosopra. Siamo davvero tutti emozionati di trovarci al suo cospetto, miseriaccia, puttanaccia, bastardaccia.
4: Oh, Marco, ma il piacere è tutto solo mio di Ezio Greggio, il cavaliere di Biella. Sai, io vi ascolto tutte le mattine, eh?
3: Capisci, Marco? Ezio Greggio ci ascolta. Non riesco a trattenere le scorregge per l'emozione, inca...
2: Paolo, tu non trattieni mai le scorregge.
3: Ma ora di più.
4: E tu, panzerottino, scemo di merda. Mio figlio vi adora. Non è che mi firmeresti il vinile di Sgomento e Terrore, il vostro grande successo?
3: Sì, signor Greggio, cavaliere di Biella.
4: Ah, come sei gentile. Sentite, ma in cambio vi andrebbe di fare Striscia?
3: È sempre stato uno dei miei sogni fare Striscia. Dai Marco, accetta.
2: Cazzo, signor Greggio, sarebbe stupendo. Allora veniamo io e Fabio, rettoscopio assatanato di minchie.
3: Ma che cazzo.
1: Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno nella sede degli studi televisivi dove fanno Striscia.
4: Allora ragazzi, è vero che io ho molto potere, sono pur sempre Ezio Greggio, cavaliere di Biella, ma prima di accettare dovete parlare col capo supremo del mio ordine cavalleresco. Venite con me.
5: Splash! Benvenuti nella mia magione! Tu sei Marco della fattoria, vero? Sono molto felice di averti qua, Belin!
2: Lo è anche per noi, rossa eminenza gabibbica.
5: E il tuo amico invece chi è?
6: Belin, io sono Fabio Lisengi, rossa eminenza.
5: Hai detto Belin? Allora sei un fratello! Sono molto felice che sei venuto tu e che non abbiate invitato Paolo! Forza, mettetevi al lavoro con la produzione!
1: I ragazzi fanno diversi servizi e, come sempre, fanno salire gli ascolti alle stelle.
3: Inca, ragazzi, dai, posso venire con voi? Sentite qua. Ma muoè.
2: Paolo, smettila. Ti ho già detto che non sei invitato. Su, fattene una ragione, vaffanculo fra prosdocheton.
6: Beh, lì, Marco, ci è arrivato un messaggio urgente dal Gabibbo.
5: Ehi, ragazzi, perché non mi inventate un qualcosa da fare su Leone di Lenne che sta all'isola? Sarebbe spettacolare.
2: In effetti, ora che abbiamo le possibilità video, potremmo inventarci qualche figata da fare in classico stile zoo, Uga Uga HIV.
6: Belin, sì, ma cosa però? Non ho idee.
3: Perché non portiamo degli aiuti umanitari farlocchi? Tipo una bambola gonfiabile, della lacca, cose così. Tutto in perfetto stile zoo, eh?
2: Cazzo, Paolo, tu sei veramente un genio. Questa è davvero un'idea sensazionale.
3: Oh, sì. Sapete bene che io per voi troverò sempre delle idee incredibili, perché siete i più migliorissimi amici che ho.
2: Sì, sì, anche tu, Paolo. Forza, Fabio, andiamo.
3: Ma come? E io?
1: Il duo di Marachelle, Marchino e Fabietto, propongono l'idea al sommo Gabibbo, che accetta con entusiasmo. Ma intanto sull'isola sta succedendo qualcosa.
7: Auz, non ce la faccio più a stare qua. Voglio andarmene. Cos'è quella cosa in mezzo al mare? Uno stronzo.
8: The Squish Squash. Sono un pericoloso barracuda velenoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: Auz, un paracudo, un paracudo, un barracuda. Ahi, vaffanculo, mi ha mosso, maledetto figlio di puttana, bastardo. Auz, non è velenoso sto barracuda, paracudo, eh? Vero? No, eh? Vero?
1: Che strabiliante cliffhanger, ragazzi! Continuate a seguirci perché i prossimi episodi saranno davvero un fottuto cinema.

0: bastardi! Fate uno scherzo a mia madre, che è la persona più irascibile del mondo e urla sempre dietro a tutti. Lavora in un ristorante della Riviera, ma ce l'ha con i turisti che vengono a mangiare. Più ligure di così si muore. Comunque, l'anno scorso, il suo cane è rimasto incastrato con la testa in una ringhiera e ci sono voluti pompieri per spaccare il muro e tirarlo fuori. Che dite? Potete farla incazzare un po'? Vi amo! Round 1.
1: Sì? Sì, buongiorno, la chiamo dall'amministrazione dei pompieri di Albenga. Buongiorno, scusi se la disturbo.
2: Buongiorno.
1: La chiamo relativamente a un intervento che abbiamo dovuto fare ad Andorra,
2: sì?
1: Qualche tempo fa, per la rimozione della testa di un cane dalla ringhiera,
2: sì?
1: Di un balcone,
2: il
1: corretto?
2: Mio
1: cane. Ok, perfetto, allora è lei. Guardi, risulta che lei non abbia provveduto al pagamento della penale, diciamo, per questo intervento, che è un intervento di tipo straordinario.
2: A me non è arrivato nulla, io non so niente di questa cosa.
1: Qua c'è una raccomandata che noi abbiamo spedito per la notifica di questa necessità di pagamento.
2: A me non è arrivata nulla, cioè glielo dico sinceramente. Ci mancherebbe, cioè io ho sempre ritirato tutto, mai avuto problemi con nessuno. A me di raccomandata non è arrivato assolutamente nulla.
1: Però guardi, comunque manca questa cosa, quindi io adesso sono qua relativamente da poco, quindi non so esattamente come funzionino queste cose. Se non è un problema le rubo ancora 2 minuti e le passo il vicecomandante Palpato,
2: sì?
1: Così
2: va bene.
1: Mettete d'accordo, d'accordo? Grazie,
2: grazie
1: mille, grazie. Grazie, arrivederci.
2: Buongiorno. Round 2.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, parlo con la signora Ro.
2: Sono io, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Guardi che a me non è arrivata nessuna raccomandata.
3: Aspetti, aspetti, signora, non mi aggredisca, che sennò non capisco. Guardi, sono appena andata a prendere il caffè, la focaccia. Andiamo con calma. Allora, di cosa si tratta? Mi spieghi
2: allora,
3: un attimo.
2: L'estate scorsa il mio cane si è incastrato con il collo in una ringhiera. E non c'è stato modo di tirarlo fuori. Abbiamo provato in tutti i modi e la ragazza qua sotto, che lavora ai pompieri di Albenga, ha fatto intervenire i pompieri di Albenga.
3: Ah, certo,
2: perché
3: certo.
2: Perché se no il mio cane moriva.
3: Sì, no, ma mi ricordo, io non ero in sede, però me l'hanno raccontata, che era una cosa un po' particolare. Però,
2: sì.
3: Però qua risulta, se l'ha chiamata la ragazza, risulta che praticamente lei non ha... Si tratta di un intervento straordinario, chiaramente. C'era una penale a suo carico di 3.500 euro, che adesso
2: cosa?
3: Sarà...
2: Scusi?
3: Dicevo, c'era una penale a suo carico di 3.500 euro per l'intervento straordinario, perché comunque c'è stata la rimozione parziale della ringhiera, l'uscita del mezzo straordinario, che lei non ha pagato, quindi adesso...
2: No, io non ho pagato e sinceramente, cioè, ma non posso pagare 3.500 euro per lasciavo il cane lì, abbia pazienza. A parte che non mi è arrivata nessuna raccomandata.
3: No, ho capito signora, la raccomandata adesso vediamo. Noi comunque la raccomandata viene
2: sì,
3: consegnata
2: sì.
3: A mano, quindi c'è una ricevuta di ritorno. Noi la ricevuta di ritorno è tornata, quindi si informi,
2: no,
3: magari.
2: Assolutamente non è arrivata nessuna ricevuta di ritorno,
3: guardi,
2: perché io non ho ritirato niente.
3: Guardi,
2: se c'è
3: signora.
2: La mia firma vorrei vederla.
3: No, qua naturalmente c'è il problema di questi 3.500 euro.
2: Sì, ma il problema rimane, perché tanto io 3.500 euro non ce li ho, quindi il problema rimane.
3: Ma abbia pazienza, scusi, adesso le faccio un attimo il quadro della situazione, perché penso
2: sì.
3: Che lei non abbia capito. Allora,
2: no.
3: A lei sembra normale che delle forze speciali dei pompieri debbano intervenire per togliere la testa di un cane da un muro? Lei sembra...
2: Ma io non so come si poteva tirare fuori la testa del cane dal muro.
3: E quindi dovevamo lasciarlo lì? Cioè, noi abbiamo dovuto mandare fuori 6 persone, capisce che questo è procurato allarme. Ora,
2: ma io non ho chiamato 6 persone,
3: Ma per l'intervento, signore, è il numero minimo. Ma lei, scusi, ma lei c'era lì in loco o ce n'è andata a bersi l'aperitivo?
2: Secondo lei dov'ero?
3: Ma si è resa conto?
2: A parte che stavo lavorando, ho lasciato il lavoro, sono venuta qua perché c'avevo il cane lì. Sarà un intervento straordinario, ma andiamo pure avanti. Tanto io 3.500 euro non ce l'ho.
3: Va bene, allora possiamo fissare un appuntamento?
2: No, perché adesso sto iniziando a lavorare, non so dirle quando
3: ma
2: posso.
3: Signora, abbia pazienza.
2: Quando
3: però.
2: Ho gli orari le dirò quando posso venire.
3: Signora, forse non ci siamo capiti. Guardi,
2: no.
3: Che questa non è una pasticceria. Io sono un vicecomandante dei pompieri. Non è che lei viene.
2: Cosa vuole che le
3: ma non è che lei viene qua a farsi la tinta dei capelli, signora. Cioè,
2: no,
3: io
2: non vado neanche dal parrucchiere.
3: Ma a me non me ne frega assolutamente niente, signora, che lei non vada al parrucchiere. Lei c'ha...
2: E quindi?
3: Ma lei non può dire a me non me ne frega niente, mi richiami un'altra volta e le dico io quando c'ho tempo. Cioè, non è che funziona così.
2: Allora mi dia un appuntamento, se posso venire se non mi vede perché non posso venire.
3: Ma io glielo do l'appuntamento, signora.
2: Okay.
3: Ma non è questo il modo di trattare comunque con una persona che rappresenta lo Stato, signora. Ma non lo so io, ma che maleducazione è?
2: Ma io non sono per niente maleducata, mi sembra di non averle detto nulla da poterla offendere, tanto per cominciare.
3: Ma guardi che l'offesa non passa mica solo dalle parolacce, cioè anche il modo di trattare. Io sono qua a farle un servizio, signora. Quando ha avuto bisogno, ha alzato il telefono, sono venuti i miei ragazzi e hanno tirato fuori il suo cane dal muro. E nessuno
2: ma io non sapevo niente di questo intervento straordinario.
3: Perché se no il cane lo lasciava lì?
2: Non lo so.
3: Ma,
2: senta, ma io dove li prendo i soldi per pagare la
3: ma
2: fattura?
3: Ma che cazzo ne so io, signora? Scusi, non mi faccia girare i coglioni. È bellino, ma mi fa girare a bellino.
2: In questo modo io sono maleducata.
3: Ma non lo so, signora, ma io sono qua che sto cercando di darle una mano a risolvere un problema. Sono qua che le
2: sì,
3: spiego.
2: Ma io le sto dicendo grazie che mi dà una mano.
3: Ma grazie al cazzo a sto punto, scusi.
2: Continuiamo.
3: No, andiamo avanti con l'appuntamento, che già vedo che lei è una. Io lo capisco, guardi, la prossima volta ci lascio il cane, il gatto e la cocorita lì nel muro.
2: Va bene.
3: Allora,
2: perfetto,
3: mi dia, allora, oggi è, aspetti un secondo, che sì, guardo sì, l'agenda. Mercoledì 18 maggio. Allora, può venire venerdì 20 maggio?
2: Va bene.
3: Che ora le viene più comodo?
2: Quando vuole.
3: Mattino o pomeriggio? No, ma se mi dice così vuol dire che non viene.
2: Io lavoro.
3: Lei riuscirebbe eventualmente alle 14?
2: No.
3: Ah, bene. Nessun giorno alle 14?
2: No.
3: Cazzo, perché le 14 era perfetto, perché proprio quando va in onda lo Zoo di 105, signora, e dove si trova lei adesso?
2: Ma chi è sto stronzo? Chi è sta merda?
3: È tuo figlio.
2: Come mio figlio?
3: È tuo figlio che ci ha dato il numero, Romina.
2: No, no, no, io ho tre figlie femmine.
3: Allora tua figlia, Jenny.
2: Sta stronza di merda, vaffanculo. È stata lei a chiamare i pompieri, sta stronza. Guarda.
3: Comunque la prossima volta prenditi un gatto che costa meno di pompieri.
2: Siete veramente delle brutte persone.
3: Ma non è vero, tua
2: figlia. Siete delle brutte persone.
3: Mica, ma veramente lasciavi lì il cane?
2: Vaffanculo, minchia, prendine 500 euro.
3: Ma no, ma minchia,
2: non compravo altri 4.
3: Ma no, ma che persona sei, Romina?
2: Vabbè, grazie.
3: Grazie a te.
2: Gentile, ciao. Oh,
3: ci vediamo ad Andorra, venga a mangiare, eh?
2: Volentieri, guarda.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate...
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile. Della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente... E un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Io mi do io i fributai! Testi cagli, voglio di me i fributai!
11: Calmati, che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calmati!
12: Oi, eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
12: No, no!
13: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi
13: qua,
12: fare!
13: Vieni qua, Leon-san!
12: Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, è più buttata!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
16: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
19: Rai Spreco presenta
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto?
24: Chi l'ha svisto?
19: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
25: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
26: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
25: Scusi, non sto capendo.
26: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
27: No, questa volta io ti tolgo.
26: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
27: Prendi la candeggina, Rosario.
28: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
26: Oh no, Brimbelli!
27: Abbiamo vinto, usciamo!
25: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
25: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
0: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
25: sì,
0: che sono andato a puttane.
25: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
25: sì,
0: no?
25: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
25: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Sì, che devo fare? Stavo
2: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
25: Guardi,
0: forse
25: vabbè,
0: c'è il sangue.
25: Sì,
0: allora, signora,
25: bene. Questo
0: mi ascolti,
25: sì,
0: ero puttane.
25: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
25: Ah.
0: Non vorrei che sia, come si chiama?
25: Don Gaetano?
0: Gaetano?
25: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
25: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porcacciami se.
0: Porca ma...
2: Che sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
25: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
25: No, guardi,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
25: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
25: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
25: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
25: Va bene.
0: Lo sport.
25: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
25: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
25: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
25: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
25: E
0: per
25: cosa
0: chi non
25: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
25: Sì.
0: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
0: ma tu,
4: che ti ho
0: ma
4: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
4: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
25: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
25: Ecco.
0: Uno.
25: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che Bagalov, porco.
25: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
25: sì,
0: sono quello della cacca,
25: sì,
0: dell'esame delle feci.
25: Sì.
0: Allora,
25: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
2: fare la
0: cacca.
2: Ma
0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
2: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di gente.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
1: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek.
1: Sì.
4: Porco di l'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
28: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk parla con Alexa di persona. Elon Musk può mettere l'iPhone in modalità razzo. Quando era piccolo, Elon Musk aveva paura dell'uomo nero che viveva nel suo armadio. Quell'uomo era Nelson Mandela. Per rendere le sue sessioni di ciclette più avvincenti, Elon Musk ha comprato il Giro d'Italia. Elon Musk ha imparato il francese, il tedesco e lo spagnolo con un'iniezione. Per le giornate di caldo afoso, Elon Musk si è fatto costruire un jet privato, Cabrio. Elon Musk è così ricco che le sue scorregge sono firmate Marc Jacobs. Se Elon Musk lascia 4 mattoni per strada, il giorno dopo ci trova sopra un'automobile nuova fiammante. Elon Musk si è fatto costruire una lussuosa residenza estiva che si gira al contrario e diventa invernale. Tutte le strade portano a Roma, ma passando dal garage di Elon Musk. Chiunque può consultare un orario dei treni, ma solo Elon Musk ha un orario dei meteoriti del 2023. Elon Musk sa giocare a testa o croce con un Bitcoin. Elon Musk possiede una mucca che ogni mattina gli fa un secchio di latte di mandorla. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Hey, Traun!
2: Chi sei?
3: Upa!
2: Chi?
3: Upa, sono Donald Glazzoccola!
2: Sì.
3: Cite!
2: Cita muerte, sì.
3: Cite muerte viv?
2: Mi sa che ha sbagliato il numero. Giovanotto.
3: Knut.
4: Pronto?
3: Uè, Soccola!
4: Chi è?
3: Un tramollo fece!
4: Oh, chi sei?
3: Lala!
4: La
3: latrina del sol! C'è questa cacca!
4: A prendere di mamma!
3: La so che non apro!
4: Ciao!
3: Lufre!
5: Pronto?
3: Upa!
5: Non ho capito chi sei!
3: Passo di mamma!
5: Chi sei?
3: Chi sei? La so che di mamma!
5: Ma qualcuno, che cazzo vuoi?
3: Tua sorta, da so.
5: Oh, non so se cazzo sì, va a fanculo.
3: Lo friggi lo pulpo tu?
5: Senti, dica a te, va a fanculo, sai che sei molto morto da tanto. Bello?
6: Pronto?
3: Gulaci destra, muerto.
6: Bastardo, chi sei?
3: Me lo mangio l'uccello?
6: Chi sei? Pezzo di merda? Figlio di puttana, chi sei?
3: Tua mamma, tra l'altro.
6: Questa mamma, tra l'altro.
3: Uè, Ricchio!
6: Ricchio da merda, Ricchio da merda. Chi sei? Vieni qua.
3: La faccio le bacchine lungo mare?
6: Vieni qua, la bacchina che faccio mamma. Ma l'ha fatta fino all'altro ieri.
3: Mamma del soc.
6: Ricchio da merda.
3: Grazie. Cite? Upa!

0: pronto?
1: Ehi, hey, faccio the cats, the cam!
0: Stai carchio, ciù!
1: Faccio the map, the clansock!
0: Tu sei il figlio di Achille, che lo prende in culo da uno e da mille.
1: Upa!
0: E me, faccio the map. Sto capo tra mamma, la musta la mamma da tanto di chi te non. Ma c'è che avessi da me. Tu so sempre dite, no nonno, a no nonno, gli faccio la canzone bocca di rose, dalla vita di tua nonna. Tu vieni a scassare che ghiuna mai. Fammi capo, c'è io che vi acchiano. Sei impresentabile, non puoi parlare, devi stare solo zitto. Ti rende nate, che sono ammasso da pacre ore, so.
1: Tu e tu?
0: C'è io che vi acchiano.
1: Tu e tutta la razza della tua morte viva.
0: Mamma è una speleologa, sei tutta apposta, quando fa la vista ginecologica, fanno gli speleologi,
1: vai. Mamma.
0: Che mamma, che la bomba fa capire da patteo. Che cazzo è? Cioè, ho fatto dei problemi, ti dice, buona si deve andare, why not? Mamma, tu stai sempre fracchiato, stai, che la povera baldracca, no, stasera si deve vestire da baldracchina,
1: Scocchi, lo cazzo.
0: Stasera è Halloween, si deve vestire da puttana, no, credo che qua l'ha fatto tutti i giorni, anche la novità, ho corto.
1: Mamma, tu stai pieno di buccino sbrrrr.
0: Mamma, te se faccio la collezione, raccio, io te se faccio, ti credo di vendere pur paleontologo, di vendere, a vita quando a cazzo, pigliot, questo ce l'ho, e quello del continente subsahariano, non c'è, se quello ce l'ho, e figurati, ma dove ci vuole mancare la cura, sono da baldrà, e c'è sta carretta, ferma, io sto che parlo della cosa, e sto che parlo di quella baldrà che vigliacca da Marte, e mi terrete, ah?
1: Sì.
0: Vuoi faccio da ciò?
1: Sì.
0: Ah? Ma tu li vai a schiacciare i ricci col culo? Ah? Provi a scazzare il ricci cucchio, tio, why not?
1: Ricci cucchio!
0: Ricci cucchio, vabbè come ti trovi come ti entra la spina, ti trovi bello dritto in do buco d'occhio, come adesso fra il chino da che ho, chino da merda. Puh, fricate, puh!
1: Gula, mamma.
0: No, faccio da cazzo, se chiamo, tutta la generazione, tutta la razza, se chiamo, faccio da ciao. Tiene praticamente sta questo problemino genetico che veramente già da lontano si capisce che ti la mamma zocn, la nonna che è una depravata, e tutto reziano ti sono una massa di pattan, che sono sopra la statale, capi che non sa che andiamo da vendere. Ah, di capoite,
1: però.
0: Due mamma da che era la sorta di zoccolo. Troi baldrac e vigliac più.
1: Upa! Giuda! Mamma!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
5: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. Uccello non volatile molto sporcaccione, il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5.000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato triceco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alto mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola, che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Arachnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e del peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi, il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura, un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
4: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorreggie dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quel culattone.
2: Marco,
1: che apri, guè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tricchino. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Migliorissimo amico.
2: Oh, ma che bella voce.
3: Ma quanto sei bello.
2: Ma quanto è bella la nostra amicizia.
3: Madonna.
2: Non la puoi intaccare, ma che bella è.
3: Amico.
2: Ma sai che sentire la tua voce è come sentire una voce celestiale proveniente dall'alto.
3: Ma ti posso dire che anch'io provo la stessa emozione? Una roba.
2: Ma sai che sentire la tua voce è come sentire una voce celestiale proveniente dall'alto.
3: Ma ti posso dire che anch'io provo la stessa emozione?

0: Alex proveniente dal lato.
1: Ma ti posso dire che anch'io provo la stessa emozione? Una roba.
0: Guarda che è incredibile. Mamma pensa mia. Se tu fossi donna.
1: Mamma mia, saremmo la coppia perfetta. Abbiamo gli stessi gusti nell'abbigliamento. Se fossi una bella figa, però, saremmo perfetti, amico.
0: Guarda, la coppia del secolo. Brad Pitt.
1: Angelina Jolie, ecco.
0: Ah, sì, scusa. Ovviamente platinette.
1: Senti, ma guardando da questa parte, no? Diciamo, chiamiamola. Guardando il lato destro, ecco, per intenderci, no?
0: Noi siamo monolato, Mazzoli.
1: Esatto, noi siamo monolato.
0: Non riusciamo ad avere
1: questo lato di bellezza, ricchezza, possedimenti,
0: cavalli.
1: Gioia, felicità, giustizia,
0: bello,
1: amore per gli animali,
0: per la natura.
1: Per la natura. Poi a un certo punto, con l'occhio, quello che non dovremmo avere, io preferirei averne uno solo montato.
0: Diciamo l'opposto del destro.
1: Esatto.
0: Sì, l'opposto del destro.
1: Si intravede sporcizia, schifo, tristezza,
0: maglioni fradici,
1: vestiti male, grigliate tristi,
0: sudore ovunque.
1: Ecco, è qua.
0: Ma perché?
1: Ti vuol parlare.
0: Ma perché cosa vuole?
2: Siete sempre a guardare la mia vita. Io sono il vostro Netflix.
0: Importunando su. Io ti faccio causa.
2: Io sono il tuo Netflix, Gigi. Tu non riesci a vivere senza di me.
1: Ma...
2: cioè, sono la tua fonte di ispirazione. Sei sempre lì a guardare quello che faccio io.
0: Sono
2: il tuo Novella 2000.
0: L'unica persona che non può mancare nella mia vita è la persona che ti siede accanto. È l'unica. Tutto il resto può mancarmi. Comunque, scusami, a proposito, visto che giustamente io avevo niente da fare, ho detto perdiamo un po' di tempo e soprattutto intristiamoci.
1: Mm-mm.
0: Cosa ho fatto?
1: Ho
0: guardato il tuo profilo Instagram, Alisei.
2: Che giornata ieri.
0: Giornatona. Giornatona. Se mi avessero detto rifai questa giornata o due mesi San Vittore, non avrei avuto dubbi. Ma proprio zero,
2: Borgo Po, non ti dico nient'altro.
0: Ci avviciniamo. Ho visto che hai già ci avviciniamo alle vacanze, no? Giusto anche ci
2: sì, vado in Marocco,
0: sì,
2: bellissimo.
0: Sì, sì.
1: Mamma mia, sei città imperiali.
0: Quindi allora diciamo, il mio amico è perennemente in vacanza, giusto?
1: Sì, sì, beh, sì. Vivendo a Miami.
0: Dico, brutta, non lo so io. 365 giorni all'anno di sole, mare e bel tempo, brutto, non lo so. Io purtroppo dovrò ritirarmi nella mia magione pugliese.
2: Cazzo, viaggione!
0: No, maggio.
2: Vai dai parenti di giù?
0: Ma maggio non è un mese dell'anno, è magione. Non è il mese in cui raccoglie le ciliegie.
2: Allora vai giù, fai i pomodori, bagni un po' l'orto, poi la passeggiatina, gelato.
1: Alisei, il mio amico non è che va in Puglia, è la Puglia che va da lui. Cioè, non so se hai guardato le foto della sua casa.
2: Sì, ma mi ricordo. Allora,
1: Castello, forse è riduttivo.
0: No, io sono umilissimo. Io non voglio. La mia umile dimora pugliese di 600.
2: Ma io mi ricordo, Gigi, che 10 anni fa era di moda andare in Puglia. Poi adesso, sicuramente non sarai solo, ci saranno quei 10-12 milioni di persone ad agosto.
0: Allora, ti ricordo che dove io vado abitualmente a mangiare, l'anno scorso c'era Madonna, non Madonna la cantante, i Beckham, chi altro? Bardem.
2: Sì, ma poi loro sono andati via e sei
1: dove va
2: tu.
1: Dove va Lisei? C'è Barbon?
0: Alvaro Vitali.
2: Ragazzi, ma io sono una persona giovane, io vado all'avventura, deserto, città imperiali.
0: Allora, parliamo allora della vacanza. Allora, Mazzoli, diamo credito. Allora, hai scelto una bella meta.
1: Sì,
0: ci sono stato anch'io, bellissima. Io l'ho fatto in modo diverso. Cioè, tu cosa fai? Giro dei souk?
2: Ti dico due o tre tappe, così ti faccio venire la corina in bocca.
0: Sentiamo.
2: Allora, arrivo a Marrakesh.
0: Tu arrivi lì, arrivi a Marrakesh.
2: Sì.
0: Ok, vai. Hotel.
2: No, vado a dormire in questa tenda nel deserto.
1: No.
2: Sì, tenda bellissima nel deserto. Nel deserto roccioso, però, prima notte.
0: Tenda, scusami, la toilette? Vabbè, voi.
2: No, a contatto con la natura.
0: Voi da quella parte lì del mondo non la vuoi.
2: No, a contatto con la natura, scorpioni, serpi, cioè è una roba.
0: Sabbia, cioè quando finite sabbia, una merina scolata.
2: Due pedate dietro con la sabbia e via, tutto torna nel grande ciclo della vita.
0: Scusami, tu arrivi a Marrakesh, prendi la captu quella marocchina.
2: Prendi

0: capture, cioè, bravo. Anche lì ho preso la capture.
1: Quella marocchina, quella,
0: sì,
1: no,
0: sì, esatto.
1: Quella che invece dei cavalli c'è i cammelli dentro.
0: No, sono tutte marroni. Cioè, non c'era tanta scelta sul colore.
1: Ha 15 cammelli, non ci sono i cavalli.
0: Sì, ma a me non serve, perché sai, io vado nel deserto comunque, cioè, non è che si può andare veloci.
2: Ma
1: Madonna, quindi scusi, mi arrivi a Marrakesh, tenda.
0: Tenda,
1: fai,
0: sì.
1: E fai
0: una notte in tenda.
1: Una
0: giusto, vabbè, giusto, sì, perché per temprare, capito, l'animo del deserto. Poi riprendo la macchina,
1: sì, sì, sì,
0: e vado a Essaouira. Sì. Beh, Essaouira. Lì prendo una cosa nel Riad, una cosina rapida nel Riad, perché arriviamo tardi. Prendo questo appartamento nel Riad, molto bello, vista mare.
1: Beh, sì. Possiamo vedere le foto
0: Airbnb. Che tra l'altro, sai,
1: vorremmo vedere le foto di questo appartamento.
0: Adesso non ce l'ho sotto mano, te le mando. Comunque, poi quando sarò là.
2: Aspetta,
1: me lo devi dire, amico, che preparo il telefono, perché non è abituato a quelle fotografie.
2: Amico, ma lo capiamo subito. Quanto paghi a notte?
0: 66-70, un appartamento nel Riad.
1: Ma nella casa popolare lì. Ma scusami, ci sono i letti oppure tappeti?
0: No, beh, c'è il sofà, c'è il si dorme sui cuscini.
3: C'è solo il materasso senza la rete.
0: No, ci sono questi cuscinoni tutti intorno alla narghila e si dorme così. Come dormono loro? Sul divan.
1: Ma i bambini
0: dormono sui cuscini, è bellissimo, tutti questi cuscini sul divan.
2: Madonna, ci avranno le zecche, le pulci.
1: Ma tu hai idea l'ultima volta che hanno lavato quei cuscini?
0: Prova a
1: immaginarteli.
2: Se Alizé dovesse partecipare a Pechino Express, per lui sarebbe una vacanza 5 stelle.
4: Only for you, the zoo. This is a zoo.
5: Nina.
4: This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is a zoo.
5: Nina.
4: This is a zoo.
5: Peterlizia.
4: Vai, dai!
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Allora, facciamo un po' di benaltrismo. Recentemente il governo ha votato per la separazione delle carriere dei magistrati. In pratica, se passa questa riforma, chi fa il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa. Quante volte è successo questa roba in Italia? 26 volte su 2500 in totale, quindi non è che incide molto. E io direi che in questo momento il problema della giustizia italiana non è tanto che carriera fanno i magistrati, ma per il fatto che se c'è una crepa in un muro, il processo contro il condominio dura 11 anni. Però questo è un vecchio progetto della destra italiana, al quale tengono tantissimo, e quindi voglio sapere a voi che cosa vi cambierà con la separazione delle carriere. Apriamo le linee. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, buongiorno.
9: Vai, dimmi, cosa hai avuto?
8: Stiamo parlando della separazione delle carriere dei magistrati. Che cosa ne pensi?
9: Che cazzo me ne so, mi ricordo.
8: Esatto.
9: Che cazzo di domande fai? Ma non è che è un cazzo da fare mattina fissera?
8: È una notizia da prima pagina, brutta bestia.
9: Ma che notizia di prima pagina? Cosa? Ma che cazzo me ne frega a me di magistrati, boia? Tutti i problemi che avevo in Italia, che cazzo me ne frega?
8: Ci sarà perfino un referendum su questa cosa, eh?
9: Addirittura! E quindi dobbiamo anche pagare noi,
8: certo,
9: le tasse per il referendum, porco.
8: E questa cosa migliorerà la tua vita. La separazione delle carriere dei magistrati renderà la tua vita meravigliosa.
9: Mamma mia, che notizia che mi hai dato.
8: Sei contento? Tu e tua madre. Andiamo da Salvatore dalla campagna. Vai Salvatore, vai. Separazione delle carriere, vai.
9: Ma in che senso la carriera dei magistrati? Chi cazzo sono i magistrati?
8: No? Magistrati, giudici e pubblici ministeri.
9: E che fanno questi? Scusa.
8: Chi sceglie di fare il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa.
9: Ma che cos'è il pubblico ministero?
8: Il pubblico ministero è quello che indaga, è l'inquirente.
9: Che non ho capito. Inquire cose. Che
8: inquisisce.
9: Chi inquina?
8: Non c'entra un cazzo l'inquinamento. Lei inquina con i suoi pensieri.
9: Ma non è detto lei inquina.
8: No, io direi inquisisce.
9: Ma qua mi sa che ci stanno tutti a inculare, non inquirare.
8: Non ho capito il ragionamento, scusi, lei ha fatto un doppio salto, mi spieghi?
9: Hai detto che inquisisce, che poi non
8: inquisisce,
9: ancora capisce.
8: Inquisisce.
5: Ma che cazzo guarda, mio nonno andava in campagna, mio padre andava in campagna, cioè abbiamo la campagna, questo è andato pure male.
8: È andata male la campagna. Che è successo alla campagna quest'anno?
5: È caldo qua, ma sta ancora a 30 gradi qua, ma sta ancora al mare, le persone, certo, ma certo. Che cazzo.
8: Ma questo cosa? Scusi, questo che cazzo ha a che fare con i magistrati?
5: Che cazzo ne so, lei parla tutto strano.
8: Io parlo italiano, è lei che sente strano perché è un boscimane.
5: E allora va bene, ok, a me mi manca qualche anno di scuola.
8: Cioè lei si è fermato alla terza vocale, A e I.
5: Ma che cazzo me ne frega, a me non c'ho neanche i soldi per piangere. Secondo te devo andare a pagare pure a quelli. Non c'ho niente da dare alla giustizia, non me ne frega un cazzo di niente.
8: Arrivi al punto.
5: Che cazzo ne so, tu sto cattisci, cacca a mano, ma non frega niente, perché se c'è a fare che adesso.
8: Va bene, senta, allora facciamo così, lei le coltiva le zucchine? Ne prenda una grossa e se la schiaffi in culo. Arrivederci. Buon Halloween. Andiamo da un personaggio nuovo, il Verdicchio dalle Marche. Vai Verdicchio, la tua sola separazione. Vai.
10: Ha buttato la legge di separazione dei magistrati. Che cosa ne penso? Fondamentalmente noi siamo l'UDS, l'uomo della strada. Che cosa cambia? Per noi che cambia?
8: Come, scusi, un pubblico ministero non potrà fare il giudice, non la potrà perseguire.
10: Neanche una canna me l'ho fatto mai. Pensi quanto sono stupido. 59 anni, manco una canna me l'ho fatto.
8: È sicuro?
10: Mai. Pensa che vita squallida che ho fatto. Ho lavorato. È lavoro.
8: È lavoro, sì. Lei è uno squallido miserabile, quindi.
10: È uno squallido miserabile, sono uno squallido miserabile.
8: Però non tutti sono dei pezzenti morti di fame grattachecche come lei.
10: Ecco, io sono una nullità, sono una merda nel sistema.
8: Una merdaccia.
10: Una merdaccia.
8: Bellissimo. Perfetto, quindi sulla separazione delle carriere la sua posizione ufficiale è: non mi interessa perché sono una merdaccia.
10: Non me ne frega fregare di meno, niente. Cioè, voglio
8: perché?
10: Dire, sono una merdaccia, sì. Ma io non posso riascoltare questa cosa, mi piacerebbe tanto riascoltarla.
8: Anche a me piacerebbe fare a riascoltare, ma essendo lei una merdaccia miserabile, non possiede una radio. Arrivederci. E chiudiamo questa inutile e improduttiva carrellata sulla separazione delle carriere dei magistrati, che a quanto pare non interessa a nessuno, con l'opinione più rilevante direttamente da Grey School, quella dell'amico mio.
11: Pronto?
8: Amico mio, buongiornissimo caffè.
11: Questo è l'orario delle emorroide, che il cane, peso delle emorroidi, quanto che te rompi i coglioni, puttana.
8: Senti, dolce carotina, oggi vorrei proporti un tema
11: brutta
8: di...
11: Brutta merda! Oggi non hai un cazzo, oggi devi chiedere scusa solo a tutte le donne.
8: Ma vaffanculo,
11: brutta
8: dai.
11: Merda!
8: Ma basta
11: tu
8: con questa...
11: e quel cazzo di programma e quel cazzo del teatro che fai.
8: Sei il mio primo fan.
11: Quel cazzo di rassegna teatrale.
8: Hai comprato il biglietto?
11: È arrivato l'attore, è arrivato il pagliaccio del circo adesso.
8: Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto?
11: Non compro un cazzo, neanche un soldo. Affinché arrivi a te, brutta merda, di un onto, di un luamaro schifoso.
8: Sei in prima fila.
11: Di un lonto.
8: Grande amicone mio, grande abbraccione ti darò.
11: Ma amicone di cosa, amicone? Smettila di rompermi i coglioni.
8: La mia dolce carotina.
11: Smettila di rompermi i coglioni.
8: Il mio scoiattolino.
11: E chiedi scusa a tutte le donne.
8: Mai.
11: Chiamami quando sei in diretta.
8: Mai.
11: Brutto infame.
8: Decido io quando chiamare. Tu non conti un cazzo. Decido io quando chiamare.
11: Ma io il telefono è mio. Non decidi un cazzo tu con le mie cose.
8: Tu non ti
11: accompagni. Ma tu non ti ammali mai. Ma che cane. Ma tu non ti ammali mai. Porco.
8: Questo proposto.
11: Io che sono la persona più pulita di questo mondo. Mi prendo le peste. Un onto schifoso come ti sarà segreta. Cane non lavarsi. Ma puttana, come cazzo fatto?
8: Perché io vivo nell'agio. Io vivo nell'agio. Vivo nell'agio. Io vivo nell'agio e nell'opulenza. Tu nella spazzatura. Spazzatura.
11: Nell'opulenza. Coniglio.
8: Carotina.
11: Infame coniglio. Che scappa.
8: Carotina.
11: Che scappa.
8: Carotina. Carotina. Carotina.
11: Bambi, ti chiamo, Bambi.
8: Tu fingi.
11: Silenzio! Smettila di blattare!
8: Fingi.
11: Bastardo, cane!
8: Impostore.
11: Dire l'ultimo bastardo.
8: Sei un impostore, hai fatto finta di essere...
11: Impotere me! Maledetta merda, cane!
8: Eccolo.
11: Ma dai, Winnie, sei scappato, bastardo! Ma non mi sono scordato di te, no!
8: Hai fatto
11: no,
8: finta.
11: Ti prenderò, ti smembrerò vivo, maledetta merda, cane! Ti farò fare la fine!
8: Ecco.
11: Che fece fare tutte le sue vittime, l'assassino Otaku! Maledetta merda, morirai male!
8: Te
11: lo giuro, morirai male!
8: Ma chi cazzo è l'assassino Otaku? Ma non c'è neanche su Wikipedia! Ma dove li trova? Dove li trova? Dove si documenta? Mamma mia, ragazzi, io non posso più vivere, sono dipendente da questa persona. Mi devo disintossicare da questa persona perché è la mia droga, la mia droga, la mia droga. Perderò i denti per colpa sua. Andatevela a far culo, ciao, ciao, ciao, ciao, buon giorno.
12: Radio 105.
13: Lo Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
14: Amore, io esco!
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
16: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
18: Pornbub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
15: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, ambrogio foga.
17: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
18: Anche tu mi fai impazzire.
15: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
18: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi, prendimi ora.
15: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
18: Sì. Sì.
15: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
18: Oh,
15: dai,
18: oh.
15: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
18: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
15: Che cazzo?
18: Devo andare in bagno.
15: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
15: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno, dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
18: Oh cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, no, no, porca troia, porca puttana.
15: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
18: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
18: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah, sì.
15: Sì, sì, dai, dai.
17: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
15: No, no, no, non regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
18: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
18: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda, mi viene da...
15: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
17: Oddio, anche a me, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
15: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
22: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore. E siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
23: Siete in linea con video. Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate
24: benvenuti. Signorina, attendere, prego.
22: Ma l'ha messo una canzone che... Ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? Centralinea?
24: Attendere, prego.
22: Sarà sicuramente un nec***o.
25: Buongiorno.
22: Ma come contorno? Buongiorno.
25: Buongiorno.
22: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo, ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
25: Sì.
22: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
25: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
22: Ma non so se è la 4 o che cosa.
25: Me lo deve dire lei, perché se non...
22: Ma no,
25: la 4 non abbiamo giochi.
22: Ma un attimo che glielo chiedo, eh. Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
25: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità, io ho solo delle rimanenze per la 3.
22: Ma come rimembranze?
25: Rimanenze. Rimanenze, cioè stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
22: Ah, stop. E sì. che gioco è?
25: No, ce ne sono vari.
22: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
25: No, ma che non le posso neanche dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
22: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
25: Ce ne sono diversi, e ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
22: Rispoli? Pronto?
25: I giochi ce ne sono molti.
22: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
25: Uno deve venire qui e guardare.
22: Ma mi costano tanto?
25: Si parte dai 5,90 euro a salire.
22: Grazie, è stato gentilissimo.
25: Prego, niente, buongiorno.
22: Ma come contorno ancora?
25: Vediamo.
22: Pronta?
25: Sì?
22: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo al mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, adesso non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
25: Però io devo sapere che cosa ha lui di, perché può avere.
22: Ha detto che si chiama PlayStation
25: 3,
22: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare. Mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
25: Sì, ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
22: Ah, bravo, ora... bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
25: Male queste cose, mi dispiace.
22: Sta male?
25: Direi un po' di più.
22: Lei sta male?
25: No, dico male che ti fa la Juve, mi dispiace. Capito.
22: Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
25: Io si fa Fiorentina, sono di Firenze.
22: Ma lei è una squadra di merda però la Fiorentina, mi scusi,
25: questo è vero, purtroppo sì.
22: Fate schifo in campionato.
25: È vero.
22: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
25: Per esempio c'è FIFA.
22: Ma è un gioco di paura FIFA però.
25: No, FIFA è Federazione Giocaccio, insomma.
22: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
25: Sì.
22: Ah, pensavo fosse roba di paura.
25: No, FIFA... potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
22: Ma e qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio, com'è che l'ha chiamata, consorte?
25: La console.
22: Ah, ecco, bravo.
25: L'ultimo modello è la PlayStation 4,
22: che è il modello dopo quello che ha mio nipote. Allora non è che deve costare moltissimo, magari
25: più di 200 euro.
22: La Madonna.
25: E se no io ho una console, qui ho una console usata, che si chiama la Wii.
22: Come si chiama qui?
25: Wii, W-I-I, Wii.
22: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
25: Fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
22: Perché devo passare, devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
25: Va bene.
22: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
21: Italo, il nonno dello Zodi 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Na, na, na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
2: Ciao, cose verissime. Bentornati ad un nuovo episodio in assoluta diretta streaming del mio spettacolare appuntamento con il mistero, la scienza e la conoscenza. Con me c'è anche la mia operatrice Priscilla, che non parlerà e non dirà minchiate rovinandomi la diretta. Cosa? Cosa? Cosa? Perché devi per forza infilarti come una mosca fastidiosa che poi mi innervosisci, cazzo?
3: Sei tu che hai cominciato. Io mi facevo bellamente i fatti miei dietro l'obiettivo.
2: Io faccio il cazzo che mi pare!
3: Va bene, calma, dai, iniziamo che poi andiamo offline per il down di banda e lagga per la low banda.
2: Scusa, ma... che cazzo hai detto?
3: Ho detto che se non ci muoviamo, visto che siamo all'aperto, potremmo avere problemi di shitty connection e laggare pesante.
2: Uè, porco Deagle, ma parlet come te mangia, terona! Ma che cazzo stai dicendo? Di che cazzo stai parlando? Esplica, esplica, sii chiara. Hai detto che mia madre... è una puttana!
3: Ma no! Che cavolo dici? Ho detto che potremmo avere problemi di segnale e laggare!
2: Laggare? Ma che cazzo vuoi dire? È una roba porno! Uè, vuoi scopare?
3: Ma sei ubriaco? Ma che diamine dici? Ma possibile che vuoi fare lo streamer e non conosci nemmeno i termini gergali e tecnici? Che ignorante!

0: osato dirmi? Ignorante a me? In diretta per giunta?
1: Va bene, scusa, dai. Continua, va, che poi finisce che non abbiamo nemmeno il contenuto e non monetizziamo e non mi paghi nemmeno il mio pacchetto di Diana Blu.
0: Mamma mia, a cosa siamo arrivati? Mi pugnali in diretta e poi pensi al tuo tabacco!
1: Detta così fa riderissimo. Mica sono una CEO del Far West.
0: Ancora con sti termini che non capisco! Mia madre non è una puttana!
1: Ma non ho mai detto una cosa simile! Non sai nemmeno chi sono i CEO?
0: Uè, guarda che io l'avevo il CEO della Piaggio. Era un grande motorino anni 90, lasciatomi in eredità da mio cugino Pippo. Quindi, stavolta non mi freghi, stronza!
1: Vabbè, ok, certo, scusa. Andiamo avanti?
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò un oggetto che a dire di chi me lo ha ceduto per un paio di oggetti del mio appartamento quali televisione e iPad ha dei poteri magici incredibili. Ovvero, io adesso indosserò questa maschera Djibouti raffigurante una scimmia coi canini nervosi e di colpo il potere della profonda Africa trasformerà il mio corpo in un cazzo di super essere disumanamente forte con la capacità di fare cose pazzesche, tipo anche aprire i vasetti di sottaceti senza fare leva con il cucchiaino.
1: Sì, mamma mia, quanto sei credulone.
0: Cosa? Cosa hai detto, scusa?
1: No, niente, niente.
0: Uè, sono grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza. Adesso ti faccio vedere io con la mia maschera coi poteri del Djibouti.
1: Ma ti sei fatto ciulare da un nero con la trama del film The Mask di Jim Carrey. Te ne rendi conto, vero?
0: Guarda, adesso indosso la maschera e poi mi pugnalo davanti a te. Vedrai come mi ha dimostrato il mio amico del Djibouti. Il coltello entrerà e uscirà dal mio corpo senza versare una goccia di sangue.
1: Il coltello era suo?
0: Sì, ovvio. Io l'ho preso da casa mia, mica me l'ha lasciato il suo.
1: Ah, allora ho capito. No, no, aspetta. No, era un coltello finto.
0: Potere del Djibouti dentro me. Ecco le coltellette. Ecco, guarda! Lo dici, sai?
1: Con la lama che si ritrae.
0: Chiama un'ambulanza! Al culo al Djibouti! Che cazzo è il Djibouti?
2: Ah, la la la. Le cose verissime.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno sfondato i vetri di una scuola e di una casa. Ora devono trovare il vetrista che gli possa rimettere a posto la situazione.
3: Pronto, vetraio?
4: Sì.
3: Grandissimo, ho chiamato... Dove sei, a Pistoia?
4: Sì.
3: Fantastico, fantastico. Ciao, senti, devo chiederti delle informazioni, delle info sui vetri di... che ho rotto.
4: Sì.
3: Ho rotto dei vetri a scuola, l'ultimo giorno di scuola, ho fatto un po' di disastri, ho spaccato un po' di finestre, e quindi la scuola adesso mi ha detto che devo ripararli io, aggiustarli io.
4: Sì.
3: Hai presente le scuole, no? Le finestre quelle lì grosse?
4: Sì.
3: Ecco, mi servono due finestre grosse.
4: Sì.
3: Solo sì sai rispondere, hai capito? Non sai dirmi qualcos'altro sul vetro?
4: Cosa ti devo dire? Bisogna
3: quanto
4: che
3: cazzo posso... fai che stai calmo, che mi devi dare la percentuale? Scemo. Vabbè, senti un attimo, a parte questa cosa così, senti, quanto verrebbe a costare più o meno un po' il lavoro di queste finestre che ho rotto?
4: Non ne ho la minima idea.
3: E allora che cazzo fai, vetraio, che se non sai le cose, coglione?
4: Senti, io non so,
3: fai scemo perché sei vetraio di Pistoia,
4: io,
3: allora?
4: Io non so chi sei te.
3: Sono Giovannino io. Della scuola qua, quella che c'è in centro, è presente quella?
4: Allora, innanzitutto, con me tu ti rivolgi per bene.
3: Perché sennò che cazzo fai, scemo?
4: Vai a fare in culo.
3: Ma che cazzo fai, oh, ma stai insultando, scemo? Ma pensa a te sto volgare di merda.
5: E poi comunque sei un ragazzo giovane, ti deve dare rispetto.
3: Infatti, perché sono minorenne, coglione!
1: Tamarri!
6: Pronto?
5: Sei vetrista tu? Roba di vetri?
6: Sì.
5: Sono...
6: Ma che cazzo sei?
5: Minchia, partiamo subito così in quarta. Allora se la telefonata è scollacciata mi lascio andare anch'io. Senti, faccia di merda, praticamente cosa succede? Io, siccome l'altra sera ero tutto proprio fatto come un'anguilla, uno mi ha prestato casa sua, che ho dormito a casa sua con quattro puttane, un po' di co... E ero completamente strafatto. C'era una mosca che mi rompeva i coglioni. Ho cominciato a sparare come un bastardo. Gli ho sfondato due vetri di casa e gli ho fatto la doccia. Praticamente prima che questo torna a casa, che è anche uno mezzo pericoloso, gli devo ridare la casa come l'ho trovata. Devo rifare i vetri.
6: Ma dove lo devi fare il lavoro?
5: Praticamente sono due vetrate grosse, fai conto, alti due metri, larga uno. Dei vetri quelli spessi, tipo quelli antisfondamento della villetta.
6: Ho capito.
5: Purtroppo c'avevo il 9 dietro, minchia, il 9x21 gli ho fatto un buco che minchia è venuto fuori grosso. E poi la doccia, questo c'ha un po' un bagno alla Scarface, c'ha questa mega doccia. Con queste vetrate e poi qualche specchio, perché sta mosca mi rompeva i coglioni, mi ero tutto spaccato. Anche le ragazze sono spaventate.
6: Ti do il numero di una vetreria, ma è a Luca.
5: Sto parlando! Quando parlo, fammi finire, che poi mi incino.
6: È a Luca al lavoro?
5: Vicino, vicino, fuori.
6: Ti do il numero di una vetreria, perché io sono una vetreria artistica, non sono una vetreria tradizionale.
5: Tu fai tutti i cazzi sui vetri, le robe sciacquate.
6: Sì,
5: precisissimo, minchia, sei uno che proprio il soldo se lo guadagna, c'è il mercato.
6: Te l'ho detto che sono bravo.
5: Minchia, tu proprio
6: quei lavori lì.
5: Ah, capito. Allora dammi sto numero che lo chiamo, lo tempesto proprio.
6: Allora, prova con questo numero 95, vetreria. Ecco, guarda che la vetreria là ti risponderà la segretaria, non è brillante come me, eh?
5: No, è una rompicazzo.
6: No, no, però non è brillante come me, non è una che prende le cose al volo come me.
5: Ma tu ti spacchi il naso?
6: Sicuramente
5: sei una, sei un allegro, sei uno che quando cammina proprio le narici si aprono? No,
6: io?
5: Perché è un attimo però che ti faccio due presenti, perché mi sei simpatico.
6: No,
5: magari
6: no,
5: mi fai un vetro a casa con la faccia di Scarface, finché apreci.
6: Ecco, quello mi garberebbe peraltro.
5: Porca troia, mi hai fatto venire sta idea, proprio la faccia di Scarface che urla e io sotto che gli tiro una cartella, minchia, pezzo. Cazzo vuoi? Che ti blindo! Sto precipitando nella follia.
6: Vai, vai, riprenditi. Dai, dai.
5: Ciao,
6: dai,
5: bello, sono... ciao. Ti ho salutato. Ciao, ciao.
2: Nella prossima puntata.
3: Ah, ciao.
7: Abbiamo le bottiglie noi.
3: Ma le bottiglie te le metti su per il culo. Io ho bisogno dei vetri. Vale. Vedi lì se gli piace mangiare. Che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria al gelato.
6: Va bene.
5: Ah, oh, ma devi mangiare il gelato con te lo offro, che buono.

0: causa le chinotte,
1: discorsi. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amo, ma stai tremando?
3: Sì, amore, lo sai che l'aereo mi ansia.
2: Ma dai, ma sei una checca. Ma è solo un volo Palermo-Milano, sono 50 minuti.
3: Sì, lo so. Se succede qualcosa, poi ho già preso anche l'Exotan.
2: Ma che cazzo vuoi che succeda? L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro che esista. Poi al massimo qualche turbolenza, ma niente di preoccupante, si balla solo un po'.
4: Ehi, infatti!
3: Ah, sai, amore, avevi ragione. È andato tutto liscio come l'olio.
2: Hai visto? Avevi paura per niente, non può succedere nulla.
3: Accidenti, che bello, amore! Abbiamo un pilota esotico!
2: Guarda, amore, qui sotto c'è Roma. Si vede il Parlamento.
3: Amore, ma scusa un attimo, ma non stiamo volando un po' bassini?
2: Sì. E perché le hostess sono imbavagliate?
5: Ops, si era dimenticato il fattore umano.
6: Che dormita, figa, mi sento un leone. Oggi sarà una giornata della Madonna. Vado giù, va.
4: Ehi, infatti!
7: Uè, buongiorno, signor Riccardo. Ma non ho visto la sua macchina. Non è che ha parcheggiata in cortile che non si può?
6: Ma no, no, se figuri, lo so io le regole del palazzo, non si preoccupi. No, l'ho messa qui davanti al portone. E non c'è! No, mi hanno inculato la macchina! Chi è che mi rompe i coglioni? Pronto?
8: Riccardo, hai saputo?
6: No, sto bestemmiando che mi hanno inculato la macchina. Che è successo?
8: Hanno chiuso l'ufficio, la finanza, siamo finiti. Ci hanno licenziato tutti.
6: Che senso?
8: Ti chiamo dopo che ti spiego, ciao.
6: Porca troia, che sfiga, ma oggi che cazzo può succedere ancora?
4: Ehi, infatti!
7: Due.
6: Vabbè, vado a piedi, cazzo.
2: Cazzo, ma non l'ho visto, ma ha attraversato guardando il telefono, giuro!
7: Assassino!
5: Eh già, cazzo può succedere ancora?
9: Figa Medeo, che cazzo gli regaliamo a Luisa Antonio? La lista nozze è praticamente esaurita.
7: Fai vedere a me, va! Che tu non ci capisci un cazzo!
9: Dai, guarda tu allora, dai, che fai il fenomeno!
7: Guarda qui, c'è un bellissimo macina pepe automatico di 50 centimetri!
9: Ma dai, che cazzo gli regaliamo una macina pepe automatico di 50 centimetri?
7: Oh, senti, manco ci hanno invitato a pranzo, che si inculino!
9: Mamma mia, ma che se ne fanno di sto macina pepe? È enorme, sembra il pene di un cavallo!
7: Vabbè, al massimo se lo mettono su per il culo!
4: Ehi, infatti!
2: Ah, sì, amore, di più! Così, sì, di più!
6: Ah, che faccio di più?
2: Il macina pepe!
6: Sì, te ciopo, balorda, te ciopo nel culo!
2: Ah, che bel regalo!
6: Dopo gli mando uno ciopolo per ringraziarlo!
2: Sì, grazie!
5: Mai sottovalutare il macina pepe. È un gran regalo.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
11: Merda!
10: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Buonasera, buonasera a tutte le persone che sono qui con noi. Io sono Sandro, sono stipendiato da Teletocco per mostrarvi l'arte, la vera arte, non quelle merdate che trovate nei negozi. State attenti a non farvi fregare. Ma se siete qui è perché sapete che con noi non prenderete mai una fregatura.
4: Ecco, bravo Sandro, questo è quello che vuole il capo, la trasparenza e la verità.
3: Ma porco sto facendo un'introduzione incredibile e tu mi parli nelle cuffie?
4: Scusami Sandro, era solo un complimento.
3: Guarda, solo perché ho le telecamere davanti, se no ti mandavo a fare in culo te e quella troia di tua sorella.
4: Scusami Sandro, non ti disturberò più. Andiamo con la sigla?
3: Non la voglio la sigla adesso, prima devo dare il numero di telefono.
4: Sandro, hai 10 secondi per dare il numero e poi andiamo con lo stacchetto, vai! Sandro! Sandro, non stare fermo, di qualcosa! Sandro, perché stai cacando su quel tappeto? Tommy, porta della carta igienica a Sandro. Francesco, con la 2, fai una panoramica sui quadri. Sandro!
3: Allora, io mi chiamo Sandro e non so con chi avete a che fare voi. Magari voi guardate altri presentatori, ma io ho la mia personalità, io ci tengo molto a questo. Cioè, se io mi metto a cagare su un tappeto è perché c'è un motivo. E il motivo è che questo tappeto fa cagare.
4: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
3: Scusatemi, vi chiedo scusa, ma voi non lo vedete, ma ho un signore che mi parla sempre in cuffia, che mi rompe i coglioni. Allora ascoltami bene, Tonino, io vendendo questo tappeto svolterò la tua vita e quella di tutta la sede di Teletocco. Tu un giorno mi dirai grazie, grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
5: Quello è finito.
4: Sandro, ciao Sandro, mi senti? Sandro? Ma perché ogni volta che sta andando bene si deve bloccare? Tommy, fibrillatelo, eh? Io intanto faccio partire la sigla.

0: te le tocco. L'arte che ti tocca dentro.
1: Vediamo ora cosa si inventerà per vendere il tappeto cacato.
2: Allora, oggi abbiamo questo tappeto incredibile. Non un tappeto, ma il tappeto. Lo state ammirando? Tommy inquadra bene, fallo vedere. Su questo tappeto ci ha dormito Elvis Presley la notte prima di morire. C'è anche un suo escremento. Questa cosa ha un valore immenso. Pensate, Elvis, dopo un concerto a Scottsburg, rientrando a casa tutto fatto, infartò su questo tappeto leggendo l'ultima bolletta della luce da 70 milioni di dollari per via dei suoi macchinari per farsi quei capelli del cazzo.
1: Ammazza, ma è proprio bravo a inventarsi le balle.
2: Tra 2 mesi è Natale. Questo tappeto prenderà un valore... Non posso neanche immaginare quanto sarà, è incalcolabile. Immaginate a casa, la sera di Natale, ad aprire i pacchi su questo tappeto con la merda di Elvis. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Apriamo le linee telefoniche. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Vada a fare in Teletocco.
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento. Benissimo. Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
3: La ringrazio, vada a Teletocco.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Non mi venga a dire che è una televendita, perché questo è un vero spettacolo televisivo. Pronto? Porca m***a.
1: Sandro, non esagerare.
2: Ma cazzo, non si può lavorare in questo modo.
1: Dai, andiamo con un'altra telefonata.
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Oh, a me non mi interessano, giovanotto che siete.
2: Fatemi sapere subito dove abita questa signora, che la mettiamo all'asta fra una settimana come mummia egiziana.
0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco.
4: Sandro? E che caso, chi è?
2: Come sta?
4: Io bene, grazie, ma chi sta cercando?
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
4: Come?
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
4: Ho la TV, ce l'ho la TV, stavo guardando, ma non voglio finire in televisione.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere.
4: E mi interessa, io non voglio comprare nulla, stavo guardando la televisione, ma non mi deve chiamare che io non ci voglio finire in televisione.
2: La sta guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando il canale 5, amici.
2: Li state guardando questi occhi?
4: No, sto guardando, amici, su canale 5.
1: Sandro è anziana la signora e sta guardando Amici su canale 5.
2: Perché oggi ho il tappeto più bello del mondo, il tappeto di Elvis Presley.
4: Ma non me ne frega un cazzo proprio. Io c'ho tutto tappeti con Elvis Presley. Non mi interessa, capito? Io non voglio comprare niente e voglio solo guardare televisione. Hai capito o no?
2: Lei sa chi è Elvis?
4: Io non ci conosco questi Elvis.
2: Era quello che ballava come Celentano, ma con la faccia da Emmental con il ciuffo.
4: Veramente, tu secondo me mi stai prendendo per il culo. Adesso mi sto veramente incazzolando.
2: La vede?
4: Sto incazzolando.
2: La vede quella cosa marrone? E la merda di Elvis!
4: Lui, ti devi dare una calmata, che adesso veramente divento volgare, hai capito? Porco c***o!
2: Appena...
4: Porco c***o, no?
2: Appena morto il cadavere si è cagato addosso! Questo è il suo ultimo autografo!
4: Io non voglio comprare niente di niente, hai capito?
2: Allora signora, il tappeto costa solo 70.000 euro, ma già domani lo potrà rivendere al doppio.
4: E che cazzo ce l'ha 70.000 euro? Ma vattene a fanculo, portaccio di...
2: Ma cosa fa? Non mi crede?
4: No, non le credo.
2: Allora ascoltami bene adesso, perché ti sto facendo svoltare la vita con questo tappeto?
4: Non me ne frega, vai a fanculo!
2: Bastarda mugnaia del cazzo! Fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
5: Quello è finito! Ma che sei ballato? Sei ballato? Oh, fermati, fermati! Che
1: Sandro! Sandro, mi senti? Ti è bloccato ancora con la signora al telefono? Che facciamo?
5: Basta, basta! Mettici Antonio! Basta, mettici, vaffanculo!
2: Bastarda mugnaia del cazzo!
5: Vaffanculo, porco d***o, stronzo!
1: Io non ne posso più, anche oggi abbiamo perso un sacco di soldi. No, no, Tommy, non fibrillarlo. Lascia che crepi lì per terra con la bava alla bocca. Magari è la volta buona che ci cambiano il venditore. Francesco, metti la sigla di chiusura.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
1: Ciao, sette bur brutto. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, motù. Ma...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi è morto, gatto muffi!
9: Gatto muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
6: sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì. Ti alzi in piedi?
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al pregamorta spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì. Ti alzi in piedi?
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al pregamorta spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Sai cantare? Sai ballare? Sei un mago? Un comico? Un acrobata? Un imitatore? Un addestratore di ascelle? Sai ruttare col culo? Conosci a memoria il tuo nome? Insomma, hai o credi di avere un talento speciale e vuoi correre il rischio di essere messo in ridicolo davanti a tutta la nazione? Partecipa al nuovo rivoluzionario talent che non ti chiede nemmeno di avere un vero talento. 3 annoiati giudici VIP, un montepremi totale di oltre 1.000.000 lire e 150.000 poveri disperati a caccia dei loro 30 secondi di celebrità. Tutto questo è... Italia's No Talent.

0: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi morti di fame in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
1: Ciao a tutti, sono Salvatore.
0: Merda, merda, merda.
1: La tattica del silenzio non ha funzionato.
2: Schifo cazza.
0: Mamma, che voce di merda. Cos'hai, un coltello e una lavagna al posto delle corde vocali?
3: Il tubo.
2: Di tubo.
1: Non fa ridere per
2: non
1: niente.
2: Devi ridere, chi sei delle storie tese che non ridi?
1: Comunque cosa c'è che non va nella mia voce? Perdonatemi, non capisco.
4: È lo stesso che non va nella tua faccia. Fa cagare il cazzo ai maiali che mangiano la merda.
0: Che bello essere miliardari e insultare delle persone così a cazzo sul palco. È veramente molto bella la nostra posizione, eh? Dai, raccontaci la tua vita di merda, forza.
2: Allora, che noia.
1: Hai detto solo oh.
2: Quanti anni hai?
1: 33.
2: 28 mi hanno già rotto i coglioni. Raccontamene solo 5.
1: Di lavoro faccio.
2: Tubo.
1: Non farete il tubo, scusi. Non...
4: Perché non sei spiritoso?
0: Coglione!
2: Non hai talento?
1: Trovo questo attacco anche un po'.
2: Guardi, il tubo si può usare anche sputare la carta. Guarda, tu!
1: Aia, ho preso
2: un visto?
1: Otto.
2: Fa riderissimo.
1: Brucia molto la
4: ritmo. Scusa, ma hai fatto un brutto incidente da piccolo.
1: No, perché?
2: Allora puoi farla adesso.
0: Bestianic, bestianic, dai, anche in inglese.
5: Tu sei uno di quei persone stronzi.
1: Cioè, perfettamente dare il segnale.
0: Dai, dai.
1: Comunque faccio il vigile del fuoco. Nel tempo libero do una mano alla mensa dei poveri, se può interessarvi. La mia passione è il canto. Il mio canale TikTok ha 2 milioni di follower. E dopo avermi sentito cantare, Bocelli mi ha chiesto di autografare il cofano della macchina che guida. È incredibile. Solo nel parcheggio di casa sua.
0: Senti, senti, senti, scusa un attimo, sacco di merda. Bestianic, cosa ne pensi intanto?
5: Merda, questo.
0: Merda, merda. Sì. Anche in americano si dice
5: sì,
0: così.
5: Merda.
2: A me Bocelli mi ha chiesto se volevamo giocare a indovinati. Tubo.
0: Dai, dai.
2: Perde sempre lui, perde sempre, non indovina mai.
0: Con quale canzone ci torturerai le orecchie e i coglioni questa sera?
1: Credo che eseguirò una versione acustica di You Are Beautiful di James Blunt.
2: Non so che cazzo di canzone è, non vuoi fare Murolo?

0: Vi sta sanguinando il buco del cu. Fischiate il merda, fischiate il merda.
1: Questa versione è un schifo.
2: Beh, beh. Lo capisco perché fate così a boccelle, più che un sacco.
0: Bene, vai a fare in culo tu e Sandro.

0: Paolo Boccelli, va bene, bene, bene, bene, bene. Sandro, uguale, uguale, uguale.
1: Io quando ho parlato mi ha detto che il suo vero nome è sempre stato Sandro.
0: Hai visto? Ignorante! Bene, bene, facciamo entrare il secondo concorrente di oggi. Non so per quale motivo, ma sento che lui ci piacerà molto. È una cosa... sai che sono molto sensitivo. Prego, prego!
2: Ciao. Ho la pelle d'oca.
1: È bravissimo, è bravissimo.
3: Io sono Gian Gianni Mora Morandi.
1: Senti Gian Gianni, ti posso fare una domanda personale?
3: Sì.
1: Riesci a raccontare tutti i problemi che hai dalla alla Z? Ho un'ora.
3: Sì, sono spesso davanti ai siti porno a farmi i seghini sulla pancia.
1: Anche io.
3: A casa stiamo bene, mia madre è attaccata a una macchina che le permette di scorreggiare.
1: È diesel.
3: Mio padre ha perso le orecchie, tutti e due i nasi, mentre stava scaricando catarro in una discarica abusiva.
1: Prendiamocelo un bella gol in famiglia.
3: C'è una sorella tossicodipendente, mio fratello sta in carcere perché non è riuscito a rapinare il pescivendolo.
1: E quindi tutti e due hanno a che fare con la spada, uno col pesce e l'altro con la siriga.
3: Però quando canto mi sento vivo.
0: Ma è una storia struggente. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
2: Io non aggiungerei niente, io voglio solo non guardare più questo brutto passato e ascoltare la sua voce meravigliosa. Si vede dalla luce che emana che è bravissimo.
0: Gian Gianni, con cosa ci delizierai le orecchie oggi?
3: Oggi canterò l'inno della nazionale del Perù.
0: Ah, che scelta originale. Ascoltiamo allora il talentuosissimo Gian Gianni che canterà l'inno nazionale del Perù.
3: Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù.
0: Tormentone, tormentone.
1: C'è su Spotify.
3: Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù.
1: Funziona anche col cantante di FIBA, senti.
3: Poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù.
0: Gran finale Perù.
1: Ha fatto la pernacchia. Questa è una citazione, di la verità.
0: Lavoro.
2: Su TikTok
0: sei un talento, si vede che hai studiato, sei arrivato preparato. Io non so per quale motivo, ma mi sento in dovere di fare questa azione. Siete d'accordo, colleghi?
1: Assolutamente d'accordo.
0: E allora premo il tasto d'oro perché tu sei campione del mondo, campione della terra, campione dell'universo, campione di Dio, campione della Madonna, campione.
3: Vabbè, allora ritendo la prossima volta.
0: Non fare il modesto Gian Gianni. Vieni qui che siamo ai saluti, ringraziando i nostri fedelissimi telespettatori. Diamo appuntamento alla prossima puntata su Italia's
3: Rai 2.
0: No. Italia's
3: i 5.
0: No. Italia's No Talent. Slegate il merda, dai.
2: C'è uno che non applaude lì, eh.
1: No, in realtà...
0: Uè, scemo coglione!
1: È stata un'esibizione agghiacciante, non è l'inno...
0: Aprite gli idranti, addosso al Novax, figlio di puttana! Aprite gli idranti!
1: Ha mentito, ha detto che era un pompiere prima!
0: Vergogna! Autopompati, figlio di puttana! Vaccinatelo 30 volte, sto merda!
1: Ma
0: solo con quello russo che non funziona!
1: Ah, ricordo!
0: We'll be right back.

0: In questo episodio del Wonderland verrà chiamata una stranissima vecchia.
1: Pronto?
2: Pronto? Come sta?
1: Eh?
2: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Cosa di è lei?
2: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
1: Come? Non sto sentendo.
2: Sono Guido Inferni.
1: Cosa?
2: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Ma guardi, io ho due telefonate anonime e non capisco chi è lei.
2: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni.
1: Ah, che cosa sta dicendo? Parli chiaro.
2: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
1: Ah?
2: Letto
1: ma... Cosa sta dicendo? Ma perché non parla più chiaro?
2: Signora, io sto parlando chiaro. È lei che è un po' rincoglionita.
1: Ah, ma chi? Che cosa è che sta chiaro? Che cosa devi fare?
2: Pronto?
1: Pronto, è pronto, ma che cosa? Perché non parli più chiaro?
2: Tapioca, vice sindaco Sbiriguda? Dalla voce si capisce che lei non è di questo pianeta.
1: Ma che cosa cavolo sta dicendo con queste telefonate che io non vedo il numero? Chi è lei?
2: Signora, vada a prendere il cervello che ha lasciato in cucina nel cassetto del pane.
1: Ma non lo guardo, io non la capisco. Queste telefonate anonime non intendo capirle.
2: Signora, signora, mi ascolti bene. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tirabestemmie.
1: Ma che cazzo di fare la vatica frigorifero? Beh, perché non avete un numero normale fisso?
2: Pensi ogni volta che finirà...
1: Perché c'è la telefonata anonima? Che cavolo volete?
2: Ma avete...
1: Io non intendo più questo cazzo di telefono! Che porcheria! Basta!
2: Ma lei
1: non
2: è proprio...
1: Non mi sono adesso! Cioè, dovete chiamare... Ci dovete vedere il numero vostro che chiamate!
2: Signora...
1: Non si telefonate anonimo, che c'è WPP e c'è Tarchine! Che
2: signora...
1: cavolo, chi cavolo siete voi?
2: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori!
1: Ma perché non parlate chiari? Lo fate apposta per non farvi capire che cosa mi state dicendo!
2: Da noi... Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica,
1: cosa?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Ma chi? Che cosa, Gabri, cazzi? Che cosa stai dicendo?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Basta! Io sto capendo che sono telefonate disgraziate! Non mi sopportare più! Eccomo via! Se dovete parlare, parlate chiaro!
2: Va bene, signora, ho capito che lei se la sta prendendo.
1: Ah? Che cosa?
2: Signora, forse è meglio chiudere la telefonata.
1: Ma io non sto capendo niente!
2: Io
1: so... Questi telefonati anonimi, senza che rispondi il numero, non sono a livello legale!
2: Vorrei chiudere, signora!
1: Io mi rivolgo ai carabinieri.
2: Io
1: e
2: sono,
1: basta.
2: Io sono
1: perché
2: una.
1: Perché non è giusto che io devo rispondere a persone che non so chi siete.
2: Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti.
1: Ma come cavolo siete? Non mi dovete disturbare.
2: Vabbè.
1: Mi date il mio numero di telefono.
2: Vorrei chiudere, signora.
1: Vabbè, ti studi bene, va bene, ma le altre parole non mi dite chiare.
2: Le auguro una buona serata.
1: Non lo so, non lo so cosa mi succederà, ma perché mi dovete rispondere così e non mi dite chi siete? Ma lei chi è finalmente?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ah?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ma sì, parlate, miau.
2: Senta,
1: io non lo capisco che dite.
2: Come
1: non può parlare più chiaro?
2: Senta, signora, se lei non mi capisce, io non ci posso fare nulla. Ok?
1: Non potete parlare più chiaro perché non avete la coscienza a posto. Perché non parlate chiaro e vi fate capire chi siete.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Ah?
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Chi? Cosa?
2: Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis.
1: Disgraziati, maledetti!
2: Grande festa!
1: Ma perché vi state comportando? Chi è questo che ha fatto i telefonati anonimi contro di me?
2: Signor...
1: Ci sarà qualcuno che mi vuole...
2: Ma questa signora è totalmente pazza! Wender, ma dove cazzo l'hai trovata?
3: L'ho trovata circa 2 anni fa.
2: E come l'hai memorizzata?
3: È memorizzata come vecchia monodente.
2: Questa mi sembra più monocervello.
3: Dai, adesso chiudiamo e passiamo un'altra vittima, per favore.
2: No, Wender, il tuo sistema è progettato ad andare avanti con le vittime nel caso tu decidessi di chiudere la telefonata.
3: Ma io non voglio.
2: Chiudete Wender nella stanza mongoloide.
3: No, non potete.
2: Ora il sistema operativo del Wenderland continuerà da solo per sconfiggere la vecchia monodente.
3: No, non potete, no, no!
2: Scusatemi, ma è più forte di me. La devo distruggere.
1: Vi saluto, buonasera, buonanotte, ho capito.
2: Salve.
1: Sono disgraziata e basta. Chi siete voi?
2: Le auguro una buona serata.
1: Ma usi cercando e basta, disgraziati. Non dovete cercarmi così. Sarà qualcuno sotto sotto che mi vuole del male e agisce così attraverso voi. Io non me la posso sbagliare. Magari è registrato la mia telefonata, ma sarà vero, c'è qualcuno che vuole il mio male e basta, ho detto tutto.
2: Le auguro,
1: siano.
2: Le auguro una buona serata.
1: Vi saluto e vi ringrazio e buonanotte.
2: Le auguro una buona serata. Salve.
1: Buonanotte, sì, buonanotte.
2: Va bene, signora? Con questa telefonata ho vinto l'Oscar.

0: edizione a cappella. Andiamo, perché è il momento in questa serata, in questa reazione a catena di sera, qui dal TV2 del centro di produzione Rai di Napoli, con questo pubblico meraviglioso, con uno studio fantastico e la regia del grande Stefano Vicario, siamo pronti a conoscere i quattro amici, i quattro condottieri, i quattro ospiti. Ed ecco, due uomini, due maschietti.
1: Ciao Ama,
2: buonasera a tutti.
0: E ora scopriamo chi è con voi. Tre belle ragazze.
2: Meno male, un po' di fica.
0: Faccio finta di non aver sentito, perché sennò...
1: Sennò cosa?
0: Biripi!
2: Ama, come cazzo stai? Hai fumato?
0: Perché?
1: Perché non si capisce quello che dici, Ama.
0: Avete capito? Ascasazza!
2: Vabbè, possiamo giocare?
0: Cuffie! Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare.
1: Sì, dai, taglia!
0: Pronti? Tre,
2: che due coglioni!
0: Due, uno, via!
1: Come?
2: Chiami!
1: Punta!
2: Cazzo!
3: Cappella!
0: Cappella, certo. Una parola, 52 secondi.
1: Cosa?
2: Coltiva.
1: Paolo.
2: Noise.
1: Balcone.
3: Erba.
0: Esatto, erba è la parola corretta. E le parole diventano due. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
2: Cosa?
1: Guardi.
2: Sotto.
1: Pantaloni.
2: Porcella.
3: Bermuda.
0: No, pacco. Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
1: Come?
2: Hanno.
1: La.
2: Figa.
1: Le.
2: Asiatiche.
3: Orizzontale.
0: Ok, siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
1: Quale?
2: Posizione.
1: Sessuale.
2: Eh?
1: Smorza.
3: Candela.
0: Certo, brava, brava Candela. Ti potrebbero veramente saltare addosso. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Cosa?
1: Fa?
2: Scorreggiare.
1: Di?
2: Brutto.
3: Passo.
0: Tartufo, fatto bene, si è giocato il primo passo, ne avete altri due. Avanti.
2: Cosa?
1: Pensi.
2: Se.
1: Dico.
2: Mario.
1: Adinolfi.
3: Grasso.
0: Esatto, e siete a 6. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
1: Quale?
2: Rapporto.
1: Usi.
2: Per.
1: Fare.
2: Carriera.
3: Orale.
0: Ovviamente orale, bravissimi. E andiamo avanti.
1: Quale?
2: Tipica.
1: Esclamazione.
2: Veneta.
1: Virgola.
3: Di porco. Non mi sembra. Perché non sapevo se stavano scherzando oppure no. Porco mi sembrava un po' troppo e porco.
0: Bravissimo. 7 parole, 29 secondi e 3 passo. Avanti.
1: Cosa?
2: Scassa.
1: Cazzo.
2: Natale.
1: Meridionali.
3: Telefono.
0: No, parenti.
3: Parenti,
0: la parola era parenti, tornate indietro, errore. 9 secondi.
1: Cosa?
2: Fa?
1: Estasi?
2: Dopo?
1: 20
2: minuti.
3: Sale.
0: Sale, certo, e vanno a 11. Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
1: Dove?
2: C'è.
1: Lo.
2: Ritroviamo
1: dopo
2: elezioni
1: politiche
3: posteriore.
0: Certo, 11. Ancora una volta sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
4: Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel a Torre Annunziata. Poi sull'economia aggiunge: non sprechiamo la siccità. E al G20 il premier Gentiloni ribadisce la linea sui migranti, ma la scena è stata monopolizzata dal primo incontro tra Scooby-Doo e Putin, durato più di 2 ore, e dalle proteste di piazza, 260 feriti negli scontri tra l'Orso Yogi e Monsignor Mario Delpini. Grazie per averci seguito, basta buonismo e buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: mi fai parlare, lasciami parlare.
1: Papà, parla, chi sei?
0: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
1: Che cosa vuoi ti devo dire, bastardo?
0: Ti ho chiuso una data.
1: Ma che data hai chiuso?
0: Portati una felpa perché magari fa freddo.
1: Una felpa? Dove devo andare?
0: Ripeto, portati una felpa perché magari fa...
1: Ho sbagliato il numero, stai cercando?
0: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa.
1: La ferrovia!
0: Mi fai parlare?
1: Parla!
0: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
1: Beh, non ti conosco! Non ti sto facendo finta! Non so nemmeno chi sei, brutta merda!
0: Se Fabio è ubriaco, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio. Ripeto, se Fabio...
1: Chi resta Fabio?
0: Ripeto, se Fabio è ubriaco, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio. Ripeto, se Fabio
1: Puntana,
0: è... Ripeto, se Fabio è ubriaco...
1: Ma che mi stai chiamando, brutta merda! Non ti conosco, se non è il numero!
0: Un grembiule!
1: Un grembiule! Che cosa ne vuoi fare del grembiule? Grembiule!
0: Ad un certo punto arriverà il sindaco.
1: Brutto bastardo d'un porco!
0: Lasciami parlare, porca.
1: Bastardo d'un porco!
0: Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto!
2: Dio! Adesso Wender velocemente riscriverà un nuovo testo per le voci di Paolo Giustissimo e gli dirà che nell'hotel sul Monte Bianco ci sono delle signore da burare, ma solo nella camera uovo.
0: Pronto. Ti va di burare?
1: Te la di burare!
0: Come la vuoi, così te la prenoto.
1: Te la vai a lavorare, bastardo, chi sei?
0: Vuoi una bella signora di 45 anni con le tette grosse?
1: Dove la vai a lavorare, bastardo?
0: Non ti devi innervosire, cerca di stare calmo, che non ho finito.
1: Dove sei la vecchia da burare?
0: L'hotel che vi ho preso sul Monte Bianco ha le signore per burare.
1: Dove ce l'hai?
0: Vuoi una bella signora di 45 anni con le tette grosse?
1: Dove devo andare con la vecchia da burare?
0: Puoi anche usufruire del culo. Ti piace inculare le signore?
1: Si vede dopo! Dove è la caramurare?
0: Vedi che io penso a tutto?
1: Puttana! Devi dove sarà la caramurare, bastardo!
0: Vieni in maglietta!
1: Ehi!
0: Ennio!
1: Ehi, deve!
0: Guarda che adesso mi fai incazzare!
1: Chi sei?
0: Sono Paolo Giustissimo!
1: Che porco d'un... Ma io non l'ho mai sentito il cognome!
0: Sono Paolo Giustissimo.
1: Non ti conosco!
0: Io la data te l'ho già chiusa.
1: Ma che data c'è lei?
0: Non posso chiamare la Proloco e dirgli che non vai.
1: Ma la Proloco!
0: Proloco.
1: Proloco!
0: Ripeti.
1: Proloco!
0: Proloco, ripeti.
1: Ripeti. Proloco, bastardo!
0: Ripeti, Proloco.
1: Vai a cagare! Voglio andare via! Bastardo!
0: Ma sei mon...
1: Ma devi continuare a chiamare la vecchia da burlare!
0: Allora, c'è Pamela che ha due bei tettoni. Per scopare dovrai andare nella stanza. Uovo.
1: La mia camera!
0: È la numero uovo.
1: Ma che vuoi? Ma che porco d'un... Nella mia stanza non c'è nessuno!
0: Uovo! Cristo! Uovo!
1: Non c'è nessuno!
0: E poi dovrai dire quando busserai la parola in codice grembiule. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
1: porca, vai a cagare.
0: Vieni in maglietta.
1: Vai a lavorare, bastardo.
0: Hai una maglietta? Pronto. Pronto. Tu con me finisci le date.
1: Porca.
0: Porca.
1: Porca.
0: Cane.
1: Bastardo di una. Bastardo di un bastardo. Lasciami stare.
0: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Mi hai rotto i coglioni adesso. Vaffanculo.
1: Vai a cagare, bastardo di merda. Bastardo, bastardo. Porca. Mi fai morire, bastardo.
0: A che ora deve venire Warner a prenderti? Pronto? Terrone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Squid Game, la serie coreana che ha battuto ogni record, si gioca al telefono. Squid Game.
2: 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그럼 시작합니다.
3: 무궁화 꽃이 피었습니다.
4: 아이, 예, 고인.
5: 게임일 뿐입니다.
4: 아!
5: 이건 게임일 뿐입니다.
4: 자, 우리!
5: 그들은 게임의 규칙을 어겨서 탈락했을 뿐입니다.
4: 빨리 해고해!
5: 게임의 규칙만 잘 지키면 약속된 상금과 함께 무사히 이곳을 나가실 수 있습니다. 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. 동의서 제2야. 동의서 제2야. 여러분의 뜻에 따라 첫 번째 게임에서 적립된 상금을 공개하겠습니다. 453번. 투표해주세요. 지금부터 민주적인 투표 절차를 방해하는 용납하지 않겠습니다. 다시 투표를 재개하겠습니다. 여러분의 뜻에 따라 첫 번째 게임에서 적립된 용납하지 않겠습니다. 용납하지 않겠습니다. 용납하지 않겠습니다.
6: 스퀴드 게임.
7: 빠따!
5: 게임일 뿐입니다.
7: 게임
5: 그들은 게임의 규칙을 어겨서 탈락했을 뿐입니다. 게임의 규칙만 잘 지키면 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. 맞습니다. 투표해주세요. 투표해주세요.
6: 스퀴드 게임.
3: 무궁화 꽃이 피었습니다.
5: 지금부터 민주적인 투표 절차를 지금부터 민주적인 투표
7: 절차를
5: 다시 투표를 재개하겠습니다. 여러분의 뜻에 따라 참가자는 게임을 임의로 중단하는 동의서 제2야. 게임을 거부하는 참가자는 게임을 거부하는 참가자는
8: Risentiamo, ma stavolta più piano.
7: Ma che cosa stai facendo?
5: Possibile.
7: Ma che sono subito? Porca
5: c***a! Possibile.
7: Vai all'ospedale! Vai a cagare!
5: Possibile.
1: Squid Game, la serie coreana più potente al mondo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna, buona. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cartoletto, cosa mi avete dato?
11: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
10: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
10: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcolare?
13: Stercorario.
10: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: Stercorario.
13: Stercorario, quasi.
12: Lo sterco, dallo sterco.
10: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
13: È fuori orario, sì.
10: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: No, è stercorario.
10: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
13: Stercorario.
10: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
9: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
10: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
11: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
10: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
11: È un'enorme arachide!
10: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
11: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
10: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
14: Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie. Guarda.
14: Che? Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie.
15: Non insalata. Che cazzo è?
10: Eppure salata in superficie.
14: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
10: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
16: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
17: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
18: No, ma cosa stai dicendo?
17: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
18: Sauro.
17: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
15: no,
17: la vita.
15: No, non è lava, è Raven.
17: Un ponte per Raversburg.
15: Raven.
17: Un ponte per Ravensburg per la vita.
15: Sburger.
17: Sburger per la vita.
15: Ma che per la vita?
16: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
19: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
20: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
15: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
14: May.
15: Fiona May.
17: Fiona May.
15: Fiona.
17: Fiona May.
15: Fiona.
17: Fiona May. Forrest Gump.
14: Gampa. Gump.
15: Gump.
17: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
21: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
22: È facile, sei intuitivo.
17: Allora... Pimpre pim pim pim pom pim.
15: No,
17: animaletto. Pimpre pet petenusa.
15: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
17: Pimpre pet nusa.
15: Pimpri petenusa.
17: Pimpre petenusa.
14: Pimpri petenusa.
17: Pimpre petenusa.
14: Pimpri petepam.
17: Pimpre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
15: No, Ravensburger Terabitia.
17: Ravensburger della vita.
15: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
17: Ravensburger.
15: Ger.
17: Ravensburgen. Pimpre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
14: Non è Ravensburg teravidia.
17: Ravensburg.
15: Der.
17: Teraviba.
15: No, teravibra.
17: Teravita.
15: Teravita.
17: Oh. Ravensburgent.
14: Ravensburgent.
17: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
23: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta. È meglio fare una repubblica.
24: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
15: A morte il monarca.
17: Anche voi.
0: Lo Zodi 105.
25: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
26: Chi l'ha visto?
27: Chi l'ha visto?
26: Chi l'ha visto?
28: Chi l'ha visto?
26: Non parlo!
29: La sera dello scorso 10 ottobre, Coglielmo...
2: Guglielmo zappa il cazzo, si reca in tabaccheria per comprare le sigarette. Da quel momento di lui si sono perse le tracce. Era una vita perfetta quella di Guglielmo zappa il cazzo, 54 anni, pluridivorziato, residente in via Cenci Stracciosi 27, all'interno della sua ridente Fiat Punto senza ruote, che condivideva con tre simpatici barboni. Imprenditore di successo, nel 2018 Guglielmo ha una geniale idea imprenditoriale e investe tutti i suoi debiti nell'apertura di un'attività di noleggio di videocassette. Il successo è straordinario e nel giro di 6 mesi zappa il cazzo riesce a farsi pignorare il negozio, la casa e la tomba dei genitori. Soddisfatto di quanto ottenuto, Guglielmo decide di andare ad abitare nella sua auto, rotta dal 2014, nei sedili posteriori, nella quale apre un Airbnb per senza tetto idrofobi. Ma questo fu solo l'ultimo dei grandi successi di una vita vincente. Prima di fare il botto nel mondo del videonoleggio, nel 2015 Guglielmo aveva acquistato un'attività di sviluppo di fotografie, lasciandola in gestione alla settima moglie, Concespi Cagulescu, una non vedente rumena di 19 anni, dalla quale divorziò amichevolmente l'anno successivo, quando i fratelli di quest'ultima cercarono di asportargli un rene durante un pisolino. Libero, con i 12 figli ormai quasi tutti sistemati in riformatorio e solo 24.000 euro mensili da girare alle 7 ex mogli per gli alimenti, Guglielmo stava vivendo senza dubbio il periodo più felice e spensierato della sua vita. Circondato dall'affetto degli strozzini, l'imprenditore non si faceva mancare niente, neppure l'acqua, che beveva in eleganti pozzanghere nei migliori vicoli della città. Una vita fantastica, insomma. Ma questo sogno pare essersi spezzato quella maledetta sera del 10 ottobre scorso, quando Guglielmo, approfittando del coma etilico di uno dei barboni che dormivano nel retro della sua auto, riesce a sfilargli 10 euro dai calzini e con questi si reca in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che pare essere l'ultima persona ad aver parlato con Guglielmo.
3: Sì, sì, me lo ricordo, è come dimenticarselo, quello puzzava come una capra morta. Entra mezzo nudo piangendo e mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso si mette a urlare: sì, sì, andiamo, sì, sì, ma vieni, andate tutti a fanculo, Brasile sto arrivando. E poi esce correndo e saltando come se avesse vinto i mondiali, come una catapulta. Ma vai a capirli sti barboni. Chissà dov'è adesso.
4: Scusi, in Brasile.
3: E lei come fa a saperlo?
4: L'ha detto lei, scusi.
3: Ah.
2: Questa toccante testimonianza è l'ultima notizia che abbiamo di Guglielmo. Testimoni poco attendibili dicono di averlo visto all'aeroporto di Malpensa mentre si imbarcava sotto falso nome su un aereo per Rio de Janeiro. Ma non c'è da fidarsi. Come sostengono gli inquirenti, zappa il cazzo non aveva nessun motivo per allontanarsi dalla sua splendida vita. Ma che fine ha fatto allora Guglielmo zappa il cazzo? È stato rapito? Ucciso? Ha battuto la testa ed ora crede di essere un canguro? Non possiamo saperlo. Ma una cosa è certa. Guglielmo, se per caso sei alla visione del nostro programma, ci sono i tuoi vecchi amici strozzini che hanno un accorato messaggio per te.
6: Guglielmo!
7: Guglielmo!
6: Dai, dai, che alla fine!
7: E dai, Guglielmo, dai, dai!
6: Non c'è mica bisogno di fare...
7: E poi che cosa sarà mai un occhio? L'avevamo chiesto un occhio, Guglielmo!
6: I reni quanti sono?
7: 4 mi sembra.
6: 4?
7: 4 reni. Quindi... Uno di maiale. Oggi fanno i trapianti con gli elmo.
6: Dai, vieni con le tue gambe, dai.
7: No, che... non ce l'ha più le gambe.
6: Allora vieni con le tue braccia in verticale.
7: Bene, camminando così sul carrettino.
6: Vieni, facciamo una bocciona per due. Te lo ricordi il film con lo skateboard?
7: Ma lui non è nero. No. E lo facciamo nero noi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta I sommessi sposi. I protagonisti: Jennifer Zoccolaccia e Lucilla. Diego Armando Kaiserslautern è Renzo. Piero della Fargetta è il bravo Drugo. Nanni Furetti è il bravo Grigo. E con la partecipazione di nozze di Antonio Summa nei panni di Don Antonio. Adattamento cinematografico: Papa Muflone XII. Regia: Alba Rottwaffer Luther Fatten Richter Heinzen. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno 1628 di Nostro Signore Fefù. Dove passo io la pensione di invalidità te la puoi pure sognare, pezzo di fancazzista di merda. Ci troviamo su quel famoso ramo del lago di Como che guarda con un certo disappunto alla Terronia. Un luogo bellissimo che il Manzoni riesce a farci venire subito in odio grazie a quelle mille moine stilistiche che hanno spinto sulla strada della droga intere generazioni di studenti italiani. Siamo, insomma, a Lecco, cittadina che darebbe un braccio per cambiare nome ed entrambi i coglioni per far parte della Svizzera. Sorvolando un panoramico panorama, seguiamo il cammino lesto e timoroso di Don Antonio, prete ignavo e anche po' figlio di mignotta che sta per fare un brutto incontro. Sulla sua strada si parano infatti due pericolosissimi bravi.
3: Fermo, prete! Non si deve fare! Ti dico che non si deve fare!
4: Esatto, esatto. Questo è poco ma sicuro. Non si può fare.
5: Mi perdonino, lor signori. Le orecchie di questo povero prete microdotato non funzionano più molto bene. Ma poi perché devo fare sempre io quello sfigato?
6: Perché sei sfigato?
5: Cos'è che non si avrebbe da fare?
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio se...
6: Ma come matrimonio?
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio... Non fare lo gnorri, il matrimonio senza...
7: Sì, pronto?
6: Ma figa, matrimonio mi viene difficile
7: ma
6: da dire.
7: Ma tu non riesci a dire fra.
6: Come fra? Non fare, non c'è scritto
7: fra. Matrimonio lui. Fra, Renzo e Lucilla, tu non riesci a dire fra, dici senza. Come lo so.
6: Vabbè, adesso.
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio fra Renzo e Lucilla non sa da fare.
4: Esatto, né oggi, né domani, né dopodomani, né dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopodomani.
3: E basta, Don Antonio ha capito. Dico bene, Don Antonio, altrimenti Don Rodrigo gliela farà pagare.
5: Don Rodrigo. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Oh porco di... Quale guaio mi hai cacciato?
8: Bambini elementari.
9: Ho detto porco.
5: Ma perché io non bestemmio?
6: No,
2: È sera e l'igiene lascia a desiderare. Tutta sola nella sua catapecchia di paglia e scorbuto, Lucilla attende con ansia e trepidazione il giorno che verrà.
7: Oh, che bello! Domani sposerò il mio Renzo. Non abbiamo mai scopato e non ho la minima idea se saremo sessualmente compatibili o meno. In realtà non sono neppure certa che abbia un pene. Per quel che ne so, potrebbe avere anche una rana strabica in mezzo alle gambe. Ma sono comunque pronta a impegnarmi per la vita. Ah, che bello! Ah, come sono felice!
2: Ah, beata gioventù. Ma i sogni da casalinga pezzente di Lucilla stanno per infrangersi. Alla porta bussa infatti il codardo Don Antonio, portatore di cattive notizie. Passano circa 2 ore. Ma Lucilla non risponde e Don Antonio continua a bussare. Lucilla stava cagando a spruzzo per via di qualcosa di putrefatto che aveva mangiato a pranzo. Tipico in quell'epoca. I frigoriferi non esistevano e si mangiavano carogne in putrefazione.
7: Don Antonio, che sorpresa! Qual buon vento vi porta qui alla vigilia del giorno più bello della mia vita?
5: Un brutto vento, cara figliuola. Un bruttissimo vento. Purtroppo non potrò ufficiare il vostro matrimonio domani. Mi è sopraggiunta una supercazzola improrogabile.
7: No, no, i miei sogni, il mio bel futuro di stenti che se ne va in fumo. Mi dica la verità, dietro questa storia c'è la mano di Don Rodrigo, dico bene?
5: Beh, non posso dire, non fatemi dire, davvero non posso dire. Ebbene sì, c'è lui, mia povera fanciulla. Egli non vuole che vi sposi e io non posso che obbedire.
7: E invece lei ti sposerà lo stesso il prima possibile. L'unico modo per impedire che la nostra diventi una noiosissima storia di 600 pagine è che io e Renzo ci sposiamo subito, questa sera stessa. Sono disposta a fare sesso con lei, Don Antonio, a patto che celebri subito il matrimonio.
5: Davvero? Beh, questo cambia tutto. Affare fatto.
2: Il prete e la promessa sposa iniziano a scopare come si faceva nel 1600, appesi cioè a dei ganci da macello, in un movimento altalenante molto faticoso e usurante per le cuffie dei rotatori delle spalle. Ai tempi nessuno che fosse stato sessualmente attivo poteva più alzare le braccia sopra la testa dopo i 30 anni. Ma ecco che, all'apice dell'amplesso, Renzo, il promesso sposo di Lucilla, irrompe nella catapecchia, cogliendoli sul faticoso fatto.
8: Bla bla bla, Lucilla! Scopato con Don Antonio! Bastarda! Buttana! Buttana!
7: Oh, Renzo, perdonami, è tutta colpa di Don Antonio! Non voleva celebrare il matrimonio! Appendermi a ganzi da macello con lui era l'unico modo per convincerlo a sposarsi!
2: Rapito dalla collera, Renzo comincia a trasfigurarsi, trasformandosi lentamente in un cincischione di dominazione spagnola, e riduce in poltiglia il prete che ha colto il fiore della sua promessa sposa.
8: Il lago, il ramo.
2: Chiediamo umilmente scusa per la tristissima recitazione di Francesco Maggioni. Più che un Renzo che si sta trasformando in cincischione, sembra un ragazzo affetto da diverse malattie mentali che cerca di imitare Maccio Capatonda.
9: Soy el cincischiones,
10: è un po' più cincischiones.
9: Soy el cincischiones.
5: Por Dios! Il cincischiones è spagnolo! No! Torno alla casa del padre! Torno alla sede centrale!
9: Cincischiones! Colpos del cincischiones della spagnoleta! Oh!
5: Ah! Oddio le maracas! E il flamenco! No!
11: Cosa sto
5: facendo? Le patate bravas del cincischione! No, un prete non può morire così! No! Dio!
12: Wow.
5: No!
2: Mentre il cadavere maciullato di Don Antonio comincia già a decomporsi, Renzo e Lucilla corrono a sposarsi in comune. E sono proprio i comuni quelli che dovrebbero farsi carico di riscuotere il canone. E invece no. Tocca a noi bravi legionari di Mamma Rai girare di casa in casa nel cuore della notte, passando a fil di spada chiunque si rifiuti di pagare l'onesta gabella. Paga il canone, pezzo di merda.
13: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
13: Radio 105.

0: 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda sta merda. Vieni.
2: Non ti azzardare.
1: No! Non mi... No!
2: Mi sta pisciando addosso.
3: Ah,
2: voglio che le pisci addosso.
1: Io rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
1: Ma sentito.
2: Si ubriaca, quello è la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
1: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro
2: la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Ma prezzo, pesce, murta, fate scendere.

0: This is a zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il professore sospettato dell'omicidio del suo assistente.
2: Bene, bene, fallo entrare, agente Comparsa.
4: E abba messa co!
3: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
5: Che gli preso l'emorroide, esplosa l'emorroide?
3: Troppo dolore.
5: È troppo dolore.
3: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
2: Il linguaggio, agente Comparsa, il linguaggio!
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: E che c'ha la barca, scusi. È nautiche, non nautiche.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: Futta! Ha avuto futta! Dove ce l'ha avuto? Chi gli ha dato questa fitta? Un turco? Una futta? Vuole anche kebab, non lo so.
3: Sono mangiato un po' le parole.
5: Ah, sì, c'ha fame?
3: Sì.
5: Se finiamo entro mezzogiorno, la porta a pranzo. Basta che non si mangi le parole.
3: Vado.
5: Prego.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle natiche.
2: Ma chi se ne frega, vattene via. Lo perdoni, professore. Prego, si accomodi. Piacere, il commissario Smontalbano sono.
4: Buongiorno, molto onorato di fare la conoscenza a te, signori polizia.
2: Mi rinfreschi la memoria, professore. Lei è ordinario di letteratura italiana nella più prestigiosa università dell'isola, dico bene?
4: Inga, io ho insegnato le brevi che ha giovanotto giovane che poi vanno a dire quello che ci ha scrivuto in dei libri, capito? È chiaro che ci ha vinto, ci dico, figlio di merda, una prossima volta che ci ha aggiunto meglio il libro italianese, ho capito?
2: Professore, vedo che lei è un uomo di grande cultura e intelligenza, quindi sarò franco. Lei è l'unico sospettato per l'omicidio del suo assistente. Tutti gli indizi puntano verso di lei. Quando troveremo l'arma del delitto, lo spillone che ha perforato il cuore della vittima, per lei sarà la fine.
4: Scommessare, non me ne dà la faccia. Se vuoi giocare a certe scopate, ci dico io che questo sospensore sono giusto. Ma ci dico anche. Non ha capito?
2: No.
4: Commissario, non mi rendo la faccia. Se vuole giocare a carte scopate, allora ci dico che questo spendore sono giusto. Ma ci dico anche che l'arma d'ammazzamento non ce l'ha trovata mai. Perché io spillone non mi ci rendo nascosto in un posto che non ci guardate mai.
2: Professore, lo ammetto, lei parla bene, molto bene, e sarà pure un genio, un erudito, una mente superiore alla mia. Ma come tutte le persone di grande intelligenza, ha commesso un grave errore. È stato troppo superbo.
4: Ma che dici? Non la capisco, parla come spari.
2: È molto semplice, professore. Io so dove ha nascosto lo spillone col quale ha ucciso il suo assistente.
4: E me lo dice, ho curioso.
2: L'arma del delitto in questo momento si trova nel culo dell'agente Comparsa, dove lei gliel'ha infilato mentre entrava. Per questo l'agente Comparsa ha sentito quella fitta al buco dell'ano.
4: Bravo, bravo, l'ha capito. Bene, ho casare sotto, me ne posso andare ora?
2: No, professore. Lei è in arresto.
4: Cazzo, pensavo di averlo fatta franca.
3: Mi faccia capire, commissario. Quindi il professore mi ha infilato l'arma del delitto in culo mentre entrava.
2: Esatto, agente Comparsa. E ora dobbiamo recuperarla.
3: Siete un purgante. Io vado in bagno.
2: Chiamate immediatamente il dottor Manone.
3: Cioè, non capisco dove vogliamo andare.
6: Buongiorno, sono il dottor Manone. Dov'è il buco del culo in questione?
3: In che senso?
6: Ah, sei tu che hai il buco di culo di bisogno?
3: E mi ricordo di lei, ci hanno visti anche in un film.
6: Sono Manone, molto
3: sì, no,
6: piacere.
3: Quello lo vedo anche il...
2: Lei è in arresto.
4: Cazzo, pensavo di averla fatta franca.
3: Mi faccia capire, commissario, quindi il professore mi...

0: Alla grappa?
1: Sì.
0: Ma è buono oppure?
1: Grappa di genziana.
0: Barricata?
1: No.
0: Allora no, dai.
1: Però lei può fare paricatura.
0: In che senso?
1: Gliela mette nel culo.
2: Il commissario Smontalbano. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, sto chiamando per conto del conte Bolaffi Paluani. Avrei qualche domanda da farle riguardo ad alcune bottiglie.
1: Un minuto solo.
0: Grazie.
1: Un minuto solo che le passo a mio marito.
0: Grazie mille.
2: Sì, pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del conte Bolaffi Paluani e noi stiamo cercando un'enoteca che possa aiutarci con la fornitura di champagne per una festa che stiamo organizzando, un evento casual che stiamo organizzando vicino a Modena.
2: Che so. Cosa le servirebbe?
0: Allora, le posso nominare alcune bottiglie che stiamo cercando?
2: Sì, benissimo. Le dico se ce le ho disponibili.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, l'Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010.
3: Champagne Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010, 3.000 euro a bottiglia.
2: No, Celos non ho niente.
0: Ok, d'accord. E le Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013?
3: Champagne Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013, 1.500 euro a bottiglia.
2: No, neanche questa disponibilità.
0: E invece le Krug delle, qua abbiamo preferenza per il 95, però insomma
3: Spagna Brut Collection Krug 1995, 1050 euro a bottiglia.
2: Krug. No, questo non ce l'ho neanche questo, mi dispiace.
0: Scusi un secondo.
4: Fammi una gentilezza, chiedi per quella, per quello sfizio che avevo se hanno delle bottiglie. Sono dei quantitativi importanti per quella cosa che volevo fare.
0: Sì, guardi, allora il conte mi chiede, siccome noi abbiamo in questa location che abbiamo individuato c'è una piscina di circa 700 metri cubi all'incirca, e ci chiedevamo se avete una grossa quantità di bottiglie disponibili per riuscire a riempirla, ecco, insomma, di sempre champagne, anche un po', diciamo, fascia un filino più bassa. Ascolti un secondo, le passo il conte che si sta spazientendo leggermente. Le chiedo cortesemente di parlare piano, di volume, perché il conte è sensibile. Grazie mille.
2: Prego.
0: Glielo passo.
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Con
4: chi,
2: pure.
4: Con chi ho il piacere di interloquire?
2: Mi chiamo.
4: Senta, io invece mi permetto di interloquire con lei nonostante non siamo dello stesso centro sociale, perché avrei un'esigenza un po' particolare. Siccome ho un paio di ospiti a cui vorrei commettere, se mi perdoni, mi sento molto rumore, si trova in un cantiere edile?
2: No, io mi trovo in un negozio, non ci sono rumori di nessun genere.
4: Ma sentivo molto rumore, frastuono, fastidioso. Allora, le stavo dicendo, vorrei organizzare qualcosa di molto particolare che creasse anche un po' del ludibrio, dell'allegria fra i miei ospiti. E stavo pensando di riempire questa piccola piscina modesta che c'è con dello champagne, dello champenoise, insomma, senza andare su, diciamo, bottiglie importanti e prestigiose, perché mi dispiacerebbe sprecarle, insomma. Lei ha la possibilità di reperire un volume importante?
2: Ma io di volumi importanti ce li ho già, dipende semplicemente di cosa vuol dire come volumi importanti, quante bottiglie desidera.
4: Non lo so, per riempire una piscina, non so quanti migliaia di litri sono.
2: Beh, migliaia di litri mi sembra un po' esagerato, forse.
4: In che senso? Cioè, scusi, non capisco.
2: Cioè, secondo me, se vuole migliaia di litri di una bottiglia, forse le conviene direttamente contattare l'azienda direttamente, perché... Non penso di fare il suo caso in quel caso qua.
4: Ma no, ma è per fare un gioco, non mi interessa che sia la stessa bottiglia, non è che vado a vedere l'annata, insomma, le rovesciamo.
2: Ma non so, lei mi dice quante bottiglie vuole, io non ho idea.

0: idea di quello che faccia dei numeri precisi.
1: Come aggressivo lei, mi sta mettendo a disagio.
2: Tutto bene con te?
0: No, io non sono aggressivo, io dico le cose che sono, non posso dire diversamente.
1: Molto aggressiva.
2: Essendo aggressivo con lei?
1: Sì.
2: Vuole che ci parli?
1: Sì, grazie. Sì.
2: Ecco, sì, scusi, pardon, dottor Miliardi.
1: Sono sconvolto.
2: Stia tranquillo, Conte. Vuole una limonata fresca?
1: Sì.
2: Ecco, gliela porgo. Senta, dicevamo, la quantità sarà su per giù di 700.000 litri. Essendo una pista.
0: 700.000 litri? No, io
2: 700,
0: non ce l'ho mai
2: mille litri.
0: No, bisogna che si rivolga direttamente a qualche azienda che produce champagne. A quel punto qua, secondo me, è l'unica cosa, io dico in tutta onestà.
1: Non so perché abbia trattato
0: così. 100.000 litri vuol dire qualche cosa come almeno 150.000 bottiglie, perché sono da 750 centilitri.
2: Sì, esattamente. Sì. Ho capito. E Conte, probabilmente il dottor non riesce a soddisfare la sua richiesta.
0: No. Mi dispiace. I numeri gli daranno tutta la loro produzione, anche perché sono delle aziende
1: persona,
0: che fanno 100-200.000 bottiglie di un certo livello.
1: Pronto? Scusi, sì, se dica. Sono entrato in maniera sgarbata nella telefonata con la mia assistente. Però
0: no,
1: mi pare di capire, scusa,
0: sempre male, ma non è così. Io non sono per niente né maleducato né sgarbato.
1: Non ci mancherebbe.
0: Sto dicendo le cose come sono. Poi deve valutare lei. Pronto? Pronto?
2: Conte non risponde più?
1: Non c'è più nessuno dall'altra parte della cornetta?
2: Ma è sicuramente un problema di linea, non hanno attaccato.
1: Mi ha messo giù nessuno?
2: No, sicuramente no.

0: Lo Zoo di 105. I Cunningham. Hey!
1: Attenzione, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi.
2: Dite che il mio papone si risveglierà!
3: Ma sì, Howard è una persona forte, non piange, Ricky. Vedrai che ce la farà, Ricky.
2: Dici davvero, Alfred?
3: Ma certo, Ricky. E vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
4: Signori, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
3: Figa, quindi è stato picchiato?
4: No, no, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
2: Povero papone! Si è svegliato!
3: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
4: Signori, per favore, non stressate il paziente!
2: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
3: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
2: Parla, papone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
5: Negra!
3: Ma come negra?
4: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
2: È sicuro, dottore?
4: Sì, non ne sento olezzo.
5: Dov'è la negra qua,
3: Ah, temo di aver capito.
4: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
3: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
4: Sarebbe?
3: Beh, in pratica, quando si sveglia, si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
4: Per?
3: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
4: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
3: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
4: Ma la smette e finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
5: Datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
2: Papone, dammi prima un bacino, dai.
5: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
2: Ma papone, sono Ricky, tuo figlio.
5: Ascolta, trovatello di merda, io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa, provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta, Ecco, hai visto?
2: Che cosa?
5: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
2: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
5: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro c'è una sberla che mica... Congolesi, levatevi proprio,
4: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
5: E allora?
4: Cosa voleva dire?
5: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
4: Sì, ho capito, ma in questo caso?
5: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
4: Per fare cosa?
5: Dipende.
4: In che senso dipende?
5: Quando sono triste la picchio, no?
4: Ah, e quando è contento?
5: Cosa vuoi che faccio? La picchi più forte.

0: Radio 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questo incredibile episodio, Wender e Johnny cercheranno di vendere delle macchine agricole al vecchio bifolco bastardo Ennio. Sentiamo.
3: Pronto, buongiorno. Dai. Signor Ennio?
4: Che cosa vuoi?
3: Salve, senta, siamo della Advance Protovoltaico 1006, macchine agevolatrici per il raccolto.
4: Portano una... Non capisco niente! Che cosa vuoi?
3: Allora, noi sappiamo che lei è un agricoltore e noi vendiamo macchinari tecnici della Emmett Brown.
4: Emmett Brown!
3: Allora, mi senta, mi ascolti.
4: Calmati, porco d'un...
3: Ok, allora senta, noi abbiamo come macchinari, abbiamo la baulatrice compatta per compattare il terreno. Lei ce l'ha?
4: La baulatrice.
3: È per compattare il terreno, lei ce l'ha?
2: Adesso Wender tirerà fuori dei nomi assurdi per rincoglionire ancora di più la sua vittima preferita.
3: La scava fossi Julio Iglesias. Mi ascolti bene, ha la pacciamatrice per trattore Raffaella. Sì, lei ce l'ha?
4: No, non ce l'ho neanche quella.
3: Ok, poi ce n'è quella nuova digitale che viene collegata a ChatGPT che è ingoiona, che lei succhia i pomodori.
4: Ma che cosa c'hai bisogno?
3: Mi ascolti bene, l'ingoiona succhia i pomodori e li assaggia e se sono pronti li può raccogliere.
4: Ma che cosa devo succhiare?
3: Allora, questo macchinario digitale è collegato a ChatGPT. Lei a ChatGPT?
4: ChatGPT, non ce l'ho!
3: Va bene.
4: Ma che cosa hai bisogno?
3: Allora, senta, quest'anno abbiamo anche noi, abbiamo la Mietti Trebbiatrice della Lamborghini per il furmento.
4: È praticamente
3: un trattore che lo può utilizzare, va anche ai 260 all'ora. E lei può accorciare i tempi di raccolta così con il furmento. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Esatto.
3: Pensi che costa solamente 850.000 euro, un affare.
2: Bene, ora è arrivato il momento di far parlare Ennio con il tecnico delle macchine agricole, Emmett Brown.
3: Glielo passo il signor Emmett Brown.
4: Passamelo, brutto bastardo!
3: Le passo Emmett Brown, allora, rimanga in linea.
4: Passami quel porco d'un bastardo! Vai, prata! Break around! Vai! Vai! Dai! Niente per now! Vai!
5: Dove sei stato fino adesso? Sto continuando a cambiare lavoro.
4: Ma bastardo, quello che ti ha fatto lavorare! Devi morire, bastardo!
5: Senti.
4: Dove sei andato a lavorare? In miniera ti devono mandare a te a lavorare! Bastardo!
5: Sono stato a Mykonos a mettere i dischi! Ascoltami, lo vuoi questo Mietti Trebbia che fai 260 km orari?
4: Ma
5: Senti, ma il mietitrebbe io te lo posso fare a 1000 euro con una vecchia da burrare.
4: La vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare, bastardo? Dov'è la vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare, bastardo?
5: Viene col mietitrebbia che fai 260 km orari, arriva, ti fa un bel soffoco.
4: Chieditela la vecchia trebbia, dammi la vecchia da burrare, voglio vedere la vecchia da burrare. Non mi fido più di te, bastardo.
5: Ma scusa, quanto la paghi la vecchia da burrare?
4: Io la pago con le galline, con le galline. Ma dov'è la vecchia, dov'è la vecchia?
5: Io te la porto lì se mi dai l'indirizzo, te la porto lì. Domani mattina alle 6. Mi raccomando, lavati il cazzo.
4: Non ti preoccupare, tu non ti preoccupare.
5: Lei è alta 3 metri.
4: Ai che la madonna con quella parte che puttana. Come ci arrivo?
5: No, no, fa tutto lei.
4: È troppo alta.
5: Fa tutto lei.
4: Ti voglio bene, gno.
5: Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Sei forte, vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio?
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Sono pronto, signor Ennio, sono Filomena della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
4: Sei Filomena!
3: Sì,
4: ma chi sei, Filomena?
3: Sì, mi chiamo Filomena, sono la segretaria della ditta.
4: Ti conosco, Filomena!
3: Sì, ma io sono la segretaria della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
4: Reggiognolo? Ma chi lei del trasporto del Gnolo?
3: Reggiognolo.
4: Reggiognolo.
3: Reggiognolo. Reggiognolo.
4: Reggiognolo. Reggiognolo. Porca la c***a. Che cosa vuoi?
3: No, guardi, è Reggiognolo. È Reggiognolo.
4: Reggiognolo.
3: Quasi.
4: Non lo so dire, che cosa vuoi?
3: Guardi, siccome è partito...
4: Guardo, che cosa guardo?
3: È partito il camion per la consegna. Allora io le passo il l'artista del...
4: Ma che consegna? Ma di che cosa?
3: È la consegna di una macina a pietra.
4: Di una macina a pietra?
3: Macina.
4: Ma macina? Ma chi l'ha che l'ha comprato una macina? Ma io non ho bisogno di una macchina.
3: Ascolti, le passo il responsabile Bernardo da...
4: Sta lavorando! Ma non c'è tempo di vedermi parlare con il responsabile, porca la m***a!
3: Glielo passo velocemente, grazie mille!
4: Brutta bastarda la m***a! Passamelo, porca!
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
6: Pronto?
4: Pronto!
6: Salve, signor Ennio! Sono Bernardo!
4: Perché Bernardo?
6: No!
4: Che cosa vuoi, Bernardo?
6: No, Bernardo!
4: Bernardo! Bernardo!
6: Come sta, signor Ennio?
4: Ma io bene, bene!
6: Ha fatto le vacanze?
4: Ma che vacanze? Sono sincero perché sta a lavorare, vacca la...
6: Bene,
4: le vacanze, non mica soldi mica da spendere, andare in vacanza.
6: Ho visto che non ha piovuto tanto, ma lei fa anche l'uva, c'è il vino?
4: Ma c'è, per me, raccolgo qualche cosa per me.
6: Bene, bene.
4: Posto per me,
6: Benissimo, allora senta un attimo, signor Ennio. Allora, il comune di Reggio Emilia?
4: Quale comune, va? Ma che cosa vuole?
6: Per tutte le località, tipo Belvedere, Cavriago, Girondola, Ghiardo, La Fornace, Rubanino, Casematte, Corticella...
4: Che cosa vuole?
6: Ecco, Reggio. Il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
4: Ma che cosa ne faccio il frantoio? Non c'ho mica le olive!
6: Però noi le portiamo il frantoio!
4: Non c'ho mica le olive, io sono vino!
6: No, mi faccia finire!
4: Ma c'ho poco vino da fare, ma che cosa me ne faccio il frantoio?
6: Allora mi faccia finire, signor Ennio, ne portiamo il frantoio insieme anche ai semini da piantare, così ne vengono fuori gli ulivi, ce ne sono anche tre già fatti nuovi!
4: Ma non già mi basta quello che sono nella mia terra! Ci manca solo che metto su anche le olive!
6: Però le spiego!
4: Ma non c'è l'olivo!
6: Le spiego!
4: Non le voglio!
6: Il comune... dando gli ulivi ai contadini in questo modo lei prossimo anno pagherà meno di tasse.
4: Allora vai a cagare, bastardo.
6: Allora senta un attimo, allora adesso il nostro spedizioniere è sul camion che sta portando il frantoio.
4: Ma non c'è,
6: le servono solamente le indicazioni per entrare col camion. C'è un posto dove entrare col camion da lei?
4: Vada fuori dove ne voglia.
6: Il camion è partito dal comune con gli ulivi dentro e frantoio, e le sta portando direttamente al camion.
4: Ma non lo voglio, non lo voglio.
6: Allora,
4: non lo voglio, perché io sono il mio da fare nella terra.
6: Signor Ennio, lei dov'è esattamente? A Corticella o Correggio?
4: Ma che Corticella tua madre? Corticella di una madre.
6: Quando arriverà il camion, vedrà, il camion è tutto rosso.
4: Io ho due patate nelle palle, perché io non lo voglio il camion.
6: Con la scritta in bianco.
4: Non voglio il camion, non voglio niente.
6: Con la scritta sul camion Fratelli Reggiognolo, e lì c'è
4: Reggiognolo.
6: No, Reggiognolo, non
4: Le rubiamo. Ma il camionista.
6: Sì, salve, signor Ennio.
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto, sono Arnaldo.
4: Porca la va...
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, eccomi finalmente nella mia prima live qui su Twitch dopo le vacanze estive. E per dare un senso a questa cosa, anche se questa cosa un senso non ce l'ha, per questa prima diretta voglio subito spaccare, sì. Ah, ti pareva che non c'era lo spirito che scriveva spaccare il cazzo?
3: Invidioso.
2: Dai, dai, vi voglio prestare tutti bene che facciamo una bella reaction, sì! Hashtag reaction, dai! Allora, oggi proviamo insieme quest'app che è molto di tendenza, che è l'app di DAZN, no? Che praticamente quest'anno tutto il calcio sta qua sopra questa applicazione, quindi l'italiano è interessato. Quindi guardiamo insieme in diretta il big match di stasera tra Napoli e Juventus. Boh, dai, colleghiamoci subito, accendiamo l'app. Benissimo, guarda, stanno entrando in gamba adesso. Questa emozione vera, ragazzi. Il vostro Molo Prof non vi mente. Brvdi, brvdi. O come cazzo si dice? Dai, dai, dai, che sta iniziando. Vai, vai, zit, zit, zit. Non si vede bene, bro. Leggermente sgranato, però. E mi si è bloccato. Vabbè, aspettiamo un attimo che si sblocca. Tanto ancora stavano facendo i cus saluti, le foto. Ma è Cody Moret, ma subito, me lo so perso, me lo so, aspetta, vediamo il replay. Eh no, cazzo, si blocca il replay, ma, no, mo che faccio? Refresh, dai F5 come lo perdo, dai, dai. Mo sta ricaricando la pagina, eccola qua.
4: Scendere, bene la 2, tocca sponda lunga a centralizzare.
2: Mobili è...
4: sin troppo.
2: Ma che no, che rompimento di palla. E refresh, no, no, dai, aggiorno sto cazzo. Mori part, stavo lo spottino prima della diretta.
5: Il momento il play roll per praticare l'autopalpazione dei testicoli.
2: Palpazione dei testicoli. Che sponsor è la palpazione? E vabbè, dai, mi tocco la palla, basta che mi fai vedere la Juventus. Eccolo, eccolo, eccolo. Dai, dai, dai. E qua ragazzi, qua proprio ci scoppia il cuore dell'emozione. Se sente proprio l'adrenalina. Guarda, guarda, guarda. Mo sta facendo la cosa pericolosa.
6: Colpo di testa.
2: Mo ancora si è bloccato. E c'è cazzo che c'ha su Parkinson l'applicazione. E refresh, dai, mi sto perdendo tutto quanto. Refresh. Oh, ritornato.
5: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli.
2: Ma volta l'autopalpazione. O strizzamento di coglione. Ah, dai,
5: si
2: dai.
5: Si può sentire più facilmente se c'è qualcosa di anomalo.
2: Oh, eh.
6: Ci arriva Sandy! E poi. No! 1-1!
2: Un gol! Gol! Ha fatto gol un Napoli! No, si è bloccato di nuovo, bastard! E non ti puoi bloccare tutta la volta, affanculo! Dai, dai, refresh F5, mo salti il test, forse usa un refresh!
7: Quindi abbiamo visto
2: torna.
7: Che siamo arrivati all'abcimento.
2: Ma è questo che?
7: Cosa? Tra di loro,
2: un golf? Ma che c'è se chi gol? Un gol te lo devi infilare, la mazza numero 7. Voglio il calcio, voglio, non il golf.
7: La nostra preoccupazione è
2: che faccio? Riavvia l'applicazione dall'inizio. Scusate ragazzi, sono costretto a riavviare, un momento. Ecco, mo è tornato. Oh, finalmente la partita, vai. Mo questo che è? Avellino Foggia. E chi è la finale del torronio di Avellino Foggia? Del 96 pure. Calcio nostalgia.
8: Chiede riuscito.
2: Avellino Foggia. E vabbè, riavvia Mangù. Ah, ma finalmente, ecco lo sponsor.
5: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo.
2: Ancora
5: quei
2: coglioni da toccare la palpazione, vabbè, oh guarda, mi sto pigliando a pugni i coglioni, lo vedi? Guarda, mi piglia a pugni, cazzo! Me la fai vedere la partita, Tremona? Oh. Ah, ecco, torno.
6: Fischia tre volte il rapido.
2: No, è finito.
6: Napoli batte Juventus 2-1.
2: 2-1, abbiamo perso. E io non ho visto un cazzo da giù. Che abbattimento. Che truff. E questo non si doveva chiamare da Zoon. Si doveva chiamare da Lusione. Non ho visto un cazzo, non ho visto. Però sai che questi sponsor dei coglioni c'hanno qualcosa di subliminale, si vede, che c'ho una voglia di farmi un dreamone. Beh ragazzi, vi saluto che mi è partita la voglia di farmi un mezzo proprio prugnone davanti a Pornhub, eh? Dai, anzi me l'accendo subito Pornhub. Ciao ragazzi, ciao!
4: Spigola destra sinistra, ma poi
2: è ubiliare giocare, pure su Pornhub un pochettino, vediamo. Siete luci, che brutta via.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
9: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
12: Sì.
9: Ah!
12: Sì!
9: Sì!
12: Sì!
9: Dai, dai! Dai, dai.
12: Oh,
9: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana, oh cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
9: Ma che schifo!
12: Aria!
9: Ma che schifo! Ma che cazzo!
12: Eccomi! Scusa!
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
9: Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita.
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E rieccoci ancora, ragazzi, di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico e solo Max Pezzali, tornato sempre su queste frequenze per raccontarvi le mitiche origini dello zoo, con un'altra frizzante nuova serie, nuova stagione, ma a vecchi volti. Quindi facciamoci un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Il nostro Marcolino, eroe dai polsi abnormi, ha rimesso insieme la sua family ed insieme hanno spaccato tutto quanto, mettendo il mondo sotto sopra e trasformando la fattoria di Radio Norba nel programma più ascoltato di Pavia. Di nuovo. Sulla cresta dell'onda, per festeggiare, si è comprato 18 DeLorean ed un ciclista ci è anche andato a sbattere contro. La sua dichiarazione è stata:
3: salve, sono un ciclista passante, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Sono andato a sbattere contro la DeLorean perché non mi aspettavo di beccarla. Doveva trovarsi lì fra 25 anni.
2: Le cose vanno a gonfie vele, tutto spettacolare, tutto grandioso. Abbiamo vissuto insieme gli anni 80-90, abbiamo visto il cominciare del 2000 ed ora siamo nell'era dei social, il giorno d'oggi.
4: Buongiorno Pavia, siamo sempre qua, sempre i padroni dell'etere, sempre i numeri cazzo uno, fanculo i rosiconi, minchia merda troiaccia.
5: Minchia Marco, guarda che stai facendo una storia, guarda che non sei in onda, pagliaccio.
4: E devo ancora abituarmi un attimo al nuovo mondo dei social, cazzo merda.
6: Niebelin, sei proprio un boomer.
4: Cosa vuol dire boomer? Stravinsky vaffanculo.
6: Ah, non lo so, lo dicono qua su Instagram. Vabbè, io continuo a guardare i culi.
2: Insomma, tutto sereno. I ragazzi sono tranquilli e tutto va come deve andare. Ma allora cosa c'è ancora da raccontare? Non preoccupatevi, la droga assunta dal nostro autore è veramente tosta. Deve succedere ovviamente un plot twist che faccia andare avanti questa fottutissima serie.
7: Signor Azan, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Mi ha fatto chiamare?
8: Sì, Angelo, devo darti un'incredibile notizia. Ho ricevuto un'offerta di acquisto delle mie radio.
7: Ah, caspita. Hai intenzione di accettare?
8: Ho già accettato. Mi hanno dato un botto di dindini ed ora me ne vado in pensione a Monte Carlo.
7: Non crede che sarebbe stato più corretto dirlo prima a tutti i ragazzi? Non so, la fattoria, a Mazzoli.
8: Mazzoli? Che si fotta Mazzoli? Fanculo la fattoria. Mi hanno sempre portato solo magagne. Ora che ho venduto te lo posso finalmente dire io chi è Mazzoli. Un megalomane psicotico stronzo. Una pixie barretta leccadita al latte di marroni da discount morto dentro. E sai che può fare? Può leccarmi il buco della ciambellina alla cannella e rotolare fino all'inferno degli stempiati. Anzi, non me ne frega un cazzo se mi riempiono di insulti, mi spellano vivo e mi fanno esplodere come un brufolo sanguinolento. Se l'ultima cosa che faccio in questo scolo di sbocca di vita è dare fuoco a quella fighetta di legno, ancora non morirò felice.
7: Sì, però calma.
8: Calma un cazzo, De Robertis. Non sarò felice finché non avrò urinato sul suo cadavere grigliato e non mi sarò scopato i resti carbonizzati facendo i gargarismi con le noise balle di Paolo Noyes. E sai che ti dico? Se dovesse entrare in questo momento da quella porta, gliele direi tutta in faccia.
4: Salve ragazzi, merda minchia diarrea.
8: Oh, ciao Marco, caro ragazzo mio. Che bello vederti. Ho una grande notizia da darti.
4: Mi date un aumento?
8: No, ho venduto tutta la radio ad una grossa multinazionale. Certo, mi mancherai perché io ti voglio proprio bene. Ma in fondo, come dicono a Monte Carlo, c'è la vie. Bye bye.
2: E così Azan il Bianco esce di scena ed entra alla nuova direzione, con a comando la grande multinazionale. È arrivato il momento di conoscere il nuovo capo supremo della radio.
4: Ragazzi, forza, sta per entrare il nostro nuovo direttore megagalattico, puttana emorroide xenomorfa.
9: Salve a tutti, sono l'Illustrissimo, il nuovo dirigente di questa radio. La mia grande multinazionale ha acquistato ogni cosa ed ora il vostro culo appartiene a me. Vi riferirete a me con innominatissimo, arcangelissimo, stupendifichissimo e tutte le qualsiasi altre parole che abbiano issimo alla fine.
4: Ok, salve Illustrissimo. Io sono Marco Mazzoli, il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto sopra, scemo capa in culo.
9: Mazzoli, certo. Ho sentito molto parlare di te. Anzi, ne ho sentito parlarissimo. Al tuo programma dovremmo apportare dei cambiamenti, anzi, dei cambiamentissimi. Lo sai, vero?
4: Del tipo
9: basta parolacce.
4: Ma cosa stracazzo merda culo minchia stai dicendo? Illustre.
9: Illustrissimo, prego.
4: Oh sì, scusa, in ogni caso non possiamo togliere le parolacce dalla fattoria. È il mio marchio di fabbrica, puttana rododendro.
9: Anche senza parolacce si può far ridere. Anzi, riderissimo. Sai, in Italia la comicità sta cambiando e la vostra è una razza in via d'estinzione. Potreste definirvi come gli ultimi Jedi. Ma ora o ti adatti o te ne vai fuori dagli Zebedei. Anzi, zebedeissimi.
4: Ah sì? E allora sai che ti dico? Io me ne vado. Me ne vado da Pavia. Cazzo merdaculo.
2: Oh yeah, cominciamo col botto ragazzi. Questo primo episodio serviva un attimo per buttare le basi di quella che si preannuncia una stagione da record. Cosa capiterà al nostro eroe? Seguiteci sempre solo qui e ricordatevi, proud to be gnagno.
10: Radio 105.

0: Buon pomeriggio, eccoci qua ancora insieme. Ci sono le mie professoresse all'eredità? Certo che ci sono. Amici, bentornati all'eredità. Corrado è il nostro nuovo campione, viene da Colleretto Castelnuovo.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Carlo, o Mohamed, come preferisci che ti chiamo.
0: Come va?
1: Bene, bene. Tutto sommato, un bel viaggio. Sono addormentato in treno, ma hanno fatto il portafogli e l'orologio.
0: Sempre mal comune mezzo Gaudi. Hai fatto molti mestieri nel corso della tua vita, dal venditore ambulante all'archeologo.
1: Sì, sì, sono tutti frutti proprio di fantasia. Cioè, nel senso che io questa cosa non l'ho mai fatta. Sono cazzate che ho raccontato per essere interessante e passare il provino.
0: Ti piace cucinare?
1: Sì, sì, soprattutto le metanfetamine, il cracco, tutto quello che è. La Crocodile, sono bravissimo con gli agi del sviluppo fotografico. Faccio delle robe, minchia, ti faccio vedere i draghi, cazzo.
0: Poi hai, vedo che hai un gatto?
1: Sì, ho fatto un trapianto di recente, ero pelato come Marco Mazzoli con lo Zoo di 105, quello che pensava avere ancora i capelli, ma c'è soltanto un ricordo che gli spunta sulla fronte.
0: Però adori invece il mare, adori il pesce.
1: Sì, infatti mi chiamano Gesù.
0: Allora, indossa pure la cuffia, Corrado, potrebbe comportare a casa, vi ho detto, 160.000 euro.
1: Sì, sì.
0: Piano, piano, piano, piano. Vediamo la domanda. Cresce sottoterra?
1: Pendito.
0: Sì. Seconda domanda. Deve dei soldi a qualcuno?
1: Luca Alba.
0: Sì. Terza domanda. Cos'è la glicirrizza glabra?
1: Una supercazzola.
0: La risposta è esatta. Vediamo la domanda. L'esame di stato alle superiori
1: si compra?
0: Sì. Ha sempre qualcuno dietro?
1: Ricchione.
0: Vero, vero. Cinema. In realtà non si chiama così.
1: Noise.
0: Sì, Paolo.
1: Sì, esatto, quello della radio che si sposa.
0: Il colore della neve
1: dipende dal taglio, giallastra se buona.
0: Sì. Non è molto alto.
1: Pippo Palmieri.
0: Sì. La sua vita è appesa a un filo.
1: Tampax.
0: Sì. Lo prende chi ha una svista.
1: Il cazzo nelle orge.
0: La risposta è esatta. Corrado, piccolo particolare.
1: Sembrava una donna ma aveva il cazzo.
0: Sì. Prende il gelato per mestiere.
1: La zoccola.
0: Sì. Può arrivare fino a 10 metri d'altezza.
1: Il gran cazzo che me ne frega.
0: La risposta è esatta. Corrado, si tira per aprire una lattina.
1: Non mi viene in mente.
0: Ma scusa, per aprire la lattina tiri su la?
1: Ah, la bamba?
0: Sì. Un bel destro.
1: Si è fatto un pappotto, si è spaccato il naso. Perché non mi hai chiamato che eravamo in camerina anche vicini, bastardi.
0: Torniamo da Corrado. Vola a 80 anni.
1: Oste stellare Italia, tanto rimango tutto a casa tra poco.
0: Vediamo la domanda. Saluto di commiato.
1: Vaffanculo a sorrata.
0: La risposta è esatta. Principesse, parliamo di principesse. Quale di queste principesse dei cartoni animati indossa i pantaloni? Franco Califano, Nino Reitano, Peppino Di Capri o Adriano Celentano? Via il tempo.
1: Ma scusa Carlo, ma queste non sono principesse.
0: Ah, va bene, allora lasciamo perdere, vai, vai.
1: No, no, aspetta, aspetta, ci provo lo stesso.
0: E vai, è proprio perfetto, nella...
1: Peppino Di Capri.
0: Sì, era proprio Peppino Di Capri. La risposta è esatta.
1: Finca!
0: Domani Corrado ancora con noi. Amici, grazie di aver seguito l'eredità anche questa sera. La linea va al TG1. A domani.
1: Certo sì, porca troia, puttana tua madre.
0: Grazie.
1: Puttana Carlo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny,
1: con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

Eccomi! Sono tornato! Sono il numero uno dei DJ e dei vocalist. Sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a David Guetta a mettere i dischi. Pensate che prima di conoscere me vendeva le baguette ed era anche un po' friu friu. Armin Van Buuren era un povero coglione, poi ha conosciuto me e gli ho insegnato il mestiere del DJ. Alzate le mani al cielo. Pensate che una volta al mio corso è venuto anche Fabio Alisei, ma come potrete notare è rimasta una merda. Non ha imparato niente, mai, perché Fabio Alisei non è dei nostri. Ma a proposito, sono qui non solo per insegnarvi che cos'è la tendenza, che cos'è la musica, che cos'è il sound. Sono qui anche per raccontarvi delle storie purtroppo realmente accadute ad alcuni elementi del programma Lo Zoo di 105. E allora che inizi lo sputtanamento! Base, grazie! Se anche tu imprechi nelle scale del palazzo contro la stronza di merda che non ha chiuso la porta dell'ascensore e ti costringe a salire a piedi, e ogni gradino maledici la stronza di merda finché arrivi al quinto piano e incontri la stronza di merda e scopri che è la professoressa d'inglese di tuo figlio che ti dice: signor Borghini, la stronza di merda sono io, ma non si preoccupi che sto scendendo. Benvenuto Fabio Alisei.

0: sempre new to Fabio Alisei. In questo caso
1: sei dei nostri,
2: sei dei nostri,
0: se anche tu.
3: One, two, three.
0: Inizi una gara di scorregge con tuo suocero, quello con il monodente, dopo aver mangiato un mega piatto di pasta e fagioli, e spingi così tanto da cagarti addosso e lui, a furia di ridere, si sente male e finisce in ospedale. Quanti anni ha tuo suocero Paolo? 6.000. Porca troia, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu sei seduto sul cesso a fare la tua bella caccona e ti dimentichi di aver lasciato la pentola sul fuoco, e sentendo uno strano rumore che proviene dalla cucina ti alzi di scatto e corri in cucina tutto nudo, ma non ti accorgi di avere... ma non ti accorgi che avevi uno stronzo a metà che si adagia sul tappeto della cucina, ma proprio in quel momento entra in casa la tua donna delle pulizie messicana, che ha sempre pensato che fossi strano, ma adesso ne ha la certezza. Mamma mia, che schifo. Sei come Mazzoli, cagone di merda.
1: Sei dei nostri.
0: Se anche tu esci a cena con un gruppo di persone mai viste prima e per cercare di fare il simpatico te ne esci con una bella barzelletta oscena sugli ebrei, e quando finisci di raccontarla nessuno ride, e solo lì scopri che tua moglie si era leggermente dimenticata di dirti che erano tutti israeliani. Ma che figura di merda! Bravo Mazzoli, e siamo a due!
3: Sei dei nostri!
0: E allora, visto che ci siamo, raccontiamo anche la terza, Mazzolino? Se anche tu racconti a tutti i tuoi colleghi che hai perso all'asta per comprarti la tanto amata DeLorean, ma in realtà hai dimenticato un particolare, ovvero che i due che avevano fatto le offerte più alte si sono ritirati e quindi sei rimasto quello con l'offerta più alta, e adesso devi comprarla, ma non hai né i soldi né il coraggio di dire a tua moglie che non potrai rifare il tetto di casa, ma potrete dormire tranquillamente in una bella DeLorean del 1981, che è una scatola di tonno fatta col buco del culo di qualche coglione dell'Est Europa. Bravo Mazzoli,
3: ti vedo molto bene.
0: Questo giro non sei dei nostri. Amici, devo scappare, ma se anche voi avete delle regole da raccontarmi, andate sulla pagina di Marco Mazzoli su Instagram e mandategliele in privato. Sarò più che contento di leggerle per voi. Ma ora, per dimostrarvi la mia grande potenza, ho portato qua in studio due batterie di camion che attaccherò ai miei capezzoli e alle mie palle mostruose. Attiverò la corrente e vedrete che non mi succederà niente, perché Pino Master Flash è invincibile! Siamo pronti, tecnico?
4: Non lo so, io non lo farei,
0: Bene, ho attaccato gli spinotti ai capezzoli e ai coglioni! Attiva la corrente! Ora!

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: Per Lizia.
2: Vai, dai!

0: Jeffrey! Jeffrey! Dove cazzo sei?
1: Sono qui, signore.
0: Ah, sì. Che cazzo stai facendo, Jeffrey? Giochi coi castelli di sabbia?
1: Stavo programmando l'esplosione del Vesuvio come mi aveva chiesto, signore.
0: Ah! L'esplosione del Vesuvio, è vero? Un mondo senza napoletani. Potrebbe essere interessante. Fai così. Mandagli Rita De Crescenzo.
1: Perché, signore?
0: Voglio rovinare.

0: fargli l'immagine prima di sterminarli.
1: Fatto, signore.
2: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi. Vi faccio trovare un sacco di bella gente, vi faccio far vendere a sassa.
0: Sì, forse hai calcato un po' la mano, Jeffrey. E questa striscia di terra con gli animali pelosi, che cazzo è?
1: È il Perù, signore.
0: Sì, certo, l'ho creato io, per fare rima con le canzoncine tipo Cefalù, Bacci tu, eppure Gesù.
3: Sì, padre.
0: No, caro, non ce l'avevo con te. Continua pure a giocare al Game Boy. Non rompere il cazzo.
3: Subito, padre.
0: Senti, Jeffrey, ma quella roba bianca, quella polvere che c'è sul Perù, è neve?
1: No, signore, è cocaina estratta dalle foglie da Albert Niemann nel 1850 circa, signore. Un potente stimolo.
0: Ah, sì? Sì, sì, stimola. Ha voglia se stimola. Jeffrey! Dimmi che cazzo dobbiamo fare oggi!
1: Ci sono i soliti programmi, signore. Rispondere alle preghiere.
0: Fatto!
1: Parlare con Lucia.
0: Fatto!
1: Ci sarebbe padre Pio che.
0: Fatto!
1: Suo figlio diceva che.
0: Fatto! Fatto! È fatto pure io! Oh, quanto è stimolante!
1: Signore, mi permetto di dirle che troppa fa male.
0: Fanculo, non mi rompere i coglioni, porca.
1: Ma signore.
0: Scusa Mary, no, non ce l'avevo con te, ne parliamo dopo, ok, ti chiamo io.
1: Signore.
0: Sì, che cazzo vuoi, Jeffrey?
1: Le è appena caduta della cocaina sulla terra, signore.

0: davvero un brutto incidente.
1: Rimarrà nella storia, signore.
0: Sì.
2: Non dimenticherò, Jack. Non dimenticherò mai.
0: Comunque, se la panzona spostava il culo, ci stava anche il ragazzino sulla porta.
1: Severo ma giusto, signore.
0: Lo so.

0: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
3: pronto,
2: sì, sono Gigi Valli, buongiorno.
3: Sì,
2: sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet, volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
3: Sì, sì, mi può dire anche adesso tutto, dica.
2: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi, siamo un ente statale,
3: sì,
2: e collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
3: Ok.
2: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
3: Io ora vicino a Milano.
2: Però l'accento mi sembra un po'...
3: Sono a Cimbari. Provincia di Bari.
2: Ah, minchia. Ma pensa, sono contento perché io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
3: Grande Lino.
2: Sì.
3: Mitico.
2: Ma perché è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
3: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
2: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
3: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
2: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sa, quelle cose...
3: Ma oltre i colloqui di lavoro, diciamo.
2: Dai, fai un che cazzo, perché ti do da lavorare, mica, mi fai contento, dai.
3: Porca puttana, la Madonna dell'Ingoroneta.
2: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
3: No, sono vicino a Milano.
2: Però io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino a Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
3: Sì.
2: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
3: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
2: No, nel senso, possiamo tornare a qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valli Management. E ci occupiamo di spettacolo.
3: Perfetto.
2: Lei ha mai fatto, cioè, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
3: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
2: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
3: Ottimo.
2: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca,
3: sì,
2: dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
3: Minchia.
2: Per fare lo youtuber,
3: sì,
2: le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
3: Le recensioni.
2: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
3: cosa dovrei recensire?
2: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
3: Il tipo?
2: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
3: Sì.
2: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
3: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
2: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
3: Ce le dovrei provare e recensire per te. Con la faccia del cazzo e catena.
2: Poi infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
3: Lavorare? Lavorare si cazzo il cazzo in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
2: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare, scusa?
3: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuol faticare? Voglio lavorare, ma un lavoro normale, non certo ficcarmi il cazzo in culo alla bici che esce il cazzo. O il preservativo della puttana di mamma.
2: Facciamo così, guarda, capisco la titubanza, forse sei anche un po' meridionale, forse non sei ad...
3: No, che titubanza? Non esiste titubanza, il cazzo in culo non li ficco.
2: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
3: L'avanguardia, Peter Chia, un'altra avanguardia.
2: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico. Mi hai rotto i coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda,
3: La richiesta di Angela Sorte.
2: C'è una lista di 100.000 persone per fare sto lavoro. La prima in lista per fare sto lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
3: No, perché era puttana da sole. Anzi, forse si arriva anche gratis con le recensioni.
2: Oh, senza che fai lo bastardo. Scemo, però non l'ho capito, infame.
3: No, che scemo, bastardo.
2: Ma guarda sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
3: A fare ti mettiamo le mani in faccia.
2: Vai a mangiare, vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
3: Figli di puttana. Bastardo.
2: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda?
3: Bastardo,
2: dai,
3: bastardo.
2: Vai nel trullo a dormire, infame.
3: Bastardo. Che la conosciamo tutte, Assuzia, sorella. La porta aerei, eh. Bastardo. Bastardo.
2: Ma se ti mando invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fa una spaghettata tipo con tua madre?
3: Mi spaghettato di cazzi. L'ho fatta appena appena con tua madre.
2: Ora sto per androne di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Preparatevi perché i nostri due tamarri sono carichissimi. Massimino chiamerà una macelleria e Giovannino un benzinaio.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Sei la macelleria delle... Fratelli Scassati?
3: Sì.
4: Fratelli Scassati, quelli tutti storpioni, no? Ma senti, ti chiamavo per fare un ordine, per capire se potessi aiutarmi a trovare delle parti alimentari.
3: A trovare? Mi sento malissimo, scusa.
4: Mi senti? Cucù, cucù, mi senti? Senti come fischio? Mi senti adesso? Scemo! Vediamolo scemo.
3: Pronto?
4: Ha chiamato prima, che ho parlato con il disagiato. Sono Massimini di Quarto, macelleria?
3: Sì.
4: Sei Fratelli Strozzoni?
3: No.
4: Ah, ho avuto il numero...
3: Michele... Strozzoni, ma chi è Strozzoni?
4: Non lo so, la macelleria Strozzoni. Ho avuto il numero da Michele Carallo.
3: No, non lo conosco, guardi, è sbagliato numero.
4: Vabbè, comunque siete macelleria voi.
3: Sì, ma non siamo Strozzoni.
4: Comunque, avevo chiamato per un'informazione. Io devo comprare delle parti di animale differente che dobbiamo fare un sabato satanico.
3: No, ma noi non le vendiamo perché noi ci riforniamo... No.
4: Non già avete il mondone nero, tipo capretti?
3: No.
4: Ho capito. Senti, hai qualche animale da sacrificare su un basamento in pietra?
3: Nessuno.
4: Ho capito. Sì? Teste di mondone? Cioè, non potete procurarle qualche...
3: No, assolutamente.
4: Cazzaro, perché questo sabato abbiamo sto sabba. Come facciamo? No. Cazzo. Non avete neanche i missili di animale?
3: Niente.
4: I cazzi dei buoi, dei vitelli?
3: Niente di ciò.
4: Accidente, va bene, allora niente, se non mi può aiutare...
3: Non la posso aiutare.
4: Va bene, se per caso le capita un capretto sacrificale, mi posso lasciarle il numero?
3: No, ma noi non li abbiamo.
4: Ah, capito, non avete capretti?
3: No.
4: Nessun ovino, nessun tipo?
3: No, niente di quella roba.
4: Solo manzi e cose così?
3: Capito,
4: manzi è grande da...
3: Sì.
4: Va bene, allora chiamo qualcuno che vende ovini.
3: Va bene.
4: Salve. Aleppe, Satana Aleppe.
5: Sto morendo. Ti devo reggio.
6: Sto malissimo.
4: Ma che telefonata è? Basamento
6: di pietra.
4: Ma che telefonata è? Quanto è inquietante.
6: Ok, allora grazie.
4: Va bene, grazie, il delizio.
1: Tamarri.
7: Ciao, buona serata.
6: Ciao, grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
7: Ciao. Sì, tu?
6: Bene. Senti, sei benzinaio?
7: Sì.
6: Sì, ciao. Senti, chi è il capo lì del benzinaio? Chi è il proprietario?
7: C'è una... Stefano, ma perché?
6: Perché, ti spiego, io sabato sera sono passato al benzinaio a far benzina.
7: Sì.
6: Che c'era il service lì, quell'automatico. Solo che poi alla fine sono rimasto lì con questa tipa che ho conosciuto lì in zona. Solo che... Mi senti?
7: Sì, ti sto ascoltando.
6: È un po' imbarazzante la cosa da raccontare, però praticamente ci ho fatto del sesso all'autogrill e sicuramente l'avrete filmato.
7: No, ma non ti preoccupare, andiamo a vederle quelle cose.
6: No, beh, perché eravamo strafatti, io me la sono inculata alla pompa 2.
7: Sì, ma non ti preoccupare.
6: Ho capito, però quella è la moglie di uno che vive in zona, ancora la beccano e se si riesce a cancellare il video qualcosa, perché è proprio
7: noi non
6: spaccata sul cofano,
7: non
6: della macchina.
7: Io da qua, ma tu stai tranquillo, non ti preoccupare.
6: La sai
7: perché
6: che...
7: tanto noi non possiamo guardarli assolutamente.
6: Lo so.
7: Nessun modo.
6: Sei sicuro? Perché ancora sì. Li vede, perché prima abbiamo pippato sul cofano, poi l'ho inculata la pompa 2.
7: No, ma vai tranquillo.
6: Me lo prometti? Sono tranquillo?
7: Sì,
6: che...
7: te lo prometto, stai tranquillo. Prometterti
6: c'ho
7: non
6: il tuo
7: posso
6: numero,
7: niente, ma io non posso fare comunque nulla in ogni caso.
6: Non è che poi dopo lo trovi, te lo guardi.
7: Stai tranquillo.
6: Ok, poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha acchiappata al locale e l'ho inculata al benzinaio.
7: Va bene, dai, ok. Stai tranquillo.
6: Mi raccomando,
7: Stai tranquillo.
6: Grande, mi raccomando, ciao. Tutto segreto, che l'ho inculato. Ciao, grande!
7: Ciao.
8: Dovevi dirmi, guarda che se esce video ridere, vengo lì e ti sparo a te tutti quanti.
6: Ah, cazzo.
8: Richiamo. Se mi sono dimenticato di dirti, dovevo minacciarti. Va che se finisci il ridere di questo video vi buco a tutti.
3: Pronto, Elo Sasso, buonasera.
6: Ciao, senti, ho parlato un attimo con un tipo prima del benzinaio.
3: Sì, il mio collega.
6: Ecco, digli al tuo collega, sì, che adesso lui capirà, digli che quel video di non farlo vedere a nessuno, che sennò mica vengo là e trivello, proprio vi saccagno. Ok?
3: Va bene,
6: hai capito? Diglielo proprio, digli, ha detto quello di prima, Giovannino, ha detto che se fai vedere il video in giro spacca proprio il benzina, lo faccio sparire.
3: Va bene.
6: Ok, ciao grande.
3: Prego, buona serata, ciao.
6: Ma che cazzo ridi, ho capito, ma ti sembra una cosa che devi ridere, non è, è una cosa seria questa.
3: Ma io non sto ridendo, infatti, ho ringraziato e ho augurato una buona serata,
6: ho capito, hai capito che stai parlando con la potenza. Va bene, saccagnata, ti saluto, salutami il tipo, devi non guardare il video, hai capito? Ciao.
3: Sì, va bene, salve.
6: Ciao grande, grazie. ciao, chiudi, va. Ma pensate, che questa si piglia le confidenze.
4: Ragazzi, permetti di guardare il video.
6: Ma che cazzo fa, minchia, che...

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. So che state in trepidazione da giorni aspettando un nuovo contenuto. Ed eccomi qua, come un angelo della salvezza, a darvi tutte le info di cui vi nutrite, ormai schiavi della mia enorme saccenza. Ho la pelle d'oca della pelle d'oca. A parte le buttade da irriverente e giocoso intrattenitore, doti che ho scoperto di avere di recente al compleanno della mia cugina Menardini Giuliana, quando all'ennesimo gavettone contenente urine e feci di felino ho esordito con un verso divertente che ha spezzato gli astanti in fragorose risate. Oggi voglio farvi tremare seriamente con un contenuto che è wow. Sapete che la mia passione per il mistero mi ha portato a scavare profondamente nei meandri del web e mi ha portato anche guai, in quanto le mie ricerche non sono mai viste di buon occhio dai potenti e dalle società segrete che hanno spesso ordito veri e propri attentati alla mia credibilità. Ma io, come un ariete paffuto e con gli occhiali molto spessi, non ho mai mollato, e ciò ha comportato la nascita di veri e propri moti di odio nei miei confronti. Ho la pelle d'oca. Ma mai avrei pensato di smascherare una così meschina macchinazione degli organi di Stato per nascondere le verità su fatti così pazzeschi. I fatti sono risalenti a prima della pandemia che sta flagellando il mondo e che ci ha costretti in casa forzatamente. Anche se per me le cose non sono ben diverse dalla normalità, in quanto obbligato dagli assistenti sociali a non potermi recare all'esterno della mia abitazione se non accompagnato dai signori del giallo pulmino. In questi giorni il signor Galliani Raffaele, il pulmista che sovente mi accompagnava a fare le cure con la pillola della serenità, accortosi che stavo sonnecchiando in auto, ha credo approfittato per cambiare percorso e all'altezza di una strada provinciale nei pressi di Vercelli ha credo avvistato qualcosa di anomalo sul ciglio della strada. Io fingevo di essere dormiente perché infastidito dal suo continuo borbottare cose di non mio interesse. Ad un tratto però la luce misteriosa che proveniva dal bordo della strada ha incuriosito anche me. Il povero Galliani si è fermato per controllare, credo, e ad un tratto una figura similumana dalle fattezze femminili, ma con dei grossi piedi e delle escrescenze artificiali sul petto e sulla bassa schiena, producente un suono vocale simile a quello di un grosso camionista, lo ha afferrato e condotto velocemente dietro un boschetto adiacente alla vettura parcheggiata. Ho la pelle d'oca. A quel punto, molto terrorizzato, ho necessariamente deciso di smontare dal veicolo e dirigermi subito per controllare i fatti. Mi conoscete, io non temo l'ignoto. E lì ho assistito al tentativo di predazione di una figura mostruosa ai danni del Galliani Raffaele. Una scena agghiacciante. Il povero Galliani era rivolto verso delle piante in posizione avanzata, con il busto e con le braghe calate. La figura simil femminile stava cercando ritmicamente di ferirlo, perché i suoni prodotti dal Galliani facevano arricciare i capelli. Il poveretto urlava cose del tipo: «Ah, mi stai spaccando! Ah, mi rompi! Ah, ah, ah, no, no, così no, mi strappi il culo!» Ho la pelle d'oca! Quell'essere che probabilmente era un mostro di chissà quale dimensione, che si era travestito da donna e anche malamente, riproducendo dei profondi versi di sforzo, stava cercando di rompere qualcosa al povero Galliani. Io ho urlato nel tentativo di allontanare la bestia ed essa si è voltata verso di me. E lì ho visto l'enorme sonda purpurea coperta da una sottile membrana simil siliconica che la bestia stava introducendo all'interno del Galliani. E sono svenuto. Mi sono svegliato a casa e il Galiani ha sempre negato l'accaduto, strizzandomi di tanto in tanto fortissimo i capezzoli, ogni qualvolta ho cercato di narrare l'accaduto a qualcuno della mia famiglia. Chiaro segno di un tentativo governativo di zittire la verità. Ho la pelle d'oca. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e non perdete il prossimo video, dove lotterò con un pitbull inferocito coi farmaci per fare un TikTok epico.
0: Le cose verissime.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
6: Chiudi, Donà, che vuoi
5: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
6: Cioè?
5: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 31 anni già che sono qua.
6: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
5: So che deve succedere qualche cosa, però...
6: Anche lo zoo?
5: Ma dicono, ma dove...
6: E dimmi cosa?
5: Che devono cambiare, però...
6: Cioè?
5: Che ne so, adesso vai alla profondità.
6: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
5: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
6: A chi?
5: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
6: Ma c'è la certezza.
5: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
6: guardala, è andata in
5: onda. No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami. Adesso mi hanno detto quelle delle iende.
6: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
5: Vogliono levare un po' di cose.
6: Un po' di persone.
5: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le iene, ne ho visto qua. Ho visto,
6: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
5: Direttore di Rete 4.
7: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
5: Però là, sempre questo
8: mio fa. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
5: Perché sta in media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Ah, fanno io per bene.
0: Pronto?
1: Ah, oh, si smontina.
0: Ma cosa cazzo? Ma sei nato a fior di una puttana, anche a te?
1: Allora, caro Funiber, è in forma maggiore?
2: C'è Jürgen, c'è Jürgen, con Funiber.
0: Pronto? Oh.
1: Chi è?
0: Chi è che parla?
1: Ah, fa io per bene.
2: C'è Jürgen, c'è Jürgen, con Juve.
3: Pronto?
1: Chi è?
3: Paminghia.

0: è?
1: Pronto!
0: Chi è?
1: Ma chi sei? Ma chi sei?
0: Ah, Fanny Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
1: Ma chi sei? Chi sei?
0: Allora, caro Fanny Huber.
1: Ma chi?
0: È in forma, maggiore?
1: Ma chi maggiore? Ma chi? Che ci sta mai regno, eh?
0: Bene.
1: Bene.
0: Bene,
1: lo dico io, ma hai sbagliato il numero, chi sei?
0: E ha voglia di allucinarsi la signorina Elgan, Fanny Huber?
1: Porca m***a!
2: Vai, prendilo, prendilo.
1: Ma dai, tua madre, dai, hai sbagliato il numero.
2: Vai, prendilo, prendilo.
1: Ma dove vado, dov'è che vado, dove vado?
2: Vai.
1: Ma dai, vai a cagare.
2: Prendilo, vai.
1: Ma che cosa stai dicendo? Ma non ti conosco io. Ma chi devi chiamare,
2: Ah, sì,
1: tua madre! Ma che... Ma stai burrando! Ma tu stai burrando! Stai burrando con chi stai burrando, bastardo!
2: Lo sento!
1: Ma hai sbagliato il numero che tu stai burrando! Porca...
2: Lo sento!
1: Ma che te lo sento? Ma adesso ti faccio sentire! Io te lo faccio sentire!
2: Prendilo!
1: In testa, bastardo!
2: Prendilo!
1: Non mi chiamare! Hai sbagliato il numero, bastardo! Ma sei stato un depravato! Bastardo maiale! Voi bastacciamo un po' poco,
2: Sto per sberle!
1: Madonna, ma io ti spacco la testa! Ma chi sei?
0: Ma
1: chi sei per bene? Ma io sarò per bene, se sei un bastardo! Ma te sei un bastardo nato! Ma che cosa vuoi?
0: Ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una...
1: Io... Adesso mi stai facendo venire la... La febbre mi stai facendo venire.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: vecchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
2: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
3: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147.
4: Testone di cazzo di un vecchio acariatide. I numeri arrivano fino a 90. Non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
3: Io non ho sentito un bel niente. Sono sordo nei giorni dispari.
5: Però anche a me non è uscito il 147.
4: Ma che cazzo, Ornella? Non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
5: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Con l'arrivo dei talent show pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
3: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
6: In ogni caso, Ilenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
4: Forza ragazzi, se sta troia canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
1: È imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Ilenia Passerina.
8: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
4: Ferma lì, Ilenia.
8: Oh no, voi siete i potenti Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
8: Quale situazione? Che problemi sto creando?
3: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
4: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
8: E che volete da me?
4: Tu vuoi cantare, giusto?
8: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto, mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli... Ma io ci credo, posso farcela.
3: Oh figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole, i proprietari dei cantieri. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
4: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare. Così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato. E che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
8: Fermi lì, sentite qua.

0: Sono commosso. Sei davvero brava.
1: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
2: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
3: Ecco, visto? Quindi potrei farcela.
0: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
2: No.
0: Ah, vabbè, ci ho provato.
1: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
3: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guarita!
2: Brava Stellina, però non perdere la passione per le ciucciate. Oh, quanto mi piace ciucciare.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me. Io le mucche le amo talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco, con un bel piatto di fave, un buon Chianti, come diceva lì quello che le mucche sono belle. Poi le mucche, la mucca fa mula, la mucca, e poi una mucca fa mula e l'ammazzano, porco.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Pronto, frutta e verdura?
8: Fruttivendolo?
7: Sì.
8: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
7: Ma chi è che parla?
8: Non colgo il divertimento.
7: No, non posso dirglielo al telefono.
8: Ah, un segreto? Della CIA?
7: No, non è un
8: vende
7: segreto.
8: Vende frutti dell'FBI, lei?
7: No.
8: No, non ho cosa, perdono.
7: Non sono dell'FBI.
8: No, questo l'avevo colto, ha un'attività commerciale a Varese, cioè...
7: E lei dell'FBI?
8: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.
7: Vabbè, se si offende così per così poco.
8: Però guardi, posso dirla tutta,
7: sì.
8: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene alla... Poi io ho anche una problematica, quando sento parlare meridionale mi trasformo, no, diventa...
7: Buongiorno, ma mi si è riempita gente, devo lasciarla.
8: Beh, perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
7: Alla prossima.
8: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla.
7: Buongiorno.
8: Arrivederla.
7: Buongiorno.
8: Con quanto rispetto.
9: Pronto? Un attimino che...
8: Sì.
9: Olive Greg, ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
8: Banner, salve. Sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
9: Oh, buongiorno.
8: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
9: Banner.
8: Dell'obbligo, però... Sì,
9: Banner chi è? Quello dei succhi di frutta.
8: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome? Mi faccia capire. Questo è il tipico.
9: Banner è scritto F-U-N-N-R o Fanner con la A di.
8: Cos'è lei? Il grillo parlante? Riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone?
9: Terrore lo sarà lei, che magari è dell'Africa.
8: Adesso.
9: Nord Africa.
8: Se lei mi fa uno sternuto, sai che mi colpisce un marocchino? Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
9: Cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
8: Lo so.
9: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano? Borboni fa rima con
8: Terroni come
9: Maroni,
8: lei.
9: Maroni, no. Non Terroni.
8: Terroni come lei. Senta,
9: alla
8: autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però io quando mi nervosisco poi potrebbe non piacerle, capito? Terrone di merda! Lo facciamo!
9: Lei è un terrone di merda!
8: No, sei tu il meridionale, non io! Uè! Caprisella, cosa stai facendo? Stai impiantando l'anduia nelle pareti per respirare.
9: Lampo, mette leva, mette piglia a tutta la settima generazione.
8: Che hai fatto?
9: Lampo, mette leva, non ti rifacci, mette piglia.
8: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
9: Me te passano un remorchio, me te faccio andare e ritorno sotto e sopra. Me te faccio frittella d'innannata.
8: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che sto ti do uno schiaffo, ti schiaccio, ti faccio uscire le olive dagli occhi?
9: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza.
8: Ehi.
9: Una carezza e un pugno.
8: Ma
9: mezzanotte sai che io ti penserò.
8: Ma canta, che terone!
9: Sarai, sei mia.
8: Ma che squilibrato
9: e
8: sei!
9: Spingerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso. Che splendido nell'ombra apparirà, cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene,
8: pronto?
9: È un terrone se ne viene,
8: pronto?
9: Pensami mezz'ora almeno, è un pugno chiuso, una carezza,
8: mi aveva rilassato con la musica,
9: un terrone va,
8: adesso l'ho ancora, mi sta nervosendo ancora, mi hai fatto ritrasformare, mi hai visto?
9: Ma mi faccia il piacere.
8: Ma non evitare, tutto senza la presa, cosa c'entri con i napoletani?
9: Ma sapete cosa diceva Totò?
8: Cosa?
9: O Terroni, o Padani, la livella passa per tutti.
8: Ma non ha senso quello che hai detto!
9: Ma mi faccia il piacere.
8: Ma basta evitare un napoletano, sei calabrese!
9: Mamma mia.
8: Oddio, mi sono trasformato. Cosa è successo? Non ricordo nulla.
9: Sei trasformato?
8: Sì, perché quando sento parlare Terone, purtroppo ho subito delle radiazioni per un convegno della Lega.
9: Ma te leva a tutta la settima generazione.
8: Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
9: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani io mi sento male.
8: Oddio.
9: E Jack Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è. Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è.
8: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
9: Sì,
8: credo
9: sì,
8: che
9: sì.
8: Sia ancora in circolo.
9: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
8: Senta, pensione di invalidità.
9: Padanite mi sta venendo.
8: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
9: Certo, noi siamo come ammase.
8: Sì, ma la finisca di fare il simpatico.
9: Rimane col culo rotto e senza
8: cirasi. Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta. Lei proprio... Meridionale, ma lo vuoi finire di fare lo spettacolo di
9: Terroni?
8: Cosa
9: noi
8: stai dicendo?
9: Noi bombardiamo con i cannoli.
8: Ma cosa stai dicendo, brillatore bastardo?
9: La parmigiana, la peperonata, i pipichini.
8: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
9: Vai al posto delle puzzette. Mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
8: Ma che cazzo stai dicendo, bastardo?
9: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
8: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
10: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
13: Merda!
11: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
3: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma
5: Skeletor, sveglia! Ho importanti notizie dal palazzo di Eternia che non ci crederai mai.
6: Ma, a parte il fatto che non sto dormendo, chi ti ha dato il permesso di entrare nelle mie stanze senza bussare? Brutto uomo cane di merda!
5: Scusami, è che sei senza bulbi oculari e palpebre. E quindi non so mai se sei sveglio o mi stai fissando oppure stai guardando la televisione.
6: Ma brutta testa di merda, se stessi dormendo, starei sdraiato a letto se ti stessi fissando! Come ora, sarei con la testa rivolta verso di te e se invece guardassi la televisione, sarei seduto sul mio fottuto trono con la televisione accesa davanti! Hai capito, faccia di merda coi baffi che puzzano di buco del culo?
5: Già, hai ragione. Comunque, devi sapere che a Palazzo di Eternia è arrivata una donna che sembra un terzino dell'Atalanta, che dice di essere la sorella legittima di Adam e voci di corridoio dicono che sia dotata di poteri di gay school anch'essa.
6: Sorella di Adam, quindi un bel fighino biondo e fisicato, immagino.
5: Parliamone.
6: Non è figa?
5: Beh, diciamo che non spetta a me giudicare. Guarda tu stesso con il palantir.
6: Ottima idea, peluche spelacchiato che puzza di lettiera. Porgimi la sfera omniveggente palantir.
5: Ecco, Skeletor. Oh, cazzo.
6: Ma bastardo.
5: Scusa, cazzo, scusami, veramente. Giuro, te la ricompro.
6: Ma cosa cazzo ricompri? È un oggetto unico. Fortuna che ho un altro oggetto magico omniveggente a disposizione, trafugato durante una razzia in un regno lontano, il magnifico specchio della veggenza. Scoprilo, è quello dietro di te.
5: Dove?
6: Dietro di te, ignorante!
5: Questo?
6: Sì, ma stai molto attento.
5: Ops!
6: Ma fame!
5: Scusami.
6: Sporco maledetto lurido canaglia!
5: Vabbè, la vedrai prima o poi.
6: Col cazzo! Passami il telefono che videochiamo Adam e me la faccio mostrare!
5: Ma scusa, non potevi farlo prima?
6: No, mi consumavo i giga, porca troia!
2: Skeletor, ma che strano! Ma che diamine vuole Skeletor dalla mia vita? Non si fa proprio una ragione che fra noi è finita.
3: Ma che fai, non rispondi? Dai, che sono curiosa di vedere un ex di mio fratello Finocchietto. Sicuramente sarà un palestratissimo avvocato di Milano che gira in Jaguar.
2: Va bene, rispondo, ma non ti spaventare, lui è un po' stranuccio. Sì, pronto?
7: Ehi, culatone, come stai? Senti, ma sei lì con la sorellina? Me la fai vedere che sono curioso?
2: Va bene, ti metto in video call. Eccovi. Saluta Skelly, sorellina.
3: Ciao, Skeletor. Piacere. Io sono Adora, la sorella di Adam.
7: Dai, che scherzo del cazzo! Perché c'è un ragazzetto bruttarello vestito di merda che viene doppiato da tua sorella? Dai, dille di farsi inquadrare e fai spostare quel ragazzo coi baffetti da dodicenne!
2: Non c'è nessun ragazzo, è mia sorella.
7: Ops, ciao, piacere, Skeletor. Comunque il capello corto tagliato da soli a casa ha il suo fascino. Milioni di cinesi mica sono stronzi.
3: Coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: stasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: Un no, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
2: cioè,
1: come
2: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con le scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una lettera facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no,
1: ma no,
2: no, no.
1: Se l'hai alle scarpe, gli
2: quelli
1: anfibi.
2: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B, bibite.
2: Le bibite.
1: B, banane.
2: Le banane.
1: B, B, B. Lascia tua sorella fa le B. Le B.
2: Bravo. Bravo. Infatti, si
1: io
2: sa,
1: non
2: esistono.
1: Non posso respirare con le B.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: Sì,
1: sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
2: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si
2: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
2: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Capi Simone.
1: Sono fatto un grande, te lo giuro, migliore.
0: Oh, ti ringrazio. Li vuoi dire qualcosa ad Alessia?
1: Ma no, la ringrazio, non glielo dire. Mi darò da fare.
0: Non è che c'hai i denti nella fica, lei, che c'hai paura, ancora ti mangia la lingua.
1: Ogni tanto un po' di paura ce l'ho, però ci proverò, dai, metto lì, supererò le mie paure.
0: Bravo, bravo, sì, uomo, lecca la fica, che cazzo.
1: Grande cazzo.
0: Sii altruista, un po' di altruismo, eh.
1: Certo, giustamente.
0: Questo ci vuole, in un mondo così devastato, Tanto lei si lava, fa l'infermiera, mi ha scritto, quindi sarà una tipa pulita, immagino, o no?
1: No, no, infatti, molto, però a Firenze da quando esiste il bidet non sa più di nulla, capito? Quindi forse un po' di meno.
0: Ah, vedi, la vorresti un po' più croccante, un po' più saporita. Vabbè, questa allora un'indicazione per Alessia. Va bene. Beh, Simone, ti saluto, stammi bene.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zodi 105.

0: Ciao maledetti! Fate uno scherzo alla mia fidanzata Camilla! Il prossimo 11 ottobre ci sposiamo! Lo so, mi toccherà fare il nodo all'uccello. Lei invece è felicissima e ansiosissima e ha preparato tutto nei minimi dettagli, quindi un semplice contrattempo potrebbe mandarla in paranoia totale. Chiamatela stamattina che è dalla parrucchiera a fare la prova della piega e del trucco e andateci giù pesante. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buonasera, sono Michele Sandro. Ho avuto il suo numero da Cristiano.
1: Mi può dire qualcosa di più perché?
2: Ah no, mi scusi, pensavo che l'avessi avvisata che l'avrei chiamata. Mi scusi perché mi ha mandato un messaggio, no? E mi ha detto puoi gestire questa roba tu, che lui ha avuto un imprevisto. Allora, Cristiano di Palazzo Gambara, Bedizzole, per il matrimonio.
1: Okay, sì.
2: Ciao, scusami Camilla. Allora, ciao. Ti chiamo perché c'è stato un problema che doveva gestire Cristiano, ma lui a sua volta ha avuto un imprevisto e ha passato la palla a me, che purtroppo non so quasi niente. Quindi
1: Ok, perfetto.
2: Okay. Scusami, l'impreparazione totale, però devo cercare di venire a capo di questa cosa. Anche perché vedo che la data del matrimonio è l'11 ottobre.
1: Sì, infatti io gli ho mandato un messaggio perché aspettavo che appunto di vederci, perché manca poco, e quindi chi il DJ eccetera mi continuano a chiedere delle cose che però mi può dire solo lui.
2: Allora, io ti chiamavo perché c'è stato un avvicendamento per quanto riguarda il catering, nel senso che diciamo l'azienda e lo chef ai quali ci eravamo rivolti non sono più disponibili perché hanno un evento in simultanea più remunerativo, diciamo, e quindi volevo discutere con te questo avvicendamento, più che altro
1: cioè
2: perché...
1: scusi, me lo dicono un mese prima del matrimonio?
2: Però fortunatamente noi abbiamo avviato questa collaborazione con questo chef stellato di Rabat che sarebbe disponibile per diciamo il vostro matrimonio a ottobre.
1: Ho capito, ma cambia l'aperitivo,
2: cambia
1: tutto. Cena, io ho fatto una prova,
2: lo so, c'è da rifare tutti gli assaggi, però in compenso lo chef è stellato.
1: Sì, ho capito, a me non interessa questo, però un mese prima del matrimonio non esiste che io devo pensare di rifare tutto.
2: Questo chef...
1: Cioè non mi sembra, però...
2: Lo so.
1: Parleremo anche economicamente, perché adesso voglio capire, un mese prima io ho mille altre cose a cui pensare, se mi viene a meno il catering è un problema.
2: Posso dirti che, vista diciamo la situazione, il costo per voi rimarrà invariato, possiamo fare anche qualche cosina in meno. Anche perché lo chef, adesso tra l'altro poi te lo,

0: Te lo passerò così magari vi mettete un attimo d'accordo. È uno chef stellato e ha già diciamo esercitato questo tipo di ristorazione a Lione in Francia con un grandissimo successo. Quindi siccome è qua oggi io ne approfitterei per passartelo.
1: Ok.
0: Poi ci mettiamo d'accordo con te invece per quanto riguarda il prezzo. Qualche cosina scaliamo, anche perché il tipo di ingredienti è molto particolare. Però te lo faccio dire dallo chef.
1: Va bene.
0: E allora lo chiamo un attimo, dammi un secondo.
2: Cerimonie Mariuccia. Questo è un messaggio registrato. Aspetta lì che adesso ti passiamo l'africano. Un attimo che non sappiamo dove cazzo è, porca puttana. Ah, eccolo. Arriva. Ciao.
3: Round 2.
4: Sei pronto? Pronto?
1: Sì,
4: ciao, piacere di conoscerti.
1: Sì,
4: ciao.
1: Piacere.
4: Io sono il chef che si deve occupare di tuo bellissimo giorno di matrimonio.
1: Fai cucina anche italiana?
4: Perdona, forse non ha parlato di me persona che ha introdotto di telefonata. Io sono chef stellato, eh?
1: Diciamo, mi ha detto qualcosa.
4: A parte che vostra cucina è molto semplice, perché ha spaghetto con pomodoro, non è che ha cosa complicata.
1: Io sì, certo.
4: Pensavo di introdurre in vostro di matrimonio piatti che avessero un concetto un po' più internazionale, capisci?
1: No, no. Io direi una cosa semplice, spaghetti vanno benissimo.
4: No, io era gioco, io stavo scherzando con spaghetto, non è che faccio spaghetto.
1: No,
4: pomodoro,
1: terra a terra, va bene.
4: Matrimonio. Io volevo fare per voi due menu completo, in modo che voi potevate dire sì, questo è interessante, questo no.
1: Sì, il mio ragazzo ha dei problemi col cibo, quindi oltre in testa, ma anche dei problemi col cibo.
4: Ma tuo ragazzo è handicappato?
1: No, ma non è troppo accento, sì, va bene.
4: No, non ho capito, c'è il ragazzo, ti sposa con il ragazzo con handicap?
1: No, assolutamente, no, c'è con la testa.
4: Ha detto che è matto.
1: Sì, è un po' matto, comunque lui ha problemi col cibo, non gli piace niente, quindi tribulerà un po' con lui.
4: Io infatti pensavo per antipasto un salouk oppure un bruschalese. O una rira?
1: No, ne deve parlare con il mio ragazzo.
4: O con questo ruiale? Può proporre anche montone di montagna? Tagine?
1: Bisogna parlare con Marco. Il mio ragazzo decide tutto lui su questo.
4: Va bene, comunque tu quando può venire? Perché io devo anche far venire capo di bestiame per mascellazione rituale. Perché quanto matrimonio noi, quando prepara la tagine con sterco di dromedario, il dromedario deve essere abbattuto anche in forma rituale. Capisce?
1: Certo.
4: Devo rispettare.
1: Sì. Conosco. Quindi, sono stato in Marocco, Tunisia, Egitto. Sì.
4: Quindi il dromedario deve essere abbattuto in luogo di.
1: Certo.
4: Di matrimonio con grossa fucilata in bocca.
1: Perfetto. Direi che è ottimo.
4: Va bene, se dici adesso passo Michele che fissa.
1: Cosa? Non ho capito niente.
4: Passo Michele che fissa di giù.
1: Ah, ok, sì. Okay. Va bene.
4: Sì.
3: Round 3.
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora Camilla, com'è andata?
1: Bene, direi ottimo.
0: Ok.
1: Sì, Marco deciderà tutto.
0: Ah, così. Quindi viene il tuo fidanzato ad assaggiare?
1: Direi di sì, sì, è lui il più problematico.
0: Okay.
1: Sì, io sono aperta a tutto.
0: Ma hai già dato indicazione allo chef per i due menù? Lui voleva preparare
1: sì,
0: due menù? Ok.
1: Abbiamo parlato di
0: Qual
1: tutto?
0: Hai scelto?
1: Perfetto.
0: Hai scelto quello col dromedario?
1: Già di 105.
5: Bravissima!
1: Ecco. Perfetto, allora qualche anno fa la sverenata. Vabbè.
5: Ah, sempre noi poi!
1: Ho smesso di pettinarmi perché ero già incazzata nera. E quindi stavo già chiedendo rimborso. Perfetto.
0: Sulla fucilata in faccia al dromedario ti è venuto il dubbio. È strano,
1: Marco,
0: eh?
1: Marco lo ammazzo per la seconda volta. Dopo la sverenata, che spero non metterà al matrimonio perché ci sono i miei.
4: Non voleva coglione di montone da ciucciare due invitati.
0: Buoni, eh?
4: Ciucciare cazzo.
1: La mia parrucchiera, qua testimone, mi stava pettinando. Ha smesso perché mi ha detto: ti vedo agitata.
0: E beh, ci credo.
1: Ti ero già incazzata nera. Perfetto, no? Adesso mi sento meglio.
0: Vabbè, adesso che sai che al tuo matrimonio ciuccerai i coglioni di montone essiccati, sei più tranquilla.
1: Esatto, sì, no, infatti, perfetto. Menù approvato.
0: Va bene, Cami, un abbraccio, auguri.
5: Okay. Ciao.
0: Congratulazioni.
1: Grazie. Ciao. Lo ammazzo, giuro. Ciao.
0: Sulla fucilata al cammello,
5: la cittadina. Fucilata in bocca al cammello, cane.
0: Che
4: cazzo di abbattimento rituale.
0: Ma poi davanti agli invitati
4: una fucilata in bocca al cappello.
0: Esplode.
4: Cazzo abbattimento rituale, una fucilata in bocca al cammello.
0: Sangue in faccia ai bambini.
4: Oh, porco.

0: Zoo di 105.
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli sette giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
2: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
3: Dio!
4: Cosa c'è, Adamo?
3: Mi sento un po' incorporeo.
4: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
3: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
4: No, certo che no.
3: Però non ho il corpo.
4: Esatto.
3: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
4: A questo non avevo pensato.
3: Iniziamo bene.
2: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
3: Dio!
4: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
3: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
4: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
3: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome.
4: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
2: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
3: Dio!
4: Che c'è, Adamo?
3: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
4: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
5: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
3: Dio!
4: Cosa vuoi, Adamo?
3: Ma che cazzo hai creato, Giorgio Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta, che facciamo?
4: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
3: No, non voglio! Addio, quanto vorrei insultarti! Vorrei insultarti, ma non so come!
2: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana. I Veneti.
6: Pronto!
7: Cazzo, mi sul tavolo, ma... merda, ma ti...
1: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
7: Merda, schifo e vaffan***o, tronzo, figlio de p***o, marica, gran

0: Ciao Cincischioni, fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P., di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna, in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia, ha cristonato contro i francesi tutto il tempo e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
1: Mi dica, sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmerie Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
1: Non ho mai ricevuto niente io.
2: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmeria Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
1: Se vuol mandare una mail alla, perché è una macchina aziendale questa.
2: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
1: La mail? Info-chiocciola?
2: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
1: La SRL.
2: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
1: Sono uno dei soci, sì.
2: Quindi insomma l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
1: Ho capito, però devo avere in mano una raccomandata per
2: sì.
1: Poter capire.
2: No, certo, ma io le manderò poi la raccomandata e il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Aspetta, le faccio il conto un attimo, scusi, Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2.190,72.
1: Però è impossibile, è impossibile.
2: La calcolatrice non sbaglia, signor La.
1: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
2: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
1: No, non lo metto in dubbio, però dico
2: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
1: Ah sì, se me lo vuole passare, perché io non, sinceramente non ne so nulla.
2: Va bene.
1: Non ne so proprio assolutamente nulla.
2: Va bene.
1: Mi ha lasciato un attimo basito.
2: Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
1: Va bene.
2: Grazie, la metto in attesa un secondo.
1: Prego, salve.
3: Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda, ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sì, parlo col signor La...
1: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
4: Allora, lei volendo può fare ricorso.
1: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non ho avuto nessuna
4: comunicazione. Ma guarda, cosa è successo, signor La... È successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese. E lo sa come sono questi qua, il mangia formaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per qui passi il termine, per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, senta, allora qua invece di pagare 2.000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi, insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
1: E cosa bisognerebbe fare?
4: Ma ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Mi faccia parlare.
1: Sì, ho capito.
4: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
1: io
4: merda.
1: Io sono uno dei tre soci.
4: Uno dei tre soci, sì.
1: Io non so cosa dirle.
4: Ho capito.
1: E so dalla gente dove
4: è una scelta sua, signor La...
1: Aspetti un attimo, aspetti, si è liberato mio fratello.
4: Ecco, perfetto.
1: Le faccio parlare con lui, così io vado un attimo a le illustrare la situazione e io vado un attimo che c'ho dalla gente che mi sta chiamando.
4: Vada,
1: mi
4: vada.
1: Scuso un attimo.
4: Ci mancherebbe, vada.
1: Sì, pronto? Sì.
4: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Siete dello zoo.
4: Ma porca troia! Bastardo di merda.
1: Dai, bastardi, picchia.
4: Ma dai che stavo imbaccando tuo fratello.
2: Ma tuo fratello è un coglione. Senti come ridi.
1: Non ci credo. Ma chi è stato il numero di mio fratello?
2: Cristina,
4: sua figlia.
2: Sì. Vabbè,
1: glielo
2: dici tu.
1: Ascoltiamo sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli. Io e l'altro mio fratello li ascoltiamo sempre.
4: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
2: Che
1: cazzo!
2: Ma ci è rimasta male?
1: È agitatissimo!
4: Ma lo sa? Lo sa o non lo sa ancora?
1: No, non lo sa mica perché...
4: Cazzo, allora aspetta, allora senti, andiamo avanti. Adesso, vallo a richiamare, digli, guarda che questo qua è un coglione, mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
1: Ok, aspetta.
2: Devi dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
1: Aspetta un attimo perché è impegnato con una persona.
2: Ma adesso è bello.
1: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato? La squadra dicono che vogliono venire qua a controllare tutti gli allenamenti. Non ho combinato niente. Io non ho avuto nessuna comunicazione di niente, zero virgola. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie. Pronto, sono qui, sono sempre qua, sono qua.
4: Con chi sto parlando?
1: Quello di prima.
4: Riccardo?
1: Sì.
4: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
2: Mandiamo alla finanza.
4: Sì, sì, le mandiamo alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
1: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto nulla.
4: Guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
1: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano, è più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
2: Famiglia
1: non
2: di maleducati.
4: Sì, sì, maleducati, poi con una macchina di merda, lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
2: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciarlo.
4: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada. Che sentiamo su Iso Radio.
1: Allora, io sono stato calmo e tranquillo anch'io, però sentirmi offendere la cosa mi dà parecchio fastidio.
4: Pensi noi.
1: Che sia una macchina di merda, siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi dare dell'assassino o del delinquente.
4: Stiamo semplicemente.
1: Io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso. Io fammi dare del delinquente. Mm-hmm. Ho già querelato della gente.
4: Faccia.
1: Fammi dare del delinquente.
4: Io sono laureatissimo in tale. Sono l'avvocato pistacchio, plurilaureato. E allora?
1: Io vorrei capire cosa ho combinato.
4: Lei è potenzialmente un assassino.
2: Pazzo.
4: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché
1: mando.
2: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
1: Io ho da lavorare, la devo salutare.
4: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
4: Sei nello zoo di 105, uno scherzo.
1: Porca troia, mi sono cagato nelle mutande.
4: Godo.
1: È stata mia figlia che l'ha organizzato tutto questo.
4: Certo.
1: Mi stava mollando il neurone.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Posso dirti una cosa?
4: Sì.
1: Adesso stesso tutto mi hai fatto morire.
5: Grandissimi.
1: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
2: Ma giusto. Diseredala.
1: Se gli voglio bene la mando a cagare.
4: Ciao Riccardo. Ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao. Ciao.

0: Ciao facce di culo, sono di nuovo io, il vostro Nicola Gabbia, e sono pronto a immergermi con voi ancora una volta nella straordinaria storia delle parolacce. Come uno stronzo nella tazza del cesso. Oggi rispondiamo ad una domanda piuttosto ricorrente: perché in Sicilia il cazzo è femminile? Andiamo alla scoperta della parola minchia.
1: Sono il conde
0: Le radici della parola minchia sono incredibilmente una sonora minchiata, cioè una cosa di poco conto, nel senso che il termine minchia deriva dal sostantivo latino mencla o anche mentula, il cui significato era sporgenza, appendice e quindi banalmente cazzo.
2: La vita, nella vita c'è chi nasce minchia dura e c'è chi nasce minchia secca, c'è chi la piglia e c'è chi la dà.
3: Minchia, minchia. Ma tu solo minchia sai dire?
2: Sì, solo minchia so dire, minchia!
0: In letteratura la minchia fa la sua prima comparsa nei Malavoglia di Giovanni Verga, dove padron Tony viene definito un minchione. E non perché possieda una ciolla di dimensioni spropositate, ma poiché è inchiappato a gestire i propri affari. Per quanto riguarda la musica, se il singolo Tengo una minchia tanta di Frank Zappa è un prodotto di nicchia, nel 1994 la minchia è salita sul palco dell'Ariston di Sanremo davanti a 20 milioni di spettatori. Minchia quanta gente!
4: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
0: Nella cultura popolare, la minchia può essere il nome di un pesce, di un ortaggio o di un'alga. Diverso invece è il caso della gran funcia di minchia, che a dispetto del nome non è un fungo, ma un modo dialettale di dire niente, nulla, nessuno. Come nel popolare scambio di facezie conosciuto col nome «Sai chi ti saluta un casino? Sto cazzo!»
5: È per te, pensata proprio per te.
6: Per me? Cosa?
5: Una bella fungia di minchie.
0: Hey, bitches. Ma vediamo come si usa la minchia. Scusate, intendevo la parola. Il termine minchia, come il suo cugino cazzo, può essere usato per esprimere stupore, apprezzamento o sorpresa, ma anche disprezzo, svalutazione, giudizi tranchant.
7: Oh minchia Andrea!
8: Oh minchia Franco!
7: Oh minchia, lo sai che c'ho la tipa?
8: Minchia no!
7: Minchia sì!
8: Minchia che storia!
7: Guarda sta foto!
8: Minchia che cesso!
7: E minchia che tatto!
8: E minchia scusa!
0: E in ultimo, perfino tristezza, rassegnazione e noia!
9: Amore, ci guardiamo un film di Ozpetek?
10: Minchia che palle!
0: E questo è tutto sulla storia della parola minchia. Facciamo un piccolo test per vedere se avete capito che cosa vi è rimasto di questa puntata.
11: Una beata minchia!
0: Perfetto! Alla prossima puntata, teste di minchia!
12: Radio 105.

0: esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiculatore precoce!
10: Cinese di m***a!
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh,
11: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
10: No, no.
11: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare. Vieni qua,
10: Leon-san. Fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, è più puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
4: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
15: Rai Spreco presenta
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
15: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
21: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
22: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
21: Scusi, non sto capendo.
22: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
23: No, questa volta io ti tolgo.
22: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
23: Prendi la candeggina, Rosario.
24: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
22: Oh no, Brimbelli!
23: Abbiamo vinto, usciamo!
21: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
21: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
21: sì,
0: che sono andato a puttane.
21: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
21: sì,
0: no?
21: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
21: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
3: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Eh sì, che devo fare?
3: Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
21: Guardi,
0: forse
21: vabbè,
0: c'è il sangue. Allora,
21: sì,
0: signora,
21: questo
0: mi ascolti,
21: sì,
0: ero puttane.
21: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
21: Ah.
0: Non vorrei che sia... come si chiama?
21: Don Gaetano?
0: Gaetano?
21: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
3: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
21: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
3: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
3: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
3: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
3: Mamma, che brutte feci che
0: ha
3: c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
3: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era il prosciutto, mozzarella,
3: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
3: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
3: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
3: Porcacciami se.
0: Porca ma...
3: Come sangue non c'è nella feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
21: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
21: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
21: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
21: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
21: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
21: Va bene.
0: Lo sport.
21: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
21: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
21: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
21: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
21: E
0: per
21: cosa
0: chi non
21: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
21: Sì.
0: Ecco.
18: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
0: ma tu,
18: che ti ho
0: ma
18: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
18: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cane, c'è il colpo di Bakalov.
21: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
21: Ecco.
0: Uno.
21: Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bakalov, porco.
21: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
21: sì,
0: sono
21: ecco,
0: quello della cacca,
21: sì,
0: dell'esame delle feci.
21: Sì.
0: Allora, sono
21: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
21: Non è Don Gaetano.
0: No.
21: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
3: fare la
0: cacca.
3: Ma
0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
3: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
17: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
21: bene,
3: visto.
21: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Katie.
21: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
3: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
21: Sì.
3: Perché il campione ungherese Nemecek...
21: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
3: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
3: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino? Facolo.
3: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
24: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Ladies and gentlemen, this 105 Strabo.

0: direttamente dalle case Pompon, suona 105 Strap, Yo Dig. Io sono Moco Vileda, il boss della musica trap italiana. Da qui sono passati tutti, sono passati i vigili, i carabinieri, i pompieri, ma noi non molliamo perché siamo quelli della Milano City Gang.
1: E Moco, ti sei dimenticato anche la finanza, schi.
0: La voce che avete appena sentito è quella del mio bro Fausto D, alla regia, al mixer, alla console. Fai sentire il tuo scratch con le ruote d'acciaio. Sentite che roba? Campione del mondo 4 volte. Fai sentire anche lo slide. E schere! Allora dimmi un po', Fausto D, cosa ci propongono i tuoi piatti oggi?
1: Oggi vi propongo degli gnocchi alla bava e come secondo il pollo al curry. Boom!
2: Drip, bro.
0: Freshy! A me il pollo al curry mi piace, come Jim Carrey ho fatto la rima scrut! Questa nuova edizione serale di 105 Strap abbiamo la Beach, che ha già venduto 65 copie di dischi su iTunes. E qui con me ve la presento direttamente da Torino, capitale di qualcosa. Lei è Bibacisti, hey Beach.
2: Ciao Moco, sono la tua stupida baby. Però di copie ne ho vendute 70.
0: Yo, dig, un botto, veramente un botto. E su Spotify quante ne hai vendute, bitch?
2: Cazzo è Spotify, Moco?
0: Boom! Sempre sul pezzo. Senti, Bibacisti, sei contenta che verrai sempre in onda con noi da oggi in poi? Ho fatto anche una tarima scrutato, Frisky, Kit Kat, tutto insieme, mi mangio un fried fox.
2: Moco, drip per la tua cazzo di rima scubra.
0: E adesso attenzione, perché c'è Fausto D in console, che lo vedo tutto in movimento sui piatti, che vuole farti una domanda. Vai bro!
1: Dopo ti va di venire in bagno a scopare con me?
2: Sono troppo incistata, zio.
1: Ti scraccio tutta, stupida bibi.
2: Mi hai fatto così scendere il drip.
1: Hai sentito, Moco?
0: Bella bro, così faccio lurking. Per chi non conoscesse il gergo dei trapper, ho appena detto che vado a spiarli mentre scopano nel cesso. Allora, bibicisti, di cosa parla questa tua canzone?
2: Che cazzo ne so, io non le scrivo le canzoni. Cioè, io leggo i testi, io dig.
0: Ma boom! Grande Bibacisti! Queste sono trollate che ti segnano.
2: Slut, bro.
0: E allora Fausto D alle ruote d'acciaio, scanna la traccia e presentala tu, vai, bro.
1: Lo faccio scratchando?
0: Vai, Fausto!
1: E allora sentiamo questa traccia bomba di Biba. Si chiama Clito, you dig?
0: Vai, facci uno scratch prima di farla partire. Sentite come la lancia farà esplodere la radio. Boom!

0: senti Fausto! Vai Fausto! Grande Fausto! Come screggi tu, non screccia nessuno!
1: Alza il polso, fa!
0: Hai sentito Bibacisti come esaltato? Cosa ne pensi di Fausto in console?
1: Scoot! No cap, Fausto, sei troppo pimp. Andiamo in bagno, così mi screcci tutta.
2: Va bene, bici, andiamo subito!
3: Dai, dai, che adesso ti screccio tutta!
0: No, bro, state fermi! Aspettate che dobbiamo finire la diretta e poi insieme a voi volevo fare un 4:20.
3: Sì, dai che ti screccio, dai!
0: Ragazzi, venite qua! Non dovete andare in bagno, siamo in onda! Non c'è neanche più la base, sono da solo! La Milano City Gang! Vorrei essere pimp come Fausto D. Lui è incredibile, lui riesce a scopare qualsiasi cosa nella Milano City Gang. Per oggi è tutto, adesso vado, devo andare a vedere nel bagno, vado a Spiali, che il nostro gergo trapper si dice lurcare. E questo è veramente il potere della musica trap. Nella Milano City Gang. Flex floss, flex floss, scross, fly, stross.
4: This 105 Strap, Moco Vileda e Fausto.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Only on 105.
1: Radio 105.
2: Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamento?
5: Lo stufamento?
4: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Kai. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, e tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La strabiliante favola del cavaliere con mezza cipolla nel culo.
1: Gli audiolibri.
4: C'era una volta, tanto tempo fa, un cavaliere con mezza cipolla nel culo. Il cavaliere con mezza cipolla nel culo era famoso in tutto il regno per la sua forza, ma soprattutto perché aveva mezza cipolla nel culo. Il fatto di avere mezza cipolla nel culo spaventava molto le fanciulle del regno, che lo evitavano a morte, manco avesse mezza cipolla nel culo. E così, il povero cavaliere con mezza cipolla nel culo era giunto alla tenera età di 78 anni, 78 mesi, 78 giorni, 78 primi e 78 secondi, senza mai aver assaporato la dolce sensazione della calda saliva di fanciulla sulla capocchia. Un giorno che aveva i coglioni particolarmente gonfi, il cavaliere con mezza cipolla nel culo prese il coraggio a due nani, e, grazie al coraggio preso ai due nani, trovò la forza di provarci con la fanciulla più vacca del regno. Rispose ridendo la fanciulla vacca. Sarò anche vacca, ma non mi faccio certo scopare da uno che ha mezza cipolla nel culo. Umiliato e offeso, il cavaliere se ne stava tornando a casa mesto mesto, quando gli apparve una magica fatitititititina. «Perché piangi, cavaliere con mezza cipolla nel culo?» domandò la magica fatitititititititina. «Piango perché le fanciulle non vogliono sgranocchiarmi la salsiccia perché ho mezza cipolla nel culo!» Commossa dalla storia del cavaliere, la magica fatitititititititina decise di aiutarlo. Ora risolverò il tuo problema, disse la fafatitititititititititina. E dopodiché pronunciò un incantesimo magico, che risolse per sempre tutti i problemi del cavaliere con mezza cipolla nel culo. Da quel giorno in poi, infatti, tutte le fanciulle del regno si scoparono più che volentieri il prode cavaliere, visto che ora, dopo tanti anni, aveva finalmente un'intera cipolla nel culo. Fine.
3: La morale di questa favola è: con mezza cipolla nel culo nessuno ti vorrà scopare, ma con una cipolla intera sarai desiderato da tutte. Prova adesso.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Pornhub.
2: Che bello, che bello, che bello! Non mi hanno assunto! Posso andare avanti con i sussidi! E devo festeggiare, come faccio? Mi apro uno spumante? No! Chiamo i parenti, mi mangio una pizza? No! Mi faccio una sega! Vediamo cosa c'è sul pezzotto, speriamo bene, guarda, stavolta. Guarda.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsacchiotto 33.
2: Minchia, devo cambiare sto cazzo di nickname che fa schifo.
4: Oggi in offerta speciale il nuovo film La centrale nucleare.
2: Cazzo, bello, bello, sarne puttana che esplode.
3: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
2: Vai, vai!
5: Pornhub, the spiration is in the fic.
4: Fin da giovanissima ho sempre sognato di lavorare in una centrale nucleare.
2: Ma perché fanno sempre recitare sta scassa minchia? Ma non puoi succhiare un cazzo invece di parlare?
4: Un solo errore e l'intero universo verrebbe spazzato via in un istante.
2: È figlio del muro!
4: È questo ad eccitarmi più di tutto. Ho sacrificato ogni cosa per inseguire questo mio sogno e dopo anni di sacrifici...
2: Ma me ne frega un cazzo!
4: Sono stata finalmente promossa a donna delle pulizie dell'area reattore.
2: Mamma che sfigata! Vai a succhiare due cazzi, dai!
4: La zona più calda, più pericolosa, più eccitante.
2: Dai, dai, dai che sono a buon punto, dai!
6: Buongiorno, Elettra.
2: Oddio.
4: Buongiorno, ingegner Seriosi.
2: Ma io ingegner non ce l'ho mai anche la quarta elementare se è fatto quello.
4: Lavoro fianco a fianco con l'ingegner Seriosi. Un vero e proprio genio quando si tratta di fare a polpette gli atomi. Sono follemente innamorata di lui e il mio terzo senso femminile mi dice che anche io non gli sono indifferente.
2: È un film porno, ti deve scopare, no? È normale. Dai, chiamala, ingegnozzi, va, come ti chiami?
6: Elettra, sei un idiota. Quante volte ti ho detto che non devi usare l'alcol puro per pulire il quadro comandi? Questa è una centrale nucleare, non una trattoria per camionisti.
2: Allora puniscila e schiaffaglielo in mano, vai, bravo.
4: Sono desolata, ingegner Seriosi. È davvero imperdonabile da parte mia. Merito una punizione.
2: Ah, bello, sto film prende la piega giusta. Bene, non ci sono handicappati, gente che muore, buono, vai, vai.
4: Mi punisca, ingegnere.
2: Scopala.
6: Ma quale punizione e punizione? Ci manca solo di avere addosso i sindacati. Qui se non capisco da dove proviene questa perdita, questa stramaledetta perdita di radiazioni, rischio di giocarmi la carriera.
2: Ma che cazzo me ne frega? Tira fuori l'uccello, cretino.
4: Se vuole, posso darle una mano io.
2: Succhia!
4: Sono esperta di perdite.
2: Succhia!
4: Ne ho in continuazione.
2: Che schifo!
4: Non so se mi sono spiegata.
2: No, ho capito io, che schifo!
4: Quest'ultima battutina sexy deve averlo colpito nel segno.
2: Ma c'ho la gonorrea, cioè, che schifo!
4: Sta diventando tutto rosso. Lo sento, è in procedura. Cento di scatenare i suoi istinti sessuali su di me.
2: Vai, scopa, vai.
6: Ma che minchia dici? Piuttosto vai a pulire i cessi che io ho da lavorare. Ma si può sapere chi me l'ha mandata sta deficiente?
2: Che cazzo stai dicendo, cretino? Questo vuole scopare, scopa, dai.
4: Non c'è dubbio, ormai è cotto a puntino. Mi sento un po' in colpa ad approfittare del suo debole per me. Ormai è una marionetta fra le mie mani. Posso fare di lui quel che voglio.
2: E allora ciuccia glielo dai adesso.
4: E quello che voglio è una...
2: succhiarglielo!
4: È una sfrenata ora di passione animalesca sul delicatissimo quadro comandi dell'area reattore.
2: Brava, brava, così mi piace, reattiva.
7: Ma dove cazzo viene?
2: È una perdita di tempo questa inquadratura, il regista lo sa, vero? Brava, così mi piace, reattiva.
7: Ma dove cazzo viene?
2: È una perdita di tempo questa inquadratura, il regista lo sa.

0: Il tuo tempo è terminato.
1: Ma tempo di cosa? Ma non c'è un servizio clienti qua? Maledetti bastardi!
0: Aggiungi 127,99 euro per andare avanti.
1: Sì, sì, va bene, dai, voglio vedere come finisce, dai.
2: Io riuscirò a trovare questa dannatissima perdita. Ma Elettra, perché sei vestita solo con quel maledettissimo eczema? Vuoi per caso scopare?
1: Bravo, bravo, così, dai, dai, dai.
0: Sì, ingegner Seriosi, su questo quadro elettrico, mi sbatta.
1: Dai, vai, dai.
2: Bastava solo dirlo, tanto non è importante quella stupida perdita.
1: Che cazzo è? Un'esplosione atomica. Polverizzare.
0: Valuta il film.
1: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob.
5: Amore, io esco.
1: Vai via.
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
1: Quanto stai via?
5: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
1: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
1: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
1: Sì.
7: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?

0: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
1: Ma che schifo!
0: Aria!
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì.
1: Aspetta.
3: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
1: No.
3: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
1: Minchia!
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
1: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione!
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Allora, Florida. Un ragazzo forse... suprematista bianco entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo però vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
10: Poi cruciale, c'è una grande alute.
9: Non ho capito, scusi.
10: C'è una grande alute.
9: Che cosa vuol...
10: attacca se mandavo?
9: Che cosa vuol dire?
10: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
9: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
10: Parenzo, dove sta?
9: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
10: No, io ti ascolto la zanzara.
9: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
10: E come fai con le armi? Fatela.
9: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
10: Sì.
9: Ha un titolo di studio, sì?
10: No, chi mi ha domandato?
9: Sì, chi ho domandato, sì. Lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
10: È favorevole alla polizia, sì.
9: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
10: Deve fare il corso.
9: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
10: Per sparare, che ne so io.
9: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
10: Certo.
9: E certo, ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
10: No, mica è la polizia.
9: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
10: Ma Parenzo, dove sta? Io sono...
9: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide... È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
10: No, lo decide
9: no.
10: Tu.
9: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
10: ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
9: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
10: E che sono io, la polizia, che posso sparare? Chiamo la polizia.
9: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
10: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
9: Lei non è una polizia, no.
10: Crucia, magabu,
9: ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di testa di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
10: Ma va a cagare, Crucia.
9: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai, vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
10: Sei in merda, ma che ti narice? Io ti ho scritto i messaggi l'altro giorno.
9: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi, San Valentino è passato, si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
10: Scusa, hai problemi con i ricchioni tu, allora? Cioè, io non so ricchioni.
9: Io problemi con... Io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
10: Allora che taggia dice? Che entri qualcuno e ti spari in faccia? Cioè, sì, mi ha chiamato per le pistole, ma che pure
9: sì, volevo sapere se lei è favorevole o contrario alla diffusione.
10: Ma no, io sono comunista,
9: Fa bene, a me non me ne frega un cazzo, per me può essere anche trappista o logopedista, non me ne frega un cazzo.
10: Tu sei fascista, Crucia, sei sempre...
9: Io fascista, io non sono un cazzo. A me non me ne frega un cazzo, mi fanno schifo tutti, mi sono tutti sui coglioni. Io non sono né fascista né comunista, io li odio tutti.
10: Mi piacciono solo i trans, a te.
9: Ma cosa dice, cosa dice? Io vado con la fica, a me piace scopare la bella fica, le tette, la fica vera, capisce? Non quella operata.
10: E vabbè.
9: E a lei che piace il cazzo di Parenzo? A lei piace il cazzo di Parenzo? Le mando una foto del cazzo di Parenzo. Adesso lo chiamo, va bene?
10: Ce l'ha piccolino.
9: Cosa ne sa lei? Cosa ne sa? Se invece Parenzo avesse una baguette coi coglioni, lei che cosa ne sa?
10: Ma non me ne fotto un cazzo.
9: Come no? Lei è lì che si lecca le labbra. Brutto porco, pervertito, lei è un pervertito.
10: A me piace Parenzo e ascolta a Parenzo.
9: E allora se ascolti a Parenzo non mi rompi i coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
10: La trasmissione.
9: Dai, butta giù questo cazzo di pulcinella, mangerotti i coglioni, dai. Andiamo a Milano. Sentiamo Enrico. Lei è favorevole ad armare il cittadino italiano?
11: Sì, sono favorevole.
9: Perché? Spieghi.
11: Sono favorevole perché è giusto che qualcuno abbia un'arma per difendersi.
9: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
11: Per farne buon uso.
9: Qual è il buon uso? Dica.
11: Il buon uso è uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato, sì, sento il rischio alla mia vita e gli sparo alle gambe.
9: E se uno entra nel negozio per chiedere un'informazione?
11: Mica entra con la benda in faccia, la pistola e per una rapina.
9: Perché scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? Ai Pirati dei Caraibi?
11: Sì, senta,
9: metti a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spiega quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
11: Mi stai cagando il cazzo?
9: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
11: Ah, e da dove la prende, scusi?
9: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
11: Se io entro a casa tua nel cuore della notte.
9: Sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica. E ha ammazzato 17 innocenti.
11: Ma è sbagliato?
9: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora che quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità dei miei coglioni.
11: Pistolero del cazzo.
9: Lei è un pistolero del cazzo.
11: Pistolero del cazzo. Pistolero del cazzo. È ovvio che se dai un'arma a uno devi fargli anche qualche esame psicologico.
9: Esattamente.
11: Se dai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare le come si
9: certo. E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre, entra in una scuola e fa fuori 17 persone.
11: Il padre è un coglione perché ha lasciato.
9: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda, secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
11: La voglia.
9: Ah, esatto, allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
11: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, chiave. Dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce l'ha.
9: Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente. O con la penna nera sul cappello, che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro, non c'entra un cazzo.
11: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
9: No, quella è sua madre, testa di cazzo, dai, butta giù questo coglione, dai.
11: Vai a cagare, va,
9: impotente. Ma vai, impotente del cazzo, dai, infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare in culo. Dai, ciao.

0: Earth 105 Zoo, only for you.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh. Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Oh. Questa mattina, prima di venire in radio, sono andato a farmi fare un bel massaggio thailandese. Oh. Ma poi, quella che mi faceva il massaggio ha iniziato a passarmi le mani nelle zone intime e alla fine è stata lei a pagare me. Oh. Quindi oggi parliamo di massaggi. Massaggi al pirulo e alla bresaola. A voi piace farveli fare? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono già messi in attesa dalla nostra centralinista Samantha.
3: Pronto?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende a bastonate, come quando cerchi di prendere un topo, lei si arrapa tantissimo. Quanto dura il massaggio al cazzo?
3: Allora vai a cagare, in italiano, hai capito?
2: Me lo dica anche in tedesco che così vengo.
3: Quando vada via il cu.
2: In tedesco, godo. Grazie per la sua opinione. Ora sentiamo un altro ascoltatore che si è messo in linea. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No.
2: Mi dica.
4: Mi fa strangolare l'uccello perché puttana è tomare.
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei è felice? Quanto dura il massaggio al cazzo?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco! Da quella puttana è tua sorella, quella stronza cane, mangia cazzi.
2: Su, non si vergogni e mi dica la verità.
4: No, no, niente queste robe qua, porco.
2: Le piace essere manovrato da una bella asiatica senza denti?
4: Cioè...
2: Dai, non ti vergognare.
4: No, cane, mi no.
2: Ma figuriamoci, sicuramente ti sarai fatto ingoiare il pupparuolo da una bella sdentatona alta 27 centimetri.
4: Poco, non devo pensare, non ho fatto veramente tante.
2: Dai, che ti stai arrapando.
4: No, non mi arrappo un cazzo, cazzo, non devo pensare, porco. Cazzo, ha detto così, non devo pensare, che poi è passato tanto tempo,
2: Mi dia una sua opinione.
4: Non so, non mi ricordo, porco. Non mi ricordo, sono sincero.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco. No, boia. No, porco. No, rospo. No, cane.
2: Tu hai il cazzo piccolo.
4: No, non l'ho enorme, ma non l'ho neanche piccolo. Normale, cane.
2: Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
4: No, no, no, no.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Stavo a farti mettere in culo di e cazzo poi è tomare. Porco
2: maestro. Oh! Ah! Anche questo ascoltatore è molto gentile. Ci ha raccontato la sua esperienza con una bella massaggiatrice. Ma ora sentiamo un altro ascoltatore che è in linea da 5 minuti.
5: Pronta?
2: Allora, ti piace farti fare i massaggi alla figa?
5: Mi dica,
2: le piace quando gliela prende a schiaffi la bresaola?
6: Ma mi vuoi far capire che vuoi rompere i coglioni alla gente?
2: Dai, bella svergognata. Quando le preme sulla bresaola, esce questo suono.
6: Ma creme la bresaola, mamma, te la faccio, è morto e stramurci, se mi no, me la faccio, dai, chi è morto? Non ti nascondere più un telefono, bastarda di merda.
2: Mi dica.
6: Hai capito?
2: Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
6: Ma i massaggi te li faccio io al culo e ti faccio prendere qualcosa di 25 centimetri in bocca, cornuto! Hai capito? Io ho registrato il numero.
2: Lo sento, lo sento, lo sento.
6: Il numero andrà, sta già ai carabinieri.
2: Vai, vai, vai, vai. Tieni, prendilo, prendilo. Mi dica.
6: Hai capito?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei si fa strangolare l'uccello.
6: Chi è morto e stramorto di quando mi l'ha morto da tenere tu e quella tocca di mente, di migliere, di fighe, di capace nel bucnare.
2: Oggi è andata alla grandissima. Come avrete sentito, i nostri ascoltatori, senza vergogna, hanno confermato che i massaggi piacciono. Siete i numeri uno. Un saluto dal vostro attore porno Jürgen. Oh!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Ciao, sono io, ciao sono io, la nuova app dello Stato italiano per ottenere il cashback. In pratica, insomma, se paghi con carta di credito ricevi indietro, se non sbaglio, 150 euro ogni 1.500 di spesa. Ecco, questo dispositivo dovrebbe in qualche modo sterminare i pagamenti in nero in Italia, ma io mi chiedo, quello che va a pagare con le 100 euro, ok, che continua a pagare con i soldi in contanti, ce l'ha la PEC? Ce l'ha la SPID? Ce l'ha la carta di credito? No, non ce l'ha, porca troia, perché siamo un popolo di zoticone di merda, non ce l'ha. E allora questa app io, a chi è rivolta? Ai soliti 4 milanesi del cazzo che comprano il caffè con Apple Pay. Non serve un cazzo, ma voglio sentire voi sull'app io. Ce l'avete? L'avete scaricata? Che fate? Apriamo le linee, dai.
3: E cosa me ne faccio?
2: Cosa se ne fa? Per tracciare i pagamenti elettronici e recuperare dei soldi grazie ai pagamenti elettronici?
3: Ma io, guardi, sono disoccupato e non posso fare pagamenti, gli devo toccare il tondo.
2: Quindi cosa fa il baratto lei? Cosa fa? Da una scarpa in cambio di un pacco di zucchero?
3: Ma scusi un attimo, sì. Guardi, io sono impegnato, adesso non lo
2: posso. Cosa impegnato? Rispondere. Disoccupato, non fa un cazzo tutto il giorno, sta lì a farsi crescere il callo sul glande. Che cazzo deve fare?
3: Guardi, sono molto più intelligente di lei, guardi.
2: Sì.
3: Comunque io ho da fare, sono disoccupato, ma ho sempre da fare.
2: Cosa
3: buongiorno,
2: deve fare?
3: Buon lavoro.
2: Cosa deve fare? Si sbianca il buco del culo con il bianchetto,
3: bravo,
2: con la candeggina.
3: Bravo.
2: Ah, che bello, mi mandi un pantone così verifico quanto sia sbiancato il buco del culo.
3: Ciao.
2: Idiota, parassita.
4: No, non ne voglio app io, voglio l'app di un altro.
2: L'app di un altro? Quindi vorrebbe tu, o al massimo lei?
4: No, un altro ancora, quel che non c'è.
2: Chi è questo che non c'è?
4: Vado a trovare, arrivederci.
2: E lei invece vada a fanculo, dai, un altro.
5: L'ho scaricata, sì.
2: Sì, l'ha scaricata e?
5: È una gran cagata.
2: Perché è una gran cagata? Spieghi.
5: Perché non è un'app che mi fa impazzire, non funziona quasi mai, metti il codice, non funziona
2: quasi mai, è uscita da un giorno, che cazzo deve fare? Sparare i mortaretti dal culo, non ho capito, scusi. Ma lei sa cosa serve?
5: Ma una bella mangiata di fagioli, perché no?
2: Va bene, Trinità, adesso mi hai già scaramellato il cazzo, ma voglio dire, lei sa che cosa fa?
5: No, sinceramente.
2: E allora che cazzo l'hai scaricata a fare?
5: Perché non funziona, infatti la disinstallo.
2: Ma cosa si aspettava di vedere, non so, funghetti rotanti, donne nude? Cosa si aspettava da questa app?
5: Mi aspettavo donne nude, ma non l'ho vista.
2: Infatti,
5: per questo non mi piace.
2: Perché è un'app per recuperare parte dei soldi spesi con pagamenti elettronici, lo sapeva?
5: Adesso lo so, meno male che
2: adesso lo so. Lei ha scaricato così tanto per modo.
5: Notte dormo tranquillo.
2: Sì, dorme nel sacchettino, peloso, insieme a un'altra persona come lei, perché lei è un...
5: Io?
2: Coglione, sì.
5: Infatti in Italia ho visto il governo restituisce soldi a gogo, guarda.
2: Ma scusi,
5: non vede l'ora di darti i soldi.
2: Ma abbia
5: governo.
2: Pazienza, non sarà per caso colpa sua che non capisce un cazzo invece che del governo? No, perché lei scarica un'app della quale non conosce l'uso, non trova le donne nude, la disinstalla e la colpa è del governo e non di lei che è un coglione. È fantastico questo ragionamento.
5: L'Italia è il paese dei coglioni, la maggior parte telefonano alla gente che sta a lavorare.
2: Esatto.
5: Quindi non mancano mai i coglioni.
2: Ma sa perché i coglioni telefonano? Perché gli mancano altri coglioni. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Ciao, ignorante di merda. Vai, continua a guidare la betoniera, testa di cazzo. Dai, un altro.
6: Posso dire che fa schifo?
2: Può dire che fa schifo? Perché fa schifo? Dica.
6: Perché innanzitutto hanno attivato il cashback il giorno stesso in cui funzionava, doveva partire.
2: Sì.
6: Che permette per attivare le carte di credito, io ci ho passato 2 giorni interi.
2: Quindi lei non è riuscito ad attivare la carta di credito?
6: Ora ce l'ho fatta, però con un giorno di ritardo.
2: Allora che cazzo vuole, scusi? Ce l'ha fatta e boh, e quindi?
6: Si potevano svegliare qualche giorno prima.
2: Ma funziona adesso, dica, lei da
6: sì,
2: utilizzatore.
6: Devo provare a fare degli acquisti, ma sì.
2: Non ha ancora provato lei?
6: No.
2: No, e allora scusi, abbia pazienza, scusi, mi faccia il suo quadro clinico psicologico. Lei ha passato 2 giorni a cercare di inserire la carta di credito e adesso che ce l'ha fatta non l'ha ancora provata. È un genio lei.
6: Perché non ho ancora avuto possibilità di provare.
2: Lei è uno che trova la lampada di Aladino, poi la strofina e chiede uno strofinaccio più grosso come primo desiderio. Poi un lucidante come secondo desiderio e una mensola per la lampada come terzo desiderio, eh? Dai, vattene a fanculo Aladino, dai. Ciao.
7: E allora, tanto per ricominciare, quando si parla al telefono si usa un altro tono di voce.
2: Sì, va bene, adesso maestro del Galateo, non mi fare un maglione con i peli del culo, rispondi.
7: E allora va a prenderlo in quel posto. Ciao,
2: dove vado a prenderlo? Dove vado a prenderlo? Dica. Fa il misterioso, un altro.
8: No, non mi piace.
2: Non le piace in che senso? È brutta esteticamente?
8: Sì, non mi diverte.
2: Non la diverte, sì, ma non è un videogioco, lo sa lì? Sì.
8: No,
2: sa,
8: però non.
2: Sa cosa
8: non
2: serve?
8: Piace.
2: Sa cosa serve?
8: No, non ne ho la più pallida idea.
2: Perché è un ignorante di merda.
8: Ma no, perché io devo prendere soldi dallo Stato? 150 euro? No, no.
2: No, non li vuole, lei naviga nell'oro, nel suo nero, eh?
8: No, ma chi se ne frega dell'oro? Ma no.
2: Non li rivuole indietro, lei le fa schifo, li puzza proprio il grano, le puzza.
8: Sì, ma avete un concetto sbagliato di vita, ragazzi.
2: Prego,
8: I soldi, ma i soldi cos'è? Cosa ve ne fate di tutti questi soldi? se vivete reclusi dentro una carta di credito. Ma io non so,
2: ma
8: queste
2: senta,
8: cose
2: scusi,
8: qui.
2: Io non ci abito personalmente, la porto nel portafoglio, ma non risiedo all'interno della mia Mastercard, della mia Visa, della mia American Express.
8: Ma no, che loro, lei ci vive dentro perché l'hanno fatto il recinto attorno, hai capito?
2: Ma che cazzo e dice, scusi, io ci vado a comprare, ci vado a fare la spesa, quale recinto?
8: No,
2: lei vive in un recinto, capra bastarda.
8: Non mi piace che qualcuno sappia quello che sto facendo in qualsiasi momento. Lo sanno lo stesso, però.
2: Ma scusi, ma lei avrà una vita piatta di merda. Che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei? Che è l'ultimo rimasuglio della società. È un tarzanello appeso al buco del culo del proletariato. Che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei?
8: Ma scusa, ma perché allora tu mi chiami per sapere.
2: Ma lei vive come un geranio, porca puttana. Le danno l'acqua al mattino, ogni tanto la concimano. Che cazzo ci vado a nascondere?
8: Sì.
2: Ha paura di che cosa?
8: Spettacolare.
2: Bellissimo.
8: Con l'acqua fresca che ti passa sopra, dai, bellissimo. E ogni tanto qualche pesciolotto va, dai.
2: Beh, benissimo. Speriamo che le si infili una trota in culo. Arrivederci. Ciao, Sanpe. Ciao, vattene a fa culo.
9: Non è che sono tanto io non tanto sono pratico dalla carta di credito, ho paura che me la clonano e mi fregano i soldi.
2: Sì, infatti,
9: Giuseppe.
2: Infatti. Amazon è in fallimento perché si paga con carta di credito e Amazon è un'azienda di merda in fallimento il cui proprietario si è impiccato per debiti perché giustamente clonano le carte di credito e il commercio online non è sicuro, giusto?
9: Sì.
2: Ma porca la puttana! Ma esci dalla cazzo di caverna, Neanderthal! La carta di credito nel 2020 non è sicura e invece è sicuro andare in giro col portafoglio pieno di contanti, brutto stronzo! Aborigeno! Porca puttana! Quell'altro ha fatto $1 triliardo in 3 mesi e lui non è sicuro della carta di credito! Porca puttana! Ma porca troia, ma io non le posso sentire ste robe, non le posso sentire.
0: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio Subasio sono le 16:03.
2: Ma Ludovica, siamo a Radio 105.
1: Dai Gigi Bottoniere, smetti di prendermi in giro, eh? Vai con la sigla.
3: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi e Gigi fa il buco su 105 FM.
1: Pagani, questa è Casa Ludovica Pagani e io oggi ho i capelli super bellissimi.
2: È vero Ludovica, sono veramente lucenti.
1: Guarda anche quando li muovo al rallentatore. Ti piace quando li muovo così?
2: Che voglia di shampoo.
1: L'argomento del giorno è i film. Gigi Bottoniere, tu li guardi?
2: Sì, ogni tanto mi è capitato.
1: E tu ascoltatore, li guardi? Fammelo sapere a 3 4 5 5 5000, capito? Allora Gigi Bottoniere, ho studiato a memoria tutte le canzoni che mette la radio su Basio.
2: È 105.
1: Quindi tu metti il brano e io lo lancio da sola, guarda, eh?
2: Sei sicura?
1: Certo.
2: Va bene, vado col disco.
1: Aspetta che ci sono, la sto riconoscendo. Ah sì, Alba Chiara di Vasco Rossi.
2: Vaffanculo!
5: Non cade più quando sei lì.
2: Non si canta sui dischi. Adesso Ludovica, rientriamo con l'argomento del giorno, eh?
1: Cos'era?
2: I film.
1: Ah sì. Allora, praticamente io ho visto un film. Era veramente molto bello. Praticamente c'era una ragazza che aveva i tubi intasati, no? E allora praticamente arrivava un idraulico che penso praticamente che aveva perso la maglietta, perché forse, non so, faceva caldo, boh. E poi praticamente anche lei era caldo perché non aveva praticamente i vestiti. Poi però per mostrargli i tubi intasati rimaneva incastrata nella lavatrice col sedere un po' di fuori. E alla fine faceva anche un po' ridere perché lui tirava avanti e indietro per cercare di scastrarla. Che comico. Proprio la prendeva dai fianchi e cercava di tirarla. Lei gridava, no? A me faceva un po' ridere, un po' paura. Comunque poi però era tardi. Allora sono andata a dormire e non ho visto la fine.
2: Ludovica, era porno.
1: No, non si chiamava così, Gigi Bottoniere. Aspetta, si chiamava Inondata dall'idraulico.
2: Guarda che voglia di ammorbidente.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
2: 10 secondi c'è la citazione, Ludovica.
6: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta della nostra offerta valida il prossimo weekend. Su tutti i divani, divaniletto e poltrone di massima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi, solo per questo weekend, offerte imperdibili.
2: Adrenalinico!
1: E vai Gigi Bottoniere! Sono troppo contenta di fare la radio! È tutto troppo!
2: Luna microfono!
1: Radio su base la mia radio!
2: Luna finca la capsula! Luna! Luna finca rispondi! Il tasto! Devi schiacciare il tasto che non ti sento!
7: Buco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti dal vostro attore porno Jurgen. Lo sapevate che fare poco sesso può portare per l'uomo il distaccamento del pene e alla donna la chiusura della bresaola? Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano.
3: Pronto?
2: Lei scopa di frequente? Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima.
4: Pronto?
2: Pronto. Buongiorno. Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi. E se non li ficca sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente?
4: Ma vada via, scusi, è trovata che te dai là quando sei da scritto. Pirla.
2: Ma lei è proprio un grosso maleducato di merda.
4: Pronto?
5: Tu lecca la cappella.
4: Ma vai a cagare, sei chi ti ha dato il latte.
5: Ah.
4: Rimbambito, vieni qui e fatti come dire in faccia che ti pago il caffè. Prendilo nel culo duro che ti fanno godere un bel palo della luce.
2: Lo sapevo.
4: Ma va a cagare, rimbambito.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
6: Come avrete notato, negli ultimi giorni Wender è in fissa con la coppia degli orchi calabresi. La moglie ride con le parolacce e il marito si incendia come un albero. Sentiamo.
2: Pronto.
7: È in culo.
2: Buongiorno.
8: Vendetta.
9: Vendetta.
8: Vendetta.
7: Pronto.
2: Bella troiona iperstellare. Pronto. Buongiorno. Sono Jurgen. Una domanda.
7: E che tu dà?
2: Pronto. Pronto.
10: Tu dai dire pronto, è bene, tu l'hai sentita,
7: ma
10: padre,
7: ma è un cedissimo.
2: Buongiorno, sono Jurgen. Questa è Radio Ergeneral.
7: No!
2: Una domanda. Dopo che è stata a pecorina, quando si sdraia, le esce questo suono dal figone. Vorrei una sua opinione. Mi dica.
7: No, ma ho scemo. Io sono Paolo.
2: Quella di Paolo era il Wonderland di ieri. Signora. Pronto. Lei scopa di frequente?
11: Ma lavoro, cornuto, pulite puttane, va, va. Che hai vaga abbondante come tia, rompi le coglioni a rileggio, capito? Stupido che non sei altro.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
6: Attenzione, perché Wender, per portarsi a casa la prossima telefonata e beccare la sua vittima preferita, è rimasto in radio fino alle 8 di sera per rompergli il cazzo durante la cena. Sentiamo.
11: Vai!
2: Pronto.
11: Vai!
2: Buongiorno, sono Jurgen.
11: Porca! Chi sei?
2: Sono Jurgen.
11: Vai! Dunkler! Dunkler! Sentai male?
2: Sono Jurgen.
11: Non ti conosco, Dunkler!
2: Sono Jurgen.
11: Ma non ti conosco, Dunkler! Dunkler!
2: Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi.
11: Vai!
2: E se non li ficca sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente? Lei scopa di frequente?
11: Puttana! Guarda il tuo numero!
2: Mi dica.
11: Guarda il tuo numero! Ma vai a cagare!
2: Vorrei una sua opinione. Lei scopa di frequente?
11: Cioè, brutto bastardo,
2: cioè lei tira la minchia sulla bresaola?
11: Che la bresaola?
2: Cioè lei...
11: Non ne vedo di bresaole!
2: Lo sapeva che scopare poco fa cadere l'uccello.
11: Ma che ne c'è? Vai a cagare! Non ti conosco, Dunkler!
2: Sono Jurgen.
11: Ma vai a cagare, ma c'è la... Ma che cosa stai cercando?
2: Allora rispondi alla mia domanda. Quanto è lungo il tuo uccello?
11: Ma porca di... Sei ancora?
2: Quanto
4: ma
2: è lungo?
4: Ti vuoi far vivere?
2: Quanto
4: ma
2: è lungo?
4: Sai chi non ho detto? Ma non ti conosco!
2: Quanto è...
4: Porco! Chi stai cercando?
2: Quante seghe ti fai durante il giorno?
4: Ma che porco di un... Ti svito la testa come un bello grano!
2: Come ti chiami?
4: Bastardo!
2: Come ti chiami?
4: Ma che cosa vuoi?
2: Come ti chiami?
4: Ennio! Con la doppia io! Ennio! Ennio!
2: Che nome di merda che hai, Ennio?
4: Ma vai a cagare, salatello tuo, bastardo di merda!
2: Allora...
4: Sto lavorando! Mi devi lasciare stare, bastardo!
2: Una domanda.
4: Vai, deve!
2: Sei mongolo?
4: Ma vai a cagare, fai tua madre, bastardo!
2: Anche oggi i nostri ascoltatori si sono aperti e hanno detto la loro opinione su cazzi che diventano di pietra. Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen.
9: Oh, oh, oh,
12: Lecce Jürgen, Lecce Jürgen, colpo Juve.
13: Radio 105.

0: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica. Sì, è lei. Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina. Santina. Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi. Costantemente. Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina! Solo nello zoo di 105.
1: Chi sei?
2: Lei mi conferma che è una coloide?
1: Sì, esatto. Ti cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
2: Uè, testa di merda!
1: Ma chi sei?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sono Alfio, signora!
1: No, la voce ti conoscevo poco.
2: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
1: Ah, sei arrivato in Italia?
2: Sì, è stato un casino il viaggio. E sa
1: perché
2: che io...
1: dove eri? In America? Prima sei andato a vedere Sanremo?
2: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho...
1: Ah, in America sei stato.
2: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
1: E... Lo so.
2: Sì.
1: So tutto.
2: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
1: Addirittura.
2: Mi hanno scocciato al sedile. Sì, perché sennò...
1: No, poverino, non mi dispiace.
2: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
1: Ma poi sono intrigata qua e vinto quello della TV.
2: Sai che non me ne frega un cazzo?
1: Avevo la TV rotta.
3: Godo tantissimo.
2: Signora, ha la televisione rotta?
1: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
2: Godo! Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
3: Pronto, signora?
1: Sono
3: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
1: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che rotto.
3: Sono rotte le porte?
1: C'è anche da sbiancheggiare la casa.
3: Sbiancheggiare, sì.
1: E la muffa anche.
3: La muffa. E allora,
1: sì, vada, la
3: mai sa che
1: freddo,
3: leccare la muffa
1: freddo.
3: Fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
1: No, stammi a sentire, perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, perché non prendi raffreddore, sono già anche raffreddata.
3: Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
1: Io sono tanto raffreddata.
3: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. Proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale, secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando a ingoiarti dai piedi fino alla testa, a vederla scomparire nelle mie fauci.
4: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Lo zoo di 105.
6: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
7: Il bello deve ancora venire. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Azione si chiama.
8: Parrucchiere, buongiorno.
9: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Mi perdoni se la disturbo, sono un regista di Filmard. La chiamavo per chiedere se era possibile fissare un appuntamento presso la vostra location, perché avremmo intenzione come casa di produzione di girare un paio d'ore di scene presso un barbiere. Avevamo individuato la sua location molto interessante. Lei è occupato adesso, possiamo fissare un appuntamento e fare due chiacchiere?
8: Ma lei è qua già vicino?
9: No, in questo momento no, mi trovo sul set che sto girando alcune scene di raccordo, sto facendo un anal. Però se a lei può interessare l'argomento e fare due chiacchiere su quant'è che potrebbe essere il costo per l'affitto della location, possiamo, diciamo, fissare un appuntamento, insomma.
8: Quando pensa di venire?
9: Mi dica lei il giorno, l'orario che le è un po' più comodo. Tenga conto.
8: Sì. Perché noi durante la settimana siamo abbastanza pieni, vogliamo fare di lunedì.
9: Lunedì voi siete chiusi, giusto? Immagino, sì. In quanto attività di parrucchiere e barberia. Sì. Anche perché potrebbe essere anche un giorno ideale per girare, in modo che. Le vado a spiegare un attimino cosa andiamo a fare, in modo che non le faccio perdere tempo.
8: Un po' male.
9: Perché sono sul set, mi perdono un attimo, anzi, devo dare anche uno stop all'azione, così do anche un cordino. Perché sono il regista della produzione. Ragazzi, allora fammi uno stretto. Stop un attimo, fammi uno stretto mentre glielo butti nel culo e lo tiri dritto. Tu gli devi leccare il coglione all'altro, ok? Azione. Allora, come le stavo spiegando, la produzione ovviamente noi non siamo Stranger Things, noi facciamo produzioni hard, quindi noi dovremmo venire lì con una troupe.
8: Mi prendo nota.
9: Sì, lei prenda nota che le spiego, intanto io do ancora un po' di azione.
8: Produzione?
9: Dai, ancora di... buttaglielo fine coglione, bravo. Noi facciamo produzioni hard di alto livello, siamo una casa di produzione di Los Angeles, stiamo girando questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, prodotta da Rocco Siffredi. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare, insomma, di sboerar, e quindi rimane sempre con lo schizzo in canna. Noi abbiamo bisogno di questa location di parrucchieri dove ci sono 5-6 ragazzi che stanno facendo la barba, la ragazza che fa la manicure, alla fine se la incontrano in quattro. So che è una richiesta strana, di solito insomma il budget è anche importante.
8: Senta, mi dica quando vuole venire, così ci conosciamo di persona.
9: Fa anche molto ridere su questa. Mi dica quando deve venire un regista di film hard, fa molto ridere. Allora, infatti, tenga conto, se mi dice che il lunedì prossimo potrebbe essere interessante. Scusi un secondo, mentre stiamo qua al telefono. Allora, fammi un favore, adesso sbiamo in faccia, tieni un bello schizzo in un occhio. Vai, vai, azione. Allora, lunedì prossimo, intorno alle 10 del mattino, potrebbe andarle bene?
8: Lunedì prossimo alle 10.
9: 10 del mattino, sì. Io sono Remo Giramella, il mio numero di telefono è 339 872 9548. Remo Giramella della Saccagna Production. Saccagna, come Thomas Saccagna, il famoso attore hard, non so se te lo ricordi, anni 70, dei baffoni. Purtroppo deceduto di AIDS, è una storia tremenda.
8: Come si chiama?
9: Io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, il mio nome d'arte, insomma. Scusa un secondo, dai ragazzi, su, spingi, vai nel culo. Senta, una domanda che le volevo fare, allora, per lei non ci sono problemi, quindi potremmo girare di lunedì questa orgia con quattro ragazzi e la ragazza, il nostro protagonista.
8: Noi tenga, 10, giusto?
9: Sì, noi tenga conto che facciamo un paio d'ore di riprese con un tre anali e qualche bocchino, insomma.
8: Non mi interessa cosa fa lei dopo, basta che paga, non c'è problema.
9: No, noi paghiamo, ripuliamo tutto, siamo ovviamente, poi se lei vuole stare lì ovviamente a controllare la location.
8: Ci vediamo alle 10.
9: Va bene, la ringrazio infinitamente. Ho parlato col signor, mi perdoni?
8: Gianfranco.
9: Gianfranco, perfetto. Grazie Gianfranco. Grazie, il mio numero ce l'ha. Salve, arrivederci. Torno sul set. Bene ragazzi, trovate la location. Adesso vai, fammi una bella sborra. Vai. Ok, ok, adesso piangi. Non tu, lui. Perché non è riuscito a venire, vedi che non capisci. E questo è il senso della trama. Perché lui vorrebbe venire, ma non ce la fa.
6: Remo Girambella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Ma sì, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh,
2: mi fai
1: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione, Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagare la orma.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dice?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi
1: ridere.
2: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa,
1: fuori. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, volevo dedicare una sdrenata coi fiocchi e controcazzi alla mia compagna Eleonora, che mi sopporta da 8 anni e che da quando abbiamo adottato dal canile Ettore né mi caca né me la dà più. Lei lavora in un centro commerciale, di sicuro è a casa fino alle 13. Grazie pazzi, Mattia.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Eleonora?
2: Chi è?
3: Ciao, sono Umbriake, ti chiamo perché Mattia ci ha scritto una mail e ti vuole dedicare una sderenata, la vuoi sentire?
2: Ma voi siete fuori di te.
3: Eh sì.
2: C'è lo Zoli 105.
3: No, è Radio Maria, signor.
2: No.
3: Ah, sta pur qualcuno di tuo marito.
2: No.
3: Dai, la vuoi ascoltare, ma te la faccio sentire.
2: Beh,
3: andiamo.
4: Ehi, hey, Eleonora, prendevi i cazzi fino alla gola. Ora invece fai la suora e non lo succhi più come allora. Ehi, Eleonora, lo sai per tutti, passa il tempo,

0: Ci sei, Eleonora?
1: Sì, adorabile.
0: Ah, grazie, è piaciuto, siamo contenti. Senti, ma voi potete far pure una bella cosa, che includete pure il cagnolino nelle vostre session d'amore, scusa, senza escludere nessuno, però accontenta pure tuo marito.
1: No, il cane lo lasciamo fuori.
0: Giustamente, il sesso interspecie, se non vi piace, pazienza. Però
1: no.
0: Accontenta tuo marito, però. Basta che lo fai ululare un po'.
1: Va bene.
0: Bravo. Ti mando un bacione, Eleonora, grazie.
1: Ciao.
0: Eleonora, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriei.

0: Ciao, sono Umbriake io.
1: Sì?
0: Ti chiamo perché Milena mi ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
1: Una sderenata?
0: Una sderenata.
1: E quindi la voglio sentire, quindi che succede?
0: È una canzone, la vuoi sentire?
1: Senti, fammela sentire, dai.
0: È dedicata a te, vai.
1: Grazie.
0: Andiamo.
2: Emanuele, sei il grande amore di Milena, che ha fatto uscire

0: Ci sei, Emanuele?
1: Ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Perfetta.
0: Vuoi dire qualcosa a Milena?
1: Che mi incazzo perché mi incazzo, perché a me la casa mi piace pulita, comunque dai, glielo darò più spesso, dai.
0: Bravo! Dalla addosso, Emanuele, che ti vuole bene lei, dai!
1: Va bene.
0: E mi raccomando, mettici un po' di entusiasmo e non fare ricchione, dai! Un bacione, caro, buona serata!
1: Grazie a te, un bacio, ciao!
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zodi 105.
4: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, chi è?
0: Pronto.
1: Chi è lei?
0: Come sta?
1: Sto bene, grazie, ma non ho capito chi è lei.
0: Sono Guido Inferni.
1: Guido chi?
0: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Non la conosco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
1: Non parlare! Cristo! Ho risposto e non ho capito un cazzo. Ma lei non può violentare così verbalmente una persona.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto.
1: Io non voglio pensare.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto. A soli 16 milioni di lire.
1: Michele!
0: E in regalo la pianta siciliana fu...
1: Fermati!
0: E in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
1: La pianta siciliana te la metti su per il culo, hai capito? Nanetto bastardo!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire.
1: Cosa?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo...
1: 70 metri?
0: E largo 1, a soli 700.000 lire.
1: Ma come cazzo può essere lungo 70 metri? E uno... Dove cazzo le compra le lenzuola?
0: Non faccia la mignotta e venga a
1: Michele,
0: trovarmi nel mio mobilificio.
1: Ascoltami, fermati un secondo.
0: I nostri architetti l'aiuteranno.
1: Ma porco mi vuoi ascoltare?
0: Da noi potrà trovare
1: io
0: delle...
1: Io ti squaglio vivo.
0: Da noi potrà...
1: Mi sei sfuggito la scorsa settimana alla sagra di paese, quando hai dato fuoco al capannone.
0: Da noi potrà trovare...
1: Stai zitto, fammi parlare. Ti stavo per acchiappare, ma poi sei scappato nel campo. Bastardo! Sei costato 15.000 euro alla Proloco!
0: Grande festa!
1: Michele, io ti picchio!
0: Grande festa!
1: Ti picchio!
0: Grande
1: ti picchio!
0: Ma lei è proprio un cafone di merda!
1: Sì,

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni.
0: Guido chi?
1: Sono Guido Inferni.
0: Chi?
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
0: Ma io non ho bisogno di mobile.
1: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
0: Ma tu sei tutto scemo.
1: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
0: Il cazzo te lo devi mettere nel culo, figlio di puttana.
1: Mi dica, lei è vacca da parte di padre
0: Bastardo.
1: O di madre?
0: Bastardo.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
0: Ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.
0: Fammi capire, ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Da noi potrà trovare delle grandi offerte.
0: Sto togliendo la muffa da dietro ai mobili, possiamo sbrigarci?
1: E potrà pagare comodamente in 396 rate senza interessi.
0: Senti, ora mobili, cose, io a me non mi serve niente, capito?
1: Sarà trattata benissimo.
0: Sto pulendo la muffa dai muri.
1: Sarà trattata benissimo.
0: Non mi devi rompere i coglioni. Soprattutto se sei quello dell'altra volta. Io lo so che tu pensi che è uno scherzo, ma io ho il telefono direttamente collegato con la centrale dei carabinieri.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi
0: nel... un tasto. Uno solo. E tu sei in galera. Hai capito?
1: Bella vaccona.
0: Lo devo schiacciare? No, dimmi se lo devo schiacciare, perché io lo schiaccio, eh.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
0: Guarda che ce l'ho sotto il dito.
1: E al sabato grande festa. Provare per credere.
0: Basta che spingo e lo schiaccio.
1: Provare per credere.
0: Guarda che lo sto per schiacciare, eh.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
0: Lo schiaccio, eh?
1: Mensola in noce, lunga 70
0: Guarda
1: metri.
0: Guarda che se lo schiaccio sei finito.
1: Mobile in puro mobile, è fatto di mobile.
0: Guarda che lo schiaccio, eh?
1: Nel nostro mobilificio...
0: Adesso lo schiaccio. Schiacciato.
1: Mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800...
0: Senti le sirene, ti stanno venendo a prendere.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
0: Figlio di puttana.
1: E al sabato grande festa. Parola di Guido Inferno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Ma io non capisco com'è possibile questa roba. Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
3: Pronto?
2: Cosa ha detto? Pronto?
3: Sì, pronto, mi sente?
2: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Senta, come spotorno?
3: No, buongiorno.
2: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70.
3: Sì.
2: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
3: Sì, sì, ecco, d'accordo.
2: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Cosa, come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
3: Ma se si sgonfia è bucata, così.
2: Renata?
3: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
2: Caghiamo?
3: No.
2: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce, come si faceva una volta?
3: Sì, sì, capito.
2: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle Jeep, no?
3: Sì, sì, nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
2: Ma saltare i fiori, ha detto?
3: Non saprei dire nemmeno io, comunque c'è poco da vedere, la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari, c'è, capito?
2: Tromba?
3: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi...
2: Ho capito.
3: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso, provi.
2: Cesso?
3: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisci?
2: Gradisce cosa? Non ho capito.
3: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a metterne un'altra. Va bene?
2: Allora, grazie mille.
3: D'accordo.
2: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
3: Pronto?
2: Porno?
3: Pronto?
2: Pronto, biciclette?
3: Sì, buongiorno.
2: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno.
3: Buongiorno.
2: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente mi continua, ogni volta che la prendo, vedo che quella, la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro come si faceva coi carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
3: buco. C'era il buco.
2: Esatto.
3: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
2: Come emozioni?
3: Non faccio riparazioni.
2: Ma che biciclette fate, scusi?
3: Io non le faccio, le vendo.
2: Nintendo? Ma va, sto deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche il dentista, devo andare.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Mi sente?
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Scusi, non ho capito.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Un attimo, scusi, non ci intendiamo, un attimino, eh?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Mi dica.
0: Mi sente?
1: Pochissimo.
0: Come sta?
1: Chi è lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Ha bisogno di mobili?
1: Non capisco, mi scusi, è perché lei parla con una voce fievole e il mio telefono è quello che è, quindi o alza la voce o non capisco.
0: Mi ascolti bene, signora, nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali, cucina scomponibile.
1: Sono arrivati tre?
0: Che noia. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale tira bestemmie. Pensi ogni volta che finirà il formaggio, il frigorifero le dirà: porca finito il formaggio.
1: Ma non mi interessa, le faccio del frigorifero.
0: E allora le propongo, solo per oggi, letto matrimoniale con alzata a turbocompressione per essere catapultati a 50 metri dal letto a soli. 15 milioni!
1: Scusi, non ho capito.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e...
1: Ma non me li... No, me lo...
0: Pronto!
1: Il frigorifero è più che sufficiente quello che ho.
0: Letto,
1: ringrazio,
0: letto,
1: buona giornata.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1. Pronto! Mi sente? Questo sordo del cazzo secondo me mi compra i mobili. Devo richiamarlo immediatamente.
1: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: Prego?
0: Ma porca la batosta! Ma non si può comprare un cazzo di telefono nuovo! Stronzo!
1: Scusi, non ho capito.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Senta, facciamo così.
0: Non facciamo un cazzo, merda!
1: Prego?
0: Prega che non ti abbia mai sotto mano, perché ti riempirei di pugni sulla schiena.
1: Chiudiamo e non ci pensiamo più. Dai, ciao.
0: Signora,
1: ciao,
0: ci sarò io all'ingresso, ciao, che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ciao,
0: sto cazzo.
1: Scusi, non ho capito.
0: Le ripeto per l'ultima volta. Mongo! Sono Guido Inferni e sono qui per farle una truffa incredibile. Ma vattene a fanculo, bifolco bastardo. Ma sapete cosa faccio? Lo richiamo ancora.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Come?
0: Le ripeto per l'ultima volta.
1: Mi scusi, non sento, ma non importa, grazie, buona giornata.
0: Mongo! Lo so, vi potrò sembrare pazzo, ma il pazzo non sono io, ma quello che mi manovra dietro al computer e per colpa sua lo dovrò richiamare ancora perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta persona.
2: E al sabato grande festa.
0: Scusate un attimo, prima di chiudere, facciamo una volata velocissima dal vecchio bifolco Ennio.
3: Pato!
0: Tu succhi i cazzi?
3: Puttana la...
0: Esatto, Ennio succhia i cazzi.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
1: Però.
0: Però.
1: Però.
0: Però.
1: Però.
0: Però.
1: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: bravo Benedetto Lacilleale, condominio cartesiano cane, un nuovo coso che dice bamba con gli ospiti dell'ammazzamento, che siamo in linea con i colbacchi della fregna. Chi siamo? Salutiamo il nostro generale Garofalo che ci spiega i ratti. Generale, buon visione! Bene, non ho capito una sega, ma siamo templari. Ma fra noi ci sono gli opinionisti che si incanano con le cose di scambi. Il grande Carmelo Abbate, Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma non possiamo stare senza la Guinea se andiamo cardicci con la bestiana Sebastiana! Ok, ci sta Fonzi Straveglia per l'acquapanna, dove siamo? Andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Peppo Peppi, che ci è già scalzato, Rudy Zerba. Servizio!
2: Sono le 5 del mattino. A casa Frizzone Franco, il silenzio è spezzato da un rumore ritmico di una mano che picchietta su un addome. Il signor Frizzone Franco è un mite scarpaio della bassa torinese, una vita passata a lavorare, poche passioni e nessun familiare. Frizzone Franco è un uomo molto solo, non ha mai avuto una relazione, è praticamente vergine a 65 anni. Forse anche per questo motivo, il signor Frizzone è stato operato più volte all'apparato genitale per via dell'esasperazione masturbatoria che lo accompagna da sempre, anche in questo momento, mentre dorme.
3: Faccio una sega. Sto sperando.
2: Il signor Frizzone non riesce a smettere di muovere la mano nell'azione masturbatoria. Ormai è divenuto un vero tic. Da qui a poco, per Frizzone Franco, le cose precipiteranno in fretta in un incubo. Mentre il Frizzone sta dormendo e la sua mano simula una sega al pene, un frastuono generato da un cane che suona un violino malamente mentre ulula. Il Frizzone si sveglia, sente il suono agghiacciante e in preda al panico si fa una sega.
4: Cos'è questo rumore? Oddio, che spavento! Devo farmi una sega per rilassarmi. Che bello! Solo le seghe riescono a calmarmi.
2: Finita la masturbazione, durata pochi secondi, il Frizzone si alza e si dirige verso il suono che sembra provenire dal bagno. Apre la porta, ma nel bagno non c'è nulla. Allora il signor Frizzone si masturba nuovamente, eccitato da un giornale porno anni 70 rinvenuto sul lavandino, forse appoggiato lì la sera prima.
4: Chi è? Chi c'è in questa casa? Forse viene dal bagno il rumore, vediamo! Non c'è nessuno. Mi sono proprio spaventato, forse mi dovrei calmare un po'. Ah, questo l'ho dimenticato ieri sera. Mi sembra il momento giusto per farmi una sega vintage. Allora, vediamo. Oh, che bella troia. Che innaffiata.
2: Il suono di cane che suona male il violino viene udito nuovamente dal Frizzone Franco, che ormai rasserenato nello spirito dalle ben tre seghe in rapida sequenza, si dirige verso l'atrio della casa, un grande salone con arredamento vintage. E lì, il Frizzone scova il suo aggressore, che senza riflettere un minuto lo aggredisce con svariati colpi di vibratore bipunta in pieno volto.
4: Forse di qua, vediamo se... C'è qualcuno? Che schifo! Che sono, cazzi!
2: Le potenti uccellate di gomma sfondano il setto nasale al Frizzone, che in un lago di sangue comincia insensatamente a masturbarsi. L'aggressore, forse incredulo, solleva un grosso organo da chiesa, probabilmente trasportato lì a fatica lungo le scale, e lo infrange sul corpo del Frizzone che si sta masturbando.
4: Mi hai fatto male! Oddio, sento dolore! Forse una sega potrebbe rilassarmi e farmi passare il dolore! Che un organo? Ma che forza brutta! Come fai a aver trasportato un organo per le scale? No, non lo fare! Mi sto facendo un sacco!
2: Il frizzone cade a terra sfondato dalla pesante organata e in quel momento il cane che suonava il violino malamente esce dall'ombra e lo morde ferocemente alla gola, mentre l'aggressore lo finisce con pesanti violinate sul pene.
4: Meno male che mi posso fare una
2: È finita per il frizzone Franco. Il suo corpo verrà ritrovato durante una battuta di caccia al fagiano, riverso in uno stagno, con il sedere rivolto verso l'alto e il bipene conficcato nel suo retto. Gli inquirenti sono sulle tracce della falange armata di addestratori cinofili musicisti. Staremo a vedere.
0: Bene, avremmo detto miau, ma abbiamo fatto bau, che dire? Menzogne? No, bim bum bam, Capodistria. Insomma, tutto bene ciò che si fa il campo gravitazionale Pompinazzi. Diciamo che abbiamo i social, che dire? La nostra Sebastiana può dirlo. Sebastiana!
5: No, non chiama nessuno!
0: Ah, va bene, brava, e che occhi Betlemme grossa. Che dico che si supera la talpa? Diciamo che è finita la cosa? Ora si saluta Figino Persona, gigli che gli dicevano Levanto, ma non si fa. Pisa merda. Ciao.

0: 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, dicendo, Leo, ragazzi, allora il foglio che stai portando è
2: dai, non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi da. Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dai, guardi. Dice che ne bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: is the zoo, only for you.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista, fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok, la morte del cigno secondo Tarantino.
2: Hai finito di volare, brutto figlio di puttana! Vai, Fufos! Riportami quel figlio di puttana con le ali morto! Brutto cane, figlio di puttana!
1: Indovina il suono misterioso.
3: Allora, sentiamo un po'. Ah, facile, un pacchetto di cracker.
4: Errato, la risposta corretta era il piede di Joe Biden.
3: Cazzo, per un pelo.
1: Eiaculazione precoce, ciao.
3: Ah, ah, che
5: i piedi.
1: Un attimo ragazzi, fatemi almeno finire il titolo.
3: Ah scusi signora, è più forte di me, cioè è una cosa fisica.
1: E che cazzo. Ancora?
3: No scusi, pensavamo fosse il secondo round.
1: Il Papa su Instagram.
6: San Pancrascio, San Michele Arcangelo, Santa Caterina, Santa Madonna. Che forma di culto. Bueno, dai, metto un cuoricino, tanto chi vuoi che se ne accorga. Algoritmo de puta mierda.
1: Jeans senza mutande challenge.
5: Ecco qua, dai che faccio il big like, alziamo la zip e... Oh! Oh!

0: La prima lezione di yoga.
1: Buongiorno signori. Iniziamo il nostro corso con un asana molto semplice. Il saluto al sole. Mi raccomando la respirazione, eh? Ora tutti insieme pieghiamo il busto in avanti e respiriamo. Poi divarichiamo le gambe e respiriamo.
2: E Giglia, ma cosa fa il guru?
3: Sta meditando.
2: Come ha detto che si chiama questa?
3: Saluto al sole.
2: Sarà, ma a me sembra più un saluto al culo.
0: Il coro dell'Antoniano canta una gang bang.

0: Pronto?
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Pronto? Pronto? Non ti sento, cosa hai detto?
0: Chi parla, scusate?
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: E la famiglia?
1: Madonna mia, quanto odio i terroni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito di lei. Che cosa vuole?
1: Portati una felpa perché magari fa freddo.
0: Ma scusi, ha sbagliato numero. Non capisco chi sto parlando.
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
0: Porca m***a, lo dico io. E tu parli solo di... non ho ancora detto nulla io.
1: Ascoltami un attimo perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per andare sul Monte Bianco ad Halloween?
0: Ma di che sta parlando? Non ho capito. Guardi, non so chi sta cercando lei, ma io non so la persona lì. Intanto chi è lei? Si può lì, figli.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
0: Ma scusi, io non la conosco punto. Chi cazzo è lei? Voglio sapere, mi rompo coglione il pomeriggio e sto lavorando.
1: Ma come chi sono? D*** cane. Sono Paolo Giustissimo.
0: Ma d*** lupo, è d*** cane, lo dico io, corpo. Mi chiama mentre sto lavorando. No, non so chi è, questo Paolo, non la conosco. Dove è lei?
1: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia...
0: Ma assorbe la seggiovia! Ma sono un piano, sono Garfagnana, non ci sono seggiovie qua. Guardi, ha chiamato... Non è con me deve parlare, non è con me, mi lasci da mio lavoro.
1: Se Fabio è ubriaco, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio.
0: Senta, guardi, io non so chi sei lei, però mi sta rompendo i coglioni, adesso prendo il numero e vado a Carabinieri, forza.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me, ok?
0: Ma allora... io con lei non ho appunto cominciato, cane, non ho cominciato neanche. Non so che lei, mi rompe gli occhi la seggiovia al Monte Bianco. Cane.
2: Porco
0: d***o, lo dico io.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Vaffanculo.
1: Basta, mi hanno rotto tutti i coglioni. E Wender non prende l'aereo. Paolo si lamenta di ogni hotel perché non c'è il vino senza zucchero in camera. Quell'altro con il cazzo mozzato sbaglia treni e si perde nel centro Italia. Fabio lasciamo stare. L'unico che si salva è Pippo. Peccato che pensi solo al basket. Ma d***o cane, è alto un metro!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora.
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: Che cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porca me se.
10: Porca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport. Però senti, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono?
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata!
10: Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntato dentro un bastoncino, ce l'hai puntato.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Questa sera Super Quark.
5: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi, fino al tramonto. Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma... E viene fuori questa scala. Allora, alla tigre...
12: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
13: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
14: Scappare! Voglio scappare!
13: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
14: Fica, voglio scappare! Scappare!
13: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
14: Vuole la fica! Fica!
13: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
15: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
13: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
15: La fica, la fica.
13: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata!
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Eccomi, piccoli esseri inferiori, sono il vostro Max Brillante. Senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio. Quello riuscito meglio, pensateci. Ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
4: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
3: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta? Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti, indosso la vestaglia della diretta, fatta a mano da Dior, indosso le ciabatte della Vuitton, cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna, e arrivo da voi, brutti pezzenti.
1: 105 mi cacca, è il momento della vestizione di Max. Abbia...

0: dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta! Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
1: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi. Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana. Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta? Sì, proprio lei, Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa. Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
0: Ma che cazzo dici?
1: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, ti prego, possiedimi. Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
0: Cazzo, è successo?
1: Simo J, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli, che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde e così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli, che poi si è inabissato nell'Oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone con le gambe corte, i capelli da paggetto e il naso alla Pierrot mentre precipitava con quell'aereo da pezzenti. Ed è lì che ho raggiunto l'orgasmo con Taylor e sono tornato a terra giusto in tempo per fare la diretta. Beh, Taylor appena atterrata mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo.
2: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Mica le dediche di merda di Sfera e Basta.

0: purtroppo non potrò sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia. Ma tra noi è finita, finita.
1: Ma tra noi è finita, finita.
2: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
0: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
3: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale. Una notizia che ha sconvolto il mondo: la celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto: Max Brillante, la vita senza te non ha più senso. La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
2: Mamma mia, che tragedia, cosa vuoi che faccia?
0: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
2: No, mi dicono Mercedes. Ma dove cazzo vai, pazzo?
0: Che pezzente di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare?

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Sì. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con
4: sì.
3: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia.
3: Lì tutta minchia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, una groviera.
3: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
2: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sulla volesse.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova,
2: è vero.
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocava sempre da bambina i Flipstone.
4: Famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo?
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
4: Animaletto di Saronno.

0: morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Non ho capito.
0: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
3: Sì.
0: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
3: sì.
0: Non vivrai mai con te.
2: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
0: Vuole il pieno, vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
0: Il pieno, la cosa piena.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, a 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosomo in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
0: A 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
0: mia
4: metti
0: moglie,
4: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
0: Lui. Io.
4: A che età?
0: A 23 anni.
2: Attore.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
4: anni 60,
0: fotografiche.
4: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
0: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? La però fredda. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
2: sì.
4: Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
4: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
0: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo possibile.
2: Vaffanculo. Cosa?
0: Quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo,
0: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri
0: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
0: a tirare la nave piena di terra rossa,
4: hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
3: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zodi 105.
7: Tamarri.
8: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un tassidermista, quello che riempie gli animali di cose per renderli belli sui mobili. Sentiamo che cazzo combineranno.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Sì.
10: Buongiorno, salve. Lei è quello che impaglia gli animali?
9: No, non si impagliano gli animali, si preparano.
10: Si preparano? Ah, ok, sì, vabbè, io non sono del suo mestiere, quindi... Senta, io volevo praticamente... com'è che devo dire a questo punto? Imbalsamare, impagliare?
9: Preparare.
10: Preparare, ho bisogno di preparare un falco. Un falco che mi è entrato in casa una volta, ad anni fa, poi è rimasto chiuso in casa, volava sempre in casa, affezionato, poi ha avuto la sua vita, è stato tipo 15 anni in casa a volare, adesso il falco è morto, capito, di vecchiaia, e lo voglio preparare, da tenere così, lo voglio mettere come centro tavola.
9: Mi stia a sentire, era stato dichiarato alla forestale la detenzione di questo falco?
10: No, mi è entrato in casa. Io abito in provincia di Milano, vicino dalle montagne sarà entrato. Era tutto di corsa, ho detto vabbè, me lo tengo.
9: Sì, importante che fosse dichiarato, ecco.
10: Non lo so, io gli ho chiesto come si chiamava, non me l'ha detto. Poi gli ho dato io il nome, Peppino, il falco Peppino. E niente, è rimasto
9: falco?
10: Peppino, mi piaceva Peppino. Se, secondo me
9: non esiste.
10: In che senso? Non si possono dare i nomi ai falchi?
9: Ah, il nome.
10: Ma no, il tipo di razza.
9: Ah, ecco, intendevo.
10: Sì. Senta, allora io lo vorrei mettere come centro tavola, se si può preparare. Però in posizione che sta volando, capito? Che ha le ali enormi. Che così quando vengono i parenti alla sera, che facciamo le partite qua a carte, così.
9: Deve rivolgere a un collega là di Milano, allora.
10: No, Milano è tutto chiuso, per quello ho chiamato lei. Ho trovato l'indirizzo su Google e l'ho chiamata. Non c'è problema, vengo in macchina.
9: C'è la vita Gallo, non è chiuso.
10: Ma che cazzo gliene frega a lei? Cioè, scusi, non ha capito. Cioè, lei deve decidere dove devo andare. Ho visto.

0: Che lei è un professionista, mi deve preparare il falco Peppino da mettere sul tavolo. Immagina che entra la gente, che entrano tutti i malavitosi del quartiere, che vedono minchia il falco Peppino sul tavolo, fa minchia, capito che spacca, eh? Oh, però minchia, me lo devi fare che minchia, che vola proprio a falco peloso, capito?
1: Sì, ho capito, però
0: tipo atterraggio di un aereo potente. Che ti stai preparando pure
1: solo.
0: Tu? Quando quando costa? Ma quando cazzo mi devi far aspettare? Manco mia madre, quando mi ha partorito.
1: Pronto?
0: Eccomi qua, dai, dimmi un po'.
1: Allora lei, le ho detto, si deve rivolgere, visto che è di Milano, si rivolge al collega di Milano.
0: Ma non hai capito un cazzo, bro. Ti sto offrendo del lavoro e tu mi stai dicendo vai da un altro. Ma che sei, rincoglionito,
1: no,
0: hai capito?
1: Il problema è che io non lavoro più.
0: Ah, non imbassimi più i cazzi.
1: No, sono 20 anni che sono in pensione.
0: Cattro, e c'è il numero su Google, scusa, allora è una truffa.
1: No, perché io sono attualmente ancora il presidente dell'associazione, ma non sono più il preparatore.
0: Ma senti, quando creperai cosa fai? Ti fai anche tu imbalsamato, ti metti in soggiorno, con la faccia tutta la furbo che c'hai? Non hai mai pensato a sta cosa? Sai che ti vedo tutto imbalsamato, nudo, con cazzo il dino? Finché ti darei uno schiaffo, ma guarda, siamo in un periodo che non ti posso neanche pestare a distanza. Senti, Columbro, non ti incazzo, va bene? Senti, allora dammi l'indirizzo dove portare il falco Peppino a Milano.
1: Gallo Luca di Milano.
0: Perfetto.
2: È un falco
0: un gallo. Allora porto un falco da un gallo. Ma che cazzo sei? Te stai pigliando per il culo, il balsamatore di dinosauri. Ma ci sei o no?
1: Sì, ma faccia veloce, che ci sta mangiando.
0: Sai che sei troppo simpatico. Senti, dimmi a che ora finisci di mangiare, che vengo a sparare.
1: Ciao. Mi stai prendendo per il culo, no. Capito? Va bene, dai, ciao.
0: No, ma ciao. Ma come cazzo stai?
2: Dai, fai fretta che sto mangiando.
3: Nella prossima puntata.
4: È venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero. Lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo, di fianco.
1: Si può fare, non c'è problema.
4: Cioè, non so se capita per... Purtroppo aveva il vizio che pippava il cane. E
1: cosa?
4: Il cane pippava.
5: Tamarri. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Nazistissimo me. I protagonisti: Katia Smucca è Pina, Piero Perugia è Gino, Dante Pedante è Dino, Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Cristal Il Cigno. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
8: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
9: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
8: Che cosa hai fatto, scusa?
9: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
7: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
9: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare!
10: Siamo molto felici di vederti, piccola mia! Yeah.
9: Anche io sono molto felice di vedervi!
10: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista! Molto piacere, ficchiolo!
8: Astronauta nazista? Astronauta nazista?
9: Forza! Non state fine lì impalati come tuoi polacchi! Entrate, entrate!
7: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
9: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
8: Scusi, chi è che avrei sterminato io?
9: Ma non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
10: Beh, si scoppa mia figlia, come mi nuoteva a raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
8: Beh, non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
10: Morto? Oddio, quanto è successo?
8: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
10: 80 anni? Oddio, sto male! Muoio, muoio!
7: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
9: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ma te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
7: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.
9: Ah, sono molto arrabbiata! Così arrabbiata che mi trasformo
11: in cincischione! La mano più precisa.
9: Cincischione!
4: Rigida, sei troppo morbida!
9: Cincischione!
11: Polso più esterno.
9: Che vuol dire?
11: Devi la mano dritta con l'avambraccio.
12: È così, vedi? Guarda la posizione.
11: Cioè, deve essere proprio...
12: Cazzo, se, cioè...
4: Una linea retta!
9: Cincischione! Cincischione!
12: Troppo curva, vedi che qua...
11: Deve essere parallela, così, guarda, come guarda. Il saluto dei militari.
12: Guarda però, guarda, perché non impari.
13: Perché non ho fatto il militare io.
12: Cincischione! Vedi
13: come... più avanti e indietro.
12: Devi sentire il peso sulle spalle, capito?
13: Dell'importanza.
12: Cincischione!
9: Cincischione!
12: Molto, molto bene.
9: Cincischione!
12: Qua minaccia Gino.
9: Ti minaccio!
11: Che è l'intenzione di devi comunicare così, non buttarla. Cioè. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
9: Ti farò fuori! Male, male! Cincischione!
12: Molto bene!
11: Meglio!
9: Cincischione! Ti faccio fuori! A colpi di tortellini!
8: Muoio!
11: Non era cincischione.
8: E non era Emiliana, non era una risata Emiliana.
12: Bello,
8: questa è una risata Emiliana.
12: Tortellosa, bravo, bravo.
11: Ho sentito il profumo del tortello.
7: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai. E sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga il canone pezzo di merda.
14: Radio 105.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di palle sinistre di nani albini.
3: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Pensaci bene, non ti sei dimenticata qualcosa?
2: No, non credo. Ho spompinato l'asino e fatto riparare la macchina che fa i pompini come mi aveva chiesto.
3: Cretina, ti sei scordata che oggi è il mio compleanno?
2: Oddio, che sbadata! Mi faccio subito perdonare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
3: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trascorso anale?
4: Dito alla fica 4! Dito alla fica 4! Dito alla fica 4!
2: Se non vuole un regalo, cosa posso fare per il suo compleanno?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
2: Ah, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: e tu?
1: Potrei farle la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
2: Sono arrivati gli invitati.
3: Buonasera.
4: Permesso, salve.
5: Sera.
3: Sera, salve.
5: Sera, salve. Salve.
4: Scusi, posso. Sera, c'è il bagno, ciao. Per
3: che
4: la
3: bel cazzo che ha, complimenti.
4: Guardati meglio. Io ho cagato, non so sì. Se può dar fastidio.
3: Puttana il culo, però non me l'aspettavo.
6: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
4: Io sento solo voci di uomini, però scusate, ma una figa non c'è.
2: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti o le mutande. L'orgia sta per iniziare.
4: Ah, io sono venuto già nudo.
7: Anch'io.
3: Tanti auguri.
7: Io te.
4: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
6: Sicuri che quella sulla torta sia banda?
8: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
3: Non sto godendo, mi hai pestato il piede! Ezio Greggio!
4: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
6: Giovanni, Anna!
3: Scusate, di chi è questo cazzo?
4: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io però.
8: Questo sì che è un compleanno.
3: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.
2: Ma cosa?
3: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda.
2: Oh. Davvero? E qual è?
3: Che Donna Ruanda...
8: Non osare.
3: Ah, puttana.
4: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli psichedelici anni 70, e mentre le persone erano ancora strafatte da Woodstock del 69, in California comparve per la prima volta una tastiera collegata ad un televisore.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un computer, quella roba lì, insomma. Ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando della Apple Computer. Computer, telefoni, tablet, gadget inutili e costosissimi, design di altissimo livello. Questi sono gli ingredienti della società tecnologica più conosciuta al mondo, ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati. La società nasconde degli inquietanti segreti.
4: Tutti ci siamo sempre chiesti perché la mela. Chi ha morsicato questa mela? Era una mela verde? Una mela rossa? Io ho trovato la risposta in questo filmato amatoriale che molto probabilmente è stato ripreso dallo stesso Steve Jobs.
5: Hai una torta?
6: Sì, una torta di mirtilli.
5: Ma è la torta di mele, piccina! La torta fatta con mele come questa!
6: Ha un aspetto magnifico!
5: Sì! Coraggio, dalle un morso!
6: Oh, mi sento così strana!
5: Nel sonno mortale piomberà!
4: Avete visto? Lei morde la mela e cade a terra. La mela morsicata nasconde un omicidio. La mela era avvelenata ed era una mela rossa. Non può essere una coincidenza.
1: Naturalmente no. Infatti da qui partiremo proprio per analizzare i terribili misteri e occulti segreti che si celano dietro alla Apple Inc., come il furto del mouse, per esempio. A tal proposito, vi scioccherà sapere che il mouse del computer non è un topo vero.
7: Io lavoravo alla Apple nei fantastici anni 80. A quel tempo era tutto un divertimento. Pensate che avevamo preso una tinozza in legno, l'avevamo messa nel parcheggio e riempita d'acqua, e nei caldi pomeriggi californiani ci buttavamo tutti dentro completamente nudi. In realtà non ho mai capito perché eravamo sempre solo maschi, ma comunque ci divertivamo un casino.
1: Ci buttavamo tutti dentro. Capito l'antifona? Non avete mai fatto caso che il primissimo logo della Apple aveva i colori della bandiera del Gay Pride? Esatto. I dipendenti della Grande Mela erano tutti omosessuali. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per i culattoni.
8: I culattoni, dal latino culacta culactonis, è una parola inventata dagli antichi romani per definire i vegetariani. Dopotutto, si sa, i vegetariani sono tutti culattoni. Ma non tutti i culattoni sono vegetariani. Però fumano tutti l'Aikos. Pazzesco.
1: Pazzesco. Fumano tutti Aikos. Non ci siete ancora arrivati? Aikos. Come iPod. Come iPad. iMac. iPhone. IDS. Ma che significato ha questa I?
9: La I è da sempre il simbolo del potere, del controllo. Nelle classi occulte e potenti è sempre stata presente ovunque. Ovunque la troviamo nelle parole magia, massoneria, esoteria, stregoneria, pandemia. È un simbolo di controllo, di oppressione del povero da parte del ricco e potente. Anche qui non notate la differenza? Nella parola povero non c'è la I, mentre guarda caso è presente in ricco. Come ve lo spiegate?
1: Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza. E se ancora avete dei dubbi, vi basti pensare proprio che sì, Steve Jobs era ricco. Molto ricco. Ma possibile che abbia architettato tutto questo? Abbiamo una testimone a sorpresa che può far luce su tutta questa vicenda.
0: Ero a Gardaland quando incontrai un tale che mi disse di chiamarsi Stefano Lavori. Era un bell'uomo, con un dolce vita nero, dei jeans blu e degli occhiali tondi da vista. Mi invitò a fare un giro con lui sul brucomela. Poi, una volta scesi, mi offrì una mela caramellata. Quando la morsi, persi subito i sensi e mi risvegliai completamente nuda in un letto di un motel. Non ho mai capito cosa successe realmente, ma so solo che da allora ho sempre una voglia incredibile di mele caramellate. Gnam gnam.
1: Avete colto tutti i chiari messaggi subliminali in questa importante testimonianza? Ancora dubbi? Ma cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i di quanto scoperto finora. Chi era realmente questo Steve Jobs?
8: Circolano un sacco di menzogne sulla Apple e Steve Jobs. Che fosse una persona senza scrupoli, un maniaco del controllo, un sodomita, un massone e pure un po' culattone. Era chiaro che fosse un merda.
1: Ecco la chiave di volta. Steve Jobs era un merda. Talmente merda da aver trovato un modo di continuare a controllare i nostri cervelli anche dopo la sua morte. Dicono che due indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente ad un iPhone 16 Pro V5 e una mela caramellata. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
10: Stay hungry, stay foolish.

0: Egregio signor Palmieri, fate uno scherzo a Gerardo, un integralista cattolico di mezza età. Si scanna tutti i giorni su Facebook perché è convinto che l'epidemia di Covid sia un complotto per chiudere chiese e cimiteri e impedire alla gente di pregare. Mi sembra perfetto per voi. Evviva lo zoo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, salve. Mi scusi se la disturbo. L'ha contatto degli uffici legali di Facebook, il signor Gerardo Rusconamo.
1: Sì, lei chi è?
2: Salve, sono Pablo Escobar. Sono di Facebook. La contattavo.
1: Sì, dica.
2: Sì, mi scusi se perché sentivo silenzio, non sapevo se era ancora lì. La chiamavo perché abbiamo riscontrato delle attività di hating sul suo profilo.
1: Delle attività?
2: Di hating e di hate speech. Sono praticamente attività di istigazione all'odio, soprattutto sotto forma religiosa.
1: Faccio gli esempi.
2: A noi sembra che lei sia vittima di un complotto ordito nei suoi confronti per in inglese si chiama Stanfordmer, quando le persone si coalizzano per odiarla.
1: Può darsi.
2: Siccome noi abbiamo verificato dei gruppi di facinorosi che appunto con lo Stanfordmer si sono organizzati, noi dobbiamo arginare questa cosa e dobbiamo andare a colpire direttamente queste persone che si macchiano di hate burger.
1: Guardi, io che le devo dire, questa percezione onestamente non ce l'ho.
2: Lei non ha subito hate burger?
1: Io in questi ultimi giorni ho subito qualche insulto su qualche post su Facebook.
2: Ah, vede. Probabilmente alcune parole. Lei ha oscurato parole chiave sul suo Facebook per caso?
1: No, non ho oscurato niente.
2: Tipo parolacce?
1: No, nel senso che se lei mi dice.
2: Ma guardi, le passo il mio collega che è direttamente su questa pratica, così vediamo di risolvere. Grazie, gentilissimo.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: sono Lupin Arsenio. Sono qua per analizzare con lei i messaggi di hate speech che abbiamo rimosso automaticamente dal suo profilo.
1: Dica.
3: Posso passare alla lettura?
1: Sì, dica. Okay. Non so.
3: Deve semplicemente dire sì, lo ritengo offensivo, no, non lo ritengo offensivo.
1: È la prima volta che mi capita una cosa del genere, le confesso,
3: sì, perché,
1: molto chiaramente.
3: Ma perché
1: sono un po' basito. Però
3: avrà visto che dopo gli attacchi a Capitol Hill la policy del social è cambiata per la tutela della sua privacy e anche della sua incolumità. Allora, la telefonata è chiaramente registrata, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo hate speech o non lo ritengo hate speech, ok?
1: Lo ritengo?
3: Hate speech.
1: Che significa offensivo?
3: Hate speech vuol dire discorso di odio in inglese.
1: Ah, discorso di odio.
3: Sì, però siccome...
1: E lo devo valutare io?
3: Sì, deve dire, lo ritengo offensivo, non lo ritengo offensivo.
1: Mi perdoni, non voglio, ci mancherebbe, però è solo per la prima volta che mi capita una cosa del genere, quindi volevo capire un attimo la dinamica di questa.
3: Sì, glielo spiego molto semplicemente.
1: Dal punto di vista del profilo giudiziario, cioè...
3: Sì, lei è, la, lei è la parte
1: lesa. Quindi io sono la potenziale vittima.
3: Lei è la parte lesa. Esattamente.
1: Per cui d'ufficio, tra virgolette, Facebook inoltre questa comunicazione, chiamiamola denuncia, esposto, non lo so come si chiama tecnicamente,
3: sì?
1: Alla polizia postale.
3: Esattamente.
1: Dopodiché poi il meccanismo della giustizia in Italia metterà in piedi un meccanismo.
3: Certo, esattamente.
1: E quindi io in quel caso là potrei essere parte lesa.
3: Esatto, nel caso lo ritenessi opportuno.
1: Tenga conto che io non faccio l'avvocato, come... ma ho una laurea in giurisprudenza.
3: Sì, sì, io no.
1: È giusto, ho capito la dinamica più o meno. Sì, sì. Ok.
3: Va bene, posso leggerle i commenti?
1: Sì.
3: Allora avvio la registrazione, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo offensivo o non lo ritengo offensivo.
1: Sì.
3: Gerardo Russo Navos, pratica MD0, LBTK, MTY, NXZ2. Vado con la registrazione.
1: Sì.
3: Lettura dei commenti. Ma copate d***a maledetto. Prego, deve ripeterlo e dire
1: offensivo.
3: Allora ripeta, perché deve essere, se no io potrei
1: è in dialetto, quindi se me lo ripete lei lo ripeto più.
3: Allora, ma copate d***a maledetto.
1: Ma copate d***a maledetto, più o meno ho capito questo.
3: Sì, giusto. Lo ritengo offensivo oppure no, deve dire.
1: Sì, lo ritengo offensivo.
3: Però mi scusi, lo deve ripetere bene, perché sennò sulla registrazione potrebbe essere sofisticata. Lei deve dire ma copate d***a maledetto, lo ritengo offensivo.
1: Ma copate d***a maledetto, lo ritengo offensivo.
3: Bene, commento 2. Che Satana ti incuri sull'altare, d***oia.
1: Me lo ripetono, così lo ripeto,
3: sì,
1: pure io.
3: Che Satana ti incuri sull'altare, d***oia.
1: che Satana ti inculi sull'altare e boia.
3: Lo ritiene offensivo?
1: Sì.
3: Bene. Commento 3. Porca m***a, spero che...
4: Per colpa di Pippo Palmieri, che è scoppiato a ridere, lo scherzo rischia di essere compromesso.
1: Pronto?
5: Sì, no, deve essere caduta la linea. Chi è al telefono?
3: Scusa, no, collega, è caduta la linea, stavo finendo la procedura di registrazione.
5: Ah, chi è? Chi è? Ah, Lupin, scusami, prego, prego.
3: Mi scusi, allora, dicevo, porca... Spero che bruci tu e il c***o fisso.
1: Insomma,
3: le dispiace se finiamo imbarazzo. La procedura, perché sono...
1: Senta, io sono in forte imbarazzo, perché, come dire, si metta nei miei panni.
3: Ma si metta nei miei, che io passo il pomeriggio a leggere porca... Spero che bruci tu e il c***o fisso. Quindi se possiamo, so, te mancano finito. Due. Questo è offensivo o non è offensivo?
1: Sì, è offensiva.
3: Benissimo. Messaggio numero 4. Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
1: Offensiva.
3: Però devi ripeterlo lei, se no non ha valore legale.
1: Sei peggio
3: dell'herpes al cazzo, merda.
1: Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
3: Offensivo. Benissimo, signor Namos, io la ringrazio moltissimo. E controlli la mail, anche la cartellina dello spam per tutti gli eventuali aggiornamenti. Va bene.
1: Grazie.
3: Non si butti giù, la gente è cattiva.
1: Ma infatti, cioè.
3: Lo so.
1: Mamma mia.
3: Va bene. You win.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.
8: Only for you. No. This is zoo. This is only for you.

0: bene, benvenuti a Pepe Bortolazzi Cataldo, che siamo ancora una volta pronti per la degustazione del Brembate Sotto. I morti ammazzati del mondo, che vuole le calde labbra solo di spari, che dice che la regia sia a Porto Rico. Mentre la Zagabria. Salutiamo subito i nostri opinionisti, che regia si fanno le seghe, ecco il generale Garofalo, generale!
1: Certo,
0: immagino. Ok. Non ci ho capito un cazzo, ma Bertolasi è immancabile fra i fiori della mezzeria, menzogna Carmelo Abate. Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E se ci sono le persone con il telefono, che ci sono i like, che si ottimizza, che si inceppa e si chiava, squarto grader, se ci speriamo, vediamo la serva che realizziamo, la schiavitù con la nostra Sebastiana! Brava, e capiamoci. Ora la ricostruzione della fatturazione che si inchianano con le misure e andiamo al servizio. Servizio!
3: Sono le 15 di un tranquillo pomeriggio di domenica in questo anno di Covid. Le persone non escono di casa e trovano il tempo di coltivare le proprie passioni, proprio come Gennaro Pestafregna. Gennaro Pestafregna è un ragioniere di origine calabrese, un uomo sereno che ha la passione per la maniscacazione. Il Gennaro Pestafregna sta ferrando il suo cavallo nel salotto di casa, dopo aver convinto il povero equino a salire le rampe di scale del proprio condominio perché è impossibilitato allo spostamento per via del recente DPCM.
0: È bella. Quanto mi piace fare il manescalco.
3: Proprio mentre il povero Pestafregna sta tirando gli ultimi colpi di mazzetta sullo zoccolo del cavallo furio, lo stesso rilascia lo sfintere e riempie il divano di casa di pallotte di sterco fumante. Ma questo non è il problema. Infatti, da qui a poco, una tremenda escalation di follia porterà verso la fine il povero Pestafregna.
0: No, Furio! Che mica fai? Mica che salotto, basta!
3: Un rumore sordo di asciugacapelli e lacca anni 70 per ciuffi alla Elvis si fa prepotente nella stanza adiacente.
0: E basta, Furio! Basta cagarmi al salotto! Gente che puzza di fieno che c'è! Che minchia è stato sto rumore? Furio, hai sentito anche tu? Sembrava quasi Aldo Coppolo.
3: Il Pestafregna dà una carota al cavallo furio e corre a vedere di persona di cosa si tratta, anche perché il Pestafregna non ha la televisione, venduta per comprare il cavallo furio al macello equino.
0: Vado a vedere immediatamente. C'è qualcuno?
3: Neanche il tempo di aprire la porta e il Pestafregna viene investito da potenti colpi di casco da parrucchiera e sfregiato da molteplici fendenti di puntine di giradischi anni 80, presumibilmente tenuti fra le mani a mo' di Wolverine.
0: Chi c'è in casa mia? Che sei? Che vuoi? Che minchia è un giradisco?
3: I colpi potenti di cascate e le sfregiature in viso lasciano a terra il povero Pestafregna, che viene tirato per i capelli verso il sedere del povero cavallo furio. E un attimo, e con delle mosse potenti, il capo del Pestafregna viene infilato nell'ano del cavallo furio.
0: Che fai? Aia, non mettono nei capelli! Aia, no, ci ho messo 100 anni a farmi i capelli lisci, prima ero riccio! Aia, che fai? No! Questo è Furio, lascia stare il mio cavallo!
3: In pieno soffocamento, il povero Pestafregna cerca di liberarsi invano, mentre l'aggressore pone a tutto volume un vecchio disco degli Equip 84 sul giradischi in dotazione al Pestafregna, sbagliando l'impostazione dei giri da 45 a 33. Mentre il suono del brano degli Equip 84 riempie la stanza, il suono sordo di scudisciate e fucilate finisce il povero Pestafregna.
4: Avevamo 5 anni, correvamo sui Mi prego, se non mi fuori dal culo del cavallo! Sto soffocando! Oh! Oh, ho avuto l'altro, mi tiro! Oh! Oh! Oh! Ah, quanto mi fa schifo lo che faccio da guaccio! Hai sbagliato anche i giri del giradisco!
3: È finita per il pestafregna, che verrà ritrovato da dei vicini con il corpo che spunta dal culo del cavallo furio, visibilmente scosso da avere il suo padrone nel sedere, con il suono di un vecchio vinile a velocità sbagliata. Gli inquirenti sono sulle tracce di Elfo Magico, nemico dei maniscalchi fai da te per un regolamento di conti.
0: State Francischi con le figurine lignee. Di che si parla? Se ci sono le cose di peso, bisogna avere cura dei capelli che si dice qua sono le Chelsea Clinton. E fino alla puntata che è finita, ma prima sentiamo gli Squarto Graders. Che cazzo si dice con la Sebastiana sui social? Che, ah, che dilemma social!
5: No, non chiama nessuno!
0: Brava, brava, Sebastiana, sempre pazza! Che si fa rima con le pistole? Bisogna rimandare che io vado a sparare le seghe ai transistor. Con la mucillagine che si finisce, diciamocelo che la sebabba è bella quando si bagna la candela, via con la mozzarella pisamerda.

0: Piaci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Peterlizia.
6: Vai, dai. Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
7: Mori,
6: ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
7: Ma hai cambiato droga?
6: No, Mori, devi venire in un posto con me.
7: Ah sì, dove?
6: Da Morpheus.
7: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
6: Ma no, Orfei, oh, Morpheus.
7: E chi è?
8: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
6: È permesso?
8: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
7: No.
8: Siete gli eletti.
7: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
6: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
8: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
7: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
9: Ciao, bei ragazzi. Volete farvi un giro con me?
6: Ammazza, che figa! Ma chi è?
8: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
7: Carica un'amica brasiliana allora, scusa, che cazzo.
8: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
7: Ma te te fai di metanfetamina o sei proprio rincoglionito de duo?
6: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa, no?
7: No, pillola blu io, eh.
8: Benvenuti in Matrix.
7: Ma che figata, sto Matrix, è una figata proprio.
6: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì, un bad look,
7: eh? E secondo te perché ho scelto la pillola blu? Bello, mica sono deficiente. Morfeo, come
6: cazzo? Morpheus!
7: Come si chiama?
6: Morpheus.
7: Morpheus, carica la gnocca, dai!
6: E caricala!
8: Matrix, il mondo che vorresti.
6: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
7: Guarda, fai entrare a Spagnola e carica due russe, dilla Orfeo lì.
6: Vai due russe, anche a Spagnola!
8: Al cinema.
7: Dai, russa! Picchiami, cazzo! Picchiami!

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
5: No, arcipelago.
3: Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
3: Le Seychelles. Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay.
5: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
5: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: ma
4: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
5: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
5: Non Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
5: Bitonto. Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Logan?
5: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
7: Vorwerwogen.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me, rompi
9: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Vorwerwogen.
5: Vorwerwogen, che è
7: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
7: Rover
5: Vogue.
7: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vorwerwogen. Ma dillo così,
5: Borg,
9: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Il nostro caro e piccolo cretino del programma, Wender, ha trovato in rete le voci di Renzi che dice queste parole in inglese. Sentite.
2: First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
1: Adesso è il momento di testarle.
3: Thank you for calling the Hilton London Metropole. For reservations, please dial 1.
4: Thank you for calling the London Metropole. Account.
2: First reaction, shock.
4: Hello?
2: Shock because in our mind, everything is totally connected with shock.
4: Say again.
2: Shock.
4: Shock? Okay. Do you have anything else to say?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto.
2: First reaction, shock.
5: Pronto.
2: Shock because in our mind...
5: Ma che è?
2: Everything is totally connected with shock.
5: Ma va a cagare.
6: Pronto?
2: First reaction, shock.
6: Guardi che ho sbagliato numero, eh?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto?
2: Shock.
5: Ma scusa un momento, hai sbagliato numero, che cazzo vuoi?
2: In our mind, everything is totally connected with
5: ma
2: shock.
5: Ma va a trappogliare nel culo.
2: Shock.
5: Shock to do. Shock to do. Vaffanculo.
2: Shock.
4: Chi è?
2: First reaction, shock.
4: Non ho capito, cos'è che hai detto?
2: Shock because in our mind everything is totally connected with...
4: Italiano, amico mio, ti giuro, parlami in italiano. Non riesco a comprendere quello che stai dicendo.
2: Shock.
4: Shock.
2: Shock because...
4: Che cazzo sei?
2: Shock because...
4: Che cazzo vuol dire?
2: First reaction, shock. Everything is totally connected with shock.
4: Capito, è shock. Mamma, hai rotto il cazzo.
2: Shock because...
4: Che cazzo stai dicendo? Ascoltami un secondo. Un secondo. Riesci a parlare in italiano?
2: First reaction.
4: Che cazzo stai dicendo? Ascoltami un secondo. Un secondo. Riesci a parlare in italiano?

0: Un secondo. Riesci a parlare in italiano?
1: First reaction, shock.
0: Cazzo hai detto, George Weah? Cazzo stai dicendo?
1: Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
0: Senti, ma mi hai rotto il cazzo.
1: Shock.
2: Pronto?
1: First reaction, shock.
2: Chi parla?
1: Shock because
2: come?
1: In our mind everything is totally connected with shock.
2: Ma lo vuoi dire chi cazzo sei?
1: Shock because
2: allora ora me lo vuoi dire chi sei se ci conosciamo?
1: In our mind everything is
2: tu mi stai cagando la minchia, vuoi? Chi su caminchia a luce pomponara e non lo capisci perché io sono siciliano e tu sei un romano di merda.
1: Shock.
2: Dai se cazzo.
1: Shock.
2: Sei nata in sazze minchia.
1: Shock.
2: La conosci la minchia?
1: Shock.
2: La minchia la conosci?
1: Shock because
2: Zucca.
1: Shock.
2: Zucca.
1: Shock.
2: Zucca.
1: Shock.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. In concomitanza con l'inizio dell'anno solare terrestre, al convoglio intergalattico puglieno è stato affidato il compito di testare un nuovo dispositivo di comunicazione, il sofisticato Trimone a King Kong. Un moderato entusiasmo serpeggia fra l'equipaggio extraterrestre. Il successo del primo contatto potrebbe essere a portata di mano palmata. I Puglieni.
2: Upa?
3: Upa?
2: Upa, ci sono domande,
3: tazza. Upa,
2: ci sono tesori.
3: Upa, pochino tesori.
2: Afa. Afa.
3: Upa?
2: Afangu.
3: Ma di che? Ma va a fare campo, ci sono un buca, c'è Cristina, chi ti ammu? Pronto?
2: Upa.
3: Pronto?
2: Upa.
3: Un piccione di sorata.
2: Un piccione di mamma, cazzo, con la calma.
3: Un piccione di sorata, mocca chi è morto.
2: Mocca chi è vivo. Chi è sta morta?
3: Ma fa ancora sorata.
2: Ah, mamma di burco, la mangia, cazzo.
3: Sì, mamma te. Mamma te due.
2: Sì, pa.
3: Ancora, mocca chi è morto, un piccione di sorata, mocca mamma tua, va fa ancora.
0: I Puglieni.
2: Upa!
3: Sì, buon anno! Buon anno innanzitutto, lupa lupa del morto da tanto, buongiorno!
2: Gula!
3: Tutto a posto!
2: Gula mamma!
3: Che te morto e stramorto in terra!
2: Ricchio!
3: C'è desh! Abbiamo messo qualche sassicciotto nel culo?
2: Gula! Gula mamma! Si strunze!
3: No, si... tu si strunze, furchino di merda, te!
2: Ava.
3: Che cazzo vuoi da me? C'è te da cosa faccio cal? Da me c'è voi!
2: Ah? Oh, cazzo! Che
3: la butta in testa! Quando a Chinotto si è fatta a King Kong, Te l'hai fatti bene Chinotti a King Kong! Oh, spunti almeno sopra King Kong!
2: Ok, mamma!
3: Che è male.

0: Io sono contro i complottisti, sono contro le scie chimiche, però io quanzient cattè, sai che comincio a crederci. Secondo me tua madre, quanti ha partorito, te pusto l'aereo che stava sgasciando, e quindi tutto il gas, le scie chimiche, tutto un bacio di scie, e si diventa tramon e deficiente si diventate. Cos'è?
1: Culo rotto.
0: A mai culo rotto. Tu te ne vai camminando con girello, te ne vai camminando e io sono culo rotto.
1: Sicuramente.
0: Ma io sicuro come mamma lo sono, Davide e Tio, perché secondo me tu sei figlio di Troia e padre ignoto. Chiaramente, eh.
1: Pepe.
0: Pepe c'è un capodanno. Pepe mamma sta pecore. Le. Ma che
1: cazzo in gu c'è zeppe.
0: C'è io cazzo le zeppole in bocca. C'è io fatto.
1: Mamma te lo fece le bocchine.
0: Ma mamma faccio le bocchine. Forse mio padre glieli fa, ma sono fatti loro. Un problema è mamma ti hai, che è una sporcacciona di quelli potenti. Usa che la mamma te, è fatta talmente il beverione, ma ne ha fatti un'infinità, che la vuole mettere opposto alla fontana di Trevi, a sputare tutto lo sperma, va. Più.
1: Ma fece le tramonecche in gang?
0: Non chi lo faccio io a King Kong, ma tanto so di tu fatto che arrivo a Zeppo a Mock, pensi di te c'è il tremone a King Kong stia feo, o un boccone a King Kong stia feo, eh? Se mi fa la a King Kong, e poi gli faccio un tremone, però io gli faccio un boccone, non lo so, vedi.
1: Tu e tu.
0: Ma tu sei cacci proprio un carneuto e un pizza di merda?
1: Tu e tu, talarazza, tu, morte mia, sta morto.
0: Ehi, però mo ti dici una cosa, mi hai rotto la madreperla dei coglioni, invece ti vedi se vai a rompere i coglioni a qualcun altro. Ciao.
1: Cula, oca mamma, te la sorda pure da so che
2: i Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Quizzotto, Quizzotto, Quizzotto, di quiz ne vale 8. Quizzotto.
2: Ottimo, ottimo, ottimo. Un caloroso salotto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizzotto.
3: Che bello, che bello.
2: Il gioco a premi più eccitante di un Pippotto! Sono quasi 8 i concorrenti in gara, quest'8 andiamo a conoscerli tutti! Partendo dal campiotto in carica, il nostro caro signor Mariotto!
3: Buona serotta a tutti! Passerotti!
4: Non ce l'ho!
3: Passerotto!
2: E silenzio, po! E accanto a lui la bellottima e argutissima dottoressa Ottavia!
5: Compro una vocale, Mike! L'H di albergo!
2: Ottavia, qui non siamo alla ruota della fortuna e Mike Buongiorno è morto già 3 volte.
4: Sì, ma è inutile che glielo dici, la signorina è da TS8.
2: Silenzio, sbuffonotto!
3: Voleva dire da TS8!
2: Ma per il resto ti vedo carica, a differenza del terzotto concorrente che risponde all'infame, anzi abominevole nome di Settimo. Boate, boate, boate.
5: Sono triste.
4: Non l'ho deciso io.
2: Depressione, depressione.
4: Sapevo che dovevo fare un quiz, cioè.
2: Lei è un leccaculotto, signor Settimo, ma l'avviso che non le servirà a nulla. Quest'anno abbiamo una nuova formula, io farò il domandotto e l'ottavo a prenotarsi avrà dirotto a rispondere per primotto. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
5: Mia madre!
4: No.
3: Che brava la signora.
4: No,
2: purtroppo la risposta è sbagliata. Non è stata tua madre.
3: Esatto. Allora ritiro i complimenti.
5: Allora uso la googolata.
2: Non c'è la googolata da casa.
4: Io mi prenoto.
2: E non tocca più a lei, dottoressa Ottavia. È il turno del signor merdoso qua, il signor
4: Settimo.
2: Settimo, mi dica, chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
4: Cosa di una facilità, lo sanno tutti. Giotto.
2: Ah, sbagliatissimo.
3: No. Ignorante di merda.
2: Signor Mariotto, tocca a lei, mi dia la risposta giusta.
3: Il pittore della Madonna di Borgo San Lorenzo è Giotto.
2: Risposta esatta.
4: Ma
2: 18
4: Ligotto.
2: Eh no. Lei, scemotto, ha detto Giotto, quindi 2 volte. Invece è un solo Giotto che l'ha dipinto.
4: Ragionamento con Torre.
3: Coglione.
2: Buffonotto. Allora, attenzione, passiamo all'ottava domanda. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
5: La cazza!
4: Cosa?
5: La cazza col fischio!
2: Fuochino, signor Settimo, come si chiama qualcuno di grande cultura?
4: Beh, è facile. Dotto, lo si può chiamare Dotto. L'ho detto una volta sola.
2: Notaio, la possiamo accettare?
6: No, Ottone, mi dispiace, purtroppo non possiamo accettarla perché l'addizione corretta è dotto e non dotto. Il dotto è una congiunzione fra due fasi che trasportano liquidi, mentre il dotto è uno dei 7 nani, è una persona dotata di grande cultura. Quindi no, purtroppo la risposta è sbagliata.
2: Ignorantotto.
4: Scusi, ma questo notaio.
2: Ignorantotto.
6: Bestia de merda.
2: Come dice notaio, lei è un bestiotto di merdotto, Mariotto, tocca a lei. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
3: Lo so, adesso mi sovviene perché. Oh, ascolta, si dice Dutu.
2: Risposta è
4: russo.
2: Risposta è svuota.
4: Russo di Milano.
2: Grande madre. 48 lingotti di gotta per il nostro campiotto.
4: Scusa, però adesso mi avete rotto. Cosa fai? Verso.
3: Doveva semplicemente dire mi avete rotto.
2: Stupidotto, ignorantotto.
4: Va bene.
2: Risparmi l'alito, signor Settimo, perché sta per arrivare il domandotto finale. Chi risponderà esattamente all'ottava e ultima domanda si aggiudicherà 8 migliotti di lingotti d'otto, diventando il nostro nuovo campiotto in carica. E la domanda è la seguente. L'astro notturno più luminoso del firmamento è la stella Sirio. Sapete dirmi a quanti anni luce di distanza si trova Sirio rispetto alla Terra?
5: La caraffa!
4: Cosa? Ragazzi, questa signorina ha dei problemi.
5: È giusto?
3: Ero combattuto anch'io.
2: Asso totale.
5: No,
2: Ottavia, purtroppo no. Dovete dirmi quanto dista la Terra da Sirio.
5: Mario Brega!
4: Non è una distanza.
2: Purtroppo Mario Brega non è un'unità di misura.
3: Ah no, l'ha tolta.
5: I tarzanelli!
4: No, non sono unità di misura! Questa ragazza è pazza!
5: Tu sei antipatico!
4: Ah!
2: Ha ragione.
4: Comunque, la so io. 8,6 anni luce.
2: E la risposta è...
4: è giusta.
2: Esotta!
3: Salto colpo di fortuna.
2: Complimenti, davvero tanti complimenti, signor Mariotto. Ha dato la risposta esatta e quindi si riconferma campiotto in carica.
3: Grazie.
4: Scusi, l'ho data io. Mi hai detto chi era
5: giusto. Bravo, Mariotto!
4: Ma l'ho data io!
3: Non si è invidioso.
2: Bravo, scusi. Mariotto. Riascoltiamo la registrazione per vedere se la voce è la sua o quella del signor Mariotto.
3: La so, 8,6 anni luce.
4: Io lo sto guardando mentre
2: questa
4: lei
2: la prova è inconfutabile.
4: Ma sto guardando, è anche inquadrato. Scusa.
3: Il signore non sa che io sono ventriloquo.
2: Bravissimo, Mariotto.
4: Lei è un deficiente.
2: Lei è veramente senza vergogna, signor Settimo, cercare di barare in questo modo becero. E si merita il premio di consolazione, ovvero 80 frustate seduta stante.
4: E via! Prego, stare. Ciao.
3: Ottone, mi sa che la signorina non sa contare fino a 80.
5: 11!
2: Bravissima!
4: Grazie, meno male che è ignorante!
5: Quanto

0: telespettatore, io lo so che tu segui ancora questo programma solo per un motivo. No, non perché non ho le rughe. No, non perché sono brava. No, non perché sono simpatica e faccio tutte le mosse da TikTok. Per le mie tettone. Oh, oh, che capriccioloni. Cari ignoranti di merda che non siete altro, perché solo un ignorante di merda può seguire questa trasmissione di menzogne e cazzate. Oggi abbiamo un grande ospite, ho l'onore di avere qui un uomo che ha, diciamo, segnato la storia dei film western, un uomo famoso in tutto il mondo nonostante sia deceduto da un sacco di tempo, è ancora molto noto perché il suo nome echeggia nel vecchio West. Stiamo parlando di un uomo che abbiamo dovuto riesumare per poterlo intervistare in Sbomeria Live. Con noi John Wayne.
1: Salve a tutti, salve. Non fate caso ai vermi e alle mosche, perché sono morto da un po' e ancora mi perseguitano, perché ho ancora un po' di putrefazione.
0: Sei morto l'11 giugno del 1979.
1: E infatti, pensa te, comunque ancora la carcassa è in ordine. Mi dispiace se puzzo, ma è troppo.
0: Bene, bene. Allora, ripercorrendo la tua storia, intanto ricordiamo che sei nato il 26 maggio del 1979. Quindi hai visto praticamente tutte e due le guerre,
1: John? Pensa che culo che avevo. Minchia, meno male che non ho giocato all'Enalotto, sennò mi rimbalzava la schedina nel culo.
0: Allora, tra l'altro, il tuo vero nome, perché John Wayne è uno pseudonimo, il tuo vero nome è Marion Robert Morrison.
1: Esatto, perché sono un po' Jim Morrison e un po' ricchione. Quindi, infatti, sono Mary per sempre. Anche.
0: No, Marion.
1: E ho ispirato anche quel famoso film sui cazzi nel culo. Che poi hanno fatto un anno dopo che sono morto.
0: Che film era quello con i cazzi?
1: Marion per sempre, quello che c'era Ricchione, Palermetano, che mangiava i cazzi.
0: No.
1: Non lo ricordi che c'era l'uomo scimmio?
0: No.
1: Non sai. Minchia, allora tu dei film non sai un cazzo.
0: Beh, senti, allora, intanto parliamo di film. Film, perché tu sei famoso proprio per il cinema, un uomo, tra l'altro, molto influente, ricordiamo. Sei stato sposato con diverse donne, birichino.
1: Mi piaceva la fica, sì, tantissimo. Mi piaceva moltissimo. La fica e i cazzi.
0: In che senso, scusa?
1: Perché quel lato di Marion ogni tanto veniva fuori.
0: Beh, però hai sempre fatto la parte del duro nei film. Ricordiamo il film Un dollaro d'onore, ti ricordi, nel 1959.
1: Bellissimo, quello ambientato in Sicilia, dove io sono uno che comunque sono un uomo d'onore, un mezzo malavitoso che c'ha la coccoina e c'ho tutti i miei scagnozzi. E io appunto vendo la coca a un dollaro. Che è strano, perché in Sicilia nessuno c'aveva i dollari, infatti muoio di fame. Perché nessuno la compra sta cocaina.
0: Certo.
1: Finché non comincio a farmela io per finire le scorte, perché magari scadeva. È per quello che poi ho iniziato a fare solo il duro nei film, perché ero sempre fatto come una gallina. Mi ha inturgidito, non avevo più gli incisivi davanti, li avevo limati a furia di digrignare. Infatti, se tu guardi i miei film, tra una parola e l'altra si vedono schegge di denti che partono contro la telecamera. Non sai quanti obiettivi di telecamera ho dovuto ripagare di cineprese. Scusa, che ai tempi c'era solo la pellicola.
0: Certo.
1: Sono fatto anche adesso, si vede che sto sudando anche da morto, una roba incredibile. Non mi è più passata,
0: Ma che miseria.
1: Sono ancora strafatto da cadavere.
0: Forse per questo che il tuo corpo è rimasto intatto,
1: Sì, io quando sono morto ero così rigido che se mi picchiavi contro le pareti con i piedi facevo i buchi come gli scalpelli.
0: Bene. Senti, John, parliamo di un altro film. Torniamo un po' più indietro. 1952. Il film ha un titolo che in realtà è l'opposto. Un uomo tranquillo, di cosa parla?
1: Parla di io che sono tutto ancora non fatto e quindi sono a casa seduto sul divano che fisso i mobili. 5-6, è proprio un film tutto pazzo che sto mezz'ora a fissare. Sono tranquillissimo, proprio non me ne frega un cazzo. A un certo punto anche il regista prende un revolver, mi spara una gamba per far vedere che proprio gli faccio, gli è mai fatto male. Poi torno lì, leggo il giornale. Proprio non è che è andato fortissimo al cinema, perché la gente l'interattività non l'ha proprio coinvolta.
0: Passiamo ancora più indietro, torniamo nel 1939, quando tu, ancora in bianco e nero, eri protagonista del film Ombre Rosse. Cos'è successo in quel film? Cosa si racconta?
1: È un bel film, però non l'ha capito nessuno, perché era in bianco e nero.
0: Sì.
1: E io è la storia di quest'uomo che aveva l'ombra rossa. E dice, ma scusa un attimo, il regista, infatti c'è stata anche una mezza discussione, si sono messi le mani addosso.
0: No.
1: E ha detto, ma... Ma perdonami, scusa, immaginiamo un film sulle ombre rosse e siamo in bianco e nero. Ma che senso ha? Non lo capirà nessuno sto film. Infatti così è stato, perché al cinema io, in questo film che parlavo appunto con questo medico, guardi dottore, la mia ombra è rossa. Mm. E il medico dava delle spiegazioni, ma la gente non capiva perché l'ombra comunque la vedevano in nero.
0: Capito? Pazzesco, perché poi nel 1948 hai fatto Il fiume rosso, ma era sempre in bianco e nero. Quindi...
1: Eh sì, ma perché là è la storia che... Il regista tutto pazzo, dice, senti, facciamo allora Il fiume rosso, perché è più grande, magari la gente lo nota di più. No. Guarda che comunque pezzo di merda, ti ho detto che siamo in bianco e nero. Se fai il fiume, l'ombra, la casa, no, la gente non lo distingue, è sempre bianco e nero.
0: Certo,
1: e infatti
0: certo.
1: È stato un flop di merda pure quello.
0: Porca miseria.
1: E niente, e poi ho voluto fare il grattacielo rosso, io ho detto non andiamo neanche al cinema che non se lo caga nessuno.
0: Senti, due film con il titolo molto simile, Rio Bravo e Rio Lobo. 20 anni di distanza uno dall'altro. E,
1: No, perché al terzo l'ho fatto Porco Rio. È una sequenza, no? Siamo io e un veneto che facciamo questa serie di film.
0: Grazie John. John Wayne e i suoi cagnotti con noi a Sbomeriggio Live. John, cosa vuoi consigliare ai giovani che in questo momento hanno perso un po' il senso della vita? Stiamo attraversando una pandemia. Insomma, tu sei fortunato che in questo momento sei praticamente a marcire sottoterra. Ma se devi dare un messaggio positivo, un consiglio ai giovani di oggi che non hanno più un mito, un qualcosa da seguire, cosa gli consigli, John?
1: Beh, Laura...
0: Come? John. Pronto?
1: No.
0: Ictus.
1: Non sento bene.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gaspari di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web, noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire e capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R. si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette,
1: okay.
0: Non accetto bambini, quindi bambini la mia struttura, okay. Non ce n'è, la struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: Ma lei le ha lette le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi
0: no,
1: non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggerti pure le mie recensioni?
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online.
0: Assolutamente, ovviamente.
1: Allora le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla. Oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio. Va bene, signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda, perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai, come tutti sanno, i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che, accompagnato dalla DeLorean, scatena... Aspetti un attimo che chiedo, chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina. Ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza?
5: Pronto? Io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario alla sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora,
3: noi
5: mi dica,
3: poi
5: mi dica. Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi?
5: No.
3: Vi è capitato di avere vermi nella torta? O nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi, cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
4: Che cazzo?

0: Ciao maledetti, fate uno scherzo a mio padre, che è un taccagno della Madonna. Entro il 31 marzo deve pagare le rate del condominio. L'amministratore gli ha proposto una rateizzazione, ma mio padre non vuole sganciare la grana. Così lo hanno minacciato di pignorargli il camper, che è la cosa a cui tiene di più al mondo. Chiamatelo e ditegli che siete un'agenzia di recupero crediti e che lo volete spolpare. Ci sarà da divertirsi, ve lo prometto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Eccomi, sono
2: sì,
1: io.
2: Pronto, buongiorno, la chiamo da Debitem, Milano, agenzia recupero crediti, buongiorno.
1: Della? Scusi.
2: Sono Debitem, siamo un'agenzia di recupero crediti, la chiamo da Milano.
1: Ah, recupero crediti, sì.
2: Mi risulta che noi dobbiamo recuperare un pagamento non rateizzato di 3.300 euro a carico suo per quanto riguarda le spese condominiali del condominio in via D50.
1: Eccomi, sì.
2: Io la volevo avvisare che il condominio ha passato l'incombenza.
1: Ma chi lo manda questa cosa?
2: L'amministratore del condominio.
1: L'amministratore?
2: Sì.
1: Quel brutto figlio di una vacca. Maledetto bastardo.
2: Sì.
1: Sto pederasta di merda. È lui che vi manda.
2: Sì, guardi, innanzitutto stia calmo perché io...
1: No, che stia calmo, aspetta. Sto pederasta di merda, l'ho anche detto, che li pago un po' alla volta.
2: Allora, guardi, io ho una scadenza al 31 marzo.
1: Sì, no, ti ho rotto in culo, maledetto.
2: Ma si calmi, scusi, non so mica io, cosa c'entro io?
1: Si calma.
2: Guardi, io, cioè, la sua situazione economica non la conosco, io faccio recupero crediti.
1: La conosco io.
2: E mi dispiace tanto per lei, io comunque devo fare il recupero crediti. Qua ho un pagamento che scade il 31 marzo.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto pederasta di merda, figlio di puttana.
2: Sì.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto bastardo.
2: Allora...
1: Però visto che lei fa le fecce di quel figlio di puttana.
2: Ma io non faccio le veci di nessuno, io qua ho un incarico da parte del condominio per recuperare euro 3.300 e procedere al pignoramento del camper. Parcheggiato in area camper Vinovo Torino.
1: Sì. C'è camper.
2: Sì, io qua come indennizzo per lo scoperto ho diritto al sequestro del camper, quindi volevo mettermi d'accordo con lei per fissare una data per il pignoramento.
1: Se mi va a toccare il camper, sto figlio di una troia.
2: Sì, non la sento
1: di... Mi tagli il codino e te lo metti in culo, sto maledetto.
2: Guarda, io comprendo la sua alterazione, però io faccio il mio lavoro. Qua c'è uno scoperto di 3.300, c'è un camper da pignorare.
1: Faccio una cosa, sto maledetto bastardo figlio di puttana.
2: Ecco.
1: Che se lei mi manda una lettera con questa maledetta denuncia.
2: Ma non c'è.
1: Il giorno dopo mi vado a tagliare il codino e se lo metto in culo.
2: Lei proceda come.
1: Bastardo figlio di una vacca.
2: Lei proceda come ritiene più opportuno nei confronti dell'amministratore. Ci ho detto. E dobbiamo metterci.
1: Poi ci penso io, sto maledetto. Poi ci penso
2: lei
1: io.
2: Faccia quello che vuole, anzi, non me lo dica che semmai poi ci vado di mezzo io. Perché le chiamate comunque.
1: E vado in galera, magari. Magari mi riposo un po'.
2: Sì.
1: Sto gran cornuto figlio di puttana, maledetto.
2: Sì, vabbè, quando ha finito di tagliare il codino al signore, se mi dice sì. Quando ci possiamo vedere, arrivo e pignoriamo il camper, così chiudiamo la cosa, capisci?
1: No, il camper non c'è più, è sparito.
2: Come è sparito? Scusi, io qua ho...
1: No, il camper è sparito, non c'è più.
2: Ma lei ha la denuncia di sparizione del camper?
1: Non lo denuncia niente, che cazzo di denuncia?
2: Scusi, lei, allora, abbia pazienza, mi sembra un caso un po' intricato. Io ho altre...
1: Il camper non me lo tocca!
2: Vabbè, senta, guardi, le passo l'avvocato, che ne parli con lui, perché qua mi sembra che...
1: Passami l'avvocato, sì.
2: Le passo l'avvocato Pistacchio, mi attenda un secondo in linea, per favore, grazie.
1: Va bene, passami l'avvocato, sì.
2: Arrivederla, buongiorno.
1: Tante buona giornata anche a lei.
2: Salve. Round 2.
3: Debitem, recupero crediti. Se stai ascoltando questo messaggio, vuol dire che sei un miserabile. Quindi, fra pochi istanti, uno dei nostri legali, abbronzati tutto l'anno e con il conto cifrato alle Cayman, ti spolperà anche della dignità. Aspetta, stronzaccio.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Sì, Pistacchio, salve.
1: Come ho detto al signore di prima.
4: Sì, sì.
1: Questo maledetto figlio di una vacca bastardo.
4: Signor... iniziamo ad abbassare i toni perché io sono un avvocato laureatissimo.
1: Beato lei, meno male.
4: Ecco, con... non ho capito con chi ce l'ha lei.
1: Con quel figlio di una vacca di un amministratore.
4: Partiamo dal presupposto che lei è un barbone. E
1: su
4: deve...
1: quella ragione.
4: Lei ci deve 3.300 euro. Allora, lei ha parlato col mio collega.
1: Cazzo, 3.300
4: abbassiamo
1: euro.
4: I toni, porco... che mi parte subito al nervo. Allora,
1: non è l'unico.
4: Ho capito, ma lei ha contratto un debito e lo deve pagare. Mi spiegava.
1: Io non sto pagando.
4: No, lei non lo sta
1: io
4: pagando.
1: Io non sto pagando questo maledetto debito. Gli regalo quel figlio di puttana.
4: In che senso?
1: A quel federasta di merda.
4: Ma mi scusi, ma non può
1: mi
4: utilizzare
1: sono di quei cazzi
4: non,
1: soldi.
4: Può, non può utilizzare un linguaggio un po' meno esasperato? Eh?
1: Ma che esasperato? Un paio di coglioni esasperato.
4: Allora, senta, lei deve 3.300 euro. So che lei ha un camper, sappiamo esattamente dov'è, perché è parcheggiato in un'area camper di Vinovo.
1: E non so un cazzo. No, che cazzo ne sa lei?
4: Uè, barbone.
1: Che cazzo mi sta chiamando?
4: Allora io le vengo a prendere anche quella merda di macchina che c'ha.
1: La macchina sì, ma il camper no.
4: No, io le porto via il camper e la macchina, perché lei mi ha già
1: ma un cazzo minchia portati via.
4: Senta,
1: non cazzo mi portati via la macchina.
4: Lei deve stare molto calmo, perché se mi imbizzarrisco succede veramente il macello.
1: Ma chi se ne fotte?
4: Lei deve abbassare i toni. Lei sta parlando con uno che si ficca in tasca un 20 al mese.
1: Io invece 1.400 al mese.
4: A me che cazzo me ne frega? Ho speso 1.400 ieri sera
1: quello.
4: Di acqua gasata.
1: Coglione a portare via il camper o la macchina.
4: Giovanni, io sto per mandare il funzionario a sequestrare il camper. Quindi.
1: Ma manda che cazzo vuole?
4: Lei mi sgancia i 3.300 o qui finisce veramente in tragedia.
1: Io non sgancio veramente un cazzo di niente e vado in galera.
4: E le dirò di più. Io ci butto anche dentro il suo camper un gruppo di zingari che ci cagano dentro. Ha capito?
1: Il camper è una casa, ragazzo. Non capisci un cazzo proprio.
4: Senti, ma porco. Adesso le metto le mani addosso, guardi,
1: Che paura. Oh, che paura. Mandate a fare in culo tutti gli avvocati messi insieme. Quel cazzo amministratore di merda. Brutto pederasta bastardo.
4: Pagliaccio.
1: Io e mandami in galera, che cazzo vuoi?
4: Io la gonfio, le faccio una faccia grossa così, ha capito?
1: Ma non gonfio un cazzo di niente a nessuno.
4: Ma
1: vieni a prendere, vaffanculo.
4: Io sto arrivando col funzionario, le porto via il camper, ci cago dentro pure io. Mi tolgo i vestiti e la saccagno di schiaffi, ha capito?
1: Portami anche i carabinieri e l'esercito.
4: Barbone.
1: Ma mandami in galera, stronzo.
4: Ah, facciamo così, visto che fa tanto lo splendido. L'aspetto qua, in via Turati 9 a Milano.
1: Sì, col cazzo venga a Milano io.
4: Nella sede di Radio 105, dove c'è lo Zoo di 105. Uno scherzo, coglione.
2: È uno scherzo, Giovanni!
1: Ma non lo fa bastardi! Ma siete stronzi, cazzo! Minchia, mi stavo incazzando veramente! Che bastardi che siete! Oh Cristo, la Madonna! Ma prendere su casa i capri che hanno fatto sacrifici 44 anni!
4: Vabbè, frega un cazzo, adesso ci cago dentro veramente!
2: Sì, adesso
1: adesso
2: vengo a disegnarti i cazzetti con lo spray su tutto il camper! Dopo ti faccio il camper di Luis Cazzon con tutti i micro cazzetti!
1: Che bastardi che siete, cazzo!
4: Ciao Giovanni!
1: Ciao, buona giornata!
2: Ciao anche a te, ciao!
1: Ciao!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
3: Lo sento, lo sento. Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo.
4: Sì, sì. In bocca.
2: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
3: Vai, vai, vai, vai.
5: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro. Chi è?
4: Francesca.
5: E ha voglia di entrare Lucy, la signorina Helga, il Fogliuber?
4: Sì, sì, la mia. Sono Francesca.
5: Ah, Fogliuber, bene.
4: Abbia fresca.
5: Venga, entri, maggiore.
4: Sì, sì.
5: Allora, caro Fogliuber, è in forma, maggiore?
4: Come no?
5: Sroggio. Chi è?
4: Francesca. Ce l'ha fresca.
5: Chi è?
4: Francesca.
5: Chi è?
4: Francesca.
5: Ancora lei. Oh, sì, ciuccia, ciuccia.
4: Ciuccia, ciuccia. È uscita? Che godi?
5: Sto per sperarlo.
4: Godilo.
5: Guarda il mio c***o come entra bene in questa ghifa bagnata.
4: Sì.
5: Chi è?
4: Francesca.
5: Ah, Fogliuber, bene.
4: Sì, sì, ce l'ha fresca.
5: Venga, entri, maggiore.
4: Sì, entra, entra, dove?
5: Allora, caro Fogliuber, è in forma, maggiore?
4: Come no,
5: E ha voglia di andare a Lucy, la signorina Helga, il Fogliuber?
4: In forma da me, chi si è?
5: Guarda il mio castello, perché tra poco lo prenderai nella tua bella ferdi.
2: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
6: Sì, pronto.
4: Chi è che parla?
6: Francesca.
4: Francesca, a te fresca.
6: Oh, sì, certo. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
4: Stata con te?
6: Come mi piace questo bel coso. Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
7: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
6: Oh, sì, più forte. Più forte.
7: Più veloce con quella bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Talicami i coglioni. Talicami i coglioni.
4: Sto aspettando.
7: Mettilo in bocca.
4: Allicca, Luca, allicca.
7: Ecco, brava.
4: Lecca, lecca.
7: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
4: Lo mandi in giro.
6: Rimo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
4: Scendi, scendi la traccia.
7: Più veloce con quella bocca.
4: Tienere un bocco.
0: Stop. Mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani.
1: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dall'altra da scendere a me.
8: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Non si ha pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
8: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
10: Mi fa scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
8: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
5: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
8: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
8: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnaman!
7: Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
14: Vada fuori!
8: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
15: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
7: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
7: Sì,
16: grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
15: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
8: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: is the zoo, only for you.
1: Donkey Kong Johnny Boy è un fighissimo idraulico super scolpito che lavora a petto nudo mettendo in mostra i pettorali sudati, tipo quegli spot della Pepsi che piacciono alle casalinghe e alle persone sodomite. Insomma, il tipico fustaccio che viene a casa vostra per smontare le tubature, ma finisce col montare la padrona di casa, che nel 90% dei casi è vostra madre.
2: Ho scelto di farlo idraulico perché i posti da boia nel braccio della morte erano tutti presi, ma anche perché il mio grande eroe è Super Mario Bros, anche se è italiano, come le ascelle pelose e la mafia. Infatti, in suo onore, mi sono strafatto il cervello di funghi e ho 21 paia di baffi sparsi su tutto il corpo. Perché? Beh, si sa, l'uomo peloso fa bagnare di più e dove ci sono perdite, serve un idraulico. Comunque sia, ora devo aggiustare il lavandino che questa panzona dell'Alabama ha riempito di capelli e ossa di pollo. Ma, diamine, mi si è rotta la chiave del 16. Jim e Bob, voi che siete dei pazzoidi, aiutatemi. Intanto, mentre aspetto la chiave, quasi quasi, chiavo la panzona. Capito, no?
3: Bob e Jim, due amici. Due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Ehi, Bob! Oggi dobbiamo andare in un posto pieno di persone senza la punta del pene, imbecilli e gente del colore sbagliato a piede libero.
5: Diamine, la notte degli Oscar?
4: No, in Alabama, la terra di Forrest Gump e dei matrimoni fra consanguinei.
5: Ah, meno male, il mio amico Bill dice che la gente di Hollywood mangia i feti crudi per rimanere giovane.
4: Che sciocchezza! Chi mai mangerebbe dei feti crudi quando da Walmart ci sono i barbecue a gas a 399,90?
5: Eh già!
4: È ovvio che li grigliano prima! Sveglia, credulone!
5: Quando Jim dà fondo a tutta la sua proverbiale pazienza per darmi dell'ignorante di merda senza ferire i miei sentimenti, vorrei che lui fosse un cane randagio ed io un idrante che, in una torrida giornata d'agosto, viene irrorato copiosamente dalla sua urina, anche se non sono
1: Per forza...
5: Scusa, ma non ho capito.
4: Ti faccio vedere. Che ore sono?
5: Le 4.
4: Allora, avvicinati a quel tizio col

0: Non farla tanto lunga, Bob. Anche le donne hanno un buco che sanguina in mezzo alle gambe. Ma quando si lamentano, che facciamo?
1: Le giriamo dall'altra parte, come ci insegna George W. Dio.
2: Dopo aver cauterizzato la ferita con la marmitta della loro Jeep e due giri di nastro isolante Saratoga, Jim e Bob raggiungono l'appartamento in cui sta lavorando Johnny Boy.
3: Cazzo, Jim e Bob, siete venuti prima di me.
4: Oh sì, bell'imbusto. Hai veramente dei capezzoli ipnotici, te l'hanno mai detto? Cioè, tra uomini intendo.
3: Sinceramente no. Comunque, mi avete portato la chiave inglese che mi serviva?
0: Abbiamo fatto di meglio, Johnny Boy. Ti abbiamo portato una vera chiave americana. Tieni.
3: Ma è fantastica, è così perfetta che mi viene voglia di usarla per tenere in ostaggio una scolaresca al posto del solito mitra.
4: Anche a me.
0: Ma... forse abbiamo interrotto qualcosa, Johnny Boy.
3: Oh no, non preoccupatevi. Stavo solo sistemando lo scarico di questa vecchia panzona disperata, vero Porcellina?
2: Per un curioso scherzo del destino, la fanciulla in questione, oltre ad essere una satanata sovrappeso, è anche la sorella di Bob.
4: Ma quella è mia sorella Lizzie.
0: Certo che è piccolo il mondo.
3: Già, non come il suo culone. Pare una mongolfia.
0: Aia, ai, aia. Ai. Per Giove, Bob, perché l'hai fatto?
4: Non lo so, per gelosia, credo.
0: Cosa? Sei geloso di tua sorella?
4: No, di lui.
0: Bob, è da un po' che voglio chiedertelo, ma... non è che niente niente tu sei ricchio?
4: Lizzie! Lizzie! Trascina qui quel dirigibile che hai al posto del culo e portami due sacchi della spazzatura. Grandi, capito? Grandi!
2: Un'altra splendida giornata americana è giunta al termine e, grazie ad un trauma cranico che ha cancellato la memoria a breve termine di Jim, molte altre avventure attendono i Forgiacose. Alla prossima e... forza petrolio!
5: Jim e Bob, i Forgiacose.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
4: Ah, che paura!
3: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
4: Che schifo!
3: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
4: Che paura!
3: Solo su Stai TV.
5: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Mi presento, mi chiamo la Giada, io chiamo dalla redazione di Stai a Milano. Avremo individuato il vostro ristorante per partecipare a un nuovo programma televisivo che andrà in onda in primavera.
5: Sì.
6: Ecco, allora, in pratica noi mettiamo in risalto alcune caratteristiche un po' peculiari del ristorante in questione. Voi, per esempio, cosa cucinate di tipico?
5: E beh, tutte le specialità valtellinesi, ecco. Diciamo, le pizzocche, gli shat, gli spezzi, le tagliatelle fresche, i funghi.
6: Certo, come carne cosa fate?
5: Cervi,
6: ah, ecco, cervo, stambecco.
5: Sì.
6: Ecco, allora, perché siccome il tema poteva essere un po' questa cosa della montagna, stiamo individuando dei ristoranti tutti in questa zona della Valtellina, diciamo, e quindi insomma la nostra idea poteva essere di far succedere delle cose particolari, diciamo, in cucina, in sala, durante il servizio. Ovviamente tutto ciò che succede è finalizzato alla promozione del ristorante, ecco, perché è tutto tendente al trash comico. Ad esempio, in cucina chi c'è?
5: Ah, mio marito.
6: Potrebbe avere ad esempio la faccia, diciamo, da boia, per capirci?
5: Non lo so, dipende, a volte con me lo è un po', sì.
6: Ecco. L'idea era di mettere un alce in cucina.
5: Sì.
6: Viva, ovviamente, che tiene compagnia al cuoco. Le mettiamo il cappellino da chef, quello appunto, insomma, quello dritto a cilindro, e tiene compagnia, sì, al cuoco.

0: Poi delle cose particolari che potevano succedere era il cuoco, ad esempio, che cucinava una cosa bizzarra, tipo cucinare dei pipistrelli. I pipistrelli delle grotte, quelli brutti. Ecco, e poi potrebbe, sempre sulla, per l'andazzo comico, potrebbe arrivare Batman inferocito che si scaglia contro suo marito perché appunto sta cucinando dei pipistrelli che sono i suoi amici, insomma, la storia la saprà. Ecco, questa poteva essere una cosa. Allora, Robin muore nella sceneggiatura, cioè nel senso che dalla rissa ne esce sconfitto.
1: Ecco,
0: in sala avete molti coperti?
1: 80.
0: Ah, beh, quindi la sala è grande.
1: Sì.
0: Ah, ho capito, ho capito. Se suo marito uscisse in fiamme dalla cucina urlando come una torcia umana, riuscirebbe a passare in mezzo ai tavoli, diciamo, senza bruciare nessuno.
1: Questo tutto dovrebbe esserci della gente in sala.
0: Certo, certo, assolutamente. Ci possono essere clienti portati direttamente dal ristorante, oppure amici, insomma, oppure noi procuriamo delle comparse, ecco.
1: Ok.
0: Fate la pizza?
1: Sì, ah, sì. Ah, ok. Abbiamo un pizzaiolo che quando c'è tanto deve esserci, e certo, se no ci facciamo noi.
0: Allora, lui si potrebbe, ad esempio, si potrebbe mettere. Come si chiama il pizzaiolo?
1: Alessandro o Tala, dipende chi è che c'è in
0: casa. Ok, facciamo che si chiama Beppe, che è un nome da pizzaiolo tipico. Okay. Allora, noi mettiamo Beppe su uno scivolo che entra dalla finestra della sala ed entra di testa su un tavolo scivolando sulla pizza mentre uno la mangia. Sono tutte cose comiche, insomma, scritte dai nostri autori. Arriva con la faccia sulla pizza, guarda il cliente e gli fa: buona la pizza, e tutti ridono. Insomma, sono queste, i nostri autori sono un po' matti, diciamo, non è che, ecco.
2: Bravissima la nostra Giada, ha quasi convinto la proprietaria del ristorante a partecipare al programma, accettando per soli 30.000 euro di mettere un alce con il cappello in cucina con il marito con la faccia da boia durante una rissa con Batman e Robin. Ma Robin muore. Poi il pizzaiolo volante entrare dalla finestra, schiantandosi su una pizza di faccia. Ma ci rendiamo conto? Ma si può credere ad una cosa del genere? Dai, andiamo a sentire il resto.
0: Senta, ma forse non so se è un po' troppo, però c'era un'opzione di questo Yeti che alla fine appunto arriva, no? Fa tutto, e alla fine si mangia un cliente.
1: Sì?
0: Ecco, questa poteva essere un'opzione perché diciamo che il morto ammazzato male è sempre forte nelle puntate, cioè crea sempre un engagement verso i... Oppure lo prende e lo lancia fuori dalla finestra in alternativa e non si sa bene che fine faccia, insomma, questo magari può essere morso da un pipistrello e si trasforma in pipistrellone zombie. Un po' come, insomma, come i film, diciamo, i film, ecco, un po' queste cose qua. Bene, perfetto.
1: Ok, se lei mi manda una mail, guardi, adesso mio marito non c'è, così ne parlo volentieri con lui, va bene?
0: Beh, benissimo, mi sembra ottimo. Senta, lei eventualmente si potrebbe vestirsi da Catwoman? Così per fare la compagna di Batman.
1: Beh, sto dimagrendo un po', magari ci sto dentro.
0: Ecco, perfetto. Sì, ma a noi va bene anche
1: entrare nella...
0: a noi ci va bene anche Catwoman.
1: Catwoman. Ok, allora perfetto.
2: Ma che cazzo si ride la signora? Andremo a distruggergli il ristorante. Ma la nostra Giada è stata grandissima. È riuscita a convincere la vecchia vestita da Catwoman a far vestire suo marito da boia con Batman, che lo pesta mentre Robin muore, con un alce nella cucina. E poi, il marito in preda alle fiamme, uscire nella sala con 80 clienti gridando e lanciandosi fuori dal ristorante. E il pizzaiolo entrare da una finestra su uno scivolo, schiantandosi su una pizza con lo Yeti finale ammazza tutti. Bravissima, Giada! Sei la migliore! Ci sentiamo alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
3: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Buonasera.
6: Aspetta la fine della sigla, no?
5: Ah, scusa, Pino J, rimettila da capo. Eccoci amici.
6: Ma allora sei un coglione.
5: Scusate amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia come sta?
7: Tuo fratello un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
8: Ha ragione, merda!
5: Pensate amici che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi Pooh. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamacita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
7: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
5: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
6: No, andiamo a casa che sono già stanco.
5: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamacita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Cleme, Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. E posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
7: Ma va che non c'è nessuno oggi.
5: Oggi a 105 Mintasa è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Manu, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa. Cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Manu, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Manu, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
6: È andata a chiamare l'ambulanza?
5: E Super Pino J.
6: Ti faccio arrestare, merda!
5: Vi lascio come sempre col detto del giorno. Teflinstone, per me, numero uno.

0: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
1: Ben ritrovati a Sbomeriggio 5, una trasmissione nata per i ritardati che si bevono qualsiasi cazzata raccontata in TV, che finalmente vede la luce da quando sono arrivata io e la grande cultura che mi porto appresso. Ho elevato il livello di questo programma con contenuti e con ospiti eccezionali come Biden, Zelensky, Bill Gates, e questo pomeriggio ho l'onore di riavere con noi il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.
2: Attenti, attenti, abbassatevi, c'è un messicano.
1: Ma che cazzo fa? Ma porca troia, ha sparato ad un nostro cameraman.
2: Ho visto dei baffi, e per me chi porta i baffi è automaticamente messicano.
1: No cazzo, no, era Tonino, il nostro cameraman calabrese.
2: Vabbè, chi se ne frega, da oggi cambia il mondo. Sarò il presidente più amato della storia del mio paese.
1: Io sono senza parole. Beh, mentre portano via il cadavere di Tonino e raccolgono i pezzi di cervello dal pavimento, si accomodi e iniziamo l'intervista. Ecco, spieghi meglio, cosa intende fare per migliorare il mondo? Sa, molti temono che lei possa essere una versione moderna di Adolf. Lei cosa risponde?
2: Allora, ci tengo a dire due cose, per far capire a tutti cosa intendo fare per terminare questo periodo woke e iniziare un'era serena e pacifica. Per prima cosa, se sei culattone, mangia patata, nero, cinese, messicano, abbronzato, hai baffi lunghi e credi nel climate change, io ti faccio sparare.
1: Mi perdoni, Donald, ma mi sembrano dichiarazioni un po' pesanti. Lei vuole eliminare tutti quelli che non la pensano come lei. Non le pare un'affermazione leggermente esagerata?
2: In che senso? Non ci vedo nulla di esagerato. Però mi permetta di dire che se non sei bianco, ricco e non hai almeno 54 condanne alle spalle, per me non meriti di vivere nel nostro meraviglioso paese.
1: Io sono sempre più sconcertata, sentiamo il nostro pubblico che è sempre attento alla politica internazionale.
3: Fica, fica, fica, fica, fica, fica,
4: quanto è bella la fica!
1: Come non detto, questi pensano solo alla fica. Parliamo delle guerre in corso, lei come intende fermarle?
2: Allora, tra un cazzo e l'altro, quel demente di Biden ha regalato circa 200 miliardi a quell'impizzato di Zelensky, che si è comprato 20 ville in giro per il mondo e si è pippato mezza Colombia. Che sia chiaro a quel culone che fino a ieri ballava vestito da donna in TV e che adesso va in televisione con la maglietta militare a fare l'eroe di sto cazzo. Dico, soldi finiti.
1: Soldi finiti? Intende dire che smette di sostenere l'Ucraina?
2: Io farò quello che tutti si aspettano. Fermerò tutte le guerre in corso.
1: E come intende farlo? Parlerà con tutti i capi di Stato coinvolti e cercherà di trovare un accordo?
2: Ma no, no, no, troppo sbattimento. Ho altre priorità. Oh! Tipo giocare a golf. Da oggi in poi, chi rompe i coglioni verrà raso al suolo con una bella bomba atomica. E cioè, quindi, che sia chiaro, Russia, Ucraina, Israele, Palestina, Italia, Germania, Francia e a tutti i paesi con nomi troppo difficili da ricordare. Se rompete il cazzo, io vi cancello dalla faccia della terra, esattamente come ho già fatto col Messico.
1: Ma il Messico esiste ancora e sta anche molto bene.
2: Fino a questo istante, aspetti che ho qui la valigetta con i codici dei missili. Inserisco le coordinate dei mangia tacos e boom, boom, bam. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
5: Sistema di difesa attivato. Lancio missili pronto. In 5, 4, 3, 2, 1. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
1: Ma lei ha veramente lanciato un missile sul Messico? Ma è impazzito?
2: No, no, non ho lanciato un missile sul Messico, ma ben 13 missili. Non vorrà che ne sopravviva uno? Quelli si riproducono in fretta.
1: Lei è un pazzo. Mi auguro che qualcuno la fermi.
2: prima di preoccuparsi del futuro, si preoccupi di andarsene velocemente da questo studio. Ci sono troppi baffi e ho ordinato un ordigno lanciato da un drone fra 10 secondi. Nel frattempo vi saluto tutti. Viva l'America, viva i bianchi, viva i ricchi e viva la...
3: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
4: Quanto è bella la fica!
6: Ehi ragazzi, è una novità! Passerà!
3: Passerà! Passerà! Passerà! Passerà!
1: Pubblico, scappate, sta per cadere una bomba in studio!
4: Vulva!
3: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
6: Scusate, allo stecchio non mi mettiamo!
3: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
6: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio!
4: Assai!
0: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì,
15: che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
6: aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
11: sì, va
15: signora...
11: Bene. Questo
15: mi ascolti,
11: sì,
15: ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
6: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
6: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
6: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
6: Mamma, che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
6: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella.
6: L'uranio.
15: poverito, con Tequinho e il brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
6: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era cacciavite.
6: Orcacciami se.
15: Arca ma...
6: Come sangue non c'è nella fece.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega,
11: no,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
11: Sì,
15: priorità,
11: anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
11: Va bene.
15: Lo sport.
11: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
15: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
15: ma tu,
8: che ti ho
15: ma
8: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata!
15: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata,
15: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
15: Ecco fa il colpo.
11: Ecco.
15: Uno.
11: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
15: Bagalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
11: sì,
15: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
11: Sì.
15: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
15: Beh.
11: Non è Don Gaetano.
15: No.
11: Niente,
15: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
15: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
14: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
11: Bene,
15: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
11: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
8: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ciao bastardi, vi do il numero di due sorelle zitelle di 70 anni del mio paese che ronzano sempre intorno alla nostra polisportiva per guardare i ragazzi in pantaloncini. Hanno anche un pastore tedesco e sono due grandissime rompicoglioni. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Cercavo Herman.
1: Dave, scusi.
2: Sono Pistacchio. Sono Carla.
1: E chi è lei, scusi?
2: Senta, signora, la disturbo perché noi di recente, no, vista la pandemia, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di aprire un'agenzia che ha lo scopo, diciamo, di far gioire, divertire, vivere una seconda giovinezza.
1: Sì, ho capito, guardi, questa qua è una società, io ho capito che lei cerca un'adesione per...
2: No, non mi fraintenda, non le voglio vendere nulla, ci mancherebbe altro.
1: Guardi,
2: l'altro
1: è stato quello che ha detto che non mi è, poi dopo...
2: Io so che lei vive...
1: Lei come mai mi chiami per nome?
2: Lei
1: vive... permette tutte quelle
2: mi faccia spiegare allora.
1: Ma io
2: lei...
1: ho tempo, perdo tempo con delle persone che...
2: Ma signora, allora, senta un attimo, mi hanno detto che lei e la sua sorella...
1: Ma chi gliel'ha detto?
2: Vabbè, ma non mi faccia far nomi, mi hanno detto che siete,
1: senta,
2: diciamo...
1: Io sono una professionista, deve far presto perché io non ho mica tempo da perdere.
2: Allora, voi vivete vicino alla polisportiva... 81, insomma, dove si gioca a calcetto. E tra diciamo adulti gira voce che lei e sua sorella siete un po' così alla ricerca del piacere, ecco, me la faccia mettere giù un po' in questo modo.
1: Cosa dici?
2: C'ha voglia di divertirvi, anche se...
1: Guarda, io non so chi è lei, non aggiungo una parola in più.
2: Ma non faccio, la restia, signora, signora Ermanna.
1: Ma
2: signora Ermanna, dai, su. Allora, noi abbiamo aperto questa agenzia.
1: Ma che piacere!
2: Ma è un'agenzia un po' particolare, c'è anche un nome un po' comico. Si chiama Spacca Milano, che non è riferito alla
1: città. Spacca Maroni. Mica io, Spacca Milano, e lei
2: è Spacca
1: Maroni. Non si
2: lei
1: per... Io non so chi è lei, che si permette di chiamarmi per dirmi queste cose qua.
2: Mi chiamo Pistacchio.
1: So chi è lei.
2: Facevo l'avvocato, poi purtroppo, causa crisi, causa pandemia, mi sono un po' reinventato il lavoro. Siccome ho tante conoscenze, io e i miei soci abbiamo istituito questa agenzia che procura piacere alle signore di una certa età che risultano essere un po'. Mi passi il termine, vogliose, ecco, di divertimento.
1: Allora, signor Pistacchio, si fermi, che è meglio.
2: Ma guardi, signora Ermanna,
1: perché se lei mi sta facendo questa telefonata perché io mi lamento con la polisportiva che non fanno le cose che non devono essere fatte.
2: Ma no,
1: io rispetto loro, ma loro devono rispettare me.
2: Ma no,
1: la polisportiva non si permetta mica più di fare una telefonata di
2: signora,
1: questo genere.
2: La polisportiva,
1: ma si rende conto di quello che sta facendo?
2: Ma è servita solo come, diciamo, gancio. In realtà,
1: ma
2: poi
1: ma perché? Che lei mi viene qua a chiamare signora Ermanna, lei sua sorella, lei sa delle cose che... Ma come si permette?
2: Senta, io so tutto di lei, signora, se ne parla.
1: Ma che lei sappia tutto di me, non mi interessa.
2: Come sta il pastore tedesco? Come sta il pastore tedesco? Sta bene?
1: Senta, io adesso metto giù il telefono.
2: Ma no, signora, troviamo un amichevole accordo. Lei c'ha voglia di... E io posso procurarle, capisce? E questo è il business, signora. Siamo nell'era dell'innovazione. Bisogna... È l'arte dell'arrangiarsi. Bisogna innovare. Siamo in un momento in cui lei ha una necessità e io ho la soluzione.
1: La necessità di che? Che necessità ho io?
2: Ma signora, non mi faccia usare termini scurrili.
1: No, lei parla pure scurrili, così dopo anch'io la mando a quel paese.
2: Ma no, signora, perché mi deve mandare a quel paese? Allora, girano voci alla polisportiva.
1: Ma lei con il numero privato. Io ho risposto, poteva anche andare a rispondere.
2: Perché siamo un'agenzia nuova e ci hanno installato i telefoni senza il numero, evidentemente, non lo so io, signora.
1: Ma lei, scusi, chi crede di prendere in giro?
2: Ma signora Ermanna, ma anche lei, dico io, ma affrontiamo la realtà senza girarci troppo intorno.
1: Ma quale realtà devo affrontare? Mi dica quale realtà.
2: Allora, mi dica l'ultima volta che lei ha tenuto tra le mani un ammennicolo maschile,
1: Ma lei è proprio uno stronzo, Detta come volgezza, Cioè lei non si permetta mica, perché io le telefonate le rispondo, lei non si permetta più di chiamare.
2: Tratta male, a me piace ancora di più, glielo dico, perché sono un po' sadomaso, ecco. Quindi, cioè, se vuole darmi dei titoli, va benissimo.
1: Allora lei dice, le due sorelle che non hanno altra cosa da fare, che lei non sa un cazzo di niente, non si permette più di chiamarmi.
2: Ma perché, signora? Ma mi dica una roba, perché non vuole affrontare questa problematica che lei e sua sorella avete da tempo? Cioè, mancanza di, e io glielo posso procurare. Oh, mamma mia, signora, sei nel 2021, Cristo Dio.
1: No, la saluto, voi fate le cose che dovete fare in regola, che vedrà che io non rompo.
2: Ma si faccia pompare il figone, signora, ma dai, su! Ma non stiamo a girarci intorno.
3: Porca puttana!
2: Porca ma stava lì, stava lì,
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
9: Viva i soldi!
10: Leo, vieni qua, vieni.
11: Si è felice?
10: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
11: Eh sì.
10: Fino a?
11: Fino a settembre.
10: E manco un anno, Leo.
11: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa, adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
10: Uh-huh.
11: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
10: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
11: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
10: Ah, ok.
11: Mo ce n'ho 75.
10: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
11: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
10: Di pensione,
11: dico,
10: 900
11: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
10: Quanto prendi?
11: Di una parola.
12: 200 euro.
10: 300 euro.
11: 3.800 euro.
10: 3.800 euro al mese? Ma va!
11: Non ci credo. Allora,
10: 3.800
11: euro. Domani porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
12: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
10: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
12: 3.000 euro che mi fai.
10: 3.200 euro.
11: 3.800.
10: 800 euro di
11: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
10: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
11: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
10: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
11: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
10: Minchia.
11: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
10: No.
11: Anche voi.
10: No, così. Ma lo so, le canzoni.
11: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
10: Sì, una volta 10
11: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
10: Sì,
11: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
10: Male, ci sta, è giusto.
11: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
10: non ti basta.
11: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
10: È vero.
11: Ciao, Ricky.
10: Ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Siamo in un luogo che sicuramente vi sembrerà poco familiare. Alle mie spalle ci sono missili e motori di dimensioni pazzesche e anche delle scatole metalliche con dei piccoli oblò. No, non siamo in un centro dimagrante estremo e nemmeno in un centro che vende saune, ma siamo alla NASA, il centro di ricerche spaziali americano, tanto famoso anche per i film dove gli alieni ci spaccano il culo e poi qualche improbabile eroe li caccia a calci in bocca con un piano che fa acqua da tutte le parti. Beh, ma a parte il cinema, che sappiamo farcirci di grossolane cagate, nella realtà l'uomo ha investito tanto nella ricerca spaziale e un giorno di ben 50 anni fa un manipolo di sfigati mise il primo piede su quel inutile ammasso di polvere che è il nostro satellite chiamato Luna.
3: Il 20 luglio del 1969, mentre in Italia la gente scopava in spiaggia a Misano sulle note di Castellina Pasi, tre coglioni si sono fatti imbarcare e sono partiti a bordo di una caffettiera per arrivare a sbarcare sulla Luna, che sembrava una fetta di groviera tonda.
2: Eh sì, avete sentito? Caffettiera. Sì, perché quale sano di mente salirebbe a bordo di una roulotte fatta di fogli di alluminio per essere spinto da giganteschi motori fuori dalla stratosfera, coadiuvati da un calcolatore elettronico con meno capacità di un moderno orologio Casio? Solo un coglione americano invasato del cazzo.
3: Mentre metà del pianeta comunista sperava di poter assistere ad una grossa grigliata di Yankee a mezz'aria, l'altra parte del pianeta democratica ha assistito alla più inutile conquista mai perpetrata, che di fatto non ha dimostrato null'altro che sulla Luna non c'è un cazzo.
2: Ma gli investimenti fatti per sparare tre stronzi su un sasso nello spazio sono serviti perlomeno a fare altre importanti scoperte. In culo alla fame nel mondo.
3: Grazie ai soldi spesi per ste troiate, sono state scoperte altre cose che oggi ci servono, come la lente antigraffio per gli occhiali, i termometri auricolari, suole ammortizzate per le scarpe, apparecchi per i denti invisibili, strumenti senza fili di corrente a batteria, filtri per l'acqua del rubinetto, navigazione satellitare, la schiuma dei materassi, rilevatori di fumo, la scanalatura delle gomme per il drenaggio della pioggia, porca quanto non me ne frega un cazzo.
2: Pazzesco, vero? È sempre così. L'uomo si masturba al pensiero di fare il figo e toccare un sasso nello spazio e non si rende conto che per farlo risolve decine di problemi più importanti per l'uomo e lascia i brevetti ad aziende che ci fanno il grano. Che stronzacci, cazzo! Ma chi sono i tre coglioni che si sono fatti imbarcare a partire su un petardo di 60 metri verso una biglia calva di roccia senza la sicurezza di tornare avvolti dalla carta stagnola come un kebab?
3: I tre astronauti sono Collins, Aldrin ed Armstrong. Il primo però non conta un cazzo perché ha solo guidato il cesso di ferro.
2: Di fatto, dei tre astronauti, l'unico che ci ricordiamo è quello che ha pronunciato la frase che più mi fa innervosire ogni volta che la sento.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, del gran cazzo che me ne frega, ma non poteva spaccarci un viva la figa! Semplice, lineare e infinitamente più d'effetto, ma no, sti americani del cazzo devono sempre fare i fenomeni. Insomma, il demente è stato Armstrong, che per il resto della vita è stato confuso con il nero che suonava la tromba negli anni 50. Che cognome di merda, non potevano mandare un cazzo di Smith? Ancora oggi gli americani si fanno le seghe parlando di questa conquista del cazzo, ma sulla Luna ci sono andati anche i cinesi che fino a ieri taroccavano i maglioncini di Gucci. Di che cazzo stiamo parlando? Sono 50 anni che non contano più un cazzo nello spazio gli americani.
3: Gli astronauti si bevevano la loro piscia, cagavano in un buco, dormivano seduti e si sostenevano con le buste di cose in polvere. Praticamente Paolo Noyes in una serata qualsiasi del 2006.
2: Bene, per oggi è tutto in Ulisse il piacere della scopata. Chiudiamo qui l'avventura della scoperta dello spazio da dentro questa riproduzione del vettore Apollo 1 che portò l'uomo nello spazio, nel quale mi farò una grandissima sega cantando l'inno americano. Alla prossima puntata!
5: Oh, say can you see by the dawn early light.

0: Kiss, il piacere della scopata.
1: Lo Zodi 105.
2: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
3: Sei in ritardo, porco.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
2: Eccolo qui, il sole che illumina le vostre vite. Non importa se non riuscite a pagare il mutuo, se vi è arrivata una cartella esattoriale, se lo stipendio non vi basta per portare un piatto caldo a tavola, se vi hanno rubato in casa e se avete appena scoperto di avere una malattia terminale. L'importante è che ci sia io in diretta con la mia voce che riesce a far gocciolare le ascoltatrici come dei lavandini con le guarnizioni rotte.
3: Max, la cosa che amo più di te è che sei davvero umile.
2: Puoi dirlo forte, ragazzo buffo e vestito male.
3: Come ragazzo buffo e vestito male?
2: Perdonami, ma mi sono dimenticato il tuo nome. Sai, vedo così tante persone al giorno che non posso ricordarmi i nomi di tutti.
3: Max, ti faccio regia da 15 anni, come fai a non ricordare il mio nome?
2: Ragazzo buffo e malvestito, io ricordo solo i nomi delle persone che hanno almeno un attico in centro, che indossano abbigliamento firmato e non stracci di H&M. Immagino che tu la Maserati l'hai vista solo nelle pubblicità, sulle riviste che trovi negli uffici postali.
3: Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo un ospite, lo faccio entrare?
2: Gne gne gne, bla bla bla, cazzo, ma che voce fastidiosa che hai, ragazzo buffo. Io mi ricordavo che in radio potevano parlare solo quelli con la voce bella, non gli straccioni con la voce da castrato. Oh, ragazzo buffo, che fai? Abbandoni la regia?
5: Gne, gne, gne.
2: Pagliaccino malvestito, torna indietro e almeno mettimi la base. Se parlo senza base, poi la mia voce potrebbe scatenare un arrapamento collettivo.
1: Max, te la metto io la base, tranquillo.
2: Grazie Nadia, appena finisce la diretta ti faccio un autografo, così te la puoi tirare con gli amici e dire a tutti che hai avuto l'onore di respirare la stessa aria che ho respirato io.
1: Max, a me basta sapere che ti sei ricordato il mio nome. Questo mese non voglio nemmeno lo stipendio. Voglio mordicchiare il tuo vecchio portachiavi della Maserati che avevi buttato nel cestino e che adesso mangio un po' alla volta, quando non arrivo a fine mese.
2: Adoro le sguattere sottomesse.
4: C'è 105 mi cacca!
2: A 105 mi cacca ospitiamo Jake La Furia.
6: Bella raga, felice di essere tuo ospite, Max.
2: Ciao, fratello minore. Non solo in fatto di età, ma anche in fatto di importanza. Diciamocelo, dubito che la gente ti fermi per strada, a differenza mia, che non posso fare due passi senza una donna che mi chiede di fare l'amore con lei.
6: Beh, nonostante quello che uno possa pensare...
2: Lasciami finire però, non è che puoi sovrastarmi solo perché fai anche tu la radio. Resto comunque il dio indiscusso della radiofonia.
6: Volevo solo dire...
2: Bla bla bla, gne gne gne... Ora, se dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altro, ecco, se non facessi il rapper, la TV e la radio, secondo me a quest'ora avevi i calli sulle mani a furia di segarti. E ho detto furia, a Jake La Furia. Che sagoma che sono.
6: Stai un po' esagerando, non sarò bello, ma picchio come un fabbro.
2: Brrr, brrr, che paura, tremo tutto. Jake, ma tu lo sai che sono cintura nera quinto dan. La serie televisiva di Cobra Kai la dovevo fare io, ma ho rifiutato perché non potevo sopportare più notorietà. Mi avevano chiesto di fare l'avversario di Rocky Balboa 12 perché...
6: Hai rotto il cazzo, sbruffone.
3: Figa che lecca che gli hai tirato! Grazie Jake, sono un tuo grande fan. Daresti un pugno in faccia anche a me?
6: Con grande piacere, Simo J.
3: Ti sei ricordato il mio nome, posso morire felice.
4: C'è 105 mi cacca!
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cassetto Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni. Oh, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
7: Bene, benissimo, il caso di oggi arriva come un regalo di Natale in anticipo. Abbiamo infatti l'onore, il privilegio e oserei dire anche la bamba di avere qui tra noi una vera e propria scultura di croste vivente. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo lo stesso. Stiamo ovviamente parlando di lui, il Woody Allen delle occhiaie da metadone scaduto, il Picasso degli schizzi di vomito sul pigiama, il Pavarotti di Rutti alla Roma di Peto, l'unico, l'inimitabile, il super innocentissimo signor Odoardo!
8: Grazie, vostro onore!
7: Scusi!
8: Vada!
7: Quando la sento parlare,
8: basta! Ci riesce?
7: Sulle scarpe!
8: Madonna, sono molto felice per lei!
9: Voi vi rendete conto di quello che state facendo?
8: Grazie, vostro onore, le sue lusinghe mi fanno sempre pezzare le ascelle!
7: Ma pezzi pure quanto le pare! Inondi quest'aula di tribunale con ettolitri del suo miglior sudore formaggioso, se questo l'aggrada. Lei può fare letteralmente quel cazzo che le pare.
10: Io direi proprio di no! Non dovrebbe fare quello che gli pare questo verme bastardo!
7: Ma scusate, sogno o son lesbico? Sento l'inconfondibile voce di quel tricheco di fogna conosciuto con il nome di signor Erculone, ma non riesco a vederlo. Che diavoleria è mai questa, signor Odoardo, cosa ha combinato questa volta?
10: Ma il figlio di puttana mi ha ingoiato! Sono dentro il suo enorme stomaco ricolmo di birra e salame! Cosa cazzo ride?
7: Ma inaudito, signor Odoardo, la facevo una persona attenta alla dieta. Perché diavolo ha ingoiato quell'asteroide di colesterolo del signor Erfrocione? Vuol farsi venire un infarto? Tenga, prenda un po' di cocaina che l'aiuterà nella digestione, forza!
8: Gentilissimo.
10: Bastardi maledetti, voglio i danni morali, un'equipe medica che mi tiri fuori da questo intestino di merda!
8: Vostro onore, mi sento un po' appesantito. Chiedo il permesso di cagare il querelante.
10: Cosa ha detto?
7: Permesso accordato. Caghi pure il signor Erculatore dove le pare. Prego.
10: Non si azzardi a farmi fare il crack. Che schifo! Ma come ha fatto a cagarmi vivo?
7: Vi ho sentito abbastanza, questa corte si ritira. Per pippare lei vado a lavarsi da quelle noccioline e pomodori, per favore, su.
9: Ma lei cosa mangia?
7: tu, donna moderna. Tutto il giorno di corsa fra lavoro e casa e alla sera sei perfino troppo stressata per fare un bel po'.
11: Ci ha preso in pieno.
7: Tranquilla, perché da oggi arriva la Calmo Minchia.
11: Calmo Minchia? E cos'è?
7: Calmo Minchia è la nuova camomilla rilassante nella quale intingere il fallo che stai per ciucciare. Ne bastano poche gocce per rendere l'esperienza della fellazio una delle esperienze più rilassanti che tu abbia mai provato.
11: Sul serio? La voglio subito!
7: E fai bene! Calmo Minchia arriva anche in ben tre gusti differenti: la classica camomilla, menta e sperma di un altro. Con Calmo Minchia il po'no diventa rilassante. Calmo Minchia! E anche tu potrai dire...

0: Bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva l'irreprensibile signor Odoardo ingiustamente accusato da quel calcolo anale del signor Erminchione di averlo ingoiato sano sano. Ascoltate le testimonianze, fate una riga di coca lunga quanto l'autostrada A4 e esaminate i fatti, questa corte...
1: Cosa?
0: Questa corte...
1: Questa corte prima di tutto mi dovrebbe dare gentilmente un asciugamano, perché sono coperto di feci.
0: Che schifo. Ma che schifo, si vergogni, si vergogni.
1: Ah, io mi devo vergognare.
0: Questa corte...
1: Prima di tutto mi dovrebbe dare gentilmente un asciugamano, perché sono coperto di feci.
0: Che schifo. Ma che schifo, si vergogni, si vergogni.
1: Ah, io mi devo vergognare.
0: Questa...

0: di intingere la cappella in tutti gli stronzi di cane che troverà per strada da qui fino al 2059.
1: Voi siete malati, vero?
0: E infine lo condanna a 6 anni di reclusione in un cassonetto dell'immondizia riempito con il vomito di tutte le persone mancine del mondo. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Andate tutti a fare in culo, pazzi bastardi! Maledetto! Schifoso! Lei non si avvicini più a me e alla mia famiglia!
0: Chiuda,
1: si ricordi?
0: Chiuda quella vagina di fagiano che è in mezzo alla faccia, signor Edoardo! Lo mangi di nuovo, così ce ne liberiamo! Prego, gli salti addosso!
2: Sarà un piacere!
0: Aspetti però, aspetti un attimo che glielo scaldo un attimino, perché crudo così non fa benissimo.
2: Quello è vero.
0: Si mette a comodo su quella sedia di legno lì, signore Ercoglione, grazie.
1: Secondo lei io sono così coglione da sedermi sulla sedia elettrica?
2: Io mi metto il bavagliolo intanto.
1: Ma lei è pazzo,
0: lo so. Una spinta, gli dimmi una spinta!
1: Non mi spinga! No!
3: Scosso!
1: Niam!
4: Ma che cazzo di bocca ha lei? Ma come fai a ingoiare un essere vivente in teo?

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Presi come sempre a fetenti pesci in faccia dal destino, Zuleia e il Maz erano usciti da una serie di esperimenti alieni, una col cazzo e l'altro con la fregna. Cacatosi sotto alla prospettiva di venire scopato dal proprio pene, Ilmaz si dà alla fuga, lasciando sprofondare Zuleia nella spirale dell'autoerotismo fallico compulsivo. Dopo tre lunghi mesi di separazione, nei quali neovaginato Ilmaz si afferma come apprezzatissima danzatrice del ventre.
3: Camarello, camarello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twerkano?
0: Zuleia, mani callose e occhiaie fino ai malleoli, riesce finalmente a rintracciarlo e lo convince a mollare la promettente carriera per sottoporsi a un intervento chirurgico che restituirà a ciascuno il proprio sesso.
3: Va bene, amore mio, ex amore mio col cazzo mio. Mi piange il cuore.
0: Ma l'anziano chirurgo, scovato dalla demente, schiatta a metà dell'operazione. E quando si risvegliano, là sotto Zuleia ai sessi di entrambi.
3: Oddio, che è successo? Non c'ho più nulla! Che cazzo le fregna! Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken! Ken e Barbie!
4: Ilmaz, guarda! È un becile, ce l'ho tutte e due! 2-0 per me!
0: Mentre il povero Ilmaz diventa, come tutti ci immaginiamo, una specie di Mario Giordano.

0: Guarda il Matt, le tue palle sembrano un batacchio per bustare sulla mia patata. Toc toc, chi è sto cazzo?
1: Guarda Zuley, amor mio, ex amor mio, col cazzo mio e la sticchia tua che vorrei che fosse mio. In un'altra occasione mi incazzerei del fatto che ti burli di me in questa situazione. Ma devo dirti che senza organi sessuali mi sento stranamente leggero, libero, come se non avessi più un problema al mondo.
0: Toc toc, chi è? Sono il cappellano per la benedizione. Non l'ho capita manco io.
1: Figurati io. Vorrei dirtelo che non me ne frega un cazzo, ma non ce l'ho. Mamma mia, quando sei scemunita, ex amore mio, di nuovo amore mio, poi ex amore mio, poi adesso amore mio, col cazzo mio, lo sticchio tuo è mio. Ma soprattutto ex amore mio, perché ti dico la verità, senza sesso non ho più

0: tormento di doverti scopare. Che male! Oddio! Avverta degli strani dolori ai reni! Romoli e reni!
1: Toc toc, chi è?
0: È best! Mi hai rotto il cazzo anche se non ce l'ho! Mi duole la vescica! Mi duole! Scappare a pisciare! Oddio!
1: Pisciati allora, amore mio!
0: E dove cazzo piscia? Non c'è più nulla! Che dolore! Ma si sta gonfiando la vescica! Presto! Devo andare all'ospitale! Chiamo un taxo!

0: presto, signor tassista, faccelo presto! Sto per pisciarmi dentro, non addosso! Mi imblodo, mi autopiscio!
1: Scusa, capo, ma questa l'ora di punta, il traffico è veramente possibile?
2: Senza cazzo e senza fica, ma comunque con la vescica. Da dove svuota il piscio il povero il Maz? È una corsa contro il tempo, verso l'ospedale turco.
3: Toc toc, chi è? Sono il traffico, traffico di cazzi!
0: E best, oddio! Oddio, non resisto più! Sento la vescica che mi sta per scoppiare, tipo che in giro! Oddio, non c'è altra scelta! Devo farmela a piedi, da corsa! Via! Corre!
3: Aspetta che mi rimetto la mutanda del mazzo!
0: Ma vaffanculo della mutanda! E poi hai preso quella con scritto è uomo e tu sei donna! Ecco! L'ospedale! Lo vedo! Ci sono vicino!
3: Attenziotto al mazzo! Attenziotto alla cosa!
0: Cosa? Il cosa cosa?
3: È il coso che... Bro, meno!
4: Cazzo! A tempo!
0: Dio, turpo!
3: Ma se vivi, se muori, rispondetemi, toc toc!
0: Ma quale toc toc? La puntata è finita, qui ci sta un zanzan.
5: Zanzan!
6: Facciamo un repilogone della storia del colore.

0: thumbs up.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Ragazzi, però chiamate una volta, dopodiché semmai io vi chiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico, perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè datemi una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando, una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
6: Allora, questo che avete sentito è un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque questa, molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele Davarese. Ciao Raffaele.
7: Ecco, io prenderei Rocco Casalino, sì, lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare, proprio pam, pam.
6: Cioè tu, fammi capire bene, allora tu ricostruiresti il ponte, ok?
7: Il ponte.
6: E poi dopo?
7: Poi anziché in macchina, anziché inserire la carta nel piacardia, la infilerei nel culo.
6: Tam. Nel culo, cioè quindi utilizzeresti il retto del portavoce, sì, del presidente del consiglio come via card.
7: Come via card, e gli farei anche dire: viaggio, cosa dice cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
6: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione, cioè i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
7: Cioè che figura è questo qua?
6: Quello...
7: lui è lì perché quando si sono candidati, chi aveva più preferenze su internet, più internet aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
6: Cioè tu, secondo te, quindi Casalino è la lobby dei froci?
7: Sì, ma stai scherzando. C'è, cioè, uno che dice una roba del genere, crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
6: Quindi proposta di Raffaele Davarese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
7: Sì.
6: Va bene, grazie
7: almeno
6: Raffaele.
7: Per un anno.
6: Dai,
7: almeno per un anno.
6: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porto a Renzo Piano, vediamo. La porta a Renzo Piano.
7: Fanculo, caro, ciao.
6: Ciao, vaffanculo anche a te, Raffaele, ciao. Antonio Rozzano, Antonio.
8: Dai, è stupido.
6: È stupido perché?
8: Perché non si dicono queste cose, dai.
6: Ma uno sarà libero ad averci il cagamento di cazzo? O no?
8: No.
6: No, perché no?
8: Perché no? No, è uno stronzo.
6: Lei quanti anni ha? Due? Perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
8: Secondo lei?
6: No, lo chiedo a lei, perché io lo so, è lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato, ma non sa perché. Perché non sa perché?
8: Ma non lo so io perché.
6: E allora vede.
8: A me sembra sbagliato.
6: A lei sembra sbagliato per quale motivo però?
8: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
6: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
8: Io l'accuso.
6: Lei è così? Ma cos'è lei? Un pucci, un tenerone? Cos'è, un trudino lei? È coperto di velo? Se schiaccio il bottone sulla schiena, dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta
8: bravo,
6: e balla?
8: Bravo.
6: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
8: Sì.
6: E allora vada a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
8: Vaffanculo.
6: Dai, sta di cazzo, dai, vaffanculo.
8: Proprio sei un coglione.
6: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
8: Pure, sei... dove sei che ti venga a raggiungere?
6: Sono a Radio 23 centimetri. Vieni, sono a Radio 23 centimetri. Vieni, che ti do le lecca, vieni.
8: Sto cazzo ti do.
6: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello, dai. Vieni a darmi il cazzo.
8: Non hai un cazzo da fare.
6: Sei tu che hai proposto il cazzo. Ricchione,
8: la gente, cioè.
6: Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno Venezia, sentiamo Bruno.
9: Secondo me è un culato.
6: Sì, probabilmente omosessuale, sì, penso sì. Anch'io, però questo che cosa cambia? Cioè, uno un po'...
9: Ah, niente, per me basta metà a 20 scale lontano.
6: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
9: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, da par mia tanto vettato.
6: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano? Se non capisco un cazzo io, scusi. Io
9: ma sono... va bene, parlerò italiano.
6: Io sono del centro Italia.
9: Ho detto che sì, praticamente è una dichiarazione fatta così,
6: sì,
9: da un portavoce del capo del governo,
6: sì,
9: e insomma è una mancanza dettato o per quel che è successo?
6: Ma Conte è veramente il capo di questo governo?
9: Perché è Salvini e Di Maio sotto che comandano la scianta, lui lo mette là a parlare e basta, porco, non so...
6: È un megafono, diciamo, un megafono dei due vicepresidenti.
9: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche a sua età.
6: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi. Lei quanti anni ha?
9: Io?
6: Sì.
9: Ho 43 anni.
6: 43 anni più o meno c'è la stessa età dei Conte, vuol dire un rottame del cazzo uguale, eh?
9: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
6: Ho capito.
9: Trattengo.
6: Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
9: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare. Dovrebbe scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che sarebbe che se gastua e non va a parlare come Cristo comanda.
6: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
9: Io sono ateo completo.
6: Un abbraccio, eh?
9: Ciao, Gruciani, stanno bene.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
9: Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao, chiedi lei, ciao. Amelia, Amelia da Alessandria, Amelia, Casalino. Il suo contributo.
0: Cosa devo dire? Che povero Casalino, gli hanno rovinato il Ferragosto, che dobbiamo fargli?
6: E quindi?
0: E quindi niente.
6: Ma signora, questo qua è un
0: intervento. Siamo noi per giudicare.
6: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
0: Ha detto una cazzata.
6: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
0: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
6: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande e lei risponde. Se io le faccio una domanda e lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
0: Ha ragione, ha ragione.
6: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
0: Ci sta, sì, è vero.
6: Ci sta. E quindi dica, perché ha sbagliato?
0: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità, ci sono delle famiglie rovinate con dei morti,
6: sì,
0: in mezzo, e lui pensa al suo Ferragosto del cazzo.
6: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? E non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina lei? Dai, vaffanculo, dai, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno te sa di perché. E questo è il centro, cazzo, cazzo, tutti a dire, ah, ha detto una cosa del merda, ma nessuno te sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro. Indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fanculo.

In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super-supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali, torna a brillare. Mentre Salvalender è sempre più instabile e potente, specialmente dopo che ha fatto un sogno che gli ha fatto prendere una decisione leggermente estrema.
1: Allora, brutti sfigati che vivono alle mie spalle, ho una comunicazione importante da fare a tutti. Inizialmente volevo essere semplicemente la persona più amata sulla Terra, prendendomi tutti i guadagni dell'azienda e pagare una miseria a tutti voi inutili. Ma poi mi sono detto, ma io merito molto di più. Chi è forzatamente d'accordo?
2: Io!
1: Certo. Contrari?
3: Salvalender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male.
1: Risposta sbagliata! Chi è?
4: Laserato!
1: Ecco, adesso c'è più spazio nella sala riunioni. Perché licenziare quando si può laserare? Ridete?
4: Che cazzo sei, Pucci?
1: Allora, mentre raccolgo le budella del fonico, vorrei tornare sul punto della riunione che ho indetto io, perché sia chiaro, qui comando io, decido tutto io, guadagno solo io, il direttore sono io. Visto che qui dentro l'unico che conta sono io, perché non aggiungere una D e diventare
4: Yod!
5: Oid!
4: Admitted
1: Dio!
5: Bravo!
6: Mi perdoni, Salvalender, sono Massimo Cirrosi, del messaggero di Osmate Velate. Non crede che autoprogrammarsi Dio...
4: C'è uno con la Tourette, ci sta.
6: Sia un pelo eccessivo, voglio dire, non teme ripercussioni da parte, che ne so, della Chiesa, del Pontefice...
1: Chi è? E bla bla bla, che voce fastidiosa! Non ho sentito la domanda, sentivo solo borbottare puttanate! C'è qualche altra persona che vuole farmi una domanda? Una domanda in cui si specifica che sono bellissimo, potente e che ho ragione su tutto!
7: E nella fattispecie sarebbe?
1: Dio. Esatto! Stiamo già preparando la nuova Bibbia e facendo edificare luoghi di culto in cui si potrà venerare il sottoscritto solo mediante succulente donazioni.
7: In qualità di cosa?
1: Dio!
5: Così, ma come intende convertire tutti i credenti? Sono miliardi nel mondo che hanno già un credo!
1: Così! Eliminando chiunque faccia domande stupide e chiunque sia contrario. Semplice, no?
7: Bravo!
1: Sono Dio!
8: Ecco. Bravo, bravissimo!
1: Bravi, bravissimi! Il vostro compito è quello di sminuire tutti gli altri dei, spargendo falsità su ognuno di loro. Così, alla fine, rimarrò l'unico da venerare e tutti i soldi che si inghiommano le chiese arriveranno a noi e diventeremo i più ricchi e potenti del mondo! Sono Dio!
4: E darete gli aumenti! Sì!
1: Ecco, quello giammai!
9: Mediasette, senza alternative, inizia a lavorare sulla realizzazione della Bibbia di Salvalender, che come primo verso avrà... Io sono io e voi non siete un cazzo. Ma Salvalender dimentica che, nascosti in una fogna, in periferia, i suoi acerrimi nemici stanno confabulando con suo figlio per convincerlo ad aiutarli ad ammazzarlo e salvare il mondo.
10: Ryan, tu ci devi aiutare ad ammazzare tuo padre prima che realmente diventi un dio. È arrivato anche qua. E poi in radio passeranno solo canzoni in cui ci guadagno e faranno solo festival orribili in cui si esibiscono solo andati della sua ristretta cerchia. Pensa a quante volte ti ha promesso che saresti diventato un grande DJ e produttore. Alla fine...
11: Ok, Billy, mi hai convinto. Ma se riesco a farlo fuori, mi prometti che poi mi aiuterai a diventare un grande DJ e mi aiuterai a promuovere i miei dischi su tutte le radio del gruppo?
10: Senti, sinceramente, figliolo, ma... Non hai mai pensato, che ne so, di fare il postino, il bagnino, c'è un sacco di fica, che ne so, il meccanico, il meccanico.
11: Mi stai dicendo che non sono bravo come DJ produttore, eh?
4: Ma va, sei fortissimo! Sei un dio!
7: Madonna, sai che...
4: Ti eri distratto!
7: Sì!
10: Ok, ok, ok. Ora vai a cercare tuo padre e fallo secco. E libera il mondo della radio. E volevo dire, libera il mondo intero da un pazzo megalomane biondo.
9: La stanza è vuota. Ryan è circondato da cartonati del padre in ogni forma e grandezza. Prototipi di statue, manifesti, articoli di giornale. Fino a quando...
12: Mi stavi cercando, figlio mio?
11: E sono venuto a...
13: Aia! Ai! Uno schiaffo! Aia! Uno schiaffo di Dio! Ah! Aia! Sto soffrendo un sacco! E d'altro torno a soffrire! Come i tempi che furono! Aia!
11: Escalation!
13: Aia!
14: Meno come un Dio!
4: Scusi, ma lei che lavoro fa?
14: Il porco!
0: Cosa succederà al povero Ryan, figlio di Sal Valender? Ma soprattutto, riuscirà a diventare un vero dio? Lo sapremo solo nel prossimo episodio di The Zois.
13: Taglia!
12: Ma se non t'ho ancora toccato! E poi dicono che sono cattivo con i dipendenti e un padre violento! Comunisti maledetti!
15: Chiamate qualcuno! Sal Valender è appena piccato!
12: Il laser di Dio.
9: Lo Zoo di 105.
16: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
17: Ho preso di nuovo le voci durante la diretta grazie a Pippo Palmieri, che è complice. Questa volta altre voci di Paolo Noyz, che dice cose veramente devastanti e non si accorge di quanto lui sia pazzo criminale in diretta. Ma proviamole sulla gente.
16: Multiverso.
18: Pronto?
19: Attenzione, pronto? Quale di questi non è un eroe Disney?
18: Prego.
19: A, topopedo. B, eroi. A, non topopedo.
18: Non si capisce niente.
16: Multiverso.
18: Pronto?
19: Che sì. Cazzo urli? Che cazzo urli? Scusi signora, lei ha scopato?
18: Io scopo tutti i giorni, te e tua sorella pure. Buonanotte.
19: Quanto scopa? E visto che lì ascolterai.
16: Multiverso.
18: Sì, mo mi hai rotto i coglioni.
19: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
18: Il cappello è a forma di cilindro che va in culo.
16: Multiverso.
18: Pronto?
19: Cazzo urla questo.
18: Che?
19: Che palle, urla sempre sto stronzo.
18: Guarda che Jason Derulo.
19: Guarda che Jason Derulo, a parte c'è un nome del cazzo.
20: Vero.
19: Ma questo urla, e so 20 anni che urla.
18: Ma si è c***o, no?
19: Cazzo urla questo.
18: Chi è?
19: Che palle, urla sempre sto stronzo.
18: Ma chi te sarà un morto bastardo e cornuto? Di chi è urla? Io non urlo niente.
19: Guarda che Jason Derulo, a parte c'è un nome del cazzo.
20: Vero.
18: Ma un cazzo in culo, perché tu quella puttana di mamma di chi ti stramorte quando era tutta la razza tua e quando ne tiene tutta la generazione tua, chi
19: ti
18: stramorte, tu e chi ti stramorte
19: quella. Ma basta urlare ste canzoni che urlano tutti.
18: Mannaggia, ti giuro, guarda, se ti trovi ti venga pigliata a cicche, ti do un gofuo che ti metti una mano in culo, ti caccio. Se cacci il sentire, un fake dal culo, bastardo e cornuto e chi ti stramorte.
19: Che cazzo urli? Che cazzo urli?
16: Multiverso.
21: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 8. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
16: Multiverso.
2: Pronto?
19: Che sì. Cazzo urli? Che cazzo pronto? Urli? Cazzo urla questo?
2: Pronto?
19: Ma basta urlare, ste canzoni che urlano tutti.
2: Allora?
19: Scusi signora, lei ha scopato?
2: Non ho capito chi sei.
19: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi. Io! Yeah! A, B o C?
2: Mi vuoi dire chi sei? Si vede che non hai niente da fare.
19: Che cazzo urli?
2: Ricordati che ho il telefono sotto controllo, poi vedi te.
19: Brava Veronica!
20: Ha superato l'emozione.
19: Brava Veronica. Brava, brava. Sì, se lo merita.
16: Multiverso.
22: Pronto?
19: Scusi signora, lei ha scopato?
22: Pronto?
19: Io! Yeah!
22: Che lei è?
19: Chi si loda si imbroda e...
22: Pronto?
19: Che cazzo urli?
22: Che le sento? Che le sei?
19: Ma basta urlare, ste canzoni che urlano tutti.
22: Che ne sei? Che ne sei con te con il show?
19: Attenzione, quale di questi non è un eroe Disney? A, Topopedo. B, Eroino, il papero maciato. C, Ercolon, il forzutissimo gay.
22: Che cazzo è? È sbagliato.
19: Cazzo è vero, sì, è vero, è vero.
22: Che le è? Che le è?
19: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
22: Chi è lei? Chi è?
19: Pezzi di merda anche.
22: Scostumato, dici le sue cose. Vaffanculo.
16: Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
23: Radio 105.

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Yeah, yo. Per lo

0: bene, Nino Frassica, gente bilova, che facciamo? Siamo nella cosa che siamo squartati, che belli belli? Salutiamo subito il nostro Carmelo Abate, ciao Carmelo!
1: Penso sia chiaro che sono che non sono, e sono d'accordo, ma mai che una donna che fa l'uomo sono tutti innocenti, non sono d'accordo!
0: Anche io vaffanculo! Ma siamo in due che facciamo la piva che nel sacco resta, la cincilla che siamo belli. E Irma lei che è fica, facciamo fantasma, occhi buchi naso, salutiamo il tritone, la nostra Alessandra Viero. Alessandra!
2: Ciao, sono strafiga.
0: Bene, ma non saremo belli come il pongo che se non ci fosse la serenità di essere bifolchi, che la nostra Sebastiana ai social, salutiamo Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi e ciao agli spettatori di Squarto Grado e soprattutto al signor Pezzo Bamba che mi ha mandato una bustina con la sabbia bianchissima dell'isola dove vive come gesto di affetto. Grazie, grazie.
4: Sebastiana non è sabbia, è una grammata di boliviana seria. Porta le regia che ce la stiriamo. Porta anche le sigarette.
0: Bene, cose che poi accadono, che siamo passionali, dicono la Trebbia, allora zingariamo. Sentiamo servizio, che siamo cosa che siamo messi a pezzo Calabria, che siamo bifolchi. Servizio!
5: Sono le circa mezzogiorno nel ranch del signor Indigo Canasta Bonanza. Come ogni giorno, il signor Indigo Canasta Bonanza sta cavalcando il suo cavallo zoppo verso le stalle.
1: Che bello andare a cavallo zoppo! Solo che questo dondolare mi dà sempre fastidio. Mannaggia a te che sei zoppo, se non ti amavo più di me stesso t'avrei già abbattuto e fatto bistecche. Ringrazia che non ci sono sardi nel Texas, se no eri 4.000 panini. Minchia, come cammini di merda, cavallino mio!
5: Il signor Indigo Canasta Bonanza è un proprietario terriero in disgrazia che è convinto di vivere nel selvaggio West, nonostante abbia l'appezzamento di terreno in provincia di Vibo Valenza. Oggi, Indigo Canasta Bonanza ha deciso di strigliare il suo cavallo zoppo e dopo scoparci, come ogni mercoledì.
1: Bello, bravo! Come sei bello! Sai che dopo cosa succederebbe, cavallino mio? Il tuo padrone si metterà sotto di te a carponcini col bucone dell'anone. Bello che lo sai come finisce, no? Che poi ce lo devi incicalare dentro il culo fino a cucchiuna. Meno male che sei zoppo che mi vai di lato. Lo sai, cavallino più bello, che da quando me lo pizza il culo non riesco più a camminare, non sento più la gamba sinistra.
5: Il povero cavallo zoppo di Indigo Canasta Bonanza possiede analmente lo stesso Indigo Canasta Bonanza ogni mercoledì con regolarità, tanto da aver sviluppato una sorta di erezione ad orario prestabilito, che indica l'approssimarsi del riprevevole atto libidinoso. Una cosa incredibilmente disgustosa ed agghiacciante.
1: Oh, cavallino mio bello! Hai visto che sono le 3 del pomeriggio e puntuale come cazzo ogni settimana ti è venuto un cazzo che sembra un bazooka? Bene, dammi un bel bacio con la lingua. Madonna, come ti puzza l'alito di erba. E mangiatela la via, corsale.
5: Ma proprio mentre il signor Indigo Canasta Bonanza sta cacciando la lingua in bocca al suo destriero zoppo per prepararlo all'imminente atto amoroso interspecie e sodomita, qualcosa irrompe nella stalla e abbatte il povero Indigo Canasta Bonanza con 18 colpi in rapida sequenza di violinate in pieno volto.
1: Adesso aspetta che mi spoglio, manchino sotto da te, vedi che apro le... Che è sto rumore? Che c'è? Minchia! Quanto violonata! Ma sei cadato! A cavallo, aiutami! Metto giù un pezzo, un pezzo!
5: Le tremende violinate ad una impressionante potenza decapitano il povero Indigo Canasta Bonanza, che verrà ritrovato sepolto dalle feci appallottolate di equino dopo ore di ricerche. Gli inquirenti sono sulla traccia di una lucertola umanoide che tutti chiamano Fluffy.
0: Bene, bene, avete capito, bisogna farsi i calvi, Pipitone Cenzio. Da oggi decrescenzo, sicuro i missili che siamo Kenobi Bombolo. Ci scusiamo, si turbiamo, chiediamo alla nostra social Sebastiana.
3: I nostri canali sono letteralmente impazziti e tutti mandano il loro pensiero sulla vicenda. Ma una persona di Avellino ci manda una foto del sospettato. Eccola sui monitor. Come vedete, l'uomo in questione è riccio e ha del sangue che gli esce dal naso ed è vestito strano.
4: Sebastiano è Maradona alla festa dello scudetto 87, fatto come una merda.
0: Brava Sebastiana! Cazzo, sei niente di vergogni quando si turba il seggio elettorale? Ma siamo pazzi, no? Andiamo a caso che ci piace la vagina sinistra. Allora che aspettiamo? Ridere la menzogna? Proseguiamo che siamo finiti. Basetta Bareggio, fanfarone, Cantelupo, Livorno, Carogna.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco. Ma sei m***oide?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco. Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
2: Bene, mi dica.
1: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto?
3: Dio!
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
2: Sì?
1: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
2: No. Hai sbagliato il numero.
1: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami di c***ne. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
2: Pronto, no, ho capito un cazzo.
1: Sei. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
2: No, io già lavoro di notte a Piacenza, mi chiami da Lecce.
1: Il budget è di 3.000 euro, con fattura no. Ovviamente, ripeto, con fattura ovviamente, ripeto.
2: No,
1: tu dove partiresti per fare le date, per capire anche gli spostamenti?
2: No, no, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovere, mi dispiace.
1: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata. Ti posso fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Pronto? Bastardo deve morire di fame adesso.
4: Sì, pronto?
1: Pronto?
4: Sì?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
4: Paolo?
1: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
4: No, non so neanche cos'è la Pioneer. No, scusi, dai, ho sbagliato il numero forse.
1: Dai, buongiorno. Smettila di prendermi in giro e ascoltami di c***ne. Tu sei santo nocito? Pronto?
3: Dio!
1: Ma che cazzo avrà da fare in casa sta signora del cazzo?
4: Sì, pronto.
1: Guarda, scusami per prima, ma io sto cercando nocito per delle date.
4: Ancora.
1: Ho visto il tuo numero.
4: Mi ha dato il numero sbagliato. Perché visto... questo numero qua naturalmente è il mio. Bene, non so chi sia.
1: Bene, mi hanno contattato per
4: buona
1: farti
4: giornata.
1: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
4: Sì, ancora lei, mi dica.
3: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco di... tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
4: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
1: Ma sei mongoide.
4: Non c'ho il suo numero. Ma no, ma di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
1: Tu sei santo nocito?
4: No.
1: Tu non sei sburrazza DJ?
4: No, non mi chiamo, mi chiamo f***li.
1: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
4: No, c'è una bella differenza.
1: O come artisti, Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
4: No, no, assolutamente. Ah, io... detto di no prima, cosa insiste?
1: Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure sburrone power.
4: E invece io non sono quella, ok? Non
1: ma
4: mi
1: sei
4: chiami di nuovo perché sennò io chiamo i carabinieri, ok?
1: Ma sei mongoide.
4: Ma vicino e faccio presto, la saluto.
1: Ma vai a fanculo, stronza. Pronto? Io mi spacco la testa tutto il giorno per chiudere le date e questi mi mandano a cagare, poi si lamentano che non hanno i soldi per fare la spesa. Vabbè, vado a finire i miei yogurt e poi mi richiudo nella mia camera iperbarica. Can. E la serata è riuscitissima.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Disco
0: se fossi mia.
6: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
6: Discorretto. La tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso, scolandoci una bottiglia di cristal alla testa ogni mezz'ora, mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già, sua eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore. Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo, ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
3: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
2: minchia come ci piace.
3: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siatele.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì?
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: Buona.
2: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una ponna rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci sento un tempo, mi ho mozzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Dannazione! E vieni giù, maledetto!
4: Iron Man, che fai? Stai cercando di sparare a Dio?
5: Ma quale Dio? Alza la testa e guarda il cielo, non vedi? C'è un altro di quei cazzoni spia cinesi!
4: Oh, ma è enorme! Sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
6: Stop!
7: È migliorato tanto, eh? Che
6: cosa?
7: Bravo.
6: In che senso? Ciao, quando... bella, più bella.
7: No, da quando va a scuola di teatro proprio si sente.
4: Grazie, amore. Però
7: Bo Shakespeare, no?
6: Sì, però dovrebbe fare un supereroe. Shakespeare, hai mai visto lei Super Amleto? Iper Otello, ha visto?
4: Perché non andava bene?
6: No, era un po' meccanico. La seconda parte sembrava un po' grilloparlante, eh?
4: Secondo me lei, il regista, non è adatto a questa serie.
6: Lei veramente ha detto questa cosa? Perché io dispongo di 3 diverse vasche di acido e posso scegliere quale parte del suo corpo fa sparire per primo.
4: Allora, il mio manager...
6: Come si chiama?
4: Il mio manager, che è qua dietro le mie spalle.
6: Ma chi è il puzzone, quello che si gratta l'orecchio col ditone?
4: Signor Francone.
8: Buonasera.
6: Ma buonasera, cazzo, ma chi lo conosce Francone?
4: Il mio manager mi ha detto di essere più aggressivo nel suo corpo.
8: Sì, deve prendersi lo spazio, perché lo so come funzionano le cose. C'è il regista che si impone, fa la merda con l'ultimo arrivato, te devi essere più merda del merda.
4: Sentite cosa ha detto?
6: Il signor Francone, l'ha detto.
4: Signor Francone, sì.
6: Un attimo solo, faccio una telefonata.
4: Sì.
6: Prego.
4: Oh, ma è enorme, sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
9: Cinese o africano, poco importa. Dobbiamo tirarlo giù prima che rubi qualche preziosissima informazione sulla nuova armatura alla quale sto lavorando.
4: Forse potremmo cercare di attirarlo a terra con l'inganno, costruendo un'enorme figa gonfiabile.
9: Ottima idea, super comparsa.
7: Iron Man, Iron Man, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
4: Dove ci sono i
6: No, stop, non si può dire la parola con la N, la N word, ormai tutto il mondo sa, non ridacchi, ha fatta la bravata.
9: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
4: Ma scusa l'ignoranza, Iron Man, ma cos'è Wakandida?
6: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N word, non si può dire la N word, non si può dire.
4: Va bene.
6: Un po' di rispetto. Tra l'altro abbiamo anche tante persone di colore nel nostro cast.
4: Non ce ne sono.
6: Come no?
4: No.
6: Ah, cioè mega n***o, non l'ha visto?
4: Ah, scusi, lei ha usato quella parola.
6: Ma perché si è dato il nome da solo?
4: Ah, ma lei non è di colore, non può dire quella N.
6: Ma io mica lui ho detto, cioè ho letto il nome, mega n***o.
4: Vedi, l'ha detto ancora.
6: Gigabatusso?
4: Meglio.
6: No, Gigabatusso è il fratello, sono mega n***o e Gigabatusso.
4: Ah, ok.
6: Ma io lo posso dire?
4: Sì.
6: Perché è il nome del protagonista.
9: Posso continuare?
6: Prego, prima che il razzista qua sputi fuori qualche altra parolaccia.
9: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
10: La risposta non ti farà piacere, Iron Man. Si tratta di lui. È tornato.
9: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
4: Mussolini?
6: Ma no, ma che c'entra? Ma prima in... Ma Mussolini, ma mi scusi! Ma dove vive? Nel 29 vive!
4: Va bene, vado avanti.
6: Ecco, prego, dalla battuta.
4: Ma chi? Gesù?
9: Ma quale Gesù? Sto parlando dell'altro lui, il più malvagio di tutti, il terribile Vagin Hitler.
4: Scusi,
6: Scusi cosa? Vagin Hitler?
4: Ho capito, è sempre la solita partita.
6: È Hitler con la figa.
4: Però, ha capito, parte, cioè cosa? La partita è sempre la stessa.
6: Ma no, perché...
4: Cambia la squadra, ma il campionato è quello.
6: Ma no, il gioco di parole è su vaginite e Vagin Hitler, capisce?
4: Vabbè, comunque...
6: No.
4: E chi cazzo è Vagin Hitler?
9: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
4: Hypen!
6: No, Hypen, no.
11: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105. Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
17: Amava portarsi a letto i mariti altrui per poi vantarsene col megafono. Ormai da diversi giorni di lei non si ha più alcuna notizia. La mattina del 27 marzo scorso, Fede Rifragato Apamundi avrebbe dovuto ricevere la sua settimanale consegna Amazon di preservativi anali. Ma quel pacco da 3 kg è ancora lì, tristemente in attesa nell'androne del suo condominio. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
18: Letta signora!
17: Sì, pronto, buongiorno.
18: Sono Gigino, il piccolo bambino.
17: Sì, buongiorno, lei è in custodia di adulti maggiorenni?
18: No, sono a casa da solo col mio amico che ho conosciuto al parco.
19: Ciao!
18: Lui ha 34 anni.
19: Sì, però mi è rimasta la voce da bambino.
18: Mi ha portato a casa sua, ha detto che dobbiamo giocare.
17: Com'è casa sua?
19: Sì, sì, giochiamo, adesso siamo anche nudi.
17: No,
19: sì.
17: Scusate.
19: Giochiamo alla giungla.
18: Sì, lui c'ha tutta la foresta, mi ha fatto vedere con la liana.
17: Ah, ho capito.
18: Mi ha detto fai Tarzan.
19: Si aggrappa benissimo.
17: Sì, ma guarda Gigino,
18: sì.
17: Secondo me dovresti andare via e tornare dalla tua mamma.
18: È proprio quello che, per quello che ho chiamato.
19: Lo so, ma io ho perso le chiavi.
17: Ma Gigino, hai un indirizzo?

0: Federì Fragato Pamundi, 32enne, con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli. Una nuova telefonata, pronto?
1: Signora!
0: Sì, Gigino.
1: Il mio amico che ho conosciuto al parco è morto!
0: Come è morto?
1: Sì, perché praticamente ho visto che andava nell'altra stanza e lui non c'ha l'aspirapolvere.
0: Ok.
1: E faceva tutta la polvere sui mobili,
0: sì,
1: con la testa e il naso.
0: Sì.
1: Poi a un certo punto ha fatto il sangue dalla bocca.
0: Sì.
1: E è andata lì indietro. Adesso sembra, sai quegli scarafaggi che muovono le gambine,
0: sì,
1: e i piedini?
0: Ho presente, però non li muove più.
1: Senti il rumore?
0: Ah no, li muove ancora.
1: Eh sì, adesso è lì che si muove come uno scarafaggione.
0: Bene, allora
1: questa è la bocca.
0: Ok, Gigino.
1: Cosa faccio?
0: Allora, tu attacchi com'è, chiami il 112, d'accordo?
1: Non so contare.
0: 112.
1: Non so cosa sono.
0: I tasti.
1: Quali sono i tasti?
0: Come mi hai chiamata?
1: A te? Puttana.
0: No.
1: Ho detto la signora puttana della televisione.
0: E il telefono ha chiamato?
1: No, l'ha indicata quando il mio amico che adesso è per terra morto mi ha acceso la televisione.
0: Ok, ma con chi ha fatto la telefonata?
1: Lui!
0: Aia, ok. E allora l'uno è il numero fatto a barretta, dritta.
1: Allora, aspetti un attimo, signora. Io ho qua...
0: Sì.
1: Il telefono.
0: Benissimo.
2: Michele! Michele, sei in casa?
1: Stanno bussando alla porta.
0: Sì, ma io non aprirei perché...
2: Sono venuto a prendere la roba. Michele!
1: C'è un signore che è venuto a prendere delle cose, sì, sue.
0: No, Gigino, tu rimani dove sei, che va bene così.
1: Aspetti un attimo che dici...
0: No!
2: Michele!
1: No, il signor Michele credo che sia morto spolverando.
2: Ma chi sei tu?
1: E io sono Gigino.
2: Ma chi... Gigino?
1: Sì, il piccolo bambino.
2: Non c'è... Allora, ascolta, in camera da letto?
1: Sì.
2: Nel cassetto quello a destra dove c'è il settimanale?
1: Sì, ho aperto.
2: C'è una busta bianca, sembra borotalco. È borotalco?
1: Sì, è di fianco a dei piselli grandi da uomo,
0: ecco.
2: Buttamelo dalla finestra, però dammi il tempo di scendere, eh.
1: L'ho buttata!
2: No, porco...
0: Va bene, se appunto potete rintracciare la telefonata, capiamo cosa sta succedendo. Dicevamo, la 32enne con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli perfettamente allineati all'asse terrestre, Federì Fraga era una di quelle femmine che fanno girare i coglioni alle donne e la testa agli uomini. Impiegata come segretaria in uno studio notarile straordinariamente frequentato, Federì Fraga non faceva mistero di essere pronta a portarsi a letto anche il più brutto e repellente degli uomini, purché avesse la fede al dito. Una nuova telefonata sarà, spero, una segnalazione. Pronto?
3: Pronto, salve.
0: Sì, buongiorno.
3: Sono Barbara.
0: Sì.
3: Stavamo guardando la televisione.
1: Ma
3: e ho chiamato... Stai bravo, Renato. Ho chiamato per farmi fare le carte. Perché
0: ma
3: c'ho
0: no,
3: mio marito qua di fianco.
1: Ma la roba lì non esiste,
0: sì,
1: cazzo.
3: Che è un po' morbide da qualche anno.
1: Non esiste, sì, quella roba, porco...
3: Dai, bravo Renato, Cristo santo, fammi parlare con la maga. Senta,
0: però,
3: allora,
0: guardi,
3: come va in salute fra qualche anno?
0: Ma io non sono una maga, sono una giornalista.
3: Mi può consigliare se la bara dobbiamo... Come la preferisci la bara quando crepi?
1: Io non voglio morire!
3: Ecco, senta, allora,
0: sì,
3: mi faccia un po' le carte.
0: Ma guardi, noi non facciamo le carte, noi cerchiamo le persone scomparse.
1: Che dici se farle vedere le tette?
3: No. Fan vedere le tette lei.
0: Ma
3: in
0: chi?
3: Televisione. La stiamo guardando. È quella,
0: sì,
3: signora che sembra una troia degli anni Ottanta.
0: No, credo sia su un altro canale, avrà sbagliato numero.
3: Hai sbagliato canale, Renato.
1: Non è la troia degli anni Ottanta.
0: Il paese di Piede Pavese conta 827 maschi adulti sposati e a lei gliene mancavano solo 3 per poter dire di esserseli scopati tutti almeno 20 volte, come si può leggere sul suo blog pubblico federifragascopatutti.blogspot.com. Una nuova telefonata.
4: Ecco, ci troviamo al campionato mondiale di porco. I due pretendenti sono sulla griglia di partenza.
1: Salvato!
4: Siamo per dare il via, si sfideranno a una gara all'ultimo sangue di porco.
0: Scusate,
4: attenzione,
0: ma...
4: sta per partire il timer. Via! Ecco, abbiamo assistito a un duello che ha portato sul podio Germano da Viterbo. E credo che le semifinali si svolgeranno sempre domani a quest'ora su Rai.
1: Porca m***a!
0: Sì. Prima davamo la linea Rai Sport, pur non volendo, adesso questo canale Rai deve essere nuovo. Non lo
4: scusate se,
0: sì,
4: ci colleghiamo nuovamente.
0: Prego, tanto.
4: È doping. Uno dei concorrenti è stato squalificato per doping.
1: Chiamate ambulanza.
4: Ecco, sentite, si sta la
1: menata. Sì, è salito troppo.
5: Aspetta.
4: L'atleta purtroppo...
1: Porco...

0: Dicevamo, oltre che sensuale e disinibita, Federifraga aveva anche un lato estremamente premuroso. Dopo essersi portata a letto una nuova conquista, non mancava mai di far recapitare una confezione di pasticcini alla moglie, con annesso un bigliettino con scritto «Mi sono scopata a tuo marito, Il giorno della sua scomparsa, Federifraga doveva incontrarsi con il capo dei vigili del fuoco, l'edicolante, due bidelli, lo staff tecnico del Piede Pavese Calcio e un misterioso tredicesimo uomo che nella sua agendina ha identificato come Totò Tre Gambe. Ma nessuno di questi ha fatto in tempo a godere delle sue grazie. Federifraga sembrava svanita nel nulla e di lei da allora non si ha più alcuna notizia. Le donne del paese, soprattutto quelle sposate, esprimono la loro apprensione dandosi il 5 per la strada, sghignazzando e fregandosi le mani con aria cospiratrice. Ma una domanda rimane: che fine ha fatto Federifraga Topamundi? Per rispondere a questa domanda, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa donna innocente è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail chi la trova se la scopa @chilasvisto.it. Sì, abbiamo una nuova telefonata.
1: Ecco, ci colleghiamo ancora con il mondiale di bestemmie. Adesso abbiamo la seconda manche sulla strapo. Via! Forza!

0: stata un'irregolarità di gara perché non era,
1: non era contemplato.
0: Ah, questa...
1: cavolo, ho sbagliato, porca paletta.
0: Acciderboli!
1: Siete proprio sciocchi.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Sì.
5: Sì.
7: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Dai, dai, dai, sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, sì, dai, dai. Aspetta,
6: un
8: là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No, scusa, no. Vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Dal mezzo di queste tenebre una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente

0: buongiorno.
1: Dottore.
0: Pronto?
1: Dottore. Cicatrici.
0: Dottor Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Ah, sì.
0: A gennaio.
1: Oh, va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, collo, levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è?
1: Frankenstein.

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Io grosso.
1: Se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinstuke.
1: Eh?
0: Io grosso Schweinstuke.
1: Ma si stacca. Senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole.
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli, diciamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Finito?
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: recupero.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno, che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Dopo una scalata di 3000 metri per raggiungere il pulcinoso nido, ove un'aquila reale guasta Fisting aveva depositato la sua bella rincoglionita, sottraendola in zona Cesarini al tanto agognato sburra sburra.
2: Chip chip, il Matt!
3: Ah, Zuleia, amor mio, improvvisamente venuta! Sei viva! Ma che bella, che gioia!
0: Il Maz è costretto a tirare nuovamente fuori il libretto delle bestemmie, quando quest'ultima, in caduta libera dalla rupe, si rifiuta di aprire il paracadute per ragioni di demenza.
3: Valentina, apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
2: No, no, Chip Chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, Chip Chip!
3: No, turcaccia di... turcaccia anche la... mannaggia a me! E quando mi sono innamorato di una ritardata...
0: precipitando in un fiume d'acqua che la trascina via chissà dove.
2: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto! Il mazzo! Aiuto!
0: E con i coglioni gonfi, metaforicamente e non.
3: Mannaggia la puttana.
0: Che ora il povero Ilmaz è costretto a navigare le perigliose acque fiumiciattole nella speranza di ritrovare ancor viva la sua bella mentecatta.
3: Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarlo. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Zan zan. Eccola! A lei! La mia amata quando idiota Zuleia! Sdraiata lì sulla spiaggia, inerme come un verme! Sarà viva! Sarà morta! Ma chi se ne fotte? L'importante è che resti lì! Questa volta sono deciso a svuotare le palle, anche se dovessi scopare sul suo cadavere!
1: Coffo, coffo! Coffo, coffo! Aiutalo! Non mi ricordo più quando ci si alza! Aiutalo!
0: Zuleia, amore mio, vecchio e nuovo, ex e non ex, ti ho trovato e sei viva! Non ti muovere, resta sdraiata, non si sa mai che mi vuole via un'altra volta!
1: Oh, il mazzo, che bello guardarti di nuovo! Ho stato tanto, ho avuto paura di morisse, sa?
0: Faccio piano con i congiuntivi, amore mio, me li stai sparando a mitraglietta, sei ancora troppo scema! Ma guarda, invece, che bella baia siamo finiti! Mi ricorda tanto il film, quel, com'è che si chiamava...
1: Bella baia?
0: No, gola profonda. Che ne dici, amore, di replicare quel capolavoro io e te su questa spiaggia paradisiaca nonché selvaggia?

0: La sabbia! La sabbia! Mi stai graffiando con la sabbia!
1: Ilmaz, sono così vogliante di te, Ilmaz!
0: Anch'io, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, volate via, adesso tornate giù! Non sai quando ho aspettato questo momento! Dovresti notarlo però dalle giberne qua sotto quando ho aspettato questo momento! Sono al limite delle orchite!
1: Presto a loro! Fai quella cosa che mentre dentro con quell'affaro!
0: Ah! Quanto mi piace quando mi parla zozzo! Ecco, sono pronto! Diamo il via alla penetrazione! Forza!
2: Ci siamo. I corpi ignudi e pelosi di entrambi sono pronti per congiungersi. Il pene coi baffi di Ilmaz è duro duro. La vagina di Zuleia si nasconde sotto quel grande ciuffo alla Elvis ed è umida come le cantine di 105. Nulla li può fermare. E la serie può finalmente finire. Fate in fretta, ragazzi! Sta arrivando un brutto temporale! Dateci dentro!
0: Ci sono? Ecco, venga, signora, venga indietro! Anche un millimetro!
1: Elmaz, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon,

Ferma, ferma tutto. Oggi non voglio chiudere con la solita canzone. Ho creato per voi una versione turca del disco del momento. E lo voglio dedicare ai protagonisti della serie. Ecco, Spastik Turco

0: Lo Zoo di 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, siamo sempre qui per voi a lavoro!
3: Sì, oggi siamo a Roma e più precisamente...
2: a casa di mia nonna, che è appena morta decapitata dalle porte dell'ascensore!
3: Eh sì, peccato che non era un'alce, sennò potevamo impagliarla e appenderla al muro!
2: Ma, Franco, scusa, cioè, comunque era mia nonna.
3: Dai, che ne hai un'altra, e poi non era neanche la tua preferita. Andiamo a vedere che tesori si nascondono a casa di tua nonna.
2: Sì, perché noi Garage Brother non ci fermiamo mai, neanche davanti al funerale!
3: Francesco, guarda qui, ci sono un sacco di foto di tua nonna con tanti uomini diversi, ma sono tutti famosi.
2: Eh sì, è perché mia nonna li collezionava, chiedeva sempre autografi.
3: Ce n'è perfino una con il padrino.
2: Sì, mia nonna frequentava un sacco di mafiosi.
3: Ma no, il padrino del film.
2: Sì, frequentava anche i mafiosi dei film.
3: Vabbè Francesco, senti, vediamo di trovare un po' di cose da vendere a Rick.
2: Mi sa che qui c'è troppa roba, Facciamolo venire direttamente qui.
3: Ok Francesco.
4: Ah, mannaggia che viaggio di merda che mi avete fatto fare, ragazzi. Un treno espresso mi avete preso. Porca puttana, ho preso il Berlino Reggio Calabria. 44 ore ci ho messo, vabbè, dai.
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
4: Dai, parliamo di lavoro. Chi è il vecchio di merda che è schiattato male e finalmente si è levato dal cazzo dell'umanità? Dai, questo vecchio odioso di merda, chi è?
2: Veramente è mia nonna.
4: Sta appunto dicendo, è veramente un peccato. Tante condoglianze, è una persona meravigliosa. Vabbè, che mi avete portato?
3: Guarda questa cosa strana, Rick. Sembra una cintura, ma ha questa protuberanza nera grossa davanti. Non so cosa sia.
4: È un corno. È un costume da unicorno. Che praticamente con la cinghia, no, si metteva il corno sopra la testa. Era carnevale, ci piaceva il carnevale a tua nonna, ci piaceva il carnevale.
2: Rick, ma guarda nel cassetto, c'è una frusta, anzi, guarda bene, sono 9 fruste insieme.
4: Ah, quella cazzo di frusta, questo serve per ammazzare mosche sui vetri. Vedi, cioè, a casa di tua nonna ci devo stare dalle mosche grosse così, dei bagarozzi, no?
3: È un po' difficile prenderla con la frusta, Rick, no?
4: Perché non è una frusta, cioè è una frusta, ma la frusta è quella per le uova, no? Che serve per montare i tuorli dell'uovo. Faceva tante torte tua nonna, era pasticcera?
2: No, mia nonna lavorava alle poste.
4: Ah, vabbè, si vede che c'era la passione alla cucina.
3: Ma poi è di pelle, Rick?
4: Era di pelle perché una volta l'alluminio non c'era. L'alluminio è stato inventato quando? 2 settimane fa, 3 settimane fa, quando è stato inventato l'alluminio? Prima del 2000 comunque, e prima si facevano, gli utensili erano tutti di pelle, c'erano le forchette di pelle, cucchiaie di pelle, tutto di pelle era.
3: Ah, ok Rick.
2: Rick, vieni a vedere questa stanza, è veramente strana. Cioè, guarda, la porta interna è tutta imbottita di pelle rossa con dei ganci attaccati.
4: È perché si vede che era indiana tua nonna. Cioè, quella, la pelle rossa è quella del suo padre. Era indiana d'America? Era Cheyenne, Apache, che era? E i ganci per le scarpe. Per gli scalpi, che appunto lei, essendo Apache, tagliava gli scalpi alla gente. Era una bella persona, tua nonna si incazzava, cioè, appendeva gli scalpi e faceva i riti.
3: Oh, guardate in questo cassetto, è pieno di vecchie pellicole.
2: No, che carina la nonna, ha tenuto tutti i filmini di quando ero piccolo.
4: Che carina la nonna, ha tenuto i filmini. Mi dispiace, do un'occhiata un attimino, mi metto il monocolo un secondo e guarda i filmini, che magari è qualcosa di epoca, vediamo, eh. Aspetta. Fammi vedere un po' bene sto filmino qua. Scusa, una domanda, che tua nonna aveva un gatto nero grosso, proprio d'angora, proprio peloso, un gattone?
2: No, Rick.
4: Sicuro? Nemmeno una nutria, non lo so, qualcosa di domestico, no, peloso?
2: No.
4: Ah, allora ho capito dal filmino. E adesso vediamo che te lo dico, diciamo, cercavo di essere delicato.
2: Sì.
4: Allora, tua nonna era un buttanazzone con un facone così e faceva la zocco.
2: Ma Rick, ma no, ma non può essere.
3: Dai Francesco, non fare così.
2: Ma no, era una buttanazza.
4: Vabbè, queste qua infatti sono tutte robe tipiche della buttanazza. Ammazza quanto ciucciava, però. Ma un idropole. Ma era anche una bella figa tua nonna. Senti, a quanta età è morta?
2: 67.
4: Vabbè, giovane ancora. Senti, facciamo così, dai. vedo $200 per tutto l'armamentario, più un centinaio di dollari se mi lasciate da solo col cadavere della nonna un'oretta in obitorio. Adesso visto il filmato mi è partito un attimo, mi sembra proprio c'è una minchia qua sotto il mento, va bene?
3: Ok Rick, affare fatto, hai visto Francesco? Abbiamo guadagnato anche oggi.
5: Sì, ma mia nonna...
4: E ci penso io la nonna, vai, un'oretta, metto il cronometro.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Ah, chissà che frigo è. No, ragazzi! Ragazzi, però non vale, ci manca la testa! E non me lo do $100! Senza la testa vi do 80!
3: Ciao Rick, grazie!
6: Ciao Rick!
4: E allora scusa, almeno regalatemi un nastro di scotch, che c'è la riattacco, no? Per 20 minuti! Vabbè, dai, la mano è rimasta semi chiusa. In qualche modo ci arrangiamo, va.
0: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu, giuro, frure, Honolulu, giuro, frure, Honolulu, giuro, frure, Honolulu, giuro, frure, Honolulu, giuro, frure, Honolulu, wababalu, babalafangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A Domellato.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Porro, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans, cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsel.
4: Di jeans, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non c'ho
6: la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: No, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Allora, sì,
9: signora.
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: aspetta,
5: sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciame se.
9: Porca madre.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì,
9: priorità,
5: anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
5: Sì!
9: Ecco fa il colpo!
5: Ecco!
9: Uno!
5: Sì! Due!
2: Dai che è arrivato tuo figlio che da lavoro!
9: Che Bagalov, porco di...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
2: fare
9: io
2: la
9: so
2: cacca.
9: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
9: vabbè,
2: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e per adesso. Senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.